0: Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: C'erano nella comunità di Antiochia profeti e dottori. Al capitolo 13, il libro degli Atti degli Apostoli riporta l'attenzione sulla comunità cristiana di Antiochia, quella grande città in cui si è venuta a creare una chiesa fatta di non ebrei. Nella comunità di Antiochia c'era anche il medico Luca, che è riconosciuto come l'autore degli Atti degli Apostoli, oltre che del terzo Vangelo. E quindi è logico che racconti vicende legate alla sua città, perché è la sua esperienza storica che da quella realtà è partita per la predicazione evangelica. Ad Antiochia lavorano Barnaba e Saulo. Tornati da Gerusalemme, hanno portato con sé anche Giovanni, detto Marco, il giovane che è stato testimone per qualche momento della vita di Gesù e ha accompagnato la nascita della comunità cristiana, la crescita della Chiesa in Gerusalemme. Sono già passati circa 15 anni dal momento della Pasqua di Gesù, avvenuta nell'anno 30, siamo adesso a metà degli anni 40. La diffusione del Vangelo comincia a prendere della consistenza notevole. In questa comunità avviene una nuova scelta. Il narratore presenta i responsabili della Chiesa di Antiochia, ma non adopera i termini che poi diventeranno abituali in seguito: diaconi, preti, vescovi, ma li chiama profeti e dottori, responsabili dell'insegnamento e dell'annuncio della parola. Il primo della lista è Barnaba. Seguono Simeone, soprannominato Niger, Lucio di Cirene, Manaen, compagno di infanzia di Erode Tetrarca, e Saulo. Sono cinque uomini considerati responsabili della comunità. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: «Riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li accomiatarono. Che cosa è successo? La comunità di Antiochia matura la scelta di iniziare la missione evangelizzatrice. In fondo ragionano su quello che è capitato a loro. Anni prima, circa 10 anni prima, alcuni mandati via da Gerusalemme erano arrivati ad Antiochia e senza un progetto preciso avevano cominciato a parlare di Gesù e molte persone credettero al Vangelo. E si venne a creare una bella comunità. 10 anni dopo, questa comunità è piena di gente, contenta di essere cristiana e desiderosa di comunicare ad altri quella bellezza sperimentata in prima persona. E ragionano così. Quel che è capitato occasionalmente a noi non si potrebbe ripetere in altre città? Che cosa ci chiede il Signore? È stato semplicemente un caso che il seme cristiano attecchisca qui ad Antiochia? Oppure è un segno che il Signore ci ha dato perché noi prendiamo questo stile e ripetiamo in altre occasioni quello che è avvenuto qui? Lo Spirito Santo, durante la liturgia, li illumina dicendo: riservatemi Saulo e Barnaba. quei due che sono i migliori e sono un po' i responsabili della comunità, mandateli per una nuova missione. Impongono le mani, è un gesto sacramentale di ordinazione, e li inviano. Questa è la terza vocazione di Saulo. Sulla via di Damasco è diventato cristiano. Per la mediazione di Barnaba è diventato prete. Adesso, durante il suo ministero, la comunità sceglie di iniziare una missione e sceglie di mandare proprio i due migliori, Barnaba e Saulo. Il progetto è quello di provare un esperimento. Mandare due predicatori cristiani in un ambiente dove non si conosce il Vangelo di Cristo e proporre questa predicazione per vedere se ha successo, se viene accolta, se nascono delle nuove comunità. È una prova di verifica per vedere se hanno effettivamente capito qual è il progetto del Signore. Barnaba e Saulo accettano e partono. Da Antiochia scendono a Seleucia, dove c'è il porto, si imbarcano e dal momento che di fronte alla costa della Siria, dove c'è Antiochia, si trova l'isola di Cipro e Barnaba è originale di Cipro, sembra logico che la prima tappa sia appunto la isola di Cipro con le sue numerose città. È un ambiente che in qualche modo Barnaba conosce, può avere dei punti di riferimento e iniziare per iniziare pensano di cominciare in quell'ambiente. Inviati dallo Spirito Santo, salparono verso Cipro. Giunti a Salamina, che è il porto orientale dell'isola, cominciarono ad annunciare la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei, avendo come loro aiutante anche Giovanni, detto Marco. È importante notare che il primo passo è sempre in sinagoga. Iniziano da giudei che frequentano la sinagoga e, leggendo le scritture bibliche, partono da quei testi per annunciare il Vangelo di Gesù. Attraversata tutta l'isola, arrivarono dall'altra parte, a Pafo, porto occidentale dell'isola. E qui incontrarono un personaggio strano, qualificato come mago, falso profeta giudeo, di nome Bar Jesus, che era al seguito del proconsole Sergio Paolo, persona di senno. Il proconsole romano di Cipro manda a chiamare Barnaba e Saulo perché ha sentito della loro presenza e della loro predicazione. Davanti a questa autorità romana, Barnaba e Saulo conoscono Elimas, questo mago giudeo, che deve avere dei particolari poteri o si vanta di possedere qualità paranormali che in qualche modo influenzano e affascinano il proconsole. Questo Elimas si oppone a Barnaba e a Paolo, contesta quello che dicono. E Saulo fissa gli occhi su di lui e gli dice: «Uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, quando cesserai di sconvolgere le vie dritte del Signore? Ecco, la mano del Signore è sopra di te, sarai cieco e per un certo tempo non vedrai il sole». Di colpo piombò su di lui oscurità e tenebra e brancolando cercava chi lo guidasse per mano. È un intervento punitore di Saulo. Come a Gerusalemme Pietro aveva punito Anania e Saffira perché pretendevano di ingannare lo Spirito Santo, adesso, all'inizio della missione, Saulo dice una parola di giudizio potente contro quest'uomo, imbroglione, uomo tenebroso, che cerca di combattere contro i predicatori della luce, ed è lui che piomba nelle tenebre più assolute. Visto l'accaduto, il proconsole credette colpito dalla dottrina del Signore. Di fatto viene raccontata una conversione di un autorevole membro dell'amministrazione romana. Il proconsole Sergio Paolo diventa cristiano. Colpito dalla parola, in quanto proposta positiva, o colpito piuttosto da questo potere di Saulo che punisce il mago giudeo, di fatto quest'uomo accetta il Vangelo. Al versetto 9 di questo capitolo 13 assistiamo ad un cambiamento di nome. Senza una motivazione precisa, senza dare la spiegazione, il narratore dice: Saulo, detto anche Paolo, pieno di Spirito Santo, eccetera. Da questo momento il personaggio di Saulo viene chiamato abitualmente Paolo. Il nome non gli è cambiato quando è diventato cristiano a Damasco, quando è diventato prete ad Antiochia, quando inizia la missione da parte della Chiesa, ma il nome viene cambiato adesso, mentre incontra uno che si chiama Sergio Paolo. E quindi gli studiosi pensano che ci sia un rapporto stretto fra il nome di Paolo e questo proconsole romano, che in qualche modo non solo diventa cristiano, ma adotta Saulo, oppure è Saulo stesso che adotta il nome di questo romano, quasi come un trofeo. La parola di Gesù funziona. La predicazione evangelica ottiene dei buoni risultati. Basta un cambio di lettera. Saulos diventa Paulos. Un nome ebraico diventa un nome latino, grecizzato. È l'apertura al mondo greco-romano con cui il giudeo-fariseo Saulo segna il proprio cambiamento, una apertura ad una cultura nuova, che è semplicemente l'accettazione del progetto evangelico di Gesù, dell'annuncio a tutte le genti. A Pafo si imbarcano e decidono di raggiungere la Panfilia, che è una regione nella attuale Turchia, la costa meridionale della Turchia comprende diverse regioni, fra cui la Panfilia. Sbarcano nel porto di Attalia e di lì iniziano un nuovo itinerario. Ma anziché seguire la costa, e sarebbe stato un viaggio più naturale e logico, Paolo e Barnaba progettano di superare la catena montuosa del Tauro per andare in Pisidia. Non si capisce bene per quale motivo prendano questa strada impervia. Non c'erano strade. Le comunicazioni viarie seguivano la costa. Noi non abbiamo impressione geografica, la zona meridionale della Turchia è molto rocciosa e tutta la costa è seguita da una catena montuosa, se non come le Alpi, abbastanza simile. E quella strada che attraversa le montagne per scendere in Pisidia è una via decisamente impervia e inusuale. Vuol dire che hanno fatto un cammino di settimane per sentieri alpini senza rifugi, senza mezzi di sussistenza, quindi portandosi in uno zaino gli elementi per sopravvivere ad un cammino lunghissimo, andando incontro al pericolo di briganti, di animali feroci, di calamità naturali. Perché fare questa fatica se qualunque città della costa poteva andare bene per iniziare questa sperimentazione evangelica? E la possibile soluzione ci viene da una recente scoperta, di una lapide ad Antiochia di Pisidia, dove viene nominato proprio questo proconsole Sergio Paolo, che è latifondista in quella regione. E allora possiamo immaginare che Sergio Paolo, divenuto cristiano, consigli a Paolo e a Barnaba di proseguire l'opera a casa sua, dove lui ha le proprietà e probabilmente offre delle lettere credenziali, delle presentazioni in modo tale da trovare accoglienza, aiuto. E leggendo questi dettagli come segni che la provvidenza offre per la missione apostolica, l'accettano. Il giovane Marco invece non vuole intraprendere quel viaggio. E probabilmente perché spaventato dal viaggio pericoloso. Giunto sulla costa dell'Asia Minore, lascia Barnaba e Paolo e ritorna a Gerusalemme. I due proseguono da soli, attraversano felicemente la montagna del Tauro e arrivano nella pianura centrale della attuale Turchia. Vanno nella città detta Antiochia di Pisidia e lì iniziano la predicazione in sinagoga. E qui Luca mette sulla bocca di Paolo il discorso programmatico, un discorso lungo, ampio, articolato teologicamente, molto simile al discorso che Pietro tenne il giorno di Pentecoste. È interessante notare che il primo discorso di Paolo è molto simile al primo discorso di Pietro. In una città greco-romana lontanissima da Gerusalemme, Paolo tiene in sinagoga lo stesso discorso che 15 anni prima a Gerusalemme Pietro aveva tenuto all'inizio della missione apostolica. Luca lo fa intenzionalmente per mostrare uno stretto parallelismo fra i due apostoli e la loro predicazione. Il discorso di Paolo appassiona i giudei di Antiochia di Pisidia, ma le autorità sinagogali se ne hanno a male, invidiosi per il successo pastorale di questi due stranieri predicatori. Osteggiano quel lavoro e li scacciano dalla sinagoga. A questo punto Paolo e Barnaba si rivolgono ai greci e hanno un notevole successo. Alcuni giudei accolgono e molti greci accettano il Vangelo e nasce una nuova comunità cristiana. Naturalmente queste attività richiedono settimane, mesi di tempo. Ad Antiochia di Pisidia nasce una comunità finché i giudei non organizzano un'autentica espulsione e Paolo e Barnaba vengono mandati via. Non si scoraggiano, cambiano città, ricominciano a Iconio. Stessa trafila, prima in sinagoga, poi a tutti gli altri. Rivolgono l'annuncio del Vangelo E nonostante le difficoltà, anche qui c'è un notevole successo. Ma si ripete la situazione difficile, vengono mandati via da Iconio, si spostano, cambiano città, iniziano di nuovo da capo, nella città di Listra, cominciano con la guarigione di un uomo paralitico. A Listra, siamo in Licaonia, gli abitanti della città considerano Paolo e Barnaba degli dèi. Sono pronti ad adorarli e a offrire loro un sacrificio. Chiamano Barnaba Zeus e identificano Paolo con Hermes, perché Barnaba doveva essere grande e grosso e Paolo era quello che parlava, quindi era il messaggero degli dèi. Naturalmente i due apostoli non accettano questo rituale pagano, si presentano per quello che sono, semplicemente degli uomini, e contestano quella religiosità greca, la vogliono correggere. Gli abitanti di Listra, disposti ad adorare i due, vedendosi criticati nella loro religione, diventano nemici e lapidano Paolo e lo lasciano come morto. E invece era solo svenuto, ma evidentemente aveva ricevuto molti colpi di pietra e non doveva godere ottima salute. Paolo si risveglia e se ne va, e insieme a Barnaba cambiano ancora una volta città, vanno a Derbe e ricominciano la missione. Dopodiché decidono di ritornare e fanno il viaggio al contrario. Ritornano a Listra, poi a Iconio, poi ad Antiochia. Riattraversano la montagna del Tauro, scendono ad Attalia, si imbarcano e ripartono per Antiochia. Noi ce la siamo cavata con pochi minuti, ma loro hanno impiegato alcuni anni in un'attività del genere, con fatiche inenarrabili, ma hanno piantato la Chiesa, hanno fatto nascere comunità cristiane a Cipro, ad Antiochia, a Iconio, a Listra, a Derbe, e in queste città hanno lasciato dei presbiteri, cioè degli anziani, dei responsabili. Ogni comunità viene guidata da un presbitero, una persona matura, adulta, responsabile, credente, capace di animare un gruppo. Ed è l'inizio della organizzazione ecclesiastica che prende il via come sperimentazione. Barnaba e Saulo, ritornati ad Antiochia, raccontano quello che il Signore ha fatto per mezzo di loro e come ha aperto ai pagani la porta della fede. È un'espressione molto importante. Gli Atti degli Apostoli raccontano porte aperte, non solo quelle delle prigioni, ma soprattutto la porta della fede viene aperta dal Signore perché tutti i popoli possano accogliere il Vangelo.
0: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
2: La responsabilità delle persone sole, una vita di bellezza, una vita di paure, una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

Le cose cambiano, come cambia il colore del mare quando lo osservi per molte ore. Le facce delle persone, i posti dove hai cercato, le meraviglie che poi hai trovato. Ma perché vuoi capire l'amore? Cosa c'è di così?

alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba. E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: Salve, re dei giudei!
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu Tu sei benedetto.

0: benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Il Signore fa giustizia per i poveri.
1: Perché, Signore, stai lontano? Nel tempo dell'angoscia ti nascondi? Il misero soccombe all'orgoglio dell'empio e cade nelle insidie tramate. L'empio si vanta delle sue brame. L'avaro maledice, disprezza Dio. L'empio insolente disprezza il Signore. Dio non se ne cura, Dio non esiste. Questo è il suo pensiero. Le sue imprese riescono sempre, son troppo in alto per lui i tuoi giudizi. Disprezza tutti i suoi avversari. Egli pensa: non sarò mai scosso. Vivrò sempre senza sventure. Di spergiuri, di frodi e di inganni ha piena la bocca. Sotto la sua lingua sono iniquità e sopruso. Sta in agguato dietro le siepi. Dai nascondigli uccide l'innocente. I suoi occhi spiano l'infelice. Sta in agguato nell'ombra come un leone nel covo. Sta in agguato per ghermire il misero. Ghermisce il misero attirandolo nella rete. Infierisce di colpo sull'oppresso. Cadono gli infelici sotto la sua violenza. Egli pensa, Dio dimentica. Nasconde il volto, non vede più nulla.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore fa giustizia per i poveri.
3: L'affanno e il dolore degli umili tu li vedi, o Signore.
4: Sorgi, Signore, alza la tua mano. Non dimenticare i miseri, perché l'empio disprezza Dio e pensa, non ne chiede conto. Eppure tu vedi l'affanno e il dolore. Tutto tu guardi e prendi nelle tue mani. A te si abbandona il misero. Dell'orfano tu sei il sostegno. Spezza il braccio dell'empio e del malvagio. Punisci il suo peccato e più non lo trovi. Il Signore è Re in eterno, per sempre. Dalla sua terra sono scomparse le genti. Tu accogli, Signore, il desiderio dei miseri. Rafforzi i loro cuori, porgi l'orecchio. Per far giustizia all'orfano e all'oppresso, e non incuta più terrore l'uomo fatto di terra.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: L'affanno e il dolore degli umili. Tu li vedi, o Signore.
5: Le parole del Signore sono pure, argento raffinato nel fuoco. Salvami, Signore. Non c'è più un uomo fedele. È scomparsa la fedeltà tra i figli dell'uomo. Si dicono menzogne l'uno all'altro. Labbra bugiarde parlano con cuore doppio. Recida il Signore le labbra bugiarde, la lingua che dice parole arroganti. Quanti dicono, per la nostra lingua siamo forti, ci difendiamo con le nostre labbra. Chi sarà nostro padrone? Per l'oppressione dei miseri e il gemito dei poveri, Io sorgerò, dice il Signore. Metterò in salvo chi è disprezzato. I detti del Signore sono puri, argento raffinato nel crogiuolo, purificato nel fuoco 7 volte. Tu, o Signore, ci custodirai, ci guarderai da questa gente per sempre. Mentre gli empi si aggirano intorno, emergono i peggiori tra gli uomini.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Le parole del Signore sono pure, argento raffinato nel fuoco.
0: Il Signore guida gli umili nella giustizia.
4: Ai poveri insegna la sua via.
0: Dal libro di Giobbe. Giobbe disse: avevo stretto con gli occhi un patto di non fissare neppure una vergine. Che parte mi assegna Dio di lassù e che porzione mi assegna l'Onnipotente dall'alto? Non forse la rovina riservata all'iniquo e la sventura per chi compie il male? Non vede egli la mia condotta e non conta tutti i miei passi? Se ho agito con falsità e il mio piede si è affrettato verso la frode, mi pesi pure sulla bilancia della giustizia e Dio riconoscerà la mia integrità. Se il mio passo è andato fuori strada e il mio cuore ha seguito i miei occhi, se alla mia mano si è attaccata sozzura, io semini e un altro ne mangi il frutto e siano sradicati i miei germogli. Se ho negato i diritti del mio schiavo e della schiava in lite con me, che farei quando Dio si alzerà? E quando farà l'inchiesta, che risponderei? Chi ha fatto me nel seno materno, non ha fatto anche lui? Non fu lo stesso a formarci nel seno? Mai ho rifiutato quanto brama il povero, né ho lasciato languire gli occhi della vedova. Mai, da solo, ho mangiato il mio tozzo di pane, senza che ne mangiasse l'orfano, poiché Dio, come un padre, mi ha allevato fin dall'infanzia e fin dal ventre di mia madre mi ha guidato. Semmai ho visto un misero privo di vesti o un povero che non aveva di che coprirsi e non hanno dovuto benedirmi i suoi fianchi o con la lana dei miei agnelli non si è riscaldato. Se contro un innocente ho alzato la mano perché vedevo alla porta chi mi spalleggiava, mi si stacchi la spalla dalla nuca e si rompa al gomito il mio braccio. Infatti mi incuteva timore il castigo di Dio e davanti alla sua maestà non potevo resistere. Oh, avessi uno che mi ascoltasse. Ecco qui la mia firma. L'Onnipotente mi risponda. Il documento scritto dal mio avversario vorrei certo portarlo sulle mie spalle e cingerlo come mio diadema. Il numero dei miei passi gli manifesterei e mi presenterei a lui come sovrano.

0: All'iniquo è riservata la rovina e la sventura per chi compie il male.
1: In ogni luogo gli occhi del Signore scrutano i malvagi e i buoni.
0: Non vede forse la mia condotta e non conta tutti i miei passi.
1: In ogni luogo gli occhi del Signore scrutano i malvagi e i buoni.
2: Dai discorsi spirituali di San Doroteo, abate. Chi incolpa se stesso accoglie tutto serenamente quando incorre in qualunque contrarietà, danno, maldicenza, oltraggio o altra afflizione. Di tutto egli si ritiene meritevole, né può in alcun modo essere turbato. Che cosa vi è di più tranquillo di quest'uomo? Forse qualcuno mi obietterà. Se un fratello mi affligge ed esaminandomi non trovassi di avergli data alcuna occasione, perché dovrei accusare me stesso? Intanto è certo che se qualcuno, con timore di Dio, si esaminasse diligentemente, non si troverebbe mai del tutto innocente e scoprirebbe che con l'azione o con la parola o con l'atteggiamento ha dato qualche occasione. Che se poi in nessuno di questi casi si scoprisse colpevole, certamente in un altro momento avrà trattato duramente quel fratello o in qualche questione vecchia o nuova, oppure ha forse recato danno a qualche altro fratello. Perciò per questo meritatamente soffre, oppure soffre per altri innumerevoli peccati che ha commesso in altro tempo. Un altro chiede perché dovrebbe incolparsi quando, standosene in tutta tranquillità e pace, viene insultato dal fratello che sopraggiunge con qualche parola offensiva e infamante, e non potendola sopportare, si ritiene in diritto di adirarsi e di protestare. Poiché se quello non fosse giunto e non avesse parlato e non avesse dato fastidio, egli non avrebbe peccato. La scusa è certamente ridicola e non poggia su un ragionevole fondamento. Non è stato certamente per il fatto che gli sia stata detta qualche parola che è ribollita in lui la passione dell'ira, ma piuttosto quelle parole hanno svelato la passione che già si portava dentro. Perciò, se ha buona volontà, avrà ottime ragioni per fare penitenza. Egli è simile alla segala chiara e splendente che rivela le sue scorie solo quando viene macinata. Così colui che siede tranquillo e pacifico, come egli pensa, possiede all'interno una passione che non vede. Sopraggiunge il fratello, dice qualche parola pungente e subito tutto il fondo deteriore che si nascondeva dentro è vomitato fuori. Perciò, se vuole ottenere misericordia, faccia penitenza, si purifichi, cerchi di migliorare e vedrà che a quel fratello, invece di un oltraggio, doveva piuttosto rivolgere un ringraziamento, essendo stato messo da lui in un'occasione di progresso spirituale. Se così avesse fatto, in seguito non avrebbe più sperimentato la stessa suscettibilità. È certo comunque che quanto più progredirà, tanto più facilmente affronterà simili prove. In verità, quanto più l'anima avanza nella virtù, tanto più diventa forte ed energica nel sopportare qualunque cosa gravosa possa accaderle.

0: In verità, un uomo non può aver ragione innanzi a Dio.
1: Chi sono io per rispondergli e trovare parole da dirgli?
0: Ecco, neppure i suoi santi sono perfetti e i cieli non sono puri ai suoi occhi.
1: Chi sono io per rispondergli e trovare parole da dirgli?
2: Preghiamo. O Dio, che nella tua provvidenza tutto disponi secondo il tuo disegno di salvezza, allontana da noi ogni male e dona ciò che giova al nostro vero bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
3: Amen.

Sai che forse è vero, in queste sere ci pensavo, sono sempre più sbadato e in testa aumenta il desiderio di sentirmi più lontano, ma lontano sai, non ci riesco a stare. E sai che in fondo è vero, l'amore va solo immaginato, è un passo ancora non compiuto.

Poi di fare in 7 giorni, principessa sarà tua. L'uomo nero gioca coi bambini e la luna se ne va. Troppi giorni sono troppi se non torni nella mia semplicità.

Dovevamo essere noi ad arrivare prima. Prima di ogni grande sbaglio e riuscire a fermarlo. Prenderci tutto quanto senza consumarlo. Dovevamo essere noi a buttare giù i muri, anche quelli dentro. Costruire finestre dalle quali guardarci e imparare a riconoscerci negli altri. E poi andare lontano, diventare futuro, pretendere.

resto. Dovevamo essere noi, ma senza debolezza, a non cedere alla noia e a nessuna nostalgia.

non il resto. Dovevamo essere noi, mettiamo al mondo un figlio che sappia essere veloce più del vento e arrivare prima.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita.
1: Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo?
2: Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
0: Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
1: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente. Il Signore potente in battaglia.
0: Sollevate, porte, i vostri frontali. Alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
1: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro?
4: Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a Lui.

0: Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode.
1: È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

0: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
0: Mio scudo, mia difesa,
1: in te la mia speranza.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
2: Ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti.

0: ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti.
1: Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a Lui la nostra lode e acclamiamo.
2: Signore nostro Dio e nostro Salvatore.
3: Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale, rendici degni di offrirti il sacrificio della lode.
2: Signore nostro Dio e nostro Salvatore.
3: Concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.
2: Signore nostro Dio e nostro Salvatore.
3: Infondi in noi il tuo spirito, la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi.
2: Signore nostro Dio e nostro Salvatore.
3: Fa che nessuno oggi sia rattristato per causa nostra e che diveniamo operatori di gioia e di pace.
2: Signore nostro Dio e nostro Salvatore.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della tua Chiesa e illumina con il tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore della tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, ci occuperemo, parleremo di gioia. Dunque, non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

diritto alla gioia non si colloca alla periferia del nostro essere, come un abito che possiamo indossare in determinate occasioni, ma pulsa, insistente, entro la profondità della nostra persona, come il battito del cuore. Tutte le creature, canta un poeta indiano, sono state originate dalla gioia. Si conservano e progrediscono nella gioia e vogliono far ritorno ad una felicità piena e intramontabile.

se manca la gioia, manca tutto. Una persona senza gioia è già vecchia, anche se ha solo 20 anni. Tutta la nostra struttura creaturale tende all'equilibrio, alla gioia. Dalla culla alla tomba non è che un invocare la gioia, come da una riva all'altra della nostra esistenza non vi è altra strada da percorrere che quella della pace. E in verità tutti gli impulsi del nostro essere, gli sforzi del nostro pensare e gli atti della nostra azione tendono, per moto spontaneo, alla felicità, necessaria per la nostra vita come l'ossigeno per i polmoni e come il sangue per il nostro organismo. Dal bambino che vuole montare il cavallino della giostra di piazza alla signora che osserva, desiderosa, i modelli dell'ultima moda. Dall'uomo di affari che sogna e insegue, ansioso, le vicende della borsa e del mondo economico, allo studioso che va in cerca, spesso incompreso e solitario, di scoperte nel campo della scienza e della tecnica. Tutti sono attratti dall'ideale della felicità. Come le acque dei fiumi confluiscono al mare, così gli uomini convergono, sia pure per vie diverse, alla ricerca della felicità. La grande sirena che ha sempre incantato e ammaliato il genere umano in tutti i tempi e in ogni luogo. La gioia è, per prima cosa, un'esigenza fisica, organica. Come il creato ha bisogno di sole, non diversamente il nostro organismo ha necessità di gioia. Un cuore allegro, sentenza il libro ispirato dei Proverbi, rende fiorita l'età, mentre la tristezza dissecca le ossa. Come la tignola nuoce alla veste e il tarlo al legno, similmente la malinconia fa male alla salute dell'uomo. Per un medico come San Luca, la tristezza intorpidisce anche i sensi, provocando il sonno, e secondo San Giovanni mortifica nell'uomo il desiderio di sapere.

tristezza è come un veleno che piano piano guasta la salute, snerva la robustezza, accorcia i giorni e fa perire in noi tante energie vitali. Essa, la tristezza, è come un grosso macigno che, gettato nel fiume della nostra vita, l'arresta e ne sciupa la nativa limpidezza, la fecondità operativa. La tristezza, in effetti, è la parente più stretta della morte e del peccato. La gioia, la beatitudine interiore, al contrario, sono tonificanti anche per il corpo e coefficienti di azione. Se la tristezza è come una morte anticipata, l'allegria è come vita dilatata. La scienza clinica e psicologica ci assicurano che la sincera risata rafforza il battito del cuore, aiuta la digestione e soprattutto approfondisce il respiro. È noto infatti che quando la bocca si apre al sorriso, anziché respirare con il torace, si mette in azione il diaframma. In tal caso i polmoni vengono dilatati abbondantemente e assorbono una maggiore quantità di ossigeno, a beneficio di una più intensa circolazione sanguigna, da cui deriva quell'insolita euforia fisica e quel senso di fresca e rinnovata energia corporale. «Se non rido almeno qualche minuto al giorno», scrisse Abramo Lincoln, «divento pazzo».

La giornata più buttata via, disse un letterato francese, è quella in cui non si sono fatte delle risate. Forse anche per questo è più facile sorridere che stare mesti. Per esprimere un malumore, corrugando le sopracciglia, si devono infatti mobilitare 43 piccoli muscoli, mentre per sorridere ne bastano solamente 17. In secondo luogo, dobbiamo programmare la gioia anche per un'esigenza sociale. Siamo legati gli uni agli altri in solidarietà di natura e di azione. La gioia è l'atmosfera solare di collegamento con il nostro prossimo. Far pesare sugli altri il proprio caratteraccio, la propria melanconia, può essere egoismo, mentre il presentarsi ai fratelli come angeli di letizia, pronti a infondere calma e ottimismo e a diffondere luce e serenità, è segno e frutto di aristocrazia spirituale. Un volto pieno di luminosità, di letizia, riconcilia con la vita. È come un'onda magnetica di forza irresistibile che ci rende capaci di affrontare le inevitabili difficoltà dell'esistenza. La risata schietta, sincera, è come un sole che scaccia l'inverno dal viso di coloro che ci

La sapienza orientale suggerisce che il sorriso è un passaporto sociale e afferma: chi non è capace di sorridere non apra negozio. Chi dona è buono, ma chi dà sorridendo è ottimo. Per questo tutti i popoli sorridono nella stessa maniera, nella medesima lingua. Non dobbiamo dimenticare che il mondo è come uno specchio in cui ci si riflette tutti quanti. Se sorridi, il mondo ti sorriderà, ma se mostri la faccia oscura e tesa, il mondo ti risponderà imbronciato, quasi offeso. La gioia è in terzo luogo uno scrigno inesauribile di virtù. Quando le anime sono profumate di gaudio spirituale, esse diventano idonee a produrre sforzi abbastanza generosi per conseguire, non troppo difficilmente, la perfezione morale. Indubbiamente, ogni qualvolta si spegne nel nostro volto la gioia, ciò può fermare il nostro impegno per la santità. Perdere infatti il dono della poesia della vita, cioè della gioia, è come un mettersi fuori dalla luce vitale di Dio, forza feconda di ogni perfezione ed energia insostituibile di autentica santità, la cui cartina di tornasole è precisamente la serenità. Alla luce di questi parametri antropologici e morali, viene spontaneo aggiungere e completare dicendo che la gioia è l'anima musicale di tutti coloro che appartengono alla famiglia di Dio. La letizia del cuore equivale a religione cristiana, giacché quando siamo sostanzialmente contenti, accettiamo e riconosciamo umilmente che il Signore ha un particolare e misterioso disegno di amore verso di noi. Se Egli permette che ci troviamo in quelle specifiche circostanze e situazioni non pensate e forse non volute dai nostri piccoli calcoli umani.

si termina qui la puntata odierna, una puntata dove abbiamo affrontato il tema della gioia. Mi auguro sia stata di vostro gradimento. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

0: Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Martedì 2 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: alta tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la richiesta di Teheran allo stop dei raid israeliani in Libano. Trump intima a Netanyahu di fermare gli attacchi. Il Papa e i partecipanti dell'Assemblea Generale delle Pontificie Opere Missionarie, una chiesa missionaria per guarire l'umanità. In Italia è il giorno della festa della Repubblica. Mattarella ricorda il percorso di pace, giustizia e democrazia che ha portato alla Costituzione. Ben trovati da Marco Guerra. A rischio i negoziati tra Stati Uniti e Iran, con Teheran che minaccia di far saltare i colloqui se Israele colpirà Beirut nel contesto di un'espansione degli attacchi nel sud del Libano. Cerca di correre ai ripari il presidente USA Trump, che ha intimato al primo ministro israeliano Netanyahu di fermare i raid e ha annunciato la disponibilità alla tregua anche di Hezbollah. Ma lo scambio di fuoco prosegue. Paola Simonetti.
3: Sembra andare tutto bene, un piccolo intoppo è stato risolto. Il presidente degli Stati Uniti Trump liquida così l'ennesimo scontro a distanza con l'Iran, che minaccia di far cadere nel vuoto ogni tentativo di negoziato se Israele colpirà Beirut, dopo un colloquio telefonico con il premier israeliano Netanyahu, con il quale avrebbe discusso in modo acceso affinché le forze israeliane fermino subito l'espansione dell'offensiva sul Libano, annunciando peraltro la disponibilità di Hezbollah di aderire alla tregua. Ma Israele ha ribadito che ad ogni attacco del gruppo islamico risponderà senza esitare, uno scambio di fuoco che di fatto è già proseguito nelle ultime ore, con Hezbollah che ha rivendicato attacchi contro obiettivi israeliani nel Libano del Sud, mentre raid israeliani si sono concentrati nella medesima area provocando 2 feriti. Il capo della Casa Bianca ipotizza già per la prossima settimana la definizione di una data per l'approvazione della bozza d'intesa che mira alla riapertura dello stretto di Hormuz e all'estensione del cessate il fuoco con l'Iran, che secondo Trump però è da perfezionare.
2: Nella notte tra la Russia ha lanciato un attacco aereo su vasta scala contro l'Ucraina, prendendo di mira diverse città, tra cui Kiev, con missili e droni in tutto il paese. Almeno 9 persone sono rimaste uccise e 105 ferite, secondo quanto riferito dalle autorità. Nella capitale, dove sono rimaste uccise 4 persone, un edificio di 9 piani è crollato e potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie. Intanto, secondo il Financial Times, gli Stati Uniti stanno discutendo la possibilità di schierare armi nucleari in altri stati membri della NATO in Europa, una mossa volta a rassicurare gli alleati sul fatto che la riduzione del supporto militare convenzionale non comporterà il venir meno di garanzie di sicurezza. Passiamo alla pagina del Papa. In un mondo sempre più segnato da divisione, guerra e conflitto tra nazioni e popoli, è urgente cercare nuovi modi per essere una chiesa missionaria per guarire il mondo, così Papa Leone all'udienza ai partecipanti all'Assemblea Generale delle Pontificie Opere Missionarie, che quest'anno celebrano i 100 anni della giornata missionaria mondiale. Dal pontefice l'invito ad un impegno più profondo nella missione di evangelizzazione della Chiesa, il servizio di Tiziana Campisi.
4: Chiede che ci sia gioia e rinnovato zelo nell'attività missionaria della Chiesa, il Papa, e che nell'opera di evangelizzazione Gesù Cristo sia al centro.
5: Vi
4: invito tutti a comprendere l'urgenza di intraprendere una conversione missionaria continua e di cercare insieme modi per essere una Chiesa missionaria per guarire il nostro mondo, così pieno di tensioni, conflitti e guerre. Soffermandosi sui 100 anni della giornata missionaria mondiale, istituita da Pio XI, la penultima domenica di ottobre, il pontefice spiega che con i fondi raccolti nella Domenica Missionaria Mondiale, la pontificia opera della propagazione della fede offre alle oltre 1130 circoscrizioni ecclesiastiche che dipendono dal Dicastero per l'Evangelizzazione aiuti per le infrastrutture e per diverse iniziative missionarie. Infine Leone XIV ricorda Fulton Sheen, che per decenni attraverso i mezzi radiofonici e televisivi ha raggiunto milioni di persone con la speranza del Vangelo. Sarà beatificato il 24 settembre. L'auspicio del Papa è che possa essere un esempio per tutti i direttori nazionali e diocesani delle pontificie opere missionarie.
2: Almeno 280 casi di Ebola sono stati confermati nell'epidemia in corso nella Repubblica Democratica del Congo. Nel paese africano al momento la situazione riguarda principalmente il nord, ma la popolazione al sud guarda con preoccupazione a un'eventuale diffusione dell'epidemia. E quanto ha raccontato al microfono di Gianmarco Murroni Don Piero Gavioli, sacerdote salesiano missionario a Lubumbashi.
5: Noi siamo al sud del Congo, non abbiamo problemi in questo momento. Seguiamo le notizie che ci vengono dal nord, per la popolazione è chiaro, per tutta la Chiesa, in Ituri e in una parte del nord Kivu ci sono state finora una sessantina almeno di morti e vari infetti. Alcuni sono stati dichiarati guariti, invece altri sono ancora in trattamento.
6: Don Piero, in questo contesto qual è il ruolo e l'impegno dei tanti missionari e volontari?
5: Non ci sono strade per andare al nord, quindi non è che possiamo mandare volontari per fare qualche cosa. Seguiamo con interesse, con la preghiera. Durante la Quaresima c'è stata un'azione particolare per tutte le comunità del sud del Katanga ed è stato privarsi di birra, di alcol durante la settimana, e questo era per aiutare la gente del nord che sarebbe più in pericolo di noi.
2: In Malesia è entrata in vigore una normativa che vieta ai minori di 16 anni di aprire profili social sulle principali piattaforme. Il servizio di Lorenzo Giovanardi.
7: Stop ai social per i minori di 16 anni. È questa la nuova normativa entrata in vigore ieri, lunedì 1 giugno, in Malesia. L'obiettivo è rafforzare la tutela dei giovani online. Le grandi piattaforme che registrano almeno 8 milioni di utenti, ad esempio Facebook, Instagram e TikTok, dovranno impedire l'iscrizione degli under 16, introducendo sistemi di verifica dell'età. Le regole sono chiare: adottare sistemi di sicurezza specifici per i minori e intervenire contro gli account non autorizzati. I canali digitali che non rispetteranno le regole rischiano ora sanzioni fino a 2 milioni e mezzo di dollari. Intanto Meta ha avvertito che un divieto generalizzato potrebbe spingere gli adolescenti verso spazi online meno controllati, mentre esperti hanno sollevato dubbi sulla tutela della privacy e sull'efficacia della misura. In diversi paesi, Australia, Brasile e Indonesia per esempio, la norma è già in vigore e la tutela dei minori online è di recente tornata al centro anche del dibattito europeo. Da Bruxelles, infatti, è arrivato nelle scorse settimane un richiamo a regole più severe rivolte alle piattaforme digitali, accusate di creare dipendenze e alimentare disagi tra gli adolescenti.
2: Salvaguardare la radio, presidio di democrazia, libertà e pluralismo. In discussione a Bruxelles il Digital Network Act per regolamentare il sistema di comunicazione del continente per i prossimi anni. Al microfono di Luca Collodi, il vice direttore del Dicastero della Comunicazione, Alessandro Gisotti.
8: È giusto dire che si tratta di una normativa, in Italia diremmo una normativa quadro, perché è una proposta legislativa di alto livello, quindi che impatta su tutta l'Unione Europea e che punta a ridefinire un po' le comunicazioni digitali nel vecchio continente. La parola digital è all'inizio di questa norma ed è importante perché non riguarda solo le infrastrutture, ma avrà anche un impatto sui contenuti informativi, quindi su ciò che i nostri concittadini europei potranno ascoltare in radio, leggere sui giornali o sui siti web o vedere in televisione.
9: È in discussione la permanenza delle radio nell'automotive e questo è un problema grosso.
8: È fondamentale. Perché lo è? Perché credo che sia l'esperienza di tanti, probabilmente molti, la maggioranza di coloro che in questo momento ci stanno ascoltando in radio sono in macchina. Rappresento Radio Vaticana, la European Broadcasting Union, il 60% dei cittadini europei ascoltano la radio in auto. Quindi è fondamentale questa presenza della radio nelle automobili.
2: Oggi sfilata ai Fori Imperiali a Roma per la Festa della Repubblica. Ieri il Presidente della Repubblica Mattarella ha chiesto che nelle relazioni tra Stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi. Nel discorso al corpo diplomatico Mattarella ha quindi ricordato il percorso basato su pace, libertà e democrazia. Ma le elezioni del 2 giugno, indette per scegliere tra monarchia e repubblica, videro anche la partecipazione femminile per la prima volta, tra di loro elettrici solitamente dimenticate. Il servizio di Giulia Galeotti.
10: Saranno tante le novità alle elezioni del 2 giugno, le prime a suffragio universale nella storia d'Italia. Ma ci sono novità più nuove di altre, e tra queste v'è la presenza al seggio delle religiose. Se già suscita perplessità il legame tra femminile e politica, con le donne ritenute perpetue, minorenni, manovrabili, non è difficile immaginare come vengano considerate le suore al voto. Articoli e vignette

0: resta folgorato anche dalle suore, sempre viste ma mai guardate. Guardandole, Amerigo le scopre cittadine a pieno titolo. Il 2 giugno è anche la loro festa.
1: È tutto per questa edizione, vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi, l'informazione torna alle 9.
2: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB e se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali.
3: Radio Caris in blu è collegata con Radio Vaticana.
4: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IR fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Martedì 2 giugno, buongiorno a tutti quelli che sono collegati in questo momento con Radio Vaticana. Questa è Radio Vaticana con voi. Io sono Silvia Giovarrosa.
2: E io sono Stefania Ferretti e di là dal vetro Gabriele Di Domenico, che ringraziamo da subito per le sue prestazioni tecniche, e non solo, perché sta facendo mostra
1: la sua capacità di ballerina.
2: Di danza,
1: Gabriele,
2: danza.
1: Musicista, ballerino, cantante, e chi più ne ha più ne metta, soprattutto sì, quanta energia, se lo dice da solo alle 8 e 12 di mattina dall'altra parte del vetro. Buongiorno anche a voi che siete con noi al 335 12 43 722. Buona mattinata, ci state augurando già dalle prime ore di questa giornata. In molti siete a casa, quantomeno per quelli che ci scrivono qui
2: dall'Italia,
1: perché Stefania oggi ricordiamo la festa della Repubblica.
2: 80 anni, di questo parleremo nel corso della trasmissione, e magari invitiamo anche chi vuole dare il proprio contributo a questo appuntamento quest'oggi. E che auguri fare a questi 80 anni, a questa Repubblica italiana?
1: Beh, io in particolare, volendo così stimolare così la scrittura e la riflessione dei nostri ascoltatori, vorrei riportarvi solamente due parole che sono state pronunciate, ne ha pronunciate più di due certamente, ma in particolare due righe vorrei leggervi dal discorso del capo dello Stato Sergio Mattarella. Ieri ha ricevuto al Quirinale gli ambasciatori, c'è stato un concerto e poi ha parlato con loro e ha posto come due condizioni, due temi sul quale riflettere, che sono portati avanti da quella che poi è entrata in vigore nel 1948 la nostra Costituzione, la Costituzione italiana. Innanzitutto il ripudio della guerra, ha detto Mattarella, per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere sovranità con gli altri popoli in condizione di parità, per dar vita a un ordinamento che potesse assicurare convivenza pacifica ed uguaglianza fra gli stati. Io vi porrei l'attenzione su questi due temi, fa parte della nostra Costituzione il ripudio della guerra, fa parte della Costituzione italiana la pari sovranità, la reciprocità e la pace fra gli stati. Sarà interessante chiedere quanto questi valori sono ancora attuali ed attuabili, mi verrebbe da dire, Stefania, a quanti poi si avvicenderanno ai nostri microfoni, soprattutto in particolare a partire dal

0: 10:30 circa avremo diversi interventi di esperti e comunque persone impegnate da questo punto di vista, a cui potete anche voi stessi porre le domande sempre al nostro numero 335 12 43 722.
1: Ci piace ricordare questa frase tra le tante che ha detto il presidente Mattarella: la legge prevalga sulle armi. Sottoscriviamo, no?
0: Sottoscriviamo sicuramente. Ecco, già arriva appunto un messaggio: l'Italia ripudia la guerra, ecco il perché delle tante missioni di pace, e i militari italiani all'estero sono tanto amati perché appunto portano questi valori. Questo messaggio ce lo manda in prima battuta la nostra amica Filomena, che ci ricorda, mandandoci delle foto tra l'altro, che il suo paese si prepara alla festa di Sant'Antonio, di cui appunto credo sia il vostro patrono, il 13 di questo mese, certamente, di cui appunto non so, Filomena, penso che sia il vostro patrono, non lo so, raccontaci.
1: Ci manda anche una foto di questa immagine particolare, dice, molto antica, di Sant'Antonio, tutta in argento, dice, non so, non conosco, apparteneva forse a una famiglia nobiliare del paese, poi donata alla chiesa, una storia insomma complessa.
0: E poi ancora ci manda il suo buongiorno Cristina, Daniele, Carlotta, anche loro ci dicono di essere appunto in una giornata di riposo, perché appunto il 2 giugno festa in Italia, non qui in Vaticano, ma di certo anche noi da qui partecipiamo a questo momento tanto importante per la società italiana, per la collettività, per la storia di questo paese. Apriamo però con una pausa musicale. Stefania, che cosa hai scelto in prima battuta?
1: Iniziare bene la giornata, un po' di energia ce la danno i Rolling Stones, nonostante anche loro gli 80 anni l'abbiano passati da un po',
0: appunto, abbiano una certa età, rimangono energici e frizzanti come Gabriele Di Domenico, che ha puntualmente fatto partire il brano in sotto.

0: ci dicono giusta energia per affrontare il nuovo giorno, un giorno tra l'altro fatto anche di nuvole quest'oggi, niente mare, ci scrive Filomena, e anche per molti sarà una giornata uggiosa dal punto di vista meteorologico, ma ci siamo noi a portarvi anche un po' di sole, che dite?
1: E ci proviamo. Intanto ci scrive anche Paola, ieri ci aveva mandato l'immagine di un bambino con un gattino che si affacciava alla finestra e ci dice: questa immagine mi fa pensare a un programma che è andato in onda per tanto tempo qui sulla Radio Vaticana, condotto dal collega Federico Piana. Filomena Paola trova modo di ringraziare soprattutto Piana per le puntate di Pop Theology, un programma che continua ad andare in onda
0: la domenica,
1: e al nostro Don Andrea Vena per i santi della settimana e poi per quelli sulla Vergine Maria. Veramente bella, dice Paola, ascoltatela. E poi aggiunge: riguardo all'essere contrari alla guerra, vorrei vedere se si possa essere favorevoli, mette per inciso, ma allora perché tante nazioni producono e finanziano armi? Senza pace disarmata e disarmante, la diplomazia lascia il tempo che trova tra una tregua e l'altra, mentre la povera gente muore e subisce ingiustizie inenarrabili, con un mondo senza la cura del bene comune, grandissime ripercussioni a livello mondiale e non solo, dove si compiono tante follie. E Paola, tu poni una questione di fondamentale importanza: come si fa a parlare di ripudio della guerra se poi si producono armi? Sembrano delle contraddizioni in termini. Magari lo potremmo porre questa domanda ai nostri esperti che potranno risponderti, quindi rimani sintonizzata con noi. Ancora salutiamo Francesco che ci parla di appunto orgoglio di essere italiano. C'è chi sottolinea un tema che poi sarà anche questo parte della nostra discussione, quella del voto alle donne, Stefania.
0: Assolutamente, una data importantissima, un punto nodale nella storia dell'emancipazione femminile nel nostro paese, assolutamente, perché quella fu la prima volta che le donne parteciparono attivamente alla politica, e da allora molte cose sono cambiate, per fortuna molte devono ancora cambiare, ma insomma ne abbiamo fatti di passi avanti.
1: Tra poco sentiremo il ritratto del santo del giorno. Mi viene da dirti e da dirvi che nella Costituente ci furono anche otto santi che appunto si trovarono nello stesso luogo, nello stesso tempo e con lo stesso intento proprio nella redazione della nostra Costituzione. Giorgio La Pira, Alcide De Gasperi furono tutti quanti poi proclamati santi. Va bene, allora adesso, a parte questo piccolo excursus, così andiamo a vedere quello che è il profilo del santo del giorno.
2: Oggi, 2 giugno, la Chiesa ricorda i santi Marcellino sacerdote e Pietro esorcista, martiri sulla via Labicana. Marcellino e Pietro sono due tra gli innumerevoli santi che da eroi hanno testimoniato il Vangelo e difeso la Chiesa nascente, perché torture e morte non li hanno indotti a voltare le spalle a Cristo. La loro vicenda si snoda tra la fine del III e l'inizio del IV secolo. Oggi inoltre la Chiesa ricorda Sant'Eugenio I, Papa.
0: Allora auguri a tutti coloro che portano questi nomi e anche alla nostra ascoltatrice che si chiama Eulalia, un nome un po' particolare.
1: Sì, veramente molto particolare.
0: Chissà quando è Sant'Eulalia, lo scopriremo.
1: E intanto però salutiamo e ringraziamo per essere qui con noi il collega Marco Guerra, che ha condotto il nostro radiogiornale delle 8. Buongiorno Marco.
3: Buongiorno Silvia, buongiorno Stefania e buongiorno ai nostri ascoltatori.
1: Quali sono i temi principali di cui avete trattato? Immagino l'Iran, la guerra in Libano, queste sono state le principali notizie.
3: Beh sì, sono sempre più uniti i due scenari dal momento che l'Iran ieri ha minacciato lo stop ai negoziati proprio alla luce dell'avanzata dell'operazione israeliana in Libano, quindi Iran si è rifiutata di proseguire i negoziati proprio per l'estensione delle operazioni israeliane, al che è intervenuto Trump, che ha avuto colloqui telefonici distinti, sia con Hezbollah per sua stessa missione, sia con il premier israeliano Netanyahu, con il quale insomma c'è stato, secondo indiscrezioni, secondo funzionari USA, un colloquio molto acceso. Avrebbe detto insomma a Netanyahu che senza il suo sostegno il premier israeliano, visto le accuse, sappiamo, pende su di lui un procedimento penale, senza il sostegno di Trump sarebbe già in prigione. Quindi ha intimato di fermare questa avanzata. Ieri era stato emesso l'ennesimo avviso di liberare alcuni quartieri di Beirut che sarebbero stati bombardati, ed altre zone del sud. Sembra che l'azione insomma di Trump abbia portato a una de-escalation almeno temporanea sul terreno, anche se questa mattina si segnalano ancora degli scontri.
1: E quindi la situazione rimane, diciamo, ancora si attende quella che dovrebbe essere una, un proseguimento di questi negoziati sostanzialmente.
3: Sì, Trump ha fra le altre cose anche detto che la prossima settimana potrebbe arrivare un accordo per un'estensione della tregua, perché ricordiamo c'è una tregua in corso, anche se raid in questi giorni ne abbiamo visti ancora, sia dell'Iran su alcune basi americane nei paesi del Golfo, sia degli Stati Uniti su alcuni obiettivi strategici in Iran, ma c'è ancora questa tregua che deve essere estesa, e potrebbe arrivare anche un accordo sullo stretto di Hormuz, ha detto Trump. Per ora restano fuori da questo memorandum la questione del nucleare, tanto cara agli Stati Uniti quanto a Israele, che la vede come una questione di vera e propria sopravvivenza, quindi lo stop al programma nucleare iraniano con la consegna dell'uranio arricchito, e mentre l'Iran è più interessato allo sblocco dei fondi. Le sanzioni che hanno bloccato completamente alcuni asset economici di Teheran, e che stanno colpendo pesantemente l'economia iraniana, quindi su questi due fronti non c'è alcun accordo.
0: E poi cosa ha trovato spazio nel primo appuntamento informativo?
3: Beh, siamo tornati sempre sulle parole del Papa le pontificie opere missionarie che quest'anno celebrano i 100 anni della giornata missionaria mondiale. Dal pontefice è appunto arrivato un invito a un impegno più profondo nella missione di evangelizzazione della Chiesa, ha chiesto proprio di mettere Cristo al centro del messaggio di salvezza. E interessante, in Malesia, dove è entrata in vigore una normativa che vieta ai minori di 16 anni di aprire profili social sulle principali piattaforme, è il quarto paese dopo Brasile, Indonesia e Australia, e anche in Europa si sta discutendo di queste misure. È arrivato proprio un invito da Bruxelles a rendere più controllabili i profili dei minori, quindi è un dibattito che si sta allargando in tutto il mondo, quello dell'influenza che internet e i social hanno sulle menti dei minori. Si creano una vera e propria dipendenza, non c'è più questa distinzione netta tra quella che è la realtà online, quello che è il profilo, la struttura di una persona online, e quella nella vita reale. Quindi abbiamo visto ci sono ripercussioni sempre più concrete su questi ragazzi, e quindi l'Indonesia, che insomma è un paese di oltre 200 milioni di abitanti, ha fatto questa stretta. Le principali compagnie che si occupano appunto di digitale, Meta, ha detto che c'è il rischio che i minori vadano su piattaforme meno controllate. Ovviamente c'è una levata di scudi, perché ci sono interessi economici fortissimi.
1: Grazie. Marco, tu tornerai alle 9 per l'informazione flash, e poi successivamente ti avremo qui in studio intorno alle 10:30, perché seguirai con Stefania questo spazio dedicato agli 80 anni della Repubblica Italiana. Ci sarà tra l'altro anche il nostro caporedattore Luca, sì, Collodi, che sarà presente proprio lì alla parata del 2 giugno, con lui una serie di ospiti.
3: Una ricorrenza tonda, 80 anni, vi ricordiamo, il 2 giugno non fu solo il momento del referendum, il primo come avete ricordato voi, dove votarono, ci fu il suffragio universale, un vero e proprio suffragio universale, perché anche nelle elezioni nel periodo liberale prima del fascismo votavano solo gli uomini, ricordiamolo, e fu anche la giornata del voto per la Costituente. Questo spesso non viene ricordato, quindi fu una prima bozza di Parlamento
0: che entrerà in vigore soltanto il primo gennaio del 48.
3: Fu votata la Costituente, che era il Parlamento che scrisse la Costituzione. E poi infatti dopo la Costituzione nel 48 ci furono le elezioni politiche, ma nel 2 giugno si votarono anche i rappresentanti che andavano a scrivere quella Costituzione, quindi un momento veramente cruciale per la storia del nostro paese.
0: Fu eletto il primo presidente, diciamo, pro tempore, sì, era Enrico De Nicola, che stette in carica fino alla prima elezione, che arrivò nel 48.
3: Nel 48, sì, dove ci fu il Fronte Popolare opposto alla Democrazia Cristiana, ma il gioco democratico entrò a pieno titolo nella storia del nostro paese.
1: Grazie Marco, ti salutiamo con un brano musicale e poi andremo in rassegna stampa.
0: Sì.

0: Dunque, questo è il momento, cari amici all'ascolto, cara Stefania, caro carissimo Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro, di andare in edicola a vedere quelli che sono i titoli principali dei nostri quotidiani nazionali. Parto, come di consueto, da Avvenire. Il titolo in prima pagina è Libano nel mirino. Giornata ad alta tensione, il presidente USA avrebbe ottenuto l'impegno di Hezbollah alla tregua. Israele intensifica gli attacchi, annuncia bombardamenti anche a Beirut. L'Iran minaccia risposte contro Tel Aviv e sospende colloqui con gli Stati Uniti. Poi Trump frena Netanyahu. La fotonotizia invece è dedicata alla festa del 2 giugno. Mattarella, quello che dicevi tu Stefania, la legge non la forza delle e delle armi, il richiamo alla nostra vocazione per la pace. E poi ancora su Avvenire si va oltre l'Ucraina, i baltici blindano i cieli contro i droni russi.
1: E la fotonotizia della Repubblica è dedicata anch'essa a Mattarella. Mattarella ieri nei giardini del Quirinale, durante l'incontro con tanti italiani, in particolare era un incontro dedicato ai fragili, invece di fare una festa come succedeva nelle scorse edizioni, magari aperta più che altro alle persone più rappresentative del paese, deputati con famiglie eccetera, ieri era dedicato ai fragili. C'è la foto di un abbraccio tra Mattarella e la piccola Sofia, una bambina malata oncologica. Comunque il titolo della Repubblica è Trump ferma Netanyahu, telefonata al premier israeliano dopo l'annuncio di Teheran di voler interrompere i negoziati. Il presidente USA: bloccate i raid in Libano. La replica: risponderemo agli attacchi di Hezbollah. E poi, sempre sulla prima della Repubblica, naturalmente l'editoriale dedicato all'anniversario, agli 80 anni della Repubblica Italiana, La Repubblica, un'eredità dell'antifascismo, di Umberto Gentiloni. In basso leggiamo anche questa notizia che riguarda gli appassionati di tennis, ma non solo: Arnaldi, Cobolli e Berrettini, Parigi d'azzurro.
0: Andiamo a vedere invece l'apertura del Corriere della Sera, ovviamente in taglio alto, la parata, lo show in piazza, il Colle e la festa di popolo il 2 giugno, gli 80 anni della Repubblica. Collegato a questo tema ci sono poi due articoli, uno scritto da Luciano Violante, orgoglio e rispetto per questo paese che ha retto di tutto, una serie di diciamo excursus storici su quelli che sono stati gli 80 anni di questa Repubblica. E poi un ricordo delle lacrime di mia nonna quando votava, di Adriana Logroscino. Poi magari andremo a leggere meglio di che cosa si tratta. Per quanto riguarda i temi di politica estera, il titolo scelto dal Corriere della Sera è: Trump chiama Netanyahu, tregua in Libano. E poi Mattarella su Beirut, colpiti in modo indebito. Accanto a questo il Corriere della Sera ci riporta un articolo di Federico Rampini: il combattente in più arabi al fianco degli USA. La guerra in Iran ha un combattente in più oltre a quelli che dominano l'attenzione. Secondo una ricostruzione del Wall Street Journal, uno degli sviluppi meno noti riguarda proprio gli Emirati Arabi. Un caso di cronaca viene riportato in prima pagina dal Corriere della Sera, che arriva dalla Calabria: quattro braccianti uccisi, i corpi bruciati dentro un'auto. Il boato nella piazzola di distribuzione di rifornimento in un paesino della Calabria sulla costa ionica, poi le fiamme che divorano i corpi di quattro lavoratori pakistani, probabilmente uccisi poco prima. Nelle telecamere, forse la soluzione, la pista della vendetta.
1: Il Messaggero apre con la foto della festa della Repubblica che si è tenuta ieri nei giardini del Quirinale, il discorso di Mattarella agli ambasciatori per il 2 giugno, popolo libanese colpito brutalmente, poi la legge prevalga sulle armi. Le celebrazioni, una storia di cui andare fieri, vi segnalo, a cura di Mario Aiello. E poi, sempre dalla prima del Messaggero, naturalmente di spalle c'è la notizia che riguarda Iran stoppa i negoziati, Trump chiama Netanyahu, basta raid, le bombe di Israele su Beirut e tiro. In sempre però sulla prima del Messaggero, naturalmente non può mancare la notizia di sport da Roland Garros, i capitolini ai quarti. Parliamo di Cobolli e Berrettini. Ora per Matteo derby con Arnaldi e naturalmente Messaggero quotidiano della capitale tifa per Cobolli Berrettini, sì Parigi, ora parla romano.
0: Andiamo a vedere invece la prima pagina del Foglio, dalle sue colonne il negoziato intrecciato per la Repubblica Islamica, tenere legati i colloqui con gli americani e la guerra in Libano è vitale. Per Israele i fronti sono ormai separati, le minacce, il cessate il fuoco e i tentativi di accordo dietro le bombe. E ancora andiamo a vedere da questo punto di vista che cosa ci riporta il Foglio. In taglio basso, Xi sceglie i Pasdaran, i flussi cinesi di materiali per missili balistici si spostano sui guardiani della rivoluzione. E ancora le sanzioni a Mosca, per non fare un regalo a Putin l'UE deve mettere mano al tetto messo al prezzo del petrolio.
1: Andiamo avanti con la lettura dei titoli dei quotidiani. Il Fatto Quotidiano dedica spazio invece a Meloni, ha promesso armi per 84 miliardi in 10 anni. Mozione unica Movimento 5 Stelle PD, accordo con Teschlein, anti riarmo e stabilità, respinta la destra Dem. E poi ancora sempre dalla prima del Fatto Quotidiano, tassi, la BCE è pronta a 4 aumenti in 6 mesi.
0: E allora, se tu hai finito il giro titoli dei quotidiani che hai fra le mani, Stefania, io comincerei ad andare all'interno dei nostri giornali. In particolare voglio parlarvi di quanto scritto a pagina 4 di Avvenire, e stiamo sempre appunto nel tema del 2 giugno. Quegli 8 santi tra i padri costituenti, dal più anziano De Gasperi al più giovane Moro, un volume, ci parla appunto di un libro a cura di Luigi Accattoli e Emilia Flocchini, un volume illustra le loro figure e vite esemplari. Una generazione di cattolici, mi riporto appunto quanto scritto su Avvenire proprio da Luigi Accattoli, una generazione di cattolici fu convocata e diede il meglio di sé per la nascita della Repubblica, nata sulle ceneri di una spietata dittatura e di una guerra rovinosa. Lo fece non già per curare i pur nobili interessi che la Chiesa aveva a livello di libertà religiosa e libertà educativa, ma per amore di un'intera comunità nazionale uscita dilaniata da contrapposizioni e discriminazioni politiche e razziali. Il libro, appunto, curato da Luigi Accattoli e a lungo vaticanista del Corriere della Sera e dalla scrittrice e collaboratrice di Avvenire Emilia Flocchini, accende un faro su 8 costituenti in odore di santità in ordine decrescente di età. E chi sono? Alcide De Gasperi, Gino Giordani, Giorgio La Pira, Giuseppe Lazzati, Enrico Medi, Benigno Zaccagnini, Giuseppe Dossetti, Aldo Moro. Personalità diverse che testimoniano però di una coralità che attingeva alla fede cristiana non solo come ispirazione culturale, ma come movente stesso di un impegno per il bene comune, vissuto come la più alta forma di carità. Questo appunto scrive Avvenire. Tutti gli 8 sono stati eletti alla Costituente nelle liste della Democrazia Cristiana e tutti hanno frequentato ambienti di azione cattolica e di movimenti a essa aderenti, e alcuni ne sono stati dirigenti. Tutti hanno avuto a che fare con Giovanni Battista Montini, straordinario suggeritore e moderatore di appartenenze ecclesiali. E nella Fuji, della quale Montini fu dapprima assistente nazionale e poi permanente ispiratore e nome tutelare, e nei suoi rapporti con la Segreteria di Stato Vaticana, dove Montini fu sostituito proprio negli anni della Costituente e del decennio nel quale fu arcivescovo di Milano, e infine nella stagione di pontificato.
1: Mentre dalle pagine della Repubblica, primo piano sull'incontro di ieri di Mattarella con le persone cosiddette fragili nei giardini del Quirinale, Mattarella condanna le bombe, Medio Oriente nel caos, basta prepotenza delle armi. E poi c'è il racconto appunto della giornata di ieri, scrive dalle pagine della Repubblica Concetto Vecchio. Fa un caldo assassino quando alle 12 arriva il padrone di casa accompagnato dalla figlia Laura. È immediatamente subissato di abbracci, richieste di selfie, gli consegnano lettere, petizioni, cappellini, gridano Sergio, Sergio. Qualcuno degli accompagnatori lo invita a resistere. C'è chi è venuto dalla Sicilia, la terra del presidente, glielo vuol dire. Suona la Jazz Campus Orchestra della Casa del Jazz di Roma. Mattarella si accomoda per assistere a due brani, poi lo reclamano gli alpini che intonano la Montanara e anche Quanto se bella Roma. Mattarella stringe di buon grado centinaia di mani per oltre un'ora. Infine, sul terrazzo con vista su tutta Roma, parte l'inno europeo.
0: Ancora da Avvenire vi riporto invece quanto detto dal cardinale Zuppi, presidente della CEI. C'era il desiderio di essere cittadini insieme, un sentimento di gratitudine, affetto e responsabilità condivise. Proprio lo condivide il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che ha espresso a nome di tutta la Chiesa italiana al presidente Sergio Mattarella per gli 80 anni della Repubblica. Zuppi ricorda una storia iniziata con donne e uomini che dopo la guerra hanno scelto di ricominciare insieme, portando le differenze nel rispetto della vita democratica. Ricostruire quando tutto sembra distrutto, cercare ciò che unisce in condizioni di profonda divisione e credere nel futuro, nonostante il dolore, ha richiesto coraggio e fiducia. Secondo l'arcivescovo di Bologna, la Repubblica è nata attraversando la sofferenza, riconquistando la libertà e rifiutando ogni forma di fascismo con una speranza più forte della paura. È nata dal desiderio di non essere più gli uni contro gli altri, ma cittadini insieme, diversi eppure uniti da un destino comune e dal senso del bene comune. Il 2 giugno, per la Chiesa italiana, dice ancora Zuppi, non può essere solo memoria, deve diventare promessa. Non basta celebrare ciò che abbiamo ricevuto, occorre rinvigorirlo, preservarlo e mantenerlo vivo con lo stesso spirito che apre al futuro. Guardando alla fase storica che condusse il nostro paese dal fascismo alla democrazia, Zuppi sottolinea come alcuni seppero guardare oltre se stessi e consegnare alle generazioni future la Costituzione che ci ricorda che nessuno si salva da solo e che nessuno può essere lasciato solo.
1: E invece dalle pagine della Repubblica torniamo su questo quotidiano per leggere questa notizia che magari viene riportata anche da altri. Flottiglia, il miracolo del vento, barca alla deriva fino a Gaza. Alla fine almeno una barca, scrive Alessia Candito, una barca della Global Summit Flottiglia è arrivata a Gaza. Ha perso il suo equipaggio il 19 maggio durante l'ultimo raid israeliano contro la flottiglia, ma vento e correnti sono riuscite comunque a portare la Carris Dabat, su cui erano imbarcati anche il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista Alessandro Mantovani, fino alle coste della Striscia. Era l'ammiraglia della flotta, quella più carica di cibo, medicine, pannelli solari, e dalla spiaggia di Al-Mawasi, a pochi chilometri da Khan Yunis, hanno avvistato il relitto domenica mattina. Subito la voce è corsa tra la gente, a decine si sono precipitati per portare il relitto a riva. Alcuni aiuti alimentari, mostrano alcune immagini, sarebbero riusciti ad arrivare intatti, ma soprattutto a Gaza sono arrivati almeno 6 pannelli solari, fondamentali nella striscia affamata di energia. Bene, insomma, almeno qualcosa è arrivato della flottiglia, è arrivata portata dal vento.
0: Andiamo a vedere invece a pagina 20 del Corriere della Sera due fatti di cronaca che ci riportano, uno in Calabria e uno in Puglia, se non sbaglio, adesso ve lo dico con esattezza, che riguardano comunque il tema del caporalato, in particolare quello che è accaduto accaduto in Calabria. Bracciante uccisi e data alle fiamme. La pista è quella del regolamento dei conti. Andiamo a vedere che cosa scrive il quotidiano. La fiamma, proprio a ridosso degli erogatori di carburante, una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Erano le 13 quando sono stati allertati i vigili del fuoco ed erano preoccupati solo di riuscire a circoscrivere il più rapidamente possibile un incendio che poteva trovare un innesco nei serbatoi di benzina, finendo poi fuori controllo. L'emergenza scattata in pieno giorno nell'area di servizio IP lungo una trafficatissima strada, la statale Ionica, a pochi chilometri di un centro abitato in provincia di Cosenza. In fiamme sotto la pensilina del distributore di carburante un minivan dal quale non sono più riconoscibili colore e targa. E così prende all'interno, appunto, del quando il rogo viene domato, i vigili del fuoco scoprono che all'interno ci sono i resti carbonizzati di 4 persone e si sta indagando su questo fatto, se si tratti di un incidente, se dal primo momento questa ipotesi non sta in piedi. Difficile che 4 persone muoiano carbonizzate all'interno di un'auto senza almeno il tentativo di salvarsi. E così prende corpo un'ipotesi più agghiacciante: sarebbero state uccise. Si tratta sicuramente di omicidio, ma dobbiamo ancora definire i contorni. Questo è quello che viene confermato. Comunque le vittime sono 4 cittadini di origine pakistana, braccianti agricoli che lavorano nelle campagne della zona, anche se la loro identità non è stata ancora resa nota. Gli inquirenti sono certi che si tratta di un omicidio, ma non è ancora chiaro come siano stati uccisi. Non si può escludere che qualcuno li abbia sparato per poi innescare l'incendio. Ovviamente quanto chi sta indagando alla squadra mobile di Cosenza, che ha già preso i video delle telecamere del distributore di benzina, i primi particolari se le indagini aprono già la strada al possibile movente. Gli inquirenti puntano sulla pista dello scontro tra gruppi di immigrati che lavorano tra Rossano, la piana di Sibari, fino al Metapontino, mondo complesso in cui spesso i caporali sono migranti a loro volta. Tra l'altro l'episodio di ieri arriva dopo una lunga escalation di attentati incendiari sempre nell'ambito delle varie comunità di migranti.
1: E sempre per quanto riguarda gli 80 anni della Repubblica, che ricorrono proprio oggi, era appunto il 2 giugno del 1946, c'è la storia della cronaca di quel giorno riportata dalla pagina 14 del Fatto Quotidiano a cura di Claudio Fracassi. Quel bel giorno, mese di giugno del 46, 80 anni fa, era domenica. Le urne elettorali, funzionanti dall'alba al tramonto in tutta Italia, restarono poi aperte anche la mattina del lunedì. L'affluenza dei votanti in un paese come l'Italia, in cui nell'ultimo secolo la grande maggioranza dei cittadini era stata abituata a collegare le schede e i numeri delle elezioni con la parola governo o Parlamento, l'attesa era enorme. I votanti erano stati quasi 25 milioni, pari all'89% degli aventi diritto. Le schede convalidate erano 23 milioni e 427 mila, quelle scartate per errori 1,5 milioni. Ma l'evento straordinario, la prima volta in quel modo nella storia di nelle aule, ora chiamati seggi, dentro le scuole spesso cadenti di quel dopoguerra, nei saloni di nuovo aperti dei cinema e dei teatri, persino negli ospedali, a chiedere la matita per votare si erano presentate tantissime donne, l'82%, ragazze e anziani anziane di campagna e di città, ben vestite o malandate, serie o sorridenti, ma con l'aria trionfante, scrisse una giornalista, di chi ha vinto alla lotteria e finalmente ha sfondato la porta.
0: A pagina 34 invece, sempre del Corriere della Sera, vi riporto i dati che ha messo in campo l'Eurostat. Praticamente i dati Eurostat del 2025 ci parlano di un'Europa che non è più quel paradiso di ricchezza materiale riconosciuto da decenni in tutto il mondo. Perché? Cosa dicono questi dati? Il 20,9% della popolazione vive a rischio povertà o esclusione sociale, quasi 93 milioni di persone, il cui presente e il futuro è incerto, e più del 24% di loro ha meno di 18 anni. Un'urgenza cui per la prima volta la Commissione Europea ha voluto dare risposta il 6 maggio scorso con una nuova strategia che ha l'obiettivo di ridurre il numero di almeno di 45 milioni entro il 2030 e poi dare un contributo all'eliminazione entro il 2000. Cioè un errore, vabbè, comunque diciamo che c'è appunto questo piano della Commissione Europea, ne possiamo vedere i punti. Il progetto è articolato in 4 punti: una strategia, una proposta di raccomandazione del Consiglio Europeo sulla lotta all'esclusione abitativa e a 2 comunicazioni. La prima ha l'obiettivo di spezzare il ciclo della povertà rafforzando la garanzia europea per l'iniziativa e la seconda è focalizzata sulla necessità di garantire i diritti delle persone con disabilità. Si invitano gli Stati membri a mobilitare più efficientemente i finanziamenti pubblici. E poi appunto su questa pagina del Corriere della Sera ci vengono riportate tutte una serie di fragilità che riguardano non solo povertà economica e materiale, ma anche esclusione sociale, la mancanza di sussidi. A tutto questo la Comunità Europea sta cercando di rispondere con delle iniziative.
1: E allora sono le 8:55, arrivano anche gli auguri a tutta Radio Vaticana per la festa della Repubblica da Dora. Grazie, che ci manda anche uno sticker con le frecce tricolori che svettano in cielo. E di quello parleremo poi nel corso della trasmissione, perché ci collegheremo proprio con la parata dei Fori Imperiali. Grazie a chi ci scrive, grazie comunque a tutti voi che ci state ascoltando. Andiamo avanti con la musica prima dell'appuntamento con l'informazione flash delle 9.
0: Sì, volevo solamente salutare anche due altri nostri ascoltatori che ci scrivono, in particolare Tobia, che ci manda anche lui il buongiorno e gli auguri per questo 2 giugno di iniziare insieme con un caffè e un sorriso, così ci scrive Tobia. Ancora salutiamo nuovamente Paola, che dice grazie perché mi darete spiegazioni alle domande che vi ho posto. Voglio salutare anche Gianni da Roma, che ha compiuto un viaggio fino a Milano con la sua sposa per andare a trovare la figlia, è tornato a casa, ci manda anche una foto molto molto familiare, sì. Molto molto dolce, molto familiare. Grazie Gianni, grazie a Gabriele Di Domenico ancora dall'altra parte del vetro. Adesso ci ascoltiamo One Republic.
1: Sì, con Need Your Love.

0: Le nove l'informazione: il presidente Trump in una telefonata avrebbe riversato tutta la sua ira contro il premier israeliano Netanyahu per l'escalation militare in Libano che compromette i negoziati con l'Iran. E nonostante le rassicurazioni di Trump su uno stop all'avanzata israeliana, anche stamani si registrano nuovi raid nel paese dei Cedri. Un drone ha ucciso un uomo e i suoi due figli nel sud. Nella notte la Russia ha lanciato un attacco aereo su vasta scala contro l'Ucraina, colpendo diverse città, tra cui Kiev, con missili e droni. In tutto il paese almeno 11 le vittime e 105 i feriti. L'UE apre a deroghe per l'energia per lo sforamento dei bilanci, ok, una certa flessibilità sulle spese, ma non riguardo gli investimenti per i sussidi. Sarebbe questo l'orientamento della Commissione in attesa di una risposta ufficiale alla richiesta di misure contro il caro carburante avanzata dall'Italia. Oggi a Roma le celebrazioni per la festa della Repubblica. Ieri il presidente Mattarella ha chiesto che nelle relazioni tra gli stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle armi. L'informazione torna alle 10.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
2: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde del mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio.

0: live per Fiorella Mannoia del celebre brano di Francesco De Gregori, La storia, che ci sta bene quest'oggi, no? Perché un po' racconta la storia, siamo noi e questi 80 anni della Repubblica Italiana. 4 minuti dopo le ore 9, Silvia, è arrivato il momento?
1: Sì, di andare a vedere quelli che sono i siti principali internazionali, ma è arrivato anche il momento di ringraziare Damiano Caprio dall'altra parte del vetro, che ha preso il posto di Gabriele Di Domenico. Grazie Damiano, buona giornata anche a te. Andiamo a vedere quelli che sono i siti principali. E allora partiamo dalla CNN, vediamo come apre questo sito internazionale, questo sito americano: dilaniati dal dolore, consumati dalla paura, il cuore dell'epidemia di Ebola. E c'è proprio al centro pagina di questo sito un video che ci riporta appunto quanto sta avvenendo in Congo. Clarissa Ward ci racconta la sua esperienza da un ospedale in prima linea nella crisi di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, sottolineando come le prime guarigioni infondano speranza, mentre emergono anche casi sospetti fuori dall'Africa. Ancora dalla CNN le principali notizie di politica internazionale: Kiev colpita da una massiccia ondata di attacchi russi, si teme che la popolazione sia intrappolata sotto le macerie di un palazzo. Ancora andiamo invece, sempre grazie alla CNN, sulle vette dell'Everest, perché ci racconta una donna afghana raggiunge la vetta dell'Everest. Un giorno potremo scalare questa oscurità e tornare a casa. Molto poetico questo titolo. Torniamo invece in Laos, dove sappiamo c'è questa tragedia di queste persone intrappolate in una grotta semisommersa e corsa contro il tempo per salvare quelle persone che sono ancora rimaste appunto intrappolate in questa grotta.
0: E di Ebola tratta anche Nigrizia, naturalmente l'editoriale di questo mese: Ebola, il contagio della indifferenza. Quanto a lungo si può ignorare una guerra, così inizia questo editoriale, e quanto il nesso tra conflitti, crisi umanitarie e sanitarie, potenzialmente anche globali. Insomma, questo articolo mette in relazione le guerre e anche la diffusione di questa malattia. Dice: Ebola adesso 17° focolaio del virus in 50 anni. Si tratta del ceppo bundibugio, per il quale non esiste vaccino né trattamento riconosciuto, con una mortalità che può arrivare al 50%. I primi contagi sono avvenuti tra i villaggi minerari dell'Ituri già un mese fa, senza alcun controllo. Il 28 maggio i casi sospetti erano oltre 1000, le morti almeno 220. Contagi e morti anche in Uganda, mentre si iniziano a imporre le prime restrizioni di viaggio.
1: Andiamo a vedere sulla BBC, oltre le principali notizie di cui vi abbiamo già dato ampiamente conto, un articolo ci porta in India. Il titolo è: mattina e notte non esistono più, a 47 gradi centigradi una giornata nel luogo più caldo dell'India. Questo reportage ci porta proprio nello stato indiano dell'Uttar Pradesh, che ha trascorso i giorni in un clima a una poco invidiabile classifica nazionale. Il luogo più caldo nel paese, la temperatura si sono mantenute intorno al 47-48 gradi centigradi per oltre una settimana, un periodo straordinario anche per gli standard locali. Ciò che colpiva, scrive la CNN, era il modo in cui le persone si adattavano. Gli oltre 2 milioni di abitanti, molti dei quali dipendenti dell'agricoltura, nell'edilizia, trasporti, altri lavori all'aperto, non avevano scelta e dovevano sopportare il caldo, stavano riorganizzando le loro vite in funzione di esso. A 30 km dal capoluogo di questo stato, Banda, il mercato ortofrutticolo di Atarra stava già chiudendo prima ancora che la maggior parte della città si svegliasse del tutto. I contadini arrivavano all'alba con pomodori, zucche, peperoncini, limoni e meloni. Tutti volevano vendere velocemente la propria merce e tornare a casa prima che il caldo si intensificasse. E c'è appunto la storia di tutte queste persone che sono costrette a vivere a queste temperature temperature che a me verrebbe da dire praticamente disumane, i loro racconti, le loro storie e gli effetti che questo caldo sta avendo sulla loro vita, sulla loro sulla loro economia. I cellulari, dice, vibrano incessantemente con avvisi governativi che mettono in guardia contro le ondate di calore. State allerta, state prudenti, raccomandano i messaggi. Ma qui, scrive la storia, bisogna lavorare. Secondo gli scienziati, la geografia della regione e le scelte di sviluppo hanno contribuito a peggiorare la situazione.
0: E andiamo invece in Spagna con El País. Per questa storia, la mappa dei siti ufficiali per osservare l'eclissi solare totale. El País aggiorna l'unico motore di ricerca per i punti di osservazione. La Spagna si trova

0: vivrà nell'oscurità pur essendo ancora in pieno giorno, intorno alle 20:30 per un massimo di 110 secondi. Chi desidera assicurarsi la migliore visuale possibile del fenomeno può recarsi in uno degli oltre 500 punti di osservazione ufficiali previsti nelle 31 province in cui l'eclissi solare sarà totale. Tuttavia, controversie giurisdizionali tra i diversi livelli di governo stanno ritardando la selezione di questi luoghi. Il governo centrale si è rifiutato di fornire un elenco di siti ufficiali e sta invece indirizzando le richieste ai siti web delle comunità autonome, ma solo 5 delle 13 regioni interessate hanno pubblicato i loro elenchi di punti di osservazione. Quindi il 12 agosto, se siete dalle parti della Spagna, potete cercare di assicurarvi un posto in uno di questi punti di osservazione per assistere all'oscurità totale del sole, all'eclissi totale del sole.
1: Andiamo a vedere lo Spiegel tedesco. Da questo ci sono ovviamente le principali notizie: la Russia bombarda Kiev con missili e droni, un palazzo crolla, e poi ancora il racconto dei soldati ucraini che lottano contro le difficoltà. La cosa più difficile, dice lo Spiegel, riportando frasi di uno di questi, è combattere la paura della morte. Ancora andiamo a vedere che cosa ci dice invece un articolo che ci parla dell'Unione Europea. L'UE apre la strada alla creazione di centri di detenzione per i detenuti in paesi terzi. I negoziatori del Parlamento Europeo e degli Stati membri dell'UE hanno raggiunto un accordo su nuove norme in materia di espulsione. Queste includono un ulteriore inasprimento dei regolamenti, oltre alla possibilità di istituire centri di detenzione per i migranti in paesi terzi. Vedremo poi meglio di che cosa si tratta, sicuramente nel corso dei giorni. E poi dallo Spiegel ancora si passa alla guerra in Medio Oriente. Trump parla di proseguire i colloqui con l'Iran e di allentare le tensioni tra Israele e Hezbollah. Trump afferma che il primo ministro israeliano gli avrebbe assicurato telefonicamente che non sarebbero state inviate le truppe a Beirut.
0: E il sito francese di Le Monde dedica invece spazio alla guerra in Ucraina, con questo focus su Vladimir Putin, che subisce una serie di battute d'arresto che alimentano il malcontento in Russia e sollevano interrogativi sulla sua strategia. Mentre il leader del Cremlino, leggiamo, si vanta di una vittoria imminente, Kiev sta intensificando gli attacchi con i droni all'interno del territorio russo. Queste battute d'arresto militari stanno aggravando le difficoltà economiche. Poi perdita di popolarità, un'economia in difficoltà, la situazione dello stallo in Ucraina e la ripresa degli attacchi ucraini sul suolo russo. Per Vladimir Putin si accumulano una serie di contrattempi e la sua ossessione per la sicurezza personale è più forte che mai, come dimostra la sua visita ad Astana, capitale del Kazakistan, dal 27 al 29 maggio. Un veicolo dotato di torretta con mitragliatrice e un sistema mobile di disturbo antidrone faceva parte dell'imponente corteo presidenziale. Pensate, 20 auto, 14 motociclisti e un elicottero di sorveglianza hanno sorvolato la città sgomberata dai pedoni. Sebbene il leader del Cremlino non abbia mai lesinato sulla propria protezione, le misure di sicurezza adottate ad Astana testimoniano chiaramente il suo timore di essere preso di mira da un drone nemico.
1: A proposito di droni, stavo guardando i principali titoli del sito Folha de São Paulo, il sito brasiliano. Vabbè, le notizie principali sono quelle che vi abbiamo dato fino a questo momento, sin dall'inizio della mattinata, però mi ha colpito questo articolo. iFood lancia il servizio di consegna tramite droni a Barueri, città della Grande San Paolo. L'operazione è iniziata questo lunedì con due velivoli in grado di percorrere 3,6 km in 5 minuti. Quindi no, mi fa sorridere, perché così, no, immagino un futuro in cui questi droni, magari invece di servire come armi di guerra ibrida, potranno servire magari, ecco, a consegnare il cibo.
0: Io ho finito. Uso civile migliore, no?
1: Un uso civile senz'altro migliore.
0: 14 minuti dopo le ore 9, c'è ancora un po' di musica e poi andremo con un ospite della redazione in lingua straniera. Vai.
1: Musica, Woman.

0: E dunque, ecco giunto qui negli studi di Radio Vaticana con voi Padre Bernardo Suate. Padre Bernardo, responsabile della redazione di lingua portoghese per l'Africa. Buongia, si dice così in portoghese, buongiorno?
1: L'hai buon detto dia. Proprio bene, buongiorno.
0: Buongia
1: è brasiliano.
0: È brasiliano,
1: buon dia. Allora, buon dia a te, buon dia a tutti e a tutte i nostri amici che ci seguono. È sempre un piacere venire qua, no, per questo programma brevissimo ma intenso.
0: Sì, anche se giustamente ti abbiamo sottratto ai tuoi tanti impegni di lavoro. A proposito di impegni di lavoro, che notizie vengono appunto dalla tua redazione, Padre Bernardo?
1: No, in questi giorni la notizia è l'enciclica del Papa, no? Che tutti ne parlano, cercano di commentare un po' a modo loro, le università, le scuole, le parrocchie, le radio cattoliche, e dunque la Magnifica Humanitas, queste cose, no? E questo è molto bello, soprattutto quando si sentono dei commenti, diciamo così, non istituzionali, non molto di chiesa, ma gente che trova qualcosa da dire su un tema così importante, così attuale. Ma poi anche la gente si aspetta tanto di questo viaggio in Spagna del Papa, perché ormai hanno imparato che come il Papa va fuori, anche quando è a Roma, no? Ma come va fuori, qualcosa di molto interessante salta fuori.
0: Sì, diciamo che questo è il quarto, se non sbaglio, viaggio sì. Apostolico di Papa Leone. Ogni volta ci sono state tante cose da dire, sui quali magari i media hanno concentrato più l'attenzione su alcuni aspetti. Noi ovviamente quello su cui abbiamo preferito giustamente soffermarci sono stati poi le sue parole. Le persone che ha incontrato, il messaggio che non è, come abbiamo sempre detto, diretto a quel paese, ma fondamentalmente è un messaggio diretto a tutto il mondo, che non manca, come l'enciclica, di essere veramente tanto tanto attuale, tanto calato nel nostro tempo. Infatti su questo, no, il Papa dice anche nell'enciclica: sporchiamoci le mani con il cantiere del nostro tempo.
1: È proprio per questo, perciò c'è questa attesa per vedere questo viaggio e questo incontro in Spagna, un paese europeo, un paese di arrivo di migranti, un paese, tutte queste cose, tutti questi temi, anche un paese forse in teoria cristiano, cattolico, ma a livello sociale non necessariamente così o non esattamente come una volta. Tutte queste cose sono delle lezioni da imparare, un po' per essere chiesa, per vivere, perciò siamo tutti orecchi.
0: Senti, Padre Bernardo, a proposito delle, io diciamo, lo diciamo ai nostri ascoltatori, oltre a essere disponibile in cartaceo, perché si può comprare l'enciclica qui, noi abbiamo le Paoline, però è possibile anche leggerla attraverso il nostro sito, no?
1: Esatto.
0: A te qual è il punto che ti ha più toccato di questa enciclica? C'è una riflessione, un passaggio che tu senti particolarmente tuo, magari vicino, no, anche alla tua cultura? C'è qualcosa che dici, che hai pensato, questo parla proprio a noi, a me?
1: Quello che a me è toccato, cioè, veramente sono tanti i punti, ma un punto che veramente mi è toccato è questa riflessione oggi, 2026, di un Papa sulla schiavitù. Perché questo è stato sempre un tema molto dolente, no? Perché ci sono delle bulle papali quasi incensando la schiavitù, tutte queste cose. Allora un Papa oggi che dice che c'è da da fare un mea culpa su questo che è successo. Io da africano veramente lo sento tantissimo. Certo, sono un africano anche di questi giorni, no?
0: Certo.
1: Dunque, tutte queste cose, le tecnologie digitali, intelligenze artificiali, i temi della dottrina sociale, della Chiesa, bene comune, tutte queste sono cose che interessano tanto, però questo della schiavitù è molto importante perché i suoi effetti, anche nascosti ma molto profondi, rimangono tuttora ad oggi. Allora è una cosa importante che un Papa abbia detto e abbia scritto su questo, mi ha toccato.
0: E poi da questo punto di vista, no, c'è anche il Papa ha parlato di come lo sviluppo di queste tecnologie, no, vada a impattare ad esempio su molti popoli del continente africano, perché noi sappiamo che ci sono zone ricche di minerali, di materie prime che servono anche alla costruzione, no? Di tutti i nostri strumenti tecnologici, e lì la schiavitù la fa da padrone.
1: Il paradosso è proprio qua, che queste tecnologie funzionano con queste materie che sono in Africa impoverita.
0: Sì. Questo è il grande paradosso dell'Africa in generale, sì, non da adesso, sì, ma da sempre.
1: Dunque questo è il paradosso, perciò almeno io la vedo così, interpreto così questa voglia di capire questa enciclica del Papa, di tanta gente, come cioè un interesse veramente trasversale. Io lo interpreto così perché veramente tocca dei temi che sono molto molto molto forti e molto sentiti in Africa, no?
0: Senti, prima di lasciarti andare via, io ti chiedo di rispondere questa mattina alla nostra ascoltatrice, appena sveglia, perché insomma il messaggio è arrivato molto presto. Ci ha inviato.
1: Meno male che qualche ascoltatrice e ascoltatore si sveglia un po'
0: presto.
1: Più tardi.
0: Alcuni di loro si svegliano molto prima di noi, no Stefania? Noi vediamo messaggi che arrivano già dalle 5.
1: Mamma mia!
0: Sono mattutini, d'altra parte il mattino a loro in bocca si dice, non so se...
1: Sì, credo che
2: si
1: che
2: dice
1: sia
2: anche
1: proprio così.
2: In lingua portoghese esiste una cosa simile.
1: È una cosa simile, sì, per sottolineare che si è molto più produttivi la mattina, no?
0: Dice la nostra ascoltatrice: la speranza, e la mette con la S maiuscola, è una specie, si pensa che la speranza sia una specie di ripostiglio dei desideri mancati, sì. E invece è un esercizio di volontà. Abbiamo aperto la chat e abbiamo trovato questa riflessione. Tu che oltre a essere appunto responsabile della redazione portoghese per l'Africa, giornalista e quant'altro, sei anche un sacerdote. Che possiamo dire a questo messaggio lanciato sulla nostra chat così che è tipo un fulmine che ci è arrivato?
1: Io non vorrei rovinare, ma io da cristiano, prima anche di essere sacerdote, leggendo le lettere paoline sappiamo benissimo, dunque la speranza è Cristo stesso, no? Dunque quando lui scrive, credo ai Tessalonicesi, dicendo non preoccupatevi tanto con i morti che non tornano, come loro si aspettavano che tornassero, uh-huh. No? C'era questa speranza, cioè, come coloro che non hanno la speranza con l'articolo, cioè Cristo. Dunque la speranza è questo, che è quella cosa che io mi costruisco, e nel mio caso quella persona che dà il senso del mio vivere quotidiano. Dunque io so che sono accerchiato da sfide, problemi, difficoltà, qua è la speranza. Che cos'è? È quella persona, in questo senso, che mi dice che tutto questo è solo un passaggio per una realtà nuova che avrà l'ultima parola, cioè Gesù.
0: Grazie. Grazie.
1: Allora, grazie a voi, grazie a Stefania, grazie a Silvia,
0: grazie a te, come
1: grazie
0: sempre.
1: A tanti amici e amiche che ci seguono, e buona giornata in Cristo, nostra speranza.
0: Grazie. Padre Bernardo, un abbraccio, buon lavoro.
1: Buon lavoro anche a voi, grazie. Un abbraccio.

0: brano dedicato in qualche modo alla memoria, no? I giorni che ci siamo lasciati dietro, e questo era Paul McCartney, il suo nuovo lavoro uscito di recente. 30 minuti dopo le ore 9, ancora i vostri messaggi, un grazie che ci arriva da Filomena, grazie a te, grazie a tutti voi che ci seguite, ci fate, ci date ispirazioni, no?
1: Sì, assolutamente, ovviamente. A volte veramente un messaggio che riceviamo, che magari è legato a un pensiero, a una riflessione di un nostro ascoltatore, per noi apre, no, una pagina utile anche, no, per parlare con chi si avvicenda qui ai microfoni di Radio Vaticana con voi. 9:31, è arrivato il momento, come ogni martedì, di ascoltare il nuovo episodio del podcast Leone Dixit, il podcast appunto a cura del direttore editoriale dei media vaticani Andrea Tornielli, realizzato appunto con la collaborazione della redazione podcast di Radio Vaticana Vatican News, dove si intrecciano le parole pronunciate da Papa Leone nei vari discorsi, nelle varie catechesi, nelle varie omelie, con la riflessione proprio del nostro direttore editoriale. Ascoltiamo.
2: This is Vatican News, Radio Vaticana.
3: Sono Andrea Tornielli e questo è il podcast Leone Dixit, che ti fa riascoltare le parole del Papa.
4: Padre Santo, grazie per questo nuovo incontro, grazie per la sua mitezza che è la forza di cui il mondo e la Chiesa ha tanto bisogno.
5: Carissimi fratelli nell'Episcopato, buongiorno e bentrovati. Gesù, guardando le folle, non vede un problema da risolvere, vede una messe, vede il campo di Dio. Seminatore instancabile, Dio esce ogni giorno nel mondo e sparge con generosità nei cuori il desiderio dell'infinito, di una vita piena, di una salvezza che libera. Sì, grazie a Dio la messa è molta. Il nostro primo compito è questo: fare nostro lo sguardo del Signore, non lamentarci soltanto dei terreni induriti, né soffermarci semplicemente ai dati statistici, ma saper vedere con gli occhi del risorto il raccolto che Dio stesso ci prepara. La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali, capaci di pregare e di ascoltare. Comunità nelle quali la parola di Dio non resta ai margini, ma illumina le scelte, dove l'Eucaristia è davvero fonte e culmine, dove i poveri non sono destinatari esterni di un servizio, ma fratelli e sorelle nei quali il Signore ci parla, dove i giovani sono volti e voci e storie con cui dialogare, dove le famiglie non sono lasciate sole e le ferite non vengono nascoste, ma portate davanti al Signore con umiltà, dove la fede diventa impegno effettivo nella società, nella politica, nella cultura.
3: Intervenendo all'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana giovedì 28 maggio 2026, Papa Leone è sembrato riecheggiare le parole del giovane Don Giovanni Battista Montini, assistente della FUCI, il quale scriveva che il cristiano guarda al mondo non come a un abisso di perdizione, ma come a un campo di messe. Tanto della nostra testimonianza è determinato dallo sguardo con cui affrontiamo la realtà. Il lamento, la nostalgia del tempo che fu, rende cinici e finisce per rattrappirci. Il Papa chiede invece di saper guardare a come Dio opera nel mondo, attraverso comunità vive e ospitali, dove la fede è veramente incarnata.
5: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
6: Amen.
5: La pace sia con voi.
6: E con il tuo spirito.
5: grande attenzione merita la forte richiesta di spiritualità, che soprattutto nei giovani si fa strada e che si è espressa in maniera evidente in occasione del Giubileo dei Giovani. La nuova generazione non ha preclusioni nei confronti del Vangelo. Al contrario, molti, quando lo riscoprono, desiderano conoscerlo meglio, perché percepiscono che in esso si nasconde il segreto per essere veramente felici. L'evangelizzazione non fa affidamento sull'efficienza delle strutture o sulla rilevanza sociale, e nemmeno sul consenso che si può ricevere in qualche momento. Ciò che rimane essenziale è piuttosto avere fiducia nella guida dello Spirito Santo, seguire le strade che Lui indica per condurre molti a Cristo, alla Sua parola che salva, al Suo amore che rinnova la vita. La trasmissione della fede in tale contesto passa necessariamente attraverso l'incontro con persone e comunità che esprimono la gioia della fede cristiana e la coerenza di uno stile di vita evangelico. Non è certo annacquando i contenuti e ammorbidendo le esigenze che si può rendere attraente il cristianesimo, ma testimoniando con umiltà e coraggio la via, la verità e la vita che ha convertito e santificato tante persone.
3: Il 28 maggio 2026 all'udienza per il Dicastero per l'Evangelizzazione, Leone XIV ha parlato del desiderio che alberga in tanti giovani e della necessità per la Chiesa di non fare affidamento sulle strutture, sul potere, sulle strategie costruite a tavolino, ma di fondare l'annuncio sulla guida dello Spirito Santo, senza annacquare il messaggio cristiano, ma annunciando il cuore del Vangelo.

0: Avete ascoltato Leone Dixit, un podcast di Andrea Tornielli, realizzato da Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lo Monaco.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Thing, loro sono gli Style Council, un sound un po' di c'ha qualche anno sulle spalle, però ancora piacevole, no? Da ascoltare e riascoltare. Chiedo conferma anche al nostro conduttore per quanto riguarda la regia, il nostro Gabriele Di Domenico, che si è alternato.
1: Vorrei dire conducente. Secondo me, ti è partito conduttore. Conducente. Lì che cura la console, Gabriele Di Domenico.
0: Beh, conduce anche conduttore della regia.
1: È vero. Non voglio contraddirti.
0: Adesso, 9.42.
1: Sì, 9.42, parliamo di una, a proposito di best thing, di una cosa migliore.
0: Veramente.
1: Ma migliore nel senso più ampio del termine. Lo facciamo, lo ringraziamo per essere collegato telefonicamente con noi, Marco Rodari. Marco Rodari, buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno davvero a tutti voi, grazie.
1: Grazie a te, Marco Rodari, attivista, clown, volontario italiano, fondatore dell'organizzazione Per Far Sorridere il Cielo. A me piace veramente il nome che hai scelto per questa organizzazione, con la quale ti prendi cura dei bambini che hanno subito traumi fisici e psichici in conseguenza di guerre. E lo fai attraverso una cosa che ha un nome particolare. Io mi vorrei un attimo fermare su di te, poi andiamo nello specifico sul motivo perché in particolare ti abbiamo invitato qui in studio oggi. Lo fai puntando sulla meraviglia. Posso chiederti, a te che hai a che fare con la bruttura del mondo e con la bellezza del mondo, che è quella che passa attraverso gli occhi dei bambini, che cos'è la meraviglia?
2: La meraviglia è quel qualcosa che... Ma qui andiamo ad Aristotele, no? È qualcosa che accende il nostro pensiero, che accende tutte le filosofie, e quindi è qualcosa che fa sì che un bambino che vede un uccellino volare poi possa inventare un aereo, ecco. E quindi, come clown, soprattutto quando ci si ritrova nei luoghi di guerra davanti ai bambini che non si meravigliano più, è un po' siccome se quei bambini non fossero più vivi. Perché davvero un bambino che non si meraviglia non è un bambino, mentre un bambino che si meraviglia, ecco, torna a essere un bambino.
1: E attraverso di te, attraverso quello che fai per loro, la vedi riaccendersi questa meraviglia nei loro occhi?
2: Sì, è possibile. La meraviglia è nel DNA dei bambini e per fortuna che è possibile, perché... Poi nel momento in cui un bambino riaccende la meraviglia, innanzitutto è un bene per lui, perché si può immaginare qualcosa di diverso da quelle macerie in cui vive, e poi è un segno di speranza per noi grandi, ecco, che magari, anzi certamente, facciamo più fatica a tornare a meravigliarci.
0: Il bello, insomma, del lavoro che tu fai, non solo di far tornare la meraviglia, quindi far tornare bambini che purtroppo non lo sono più perché vivono in condizioni tremende, ma come dire, semini anche un po' di questa meraviglia, perché ho letto che quando poi te ne vai si continuano, per esempio, questi spettacoli di magia con i quali appunto intrattieni i bambini, questi bambini che vivono in questi posti tremendi. E una volta che tu te ne sei andato, però loro magari continuano, hanno imparato, lo fanno ad altri, magari sono cresciuti.
2: Certo.
0: E questo davvero è meraviglioso.
2: Questo è proprio, diciamo, il motto della nostra associazione, no? Se regali meraviglia a un bambino, quel bambino diventerà portatore sano di pace. Ed è proprio così, ecco, noi abbiamo dei piccoli giochi inizialmente. Io penso a un gioco che ho regalato migliaia di volte, con un piccolo foglietto con cui appunto si fa una piccola meraviglia, e la cosa incredibile è tornare dopo. Io penso a Angelina in particolar modo, una bambina che vive nel Donbass, e adesso l'ho rivista dopo 3 anni e ha ancora quel foglietto, e quindi vuol dire che è davvero importante seminare meraviglia, perché questo genera pace. Dopodiché cosa accade? Che magari qualche bambino, qualche bambina crescendo vuole fare anche lei il clown, o lui il clown, e da Gaza, l'Iraq, la Siria, l'Ucraina, sono tanti i clown che appunto seminano e generano meraviglia.
1: A proposito di meraviglie, allora veniamo al più stretto motivo contingente per cui abbiamo voluto anche oggi averti con noi, perché proprio il 30 maggio scorso è stato inaugurato a Leggiuno, in provincia di Vaese, il primo parco della meraviglia per i bambini della guerra. Che cos'è questo parco?
2: È un luogo dove appunto si può fare una cosa, ad esempio, molto semplice, no? Lì c'è una panchina amaranto, un amaranto il colore della meraviglia, e quello che chiediamo è uno si può sedere, si meraviglia, magari guardando il cielo, e poi prende quella meraviglia dal suo cuore, con un soffio la regala ai bambini che vivono in guerra, no? E questo gesto, quando è fatto dai bambini, soprattutto i bambini, noi tutte le nostre attività le rivolgiamo principalmente ai bambini, è un gesto così sincero, no? Che io ho visto fare anche il 30 di maggio a Leggiuno, che mi commuove e mi dà grande speranza.
1: Che cosa è accaduto il 30 di maggio, alle 10:30? Come si è svolta questa inaugurazione? Chi vi ha partecipato? Quali messaggi avete lanciato e quali avete incassato da un certo punto di vista?
2: Innanzitutto io devo ringraziare l'amministrazione comunale di Leggiuno, perché è lei che ha avuto l'idea, no, di intitolare questo parco alla meraviglia e ai bambini in guerra, ecco. Poi si sono presentati bambini, ovviamente delle scuole, perché poi non sono arrivati solo dal comune di Leggiuno, c'erano tutte le associazioni, e poi questo parco, inaugurato il 30 di maggio, poi avrà tante iniziative. E un'altra cosa che c'è lì, che è molto bella, è stata messa una casetta dei libri della meraviglia per i bimbi della guerra, dove ci sono appunto dei libri che trattano le storie dei bimbi della guerra, e questi verranno letti, ecco, anche durante l'estate, ed è molto bello questo. Quindi di per sé è un luogo che deve ispirare la meraviglia, perché la meraviglia è importante che la coltiviamo tutti, e poi ti permette, entrando lì dentro, di magari per un attimo metterti nei panni dei bimbi della guerra. Adesso piano piano crescerà questo parco e vedrà poi seminate anche le 12 fatiche dei bimbi della guerra. Noi abbiamo questo manifesto che le racconta, in modo tale che uno poi può magari un giorno alla volta affronta una meraviglia, una fatica, pensa a una meraviglia. Quest'anno il tema centrale, diciamo, della giornata della meraviglia sarà non poter andare a scuola, e quindi poter immaginare una scuola poi da regalare ai bimbi, ecco. E poi ci sono gesti concreti anche che si possono fare lì, perché in questa casetta i bambini possono lasciare i loro libri senza le parole, diciamo, con le immagini che non usano più, e noi abbiamo un progetto, si chiama Un libro per fuggire dalla guerra, e grazie anche e soprattutto a Frontiere di Pace, noi abbiamo portato migliaia di libri nel Donbass, e non solo, anche nella regione di Kharkiv, grazie all'aiuto poi delle chiese, ecco, presenti lì, e delle organizzazioni ucraine, ma migliaia di libri bambini. E anche questo è un gesto che si lega molto alla meraviglia, perché se pensi a un bambino che sta mesi sottoterra e non ha nulla per fuggire da lì, se gli regali un libro, attraverso quel libro può fuggire dalla guerra, riaccendendo la sua fantasia e magari meravigliandosi davvero davanti a un libro.
0: Oggi Marco Rodari, nome d'arte Clown il Pimpa, ci piace ricordare, oggi è la festa della Repubblica, che nel 2023, 3 anni fa, il presidente Sergio Mattarella ti ha nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ci piace molto questo.
2: Sì, è stato un momento molto molto bello, e tra l'altro il messaggio, meno male che ci siamo detti, nel senso che io ho ascoltato il presidente, non è che, ecco, però una cosa che è altissima: i bambini uniranno il mondo, non salveranno il mondo, perché salveranno il mondo vuol dire che tocca a loro, invece uniranno il mondo, e questo io l'ho visto, ho visto davvero, ed è quello che secondo me pone fine alle guerre, nel momento in cui tu metti da parte, diciamo, la tua parte per il bene dei bambini. E davvero perché il bene dei bambini, quando viene messo al primo posto, la guerra non c'è più. Non può esistere forma di guerra che non faccia del male ai bambini, e quindi davanti a questa cosa ci si deve unire tutti davanti al bene dei bambini, e questo è il messaggio che mi ha regalato, ecco, il Presidente della Repubblica in quell'occasione.
1: Grazie, grazie, grazie veramente Marco Rodari, grazie per questo collegamento, grazie per quello che fai. C'è da riflettere su quanto ci hai detto, in particolare riflettevo alla differenza che c'è fra i nostri bambini, quelli italiani o comunque che vivono, i bambini che vivono lontano da un contesto di guerra, quelli che la guerra magari la sentono dal telegiornale o magari di cui sentono la notizia a scuola, se gli insegnanti sono così appunto attenti da sensibilizzarli su questo tema. Mi domando se non l'abbiano persa, o comunque non del tutto, però in qualche modo, i nostri bambini, la meraviglia, che sono magari assuefatti da tanto benessere. Non so se mi sono spiegata, no? Forse.
2: No, il tema è delicatissimo, ovviamente ha delle ragioni quello che dici. Ecco, io poi la vedo così, no? Ecco, da una parte i bambini sorridono tutti nella stessa lingua, davvero. Io ho girato tanti luoghi del mondo, ecco. Dobbiamo ricordarci anche che piangono e urlano tutti nella stessa lingua, no? Ecco, e poi la guerra è quel qualcosa che stravolge le tragedie. E quindi poi, caspita, è veramente, veramente difficile, ecco, non impossibile, ma difficile far tornare un bambino a meravigliarsi. Questo accade, e la giornata della meraviglia in Italia nasce anche per questo, per sensibilizzare i bambini, ecco, perché poi saranno gli adulti di un futuro, ecco, sulle fatiche, ecco. E questo avviene. Ecco.
1: Io anche devo grazie dire a chi come te, insomma, opera, sì. Tenta di operare a meraviglia, sicuramente ci riesce. Marco Rodari, grazie. Io spero che potremo tornare a collegarci con te, magari ad avere altri racconti che tu potrai donarci. Grazie per essere stato con noi. E allora adesso invece ci colleghiamo direttamente con Luca Collodi, che è lì alla parata per il 2 giugno. Luca, la linea a te.
3: Sì, grazie Silvia, siete collegati con i Fori Imperiali a Roma in diretta sulla Radio Vaticana. La cerimonia sta per iniziare, è arrivata la Presidente del Consiglio, la Premier italiana, sta per arrivare anche il Presidente della Repubblica Mattarella. I Fori Imperiali, come potete immaginare, sono gremiti di popolo, di gente, di turisti, naturalmente anche rappresentanti delle forze armate, dei corpi civili dello Stato, 80 anni di storia della Repubblica Italiana. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha omaggiato il Milite Ignoto per ricordare i caduti in questi 80 anni, caduti dalla Seconda Guerra Mondiale, in particolare con il passaggio delle frecce tricolori. Noi abbiamo due ospiti che, grazie agli organizzatori dello Stato Maggiore della Difesa, sono in diretta sulla Radio Vaticana: un rappresentante dell'Esercito Italiano e un rappresentante anche dell'Arma dei Carabinieri. Loro stessi si presenteranno, perché i titoli che hanno e il servizio che svolgono è tanto, e quindi iniziamo a conoscere prima di tutto un maresciallo dell'esercito.
4: Buongiorno a tutti, sono il maresciallo capo Alessandro Goffredo, presto servizio presso il 41esimo reggimento Limit Cordnons. Innanzitutto voglio augurarvi una buona festa del 2 giugno a tutti quanti in onda.
3: Ecco, il maresciallo dell'esercito ha una specializzazione molto molto importante, che è quella dei droni. Maresciallo, noi oggi parliamo di droni in aree di guerra e vediamo anche i danni che realizzano alla popolazione civile. L'esercito italiano sta sviluppando anche un altro uso dei droni, che è quello di un servizio particolare a quella che è la comunità.
4: Esattamente, i droni rappresentano un sistema con un'elevatissima componente tecnologica, in cui oggi l'esercito sta investendo in maniera molto particolare. I droni vengono utilizzati sia all'estero che sul territorio nazionale al servizio dei cittadini, spesso in condizioni di crisi, così come per pubbliche calamità. I droni vengono impiegati costantemente e sono sempre al servizio dei cittadini.
3: Maresciallo oggi si parla molto di pace. Per lei che serve le istituzioni in armi, che cosa significa il termine pace?
4: La pace dal mio punto di vista è sinonimo di stabilità ed è il motivo per il quale tutti i giorni uomini e donne delle forze armate lavorano incessantemente per creare questa cornice di stabilità e sicurezza a favore del popolo italiano.
3: E anche le volevo chiedere il tema dei valori, chiaramente in divisa servire lo Stato attraverso l'esperienza dell'esercito italiano richiama anche dei valori che sono valori di onestà, di lealtà, di giustizia, di verità, anche questo credo che siano dei valori che in questi 80 anni di vita repubblicana l'Italia ha sviluppato e voi uomini in divisa testimoniate quotidianamente.
4: Sì, in effetti i valori sono ciò a cui ogni militare si ispira. Sia per il giuramento prestato e sia perché sono il cardine attorno al quale si muove la vita di ciascun militare.
3: Grazie, quindi a lei ricordiamo il suo nome.
4: Maresciallo Capo Alessandro Goffredo.
1: Luca, abbiamo ancora due...
3: Il Maresciallo Capo, io ti cedo la linea, però appena è passato il GR Flash di un minuto me la ridate perché abbiamo un altro ospite dell'Arma dei Carabinieri e sarà interessante anche capire come l'Arma dei Carabinieri vive questi 80 anni di storia.
1: Esattamente Luca, era proprio quello che ti volevo chiedere, se potevamo appunto collegarci subito dopo il GR Flash nuovamente con te. Grazie Luca, grazie. Collodi, a fra pochissimo.

0: 10 l'informazione: il bilancio delle vittime dell'attacco combinato russo nella notte sull'Ucraina è salito a 13, lo afferma il Ministero degli Interni. La maggior parte dei decessi è stata registrata a Dnipro e Kiev. Zelensky ha riferito che l'attacco russo è stato condotto con 656 droni e 76 missili. Nella notte si sono verificati nuovi scontri tra Hezbollah e le forze di difesa israeliane nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato dagli Stati Uniti. Il presidente americano Trump in una telefonata avrebbe riversato tutta la sua ira contro il premier Netanyahu per l'escalation militare nel paese dei cedri. Oggi a Roma le celebrazioni per la festa della Repubblica. Il presidente Mattarella ha detto: celebriamo la Costituzione, casa comune della comunità nazionale. Sono stati bruciati vivi 4 braccianti agricoli pakistani uccisi ieri ad Amendolara. Quello che era un sospetto degli investigatori della squadra mobile di Cosenza è diventata una certezza dalla visione dei video dell'impianto di videosorveglianza del distributore di carburante. L'informazione torna alle 11.
1: E come detto, torniamo a collegarci con Luca Collodi, lì ai Fori Imperiali per la parata della Festa della Repubblica. Luca?
2: Sì, Silvia, grazie. Grazie anche a Marco Guerra, Silvia Giovarrosa. Siete ancora collegati con i Fori Imperiali in Roma. Sta per iniziare la parata militare, ma non solo militare, perché nella parata ci saranno anche i corpi civili dello Stato italiano, e tra l'altro quest'anno per la prima volta sfilerà anche una rappresentanza dei cappellani militari dell'ordinariato militare per l'Italia. Questa è una novità. Abbiamo visto qua nella tribuna delle autorità davanti a noi è arrivata la premier Meloni, sta per arrivare anche il presidente della Repubblica Mattarella, cioè Monsignor Baturi della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Saba, l'ordinario militare per l'Italia. Con noi c'è il maggiore Leccese, Luca Leccese, dell'Arma dei Carabinieri, che salutiamo. L'Arma dei Carabinieri è un'arma amica da sempre del popolo italiano.
3: Sì, buongiorno e buona festa della Repubblica a tutti gli ascoltatori. L'Arma dei Carabinieri celebra oggi questi 80 anni della Repubblica Italiana come una sorta di rafforzamento di quel legame ormai storico e indissolubile che ha con l'Italia da quasi 212 anni, e lo fa preservando quei valori democratici, repubblicani, di pace, di coesione nazionale, di diritti che negli ultimi 80 anni i miei predecessori, i miei colleghi e tuttora sulle strade ogni giorno riescono a preservare.
2: Maresciallo Leccese, a proposito di pace, voi tutti i giorni siete in contatto diretto con la popolazione. Ecco, come vivete in questo contatto le esigenze, le istanze, le problematiche che la gente comune spesso vi presenta, anche come ricerca di consiglio e di aiuto?
3: Oggi l'Arma dei Carabinieri imposta, come ha sempre fatto del resto, il suo rapporto con il cittadino tramite uno dei suoi punti di forza, la capillarità, la territorialità dei suoi presidi. Abbiamo circa 5.000 presidi dalle stazioni e comandi provinciali nell'80% dei comuni italiani. Pensate, sono circa 8.000, noi siamo presenti in circa 7.500 comuni italiani. La stazione dei Carabinieri in particolare non esaurisce la sua funzione, la sua efficacia nella funzione di prevenzione e repressione del crimine, ma è una parte integrante fondamentale di quella rete di rassicurazione sociale che è fondamentale oggi per assicurare la vita serena ai cittadini.
2: Maggiore Leccese, un'ultima domanda: il concetto che voi avete di servizio alla comunità, è chiaro che l'Arma dei Carabinieri serve in modo diretto, lo abbiamo detto, le esigenze della popolazione. Per lei, come ufficiale dei Carabinieri, fare servizio che cosa significa?
3: Senza alcun dubbio un incarico molto gravoso, ma posso dire per esperienza personale è veramente molto gratificante. Il grazie della gente, della cittadinanza, la fiducia che ripongono in noi è carburante naturale per tutte le attività, anche le più difficili, le più impegnative.
2: Sul piano sociale, nei vostri interventi, che problematiche registrate tra la gente, tra i giovani, tra gli anziani?
3: Sul piano sociale e anche in chiave di prevenzione e repressione, a partire dalla stazione siamo molto attivi ultimamente dal punto di vista della violenza di genere e delle truffe agli anziani. Sono fenomeni odiosi che purtroppo attanagliano anche i piccoli centri, e ultimamente abbiamo sviluppato delle buone prassi che permettono di ovviamente inasprire l'attività repressiva, ma anche di fare opere di sensibilizzazione come opuscoli divulgativi, incontri nelle parrocchie o nelle scuole per diffondere quella cultura della legalità che è fondamentale anche per le nuove generazioni.
2: Thank you. Grazie, buona festa alla Maggiore Leccese, grazie anche allo Stato Maggiore Difesa che ci ha permesso di entrare nel merito della festa per gli 80 anni della Repubblica. Come forse sentite in diretta si sta eseguendo l'inno nazionale italiano, è arrivato il Presidente Mattarella e quindi tra alcuni istanti avrà inizio la parata militare, dove vi informo ci sono anche, sfileranno, la parata sarà aperta dai sindaci italiani, sfileranno anche i corpi civili dello Stato, quindi una festa di tutto quello che è la complessa realtà di uno Stato che serve il proprio cittadino nel bene e nel male.
1: Grazie,
2: allora,
1: Luca.
2: Signia sì. Dai cori imperiali per un prossimo collegamento più avanti nel corso della mattinata. A voi.
1: Grazie Luca. Grazie per queste preziose testimonianze, grazie per il tuo contributo. Torneremo a sentire Luca Collodi e a parlare appunto della festa del 2 giugno intorno alle 10:50 circa. Adesso Stefania, prendiamoci una breve pausa musicale e poi continuiamo a parlare di quelle iniziative buone che ci rendono fieri di essere comunque italiani.

0: alla vita, questo è Zucchero insieme a Bono degli U2. 17 minuti, dicevamo, una di quelle iniziative che ci fanno essere orgogliosi, no? Di essere, di vivere in questo paese. Perché di che cosa vogliamo parlare? Di un festival, Utopic Festival, che inizierà domani, festival internazionale sul conflitto organizzato da Rondine, cittadella della pace vicino ad Arezzo. Ne parliamo spesso di questa realtà meravigliosa che, a proposito di meraviglia, no? Che, dove avvengono cose meravigliose,
1: quasi miracolose,
0: quasi miracolose, da sì, dire. Dove la pace ha braccia, gambe, volti.
1: Sì, perché
0: suoni.
1: Sappiamo insomma che a Rondine, cittadella della pace, si incontrano, vivono insieme studenti provenienti da diversi paesi in guerra e si incontrano e vivono insieme proprio come esempio fattivo di come è possibile costruire un mondo di pace. Il tema di quest'anno è l'inquietudine, come custodire l'umano. E Rondine, cittadella della pace, è stata oltretutto insignita della medaglia della presidenza della Repubblica da Sergio Mattarella stesso, che ha visitato questo luogo. Ascoltiamo al microfono di Michele Raviar il presidente di Rondine, cittadella della pace, Franco Vaccari, che spiega il significato e le sfide di quest'anno.
2: Ma nasce al crocevia di alcune riflessioni e della realtà che abbiamo davanti agli occhi e dentro di noi tutti i giorni, che ci inquietano, quindi che ci mette in sobbuglio, e direi che deve farlo, perché altrimenti il retro di questa parola potrebbe essere l'indifferenza, l'essere anestetizzati di fronte a tutto quello che succede, che può generare una parola accanto all'inquietudine, ma che non è, l'angoscia. L'angoscia è un dato negativo, l'inquietudine invece è un elemento positivo. Infatti abbiamo messo come sottotitolo una scintilla che custodisce l'umano. L'inquietudine è proprio dove si accende un gap tra quello che si sente interiormente e quello che si vede davanti a noi. Quindi abbiamo voluto andare proprio alla radice di ciascuno di noi, di quello che ciascuno di noi prova, anche lo smarrimento se vogliamo, però perché insieme, interrogandoci su questo, non aver paura del presente, non avere paura del futuro, nonostante le nubi terribili che si addensano qua e là sul pianeta, e insieme trovare delle prospettive di azione.
3: Inquietudine è anche un concetto che spesso viene associato

0: l'inquietudine, diciamo, era una parola che calzava. E tutto il primo anno del magistero di Papa Leone, basterebbe soltanto la prolusione che ha fatto all'Università della Sapienza, ritorna su questo tema che proprio scintilla dell'umano.
1: Parliamo di giovani, parliamo del metodo Rondine, che lo semplifichiamo, è quello di parlare di conflitto, di mettere a confronto nel dialogo anche giovani e ragazzi che vivono in contesti di guerra tra di loro. Purtroppo lo riscontriamo, ogni anno le guerre aumentano e non diminuiscono. Che anno è stato questo per Rondine?
0: Un anno terribile da questo punto di vista, perché nella cittadella della pace tutte le mattine arrivano le eco delle famiglie, dei ragazzi che qui ostinatamente, con tenacia, continuano a mantenere viva la relazione tra di loro, che il mondo vorrebbe nemici, e invece loro rompono la catena dell'odio, della vendetta, del vittimismo e scelgono di uscire insieme dal guaio della guerra. Quindi un anno terribile per gli scenari mondiali, ma anche che rafforza il valore di quello che qui si fa, perché la concretezza dei giovani che si mettono in gioco con coraggio e che dicono di no alla guerra, a partire da se stessi, è l'elemento di grande speranza.
1: E non a caso, come ogni anno, Utopic Fest inizierà con la marcia in cammino per la pace. Che significato ha quest'anno?
0: La nostra marcia è sempre una marcia per e mai contro qualcuno, perché Rondine è la casa di tutti. Rondine è la casa dell'ospitalità, dei dolori di tanta parte del mondo. È la casa di chi non si sente a casa sua, e quindi trova la possibilità di riaprirsi e di condividere i dolori. Allora l'altro qui a Rondine comincia a non essere più il nemico, ma comincia a essere un potenziale, all'opposto un potenziale alleato, un potenziale addirittura amico, quello che soffre insieme dall'altro lato della guerra. E insieme impariamo che conflitto non è sinonimo di guerra. La guerra è un male. La marcia da Arezzo a Rondine dice no alla guerra, contro tutta la guerra. Noi diciamo che questa marcia è l'incarnazione viva dell'articolo 11 della Costituzione italiana. Diamo il ripudio alla guerra, a partire da noi stessi e a quello che nei nostri comportamenti individuali può essere orientato, a volte anche inconsapevolmente, a una logica di guerra. Quindi insieme israeliani e palestinesi, insieme russi e ucraini, insieme azerbaigiani e armeni, insieme dalle guerre che si chiamano dimenticate dalle varie parti del mondo.
1: Il festival si concluderà il 7 giugno e quest'anno sarà una chiusura un po' particolare, che mette al centro una parola del metodo Rondine, quella conclusiva, che è quella, la parola è festa. Che significato ha questa parola e che festa sarà il 7 giugno?
0: Ma noi diciamo da 29 anni che qui a Rondine la festa ha un valore particolare, perché è la festa della consapevolezza. Spesso diciamo festa perché è come se mettessimo tra parentesi, o se addirittura qualche volta ci stordissimo per non sapere, per non vedere, per occultare le tragedie dell'umanità, e quindi ci ritagliamo un piccolo spazio per fare festa. Invece a Rondine facciamo festa nonostante, facciamo festa perché vediamo, constatiamo 365 giorni all'anno che questi giovani rompono la catena dell'odio. Quindi è possibile pensare un mondo che accantona l'odio, che dice di no concretamente alla guerra e che fa nascere la speranza. Su queste esperienze di questi giovani coraggiosi fiorisce la festa di Rondine, che quest'anno poi ha degli ospiti eccezionali, primo fra tutti Jovanotti, che si è innamorato di Rondine e animerà una festa meravigliosa.
1: E allora, quali saranno gli altri eventi e qual è l'invito per chi ci sta ascoltando a venire a Rondine?
0: Ma l'invito è, Rondine è sempre aperta, ma in questi giorni diciamo le porte sono spalancate. Si può venire, sostare un giorno, un pomeriggio, un'ora, tutti i giorni, venire in marcia, il 4, stare nei panel, nelle espressioni artistiche di base dell'arte povera come dell'arte tradizionale, perché anche Papa Leone ce l'ha insegnato nell'ultima enciclica, la via dell'arte è una via che rompe il linguaggio binario, crea in qualche modo una ferita, apre alle strade impossibili. Quindi l'arte, ma anche le eco di chi si impegna nelle varie parti del mondo per un

0: mondo senza odio, un mondo che spenge l'odio anziché alimentarlo, a cominciare dalle parole che ciascuno di noi può proferire. Poi chiaramente ci saranno anche delle grandi riflessioni di grandi temi, come anche quello dell'intelligenza artificiale avrà un eco fortissima, e poi, come abbiamo detto, la grande festa finale a cui tutti sono veramente invitati, il 7, la domenica 7 nel pomeriggio sarà la grande festa finale.
1: Pioggia e sole

0: sempre dalla stessa parte mi troverai, canta Francesco De Gregori. Adesso Stefania continuiamo a parlare di cose buone, parliamo di ciò che è accaduto lo scorso 31 maggio, la tenda del buon gioco, un'iniziativa nazionale promossa da Caritas nell'ambito del progetto Vince chi smette per sensibilizzare sui rischi del gioco d'azzardo. È stata intervistata da Lorenzo Giovanardi, Caterina Boca, coordinatrice dei progetti strategici dell'ente. Boca ha ribadito la necessità di distinguere il gioco d'azzardo denunciando i rischi di dipendenza ed isolamento. Ascoltiamola al microfono di Lorenzo Giovanardi.
1: L'azzardo non è un gioco, l'azzardo è una pratica alla quale corrispondono tutta una serie di elementi, di condizioni, anche di dimensioni della persona, di attitudini che non hanno niente a che fare con il gioco. Il gioco è per sua natura, è un elemento di comunità, di convivialità, di apertura. Il gioco è anche spesso una sfida, spesso si sviluppa anche tramite attività sportive, cioè sfaccettature tali che non possono essere identificate con l'azzardo, che invece è solitudine, è molto spesso paura, frustrazione, problemi, e a lungo andare, quando questo non è controllabile, è anche dipendenza.
2: Poi l'azzardo coinvolge sempre più giovani, perché?
1: Questo è un aspetto molto interessante. Di recente una ricerca ha sollevato un problema importante, ovvero lo scorso anno in Italia più di 1,5 milioni di studenti hanno praticato l'azzardo in modalità online. La ragione è evidentemente legata anche al fascino che ha la possibilità di guadagnare del denaro in maniera semplice.
2: Ecco, in cosa consiste l'iniziativa Tenda del Buon Gioco e qual è il messaggio che vuole portare nelle piazze italiane?
1: L'idea è quella di scendere in piazza, aprire tende, dove l'azzardo crea solitudine, la tenda invece apre alla possibilità di dialogo, di confronto, ma anche di condivisione di esperienze di gioco vere. Il tema è aiutare le persone a creare una coscienza critica proprio sui rischi che l'azzardo può provocare nelle loro vite.
2: Quali interventi concreti potrebbero mettere in campo le istituzioni per contrastare il fenomeno, secondo lei?
1: Sicuramente stabilire anche da che parte si sta. Dal 2006 ad oggi ci sono state continuativamente una serie di normative che sempre di più, anche dietro la giustificazione che evidentemente l'azzardo produce anche delle tasse, quindi degli introiti per le casse dello Stato, questo possa giustificare in qualche modo il riconoscimento dell'azzardo come gioco, perché è dal punto di vista normativo che tutto questo poi è stato concesso, no? Prima non veniva chiamato gioco ed è proprio una concessione normativa che ha prodotto tutto il resto. Lo Stato oggi dovrebbe dire da che parte sta, promuovere il gioco vero, non riconoscere l'azzardo come tale, imporre dei limiti importanti sia a quello che viene chiamato gioco fisico, quindi alla presenza sui territori di luoghi nei quali si fa azzardo. È arrivato il momento di stabilire dei paletti forti e importanti rispetto alla dimensione online, che è evidentemente quella più preoccupante, perché quello fisico ti impone di uscire di casa, certo chiuderti dentro una sala slot o una sala bingo eccetera, ma comunque uscire di casa. L'online oggi lo puoi fare anche attraverso un telefonino, attraverso uno smartphone, è quello più pericoloso.
2: Poi gioca anche un ruolo importante, insomma, la normalizzazione dell'azzardo, penso per esempio alle pubblicità in televisione.
1: Assolutamente, ma anche nel calcio oggi tutte le squadre sportive sono sponsorizzate da piattaforme che formalmente sono piattaforme in cui vengono date informazioni sul rendimento delle squadre, il rendimento dei giocatori, ma in realtà sono piattaforme collegate a siti di scommesse e anche questo è pericoloso. Il calcio, che è sempre stato, è uno sport, no? E quindi ritorniamo un po' al concetto di gioco eccetera, che quanto di più sbagliato normalizzare qualcosa che normale non è. Ecco perché non affianchiamo la parola gioco all'azzardo, non lo chiamiamo gioco, questo è l'impegno che ci siamo dati.
0: E dunque, sì, grazie. Sì, allora,
3: non chiamiamolo
0: Giovanardi,
3: gioco.
0: Non chiamiamolo gioco, chiamiamolo azzardo, così come deve essere chiamato. Una manciata di secondi e poi andiamo a sfogliare le pagine dell'Osservatore Romano. E dunque le sfogliamo come ogni martedì queste pagine, in particolare quelle 4 dell'inserto della cultura, 4 pagine dell'Osservatore Romano. Giulia Galeotti, ben trovata, grazie come ogni martedì di essere qui con noi.
3: Grazie a voi per accoglierci.
0: Giulia, allora continuiamo a parlare di orto.
3: Di orto, sì, siamo arrivati alla quarta e ahimè ultima puntata di questo nostro viaggio in questi fazzoletti di terra. Allora abbiamo visto, siamo stati Silvia in Colombia, siamo stati a Betlemme, siamo stati nelle Filippine e oggi invece arriviamo nel Lower East Side di New York. E questa volta quindi è un orto chiaramente urbano ed
0: è fatto da oriente a occidente.
3: Esatto, veramente un viaggio per il globo. E questa volta un orto urbano che sorge sul tetto di Mary House, che è forse la più celebre delle case dell'ospitalità del Catholic Worker, il movimento fondato da Peter Moran e Dorothy Day nel 1933. Ora, il Catholic Worker sappiamo che è un movimento, un giornale omonimo che si occupa di poveri, degli ultimi, eccetera. Però Peter Moran, che si definiva il contadino dei marciapiedi, che era di origine francese, aveva sempre insistito molto sulla dimensione della natura. La natura non intesa in senso bucolico, no, un po' da cartolina, ma come una entità vitale con la quale era necessario riconnettersi. E quello che ha fatto questo orto, appunto, che è sorto sul tetto di Mary House, è di andare a riscoprire questo lato meno noto del Catholic Worker, che ovviamente ha trovato molta linfa anche con la Laudato Si di Papa Francesco, e due anni fa, nel 2024, nasce questo orto. Allora, siamo andati a visitarlo. Mary House è la casa poi dove Dorothy Day è morta, e quindi ed è tuttora funzionante, ci sono molti ospiti. Per arrivare in questo orto bisogna proprio arrampicarsi in queste scalette strette, attraversando tutta la casa, quindi non è un luogo diciamo così immediatamente agibile. Era uno spazio di fatto abbandonato, dove qualcuno si recava, ci hanno raccontato, o a leggere o a pregare, ma non era un balcone, era proprio uno spazio diciamo così abbandonato. E poi nel 2023 si svolge una grande marcia a New York contro i combustibili fossili, vi partecipano alcuni abitanti di Mary House e decidono di voler fare concretamente qualcosa, e quindi nasce quest'orto. L'idea sarebbe quello di arrivare a una forma di autosussistenza. È un miraggio, anche perché noi sappiamo che le case del Catholic Worker, oltre che sfamare le persone che ci abitano, ogni giorno accolgono file di persone che arrivano. Però piano piano ci hanno raccontato, appunto, questi ragazzi, per lo più questi che si dedicano all'orto sono giovani tra i 20 e i 30 anni, sono studenti, alcuni in teologia, non tutti vivono a Mary House, ma è diventato un po' con il passaparola, che poi è il principio con cui funziona il Catholic Worker, c'è questo gruppo che settimanalmente si vede e lavora insieme. È tutto nato un po' per caso, quindi quando gli ho chiesto poi, perché per curare un orto ci vuole sapienza, cioè, no, devi sapere, allora è tutto un sapere che piano piano si sta costruendo. A Mary House vive per una parte della settimana Martha Hennessy, che è una delle nipoti di Dorothy Day, che il resto del suo tempo invece vive nel Vermont, dove ha una fattoria, quindi è lei che in qualche modo aiuta da qualche organizzazione. Ma è veramente un progetto bello proprio per questo tentativo di tenere insieme, diciamo così, le anime del movimento. E trovo che sia anche molto bello che un movimento nato nel 1933, Peter Moran muore abbastanza presto perché era molto più grande di Dorothy Day nel 1949, quindi la sua eredità, diciamo, da un certo punto di vista si è un pochino persa, e questi sono tutti tentativi per in qualche modo riprendere e ridare vitalità a questa necessità fondamentale, che è il rapporto con la natura. Che poi, se posso, il Lower East Side è proprio il quartiere di New York in cui nascono negli anni 70 gli orti urbani. Come nascono? Nascono con questi guerriglieri cittadini, guerriglieri giardinieri si definivano, che chiedevano alla municipalità gli spazi spazi abbandonati. La municipalità rispondeva no, e quindi loro lanciavano queste bombe di semi in questi spazi, e da lì poi è nata la tradizione degli orti urbani. Quindi in qualche modo questo orto sul tetto di Mary House, diciamo così, è torna a casa, sta proprio bene lì dove sta, perché è lì che nasce la tradizione. Un po' di storia sempre in questo nostro ultimo numero lo abbiamo con Eugenio Murrali, che ci racconta gli orti urbani di guerra che ci sono stati durante la Seconda Guerra Mondiale, specie a Roma. Sara Costantini ci racconta invece il progetto Arcipelago, che è un progetto del 14° municipio della capitale, che tra le tantissime iniziative, questa idea un po' dell'arcipelago, quindi di isole che in qualche modo devono, no, comunicare tra loro, c'è anche tutto un progetto di orti urbani. E invece Silvia Guidi ci ricorda l'orto americano di Pupi Avati, mm-hmm, e quindi quel film in cui c'è il tema del male che è centrale. Quindi anche quest'ultima puntata.
4: Che peccato.
3: Devo dire, ci dispiace anche a noi, però poi non si può nemmeno abusare della pazienza dei lettori. Già per un quotidiano 4 puntate sono tante. Però veramente al termine di questo giro nello spazio e nel tempo, credo veramente che siamo riusciti a dare, almeno a incuriosire, no? E a dare un'altra ottica. Quello che invece rimarrà nelle prossime puntate di 4 pagine è la nostra rubrica antologica La pace si costruisce con la pace. Cosa proponiamo oggi? Oggi proponiamo uno stralcio di Anna Garofalo. Perché lo abbiamo scelto? Perché oggi è il 2 giugno e quindi è una data che è molto importante per la storia d'Italia. Per tanti, tanti motivi, sono state 80 anni fa delle elezioni decisive, come sappiamo, da tanti punti di vista. Anzi, qualche giorno fa sull'Osservatore Romano abbiamo ricordato le elettrici meno ricordate della storia, che sono le suore. E quindi perché il 2 giugno in fila, certo, abbiamo dedicato una pagina intera a raccontare come le suore sono state rappresentate al voto, e ovviamente sono state dileggiate, no? Perché se già le donne che si occupano di politica è vista come qualcosa di strano, 80 anni fa era visto come, insomma, perpetue minorenni, facilmente manipolabili, potete immaginare le suore, eccetera. E riportavamo anche invece una lettera di una suora dell'ordine di Maria Bambina, adiratissima, arrabbiatissima, perché lei e le sue sorelle, consorelle, avevano trovato un sacco di difficoltà per esercitare concretamente questo voto, perché lì c'era il grande problema del documento d'identità. Quindi delle suore di clausura che da tanti anni stavano, no? Non era, quindi esatto, un bel ginepraio. Però abbiamo voluto come Osservatore Romano ricordare questo giugno da quest'altro angolo prospettico. Ma tornando a noi, appunto, abbiamo scelto questo brano di Anna Garofalo. Anna Garofalo è stata una giornalista italiana che per 8 anni, dal 44, tiene questa rubrica radiofonica Parole di una donna. E in una di queste puntate lei fa un po' un bilancio di questo 2 giugno e sostiene, non so se ha torto o ha ragione, ma gli spunti sono molto interessanti, che forse tutte quelle croci, tutti quei campi di concentramento, tutto l'orrore, no, della guerra, chissà se ci sarebbe stato se le donne avessero avuto prima voce in capitolo.
4: Ecco, diciamo l'ardua sentenza.
3: Esatto. Però in particolare quello che a me esalta di questo stralcio, appunto, che abbiamo scelto, è che lei dice: per costruire la pace è arrivato il momento di riscoprire quell'organo anchilosato che è il cervello.
4: Il cervello. Non il cuore, ma il cervello, un organo anchilosato. Bellissimo.
5: Bello.
4: Grazie veramente, Giulia Galeotti. 4 pagine dalle 3 in edicola e poi ovviamente sempre online sul sito dell'Osservatore Romano. Grazie per essere stata con noi. Buon 2 giugno, buon proseguimento di lavoro per i tuoi numerosissimi impegni. Adesso un brano musicale e poi si tornerà appunto a parlare di 2 giugno.

0: Le 10.35 noi torniamo allora all'interno dello spazio di Radio Vaticano con voi, torniamo ad occuparci di questa giornata speciale, questo 2 giugno, 80 anni dalla Costituzione della Repubblica, e ricordiamo anche i vostri messaggi, perché ce ne sono. A proposito, la nostra ascoltatrice dice: se le donne avessero avuto voce in capitolo non ci sarebbe stata mai nessuna guerra. Ricordiamo anche il ruolo nei partigiani delle donne, ruolo che è stato importantissimo. Lo chiediamo anche al nostro ospite Marco Guerra, qui con noi. Il nostro ospite è Stefano Ceccanti, che è professore romano di ordinario del diritto pubblico comparato Roma La Sapienza. Benvenuto, professore.
1: E buongiorno.
2: Buongiorno, professore.
1: Buongiorno.
0: Vogliamo rispondere subito alla nostra ascoltatrice a proposito delle donne, della presenza delle donne. Se le donne, dice, avessero avuto un ruolo, voce in capitolo prima, naturalmente, del 46, forse non ci sarebbe stata nessuna guerra. E poi ricorda anche il ruolo delle donne partigiane.
1: Ma dunque, sulla prima parte dell'affermazione noi non abbiamo certezze.
0: Certo, è ovvio.
1: Quindi, no, io segnalo solo una cosa, che le donne furono molto importanti anche perché cominciarono a votare dal 10 marzo, non dal 2 giugno.
0: Sì,
1: perché il primo
0: per le amministrative.
1: Voto, sì, perché le amministrative furono sgranate in una serie di domenica a partire dal 10 marzo 46, e quello fu, ci furono anche alcune donne elette sindaco, fra l'altro. Quindi quello fu il primo esperimento vero che dimostrò che si poteva votare con regolarità e tranquillità. Non era scontato, perché buona parte del territorio era colpito a bombardamenti, c'era una situazione assolutamente emergenziale. Quindi la rinascita della democrazia fu anzitutto rinascita con elezioni comunali, fu questa rinascita dal basso, e poi appunto la grande giornata del 2 giugno con il voto per l'Assemblea Costituente e per Monarchia Repubblica. Furono importanti anche poi sul risultato dell'Assemblea Costituente, indubbiamente, perché a far pendere la bilancia prevalentemente sulla Democrazia Cristiana fu l'elettorato femminile.
2: Professore Marco Guerra, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ecco, il 2 giugno, come ha detto lei, è stata anche la giornata per il 2 e il 3 giugno per
1: sì,
2: l'Assemblea Costituente, un momento decisivo per poi arrivare appunto al varo della Costituzione nel 47 e il 48. Ma possiamo dire che forma statuale si è data l'Italia? Perché qua parliamo di forma di festa della Repubblica, ma che cosa hanno scelto gli italiani? Ricordiamo che il 54% votò per la monarchia, il 45 qualcosa votò per il 54 per la Repubblica e il 45 per la monarchia. Era un paese abbastanza diviso, anche se comunque il distacco fu netto, circa 2 milioni, 12 milioni per la Repubblica, 10 per la monarchia. Gli italiani cosa decisero di creare in quel momento? Quale fu il cambiamento epocale?
1: Ecco, però dobbiamo tenere presente la motivazione di fondo che portò a un referendum, perché non era scontato che la decisione fosse presa sul referendum. In un primo momento si era pensato di far decidere la materia direttamente all'Assemblea Costituente, quindi gli elettori avrebbero votato solo per i partiti dell'Assemblea Costituente e poi avrebbero risolto loro lo scontro monarchia-repubblica. Però Alcide De Gasperi aveva l'idea che bisognasse avere una Costituzione il più possibile condivisa, cosa che non era scontata.
2: Assolutamente, c'era un mondo diviso in blocchi già.
1: Ecco, ma questo, oltre al tema generale del mondo diviso in blocchi, lo si stava vedendo nei lavori dell'Assemblea Costituzionale francese, perché in Francia era l'Assemblea Costituente era stata eletta alcuni mesi prima. I francesi avevano stabilito un referendum finale di approvazione, il referendum finale di approvazione bocciò la Costituzione, e il 2 giugno 46 si votò anche in Francia perché eressero una seconda Assemblea Costituente dopo che la prima aveva fallito. Allora De Gasperi, vedendo quel percorso, insistette sia per non fare un referendum finale di approvazione del testo costituzionale, sia per risolvere con referendum prima della costruzione il nodo monarchia-repubblica, perché quello sarebbe stato uno degli elementi che avrebbe diviso l'Assemblea Costituente, dovendo scegliere in maniera binaria monarchia-repubblica. Quindi la scelta del referendum per decidere Repubblica o Monarchia. Sappiamo che De Gasperi, poi c'è il bel libro di Padre Sale che ricostruisce le posizioni dentro la Chiesa su Monarchia, Repubblica e così via. De Gasperi aveva esattamente previsto il risultato finale a fuori dalla Repubblica, ma soprattutto lui voleva che questa decisione non andasse a inficiare i lavori per una Costituzione condivisa.
2: Questo forse era anche il punto. Una decisione per non far sembrare calata dall'alto questa decisione, cioè si entrava nella democrazia, il popolo doveva decidere quale forma statuale avere, quindi non farla calare dall'alto, da un'elite.
1: Sì, ma soprattutto una cosa così netta da far scegliere un'assemblea costituente che doveva produrre un risultato condiviso sulla Costituzione avrebbe probabilmente nuociuto all'esito finale di votazione sulla Costituzione. Quindi era decisivo non solo che scegliesse il corpo elettorale, ma che la Costituzione fosse tenuta al riparo. Poi c'erano già le prime avvisaglie della guerra fredda, perché il discorso di Churchill del marzo 46 sulla cortina di ferro che si era stesa dal Baltico fino a Trieste, citò esattamente Trieste, infatti Trieste fra l'altro non votò nel 46 perché era la situazione del territorio della sovranità su Trieste era ancora irrisolta, non votarono né Trieste né Gorizia.
2: Certo.
1: E quindi anche quello, queste prime fratture della guerra fredda si preannunciavano come una difficoltà per il voto di una Costituzione condivisa. Infatti la grande abilità fu soprattutto delle varie forze politiche di riuscire a approvare il testo condiviso della Costituzione dopo che si ruppe il governo di solidarietà nazionale nella primavera del 47, perché fino alla primavera del 47 il lavoro era stato abbastanza semplice, perché quelli che facevano insieme la Costituente erano anche insieme al governo. Il governo era composto da democristiani, socialisti e comunisti. La vera difficoltà era riuscire a fare insieme la Costituzione quando ci si era divisi sul governo, ci si era divisi sul governo per una questione di rapporti internazionali, di collocazione internazionale.
2: È stato un esperimento, si può dire, più unico che raro nel secondo dopoguerra, perché poi si sono ridivisi per le elezioni dell'aprile del 48.
1: Quindi... Sì, la grande frattura che c'era stata sul governo nella primavera 47 si riporta poi sul 48 e si trascina per decenni nella storia repubblicana fino agli anni 70, perché prima il Partito Socialista e poi il Partito Comunista riconoscono la bontà della scelta europeista e della scelta atlantica, che invece aveva diviso. Infatti poi quando nel 28 celebriamo gli 80 anni dal 18 aprile 48, quella 18 aprile 48 con la scelta, diciamo, della collocazione occidentale è un altro elemento di pilastri della scelta della Repubblica.
2: Certamente, ma con noi abbiamo anche il giornalista Marco da Milano. Marco, ci sei?
3: Buongiorno, sì.
2: Buongiorno, ecco, volendo attualizzare questa festa del 2 giugno, siamo andati agli albori, è una delle feste che unisce di più gli italiani, soprattutto dal ritorno nel 2001 dei festeggiamenti della festa e della parata ai fori imperiali, che vede anche realtà civili. Ecco, perché c'è questo spirito che riesce a unire un po' veramente tutto l'arco parlamentare? Perché il 2 giugno è una festa degli italiani?
3: Bisognerebbe privare anche questa festa di ogni dimensione retorica, perché la Repubblica è la cosa di tutti e per molti italiani, per molte italiane anche oggi in realtà vivranno una situazione di solitudine in cui vivranno veramente poco questa idea. Però certamente nel corso della lunga storia italiana, della storia bimillenaria del nostro paese, un piccolo spazio temporale, ma sono importanti perché uniscono un'identità nuova, una nuova idea di cittadinanza, cioè quella che lega la lotta di liberazione, la Repubblica e la Costituzione. In particolare la Costituzione e la Repubblica, che si è fatta diritto, ma si è fatta anche possibilità di realizzare e quell'articolo 3 che prevede che tutti i cittadini siano uguali senza distinzioni e prevede che siano rimossi gli ostacoli alla disuguaglianza. Ecco, credo che questo sia il filo che lega anche questa festa al popolo, e credo che questa sia una nuova idea di cittadinanza che, sia pure in un piccolo spazio, ha proposto un'identità diversa da quella dei secoli passati, cioè un'identità divisa, frammentata, percorsa da eserciti stranieri, da dominazioni e infine da una dittatura criminosa e sanguinaria come quella fascista, che si è conclusa prima con le leggi razziali, poi con la devastazione del paese e infine con il servilismo nei confronti del nazismo. Tutto questo l'idea di cittadinanza della Repubblica supera, e anche se, come ho detto all'inizio, un'idea in costruzione sempre è sottoposta a tensioni, è un'eredità ed è un presente molto, molto importante.
0: Marco da Milano, giornalista, saggista, conduttore televisivo di un programma molto fortunato che va in onda dal 2022, Il Cavallo e la Torre. Tu hai voluto chiudere l'edizione di quest'anno dedicandola proprio al 2 giugno da Pieve Santo Stefano, che è il luogo, proprio identifica il luogo della memoria in qualche modo, perché è il posto dove c'è un museo del diario, no? E hai voluto in questo modo ricordare. Perché hai scelto questo? Perché hai scelto i diari per raccontare gli 80 anni della Repubblica?
3: Ho scelto i diari in quel posto della memoria fondato da un giornalista, Saverio Tutì.
0: Saverio Tutino stava dicendo,
2: sì,
0: Marco da Milano, che purtroppo si trova in un posto poco coperto dal punto di vista...
3: Mi sentite?
0: Sì, adesso sì. Sì? Sì, adesso ecco, ti sentiamo meglio.
3: Allora ricomincio. Ho scelto quel posto perché fondato da un giornalista, Saverio Tutino, già alla metà degli anni Ottanta, perché i diari rappresentano la storia di ciascuno di noi. Noi raccontiamo la Repubblica e giustamente tramite le grandi figure della politica, De Gasperi, Nenni, Togliatti, le 21 donne madri costituenti, i presidenti della Repubblica e tutte le svolte politiche che ci sono state in questi 80 anni, ma poi c'è una storia minuta che è la storia di ogni italiana, ogni italiano, di cittadini sconosciuti che fanno la loro vita e che spesso si sono battuti per i diritti sul posto del lavoro, per i diritti nel luogo in cui si trovavano ad agire, e in questi diari raccontano questa storia, e quindi è una storia minuta, una storia che potremmo definire minore dal punto di vista delle grandi svolte epocali, ma invece è la storia vera, perché è la storia che riguarda ciascuno di noi. E quei diari raccontano benissimo questo sviluppo, cioè una vicenda individuale che ciascuno racconta. Pensiamo a quel lenzuolo da cui, nella stanza da cui sono andato in onda, è un lenzuolo composto da Clelia Marchi, che era una contadina che ha scritto la sua vita su un lenzuolo a mano e l'ha portato lì. Lei racconta la sua vicenda individuale, che però poi diventa storia collettiva, perché ciascuno di noi può riconoscersi nelle sue vicende, della sua famiglia, del lavoro, di tutto quello che sono significati questi 80 anni. Rabito ha scritto invece a macchina, aveva 70 anni, preso una Olivetti, si è chiuso in una stanza, ha scritto 1038 pagine che oggi sono un capolavoro, Terra Matta, ed è la nostra Repubblica.
2: E volevamo salutare il professor Ceccanti, però un'ultimissima domanda veloce. La Repubblica, ha detto Mattarella, è ancorata alla pace e l'indipendenza dei popoli, la Costituzione italiana ripudia la guerra. Ecco, oggi è inimmaginabile una guerra di aggressione. La Costituzione italiana è veramente un faro che può guidare anche nell'attualità, nella controversa attualità internazionale di oggi?
1: Sì. Come è noto, noi abbiamo preso l'articolo 11 soprattutto dai lavori dell'Assemblea Costituente francese, che aveva anch'essa affermato questo doppio significato, il no alla guerra di aggressione e il sì a un sistema di diritto internazionale in grado di prevenire e reprimere le aggressioni, che è il punto vero da rilanciare, perché invece l'orizzonte internazionale tende ad andare in una direzione purtroppo opposta.
2: sicuramente vediamo dallo scenario internazionale la crisi del diritto internazionale. Grazie professor Ceccanti, grazie mille.
0: Salutiamo anche Marco da Milano. A proposito, storia corale di un paese che esiste, era anche il sottotitolo, diciamo, del tuo libro di qualche anno fa, del 2023, se non ricordo male, La mia piccola patria, storia corale. Grazie per questo contributo, Marco.
3: Buon 2 giugno, grazie.
0: Grazie, buona giornata.
2: Torniamo a collegarci con Luca.
0: Sì, con Luca Collodi, che si trova per noi
2: a Via dei Fori Imperiali.
0: Luca?
2: Ricordiamo che questa parata fu restituita dal presidente Ciampi nel 2001, era stata interrotta per alcuni anni e vede sfilare non solo i corpi militari, i corpi d'élite impegnati in tante missioni all'estero, i più famigerati appunto dalla Folgore al Colmoskin, gli alpini a lungo impegnati in Afghanistan, sono un corpo d'élite perché nelle zone montuose sono tra i migliori corpi al mondo, la Marina, e poi ci sono tante realtà civili come appunto la Protezione Civile, la Croce Rossa, gli infermieri, tante realtà che i vigili del fuoco, tante realtà che
0: i sindaci,
2: tutta quella macchina dello Stato composta dai cittadini e che senza la quale appunto non ci sarebbe proprio uno Stato di diritto. Luca.
4: Grazie Studio Centrale, siete nuovamente collegati con Roma, con i Fori Imperiali in diretta sulla Radio Vaticana. Abbiamo, mentre la parata militare è iniziata ed è in corso, noi grazie sempre alla collaborazione dello Stato Maggiore Difesa abbiamo diversi ospiti per ascoltare le voci in questo giorno di festa per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Parlavamo della festa anche delle Forze Armate, ma oggi è la festa anche dei corpi civili dello Stato, e allora abbiamo proprio una rappresentante della parte civile delle istituzioni italiane che si presenterà e con la quale avremo modo di capire il valore come civile di un servizio che viene svolto per la comunità.
5: Buongiorno a tutti e buona festa della Repubblica, sono Oriana Bella, sono un funzionario amministrativo del Ministero della Difesa, quindi faccio parte dei 17.000 civili che prestano servizio presso il Ministero della Difesa. E oggi è una giornata molto importante non solo per i colleghi delle Forze Armate ma per tutti i cittadini, è la festa degli italiani, è la festa di tutti, e in questa occasione è bene ricordare, come dice anche il claim di questa giornata, 80 anni al servizio del paese, che in questi 80 anni ci sono state delle importanti conquiste, la democrazia prima di tutto, le libertà, i diritti che sono stati sanciti nella nostra Costituzione, ed è bene anche ricordare che non sono conquiste definitive, si tratta di valori e principi che vanno presidiati e difesi ogni giorno e che vanno soprattutto alimentati e praticati da tutti noi cittadini.
4: Tra l'altro oggi si ricorda anche il primo voto della popolazione femminile 80 anni fa. Tra l'altro nella locandina che ricorda questa giornata c'è proprio il volto di una donna che vota.
5: Esattamente, quest'anno festeggiamo anche gli 80 anni del voto femminile, che non è stato solo, come dire, l'espandersi del diritto elettorale, diciamo, ma è stato una vera e propria conquista. Il diritto di voto significa libertà e ha significato libertà per tutte le donne che hanno votato e responsabilità per chi hanno avuto la possibilità di contribuire a scegliere la forma di Stato che poi è stata quella della Repubblica.
4: Grazie, buon lavoro, liberiamo la rappresentanza delle istituzioni civili e ora andiamo a volare con il 15° stormo, se non vado errato, abbiamo davanti una pilota che di servizio se ne intende, perché i trasporti sanitari, i trasporti dei bambini malati soprattutto dalle isole verso il continente, gli ospedali maggiori in Italia, i malati, ma non solo, è un grosso servizio che la Forza Armata, in questo caso l'Aeronautica Militare, svolge per la comunità. E ci presentiamo.
6: Buongiorno a tutti, buona festa della Repubblica, sono il tenente Alessandra Facelli, in servizio appunto presso il 15° stormo, vedo che è preparato. E il nostro compito è prima di tutto la salvaguardia salvaguardia della vita umana. Quindi sì, da questo punto di vista noi lavoriamo tanto a contatto con i cittadini, il nostro servizio è prima di tutto verso di loro. Il mio stormo in particolare si occupa prima di tutto di delle ricerche del soccorso, quindi andiamo ad aiutare tutte quelle persone che si trovano in situazioni difficili, in contesti anche difficilmente raggiungibili con altri mezzi. E poi sì, c'è tutta la parte relativa al trasporto sanitario d'urgenza. Nel mio contesto in particolare lavoriamo tanto come collegamento con le isole Pontine, e Capri, Ischia, e quindi sì, quella è anche una parte molto importante del nostro lavoro.
2: Luca, il tuo ospite è un pilota.
4: Prego Marco.
2: Il tuo ospite è un pilota donna.
4: È una pilota donna, che appunto, alla quale volevo chiedere, oltre a pilotare un aereo ci vuole anche un grande senso umano per poter, perché voi affrontate casi abbastanza particolari talvolta.
6: Sì, esatto, io sono un pilota di elicotteri nello specifico, e sì, il nostro lavoro è complesso anche dal punto di vista, se vogliamo, un po' psicologico, perché comunque sentiamo tanto lo stress, la voglia di aiutare è tanta, ma allo stesso tempo dobbiamo fare bene il nostro lavoro, quindi la competenza in questo senso è fondamentale.
4: Ecco Marco, da studio non so se stavi facendo una domanda, perché io qui non ho il ritorno, quindi
2: sì, so, ricordiamo che da alcune decenni c'è stato anche l'ingresso delle donne nelle forze armate. Tu hai un ospite, un pilota donna, ecco, qual è il contributo delle donne nei vari corpi militari, e oggi hanno sfilato insieme ai loro colleghi uomini? Ecco, se puoi raccontarci un po' quello che è questo contesto.
4: Ecco, e questa domanda, ringraziamo il pilota, la donna pilota che deve lasciarci, la rivolgiamo sempre a una donna, però della Guardia di Finanza. Mi diceva da studio il collega Marco Guerra, naturalmente lei si presenti poi quando le do il microfono, cosa significa come donna svolgere il servizio armato in una realtà che talvolta è forse in maggioranza maschile.
7: Buongiorno, buon 2 giugno a tutti gli italiani, sono il tenente colonnello Teresa Marchesano della Guardia di Finanza. Beh, allora, 80 anni fa ci è stata data questa possibilità, le donne sono arrivate al voto con la possibilità di eleggere e di farsi eleggere. Da quel momento sono iniziate, quindi è iniziato un percorso di riconoscimenti in relazione alle donne, quindi la tutela della donna, lavoratrice, madre, financo appunto all'ingresso nell'amministrazione della giustizia delle donne. Ed eccoci qua che siamo arrivati ad oggi, 80 anni al servizio del paese, dove la Guardia di Finanza, grazie all'impegno quotidiano di donne e uomini al servizio dello Stato, consentono a cittadini onesti e imprese di poter contare sul corpo come valido e sicuro punto di riferimento a contrasto di varie forme di illegalità. Ecco, non c'è una distinzione tra donne e uomini, effettivamente noi siamo onorate di essere entrati in questo tipo di mondo, e c'è una piena collaborazione con i colleghi uomini, è vero, loro sono di più numericamente, ma se c'è un giusto senso di responsabilità, spirito di sacrificio, senso del dovere, rigore morale e lealtà, il lavoro viene bene, insomma, riusciamo a svolgerlo al meglio.
4: Colonnello, qual è l'azione più forte che oggi svolge la Guardia di Finanza? Guardando voi si parla di legalità, il tema della delle truffe, ecco, è un settore questo sul quale voi siete molto impegnati?
7: Effettivamente è così, a parte le tradizionali funzioni del corpo volte al contrasto dell'evasione fiscale, l'elusione, il contrabbando, la Guardia di Finanza affianca attività investigative volte a prevenire e reprimere le truffe ai finanziamenti pubblici, sia nazionali che europee, attività investigative che prevengono e reprimono i fenomeni corruttivi, non anche ogni reato contro la pubblica amministrazione. Il corpo è al fianco della collettività per affermare costantemente principi di legalità, sicurezza ed equità.
4: Grazie colonnello, buon lavoro a lei. Buona
2: grazie Luca, Repubblica. Siamo in conclusione, non so se vuoi dare un'ultima immagine di colore.
4: Abbiamo ancora un minuto, perché abbiamo l'ordinariato militare per l'Italia, e cioè uno dei rappresentanti dell'ufficio stampa, Antonio Capano. Voi ricordate che oggi sfilano anche una rappresentanza dei cappellani militari, qui sono presenti anche alcuni vescovi, c'è Monsignor Saba, ordinario militare, c'è Monsignor Baturi, c'è il nunzio in Italia, Monsignor Pignaparra. Ecco, e allora Capano, per la prima volta una rappresentanza dei cappellani militari sfilano i fori imperiali a Roma.
8: La presenza dei cappellani militari si colloca nel solco del centenario della diocesi castrense. Non poteva mancare in questa rivista particolare, storica, nella quale si ricorda l'ottantesimo della Repubblica. È direi un'ulteriore occasione, come ha ribadito l'ordinario militare per l'Italia, Monsignor Gianfranco Saba, e per testimoniare il loro servizio alla Chiesa e al Paese, un servizio che è finalizzato alla promozione della pace.
4: Grazie ad Antonio Capano e
2: grazie Luca.
4: La caratteristica, grazie allo Stato grazie. Maggiore di Difesa, a voi la linea.
2: Lasciamo la linea all'informazione.
9: Le 11 torna l'informazione della Radio Vaticana. Una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, lo ha affermato un alto funzionario militare iraniano in un momento in cui colloqui tra Teheran e Washington sembrano essere in una fase di stallo. Gli Stati Uniti chiedono la nostra completa resa, la nazione iraniana non si arrenderà mai. Sirene d'allarme sono scattate in diverse aree del nord di Israele a causa di lanci di droni dal Libano. L'IDF comunica che non sono stati riportati né danni né feriti. Il governo australiano ha annunciato martedì nuove sanzioni contro 3 cittadini israeliani e entità legate alla violenza dei coloni contro i palestinesi della Cisgiordania occupata, in una mossa coordinata con partner internazionali come la Nuova Zelanda. Svolta nelle indagini sulla strage in provincia di Cosenza, 2 persone sono state fermate ad incastrarli un video registrato nella stazione di servizio. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna tra meno di un'ora.
10: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
1: Edith Stein testimonia e insegna che chi cerca la verità, anche la verità su se stesso, cerca Dio, trova se stesso e trova Dio, che lo sappia o no. La filosofa e santa martire divenuta carmelitana ha un insegnamento prezioso sulla vocazione, sul discernimento, e oggi vogliamo parlare proprio di questo. In un dialogo precedente con Suor Manuela, che vedete già vicino a me, e vi metterò il link nella descrizione del video, abbiamo seguito Edith Stein nel suo cammino di ricerca umano, troppo umano si può dire, cioè prima della sua conversione. Abbiamo guardato la questione dell'empatia, delle relazioni significative, le amicizie che sono ambiti salvifici, l'interiorità, il tentativo rigoroso di comprendere chi è e quindi chi siamo davvero. Eppure, proprio arrivando al cuore della persona, emerge una domanda. Se siamo così unici e irrepetibili, da dove viene questa unicità? E soprattutto, verso dove è orientata questa unicità? Perché conoscere se stessi non basta. E Edith Stein è una grande testimone su questo. Resta aperta la questione decisiva. La nostra vita ha una direzione, ha un orientamento? È solo un progetto da costruire o una chiamata da accogliere, una relazione da vivere? È una vocazione? Verso la metà del nostro dialogo vi parlerò di altre figure di cui parleremo, e verso la fine, Suor Manuela, le ho detto che le porrò alcune domande che voi avete posto e vi ringrazio. Ma adesso concentriamoci su questa seconda parte del dialogo intorno a Edith Stein. Quindi, Suor Manuela, intanto benvenuta. A un certo momento, nel linguaggio di Edith Stein, abbiamo notato che qualcosa cambia e lì abbiamo interrotto il nostro dialogo. Si passa dalla finalità, quindi l'essere umano che cerca una finalità, alla vocazione. Ora io, quando penso alla vocazione, penso a uno che chiama e uno che è chiamato, dal verbo vocare, no? In latino. Quindi c'è già una relazione. Che cosa significa questo passaggio? E perché, faccio la domanda retorica, perché non è solo un cambio di parole, seppur significativo? Ecco, Suor Manuela, benvenuta di nuovo. Con questa domanda ti lascio la fiamma delle Olimpiadi del discernimento con Edith Stein.
2: Sì, effettivamente, dopo il battesimo, Edith Stein scopre e predilige sempre di più il linguaggio della vocazione per parlare della finalità, dell'orientamento personale, di cui abbiamo già trattato nel video precedente. La vocazione non è esterna all'essenza stessa della persona, no? A questo nucleo, ma è il suo dispiegamento, la sua finalità intrinseca, cioè lei si chiede: ma cosa significa essere chiamati? E una chiamata, dice, deve essere fatta da qualcuno a qualcuno in vista di qualcosa. La vocazione quindi è descritta come una relazione interpersonale tra Dio e l'uomo, che dà luogo a una risposta libera e responsabile dell'uomo e della donna, ovviamente. Questo è importante perché se no esistono, no? Anche oggi si vedono questi discernimenti eterni che poi non portano a una decisione. Invece Edith Stein dice no, la vocazione deve presuppone una risposta libera e responsabile dell'uomo e quindi una scelta. E qui dà implicitamente una risposta negativa alla domanda che ci eravamo posti, no? nel dialogo precedente, cioè se la vocazione deve essere intesa come un programma prestabilito, già determinato, che è solo da realizzare, no? E nella misura appunto in cui la chiamata divina ricevuta richiede una risposta personale libera da parte dell'essere umano, la vocazione va pensata proprio all'interno di questa relazione divina-umana, quindi una relazione che non è già prestabilita, una relazione che nella sua libertà si dispiegherà.
1: Data la natura che trascende l'intelligenza dell'esperienza, come tu accennavi, Edith scopre che il linguaggio esatto, diciamo, è insufficiente e ricorre a quello che a me, che vengo dal Medio Oriente, piace molto, le immagini, le analogie. Quindi quello che hai detto è molto bello se uno si concentra sul concetto, ma quali sono le analogie belle e illuminanti che usa Edith Stein?
2: Sì, ha proprio delle metafore molto, molto belle. Dopo la conversione parla proprio di questa, dell'unicità di questa risposta personale, e dice che ogni persona riflette o riproduce un raggio dell'essenza divina, e un raggio che lei lo chiama anche talento, un talento speciale di Dio, ma questo raggio dell'essenza divina in alcune traduzioni in italiano viene tradotto con spicchio, no? Come se avessimo in noi uno spicchio dell'essenza di Dio, cioè un tassello di un grande mosaico. Questo grande mosaico sarebbe il corpo mistico di Cristo, cioè uno spicchio di Dio dentro di noi. Questo è particolare, però ci dà molto l'idea dell'unicità. Abbiamo un pezzettino di Dio dentro di noi.
1: La maniera con cui le dici, vorrei soltanto un chiarimento, mi metto nella veste dei cacciatori di streghe, ma sta parlando di una specie di emanantismo divino con questa analogia o no?
2: No, si tratta sempre di Dio che vive dentro di noi, come per la Santa Madre Teresa, e siamo un castello nella cui stanza più interna abita Dio.
1: Quindi la dottrina classicissima dell'inabitazione divina, dell'inabitazione della Trinità. È molto bello quello che dice. Quando penso all'unicità, mi viene in mente l'Apocalisse, quando ognuno riceve da Gesù, riceve dal Signore questo nome unico e intimissimo, perché l'Apocalisse ci dice un nome che solo il Signore, quella persona, conosce. È nella linea di Edith Stein questo?
2: Sì, certamente, sì, perché Stein dice che ogni persona riceve un nome nuovo che esprime la sua essenza più intima, e cita proprio l'Apocalisse, quando il veggente parla all'angelo della chiesa di Pergamo e dice: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, a colui che vince darò la manna nascosta, e gli darò anche una pietra bianca, una pietra con inciso un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che la riceve. E Stein dice che è un nome nuovo nel senso di nome proprio, che esprime l'essenza più intima della persona che lo riceve e le rivela il mistero del suo essere nascosto in Dio.
1: E da persona proveniente dall'ebraismo ci sono anche riferimenti all'Antico, perché siamo andati all'Apocalisse, ci sono riferimenti dall'Antico Testamento?
2: Sì, Stein si ferma anche sul Salmo 33 nella traduzione della Vulgata, quella che era a sua disposizione, e dice proprio: Dio ha formato il cuore di ciascuno individualmente. Questo è il Salmo 33, e quindi trova anche in questo Salmo conferma della sua intuizione filosofica, rileggendo il nucleo personale come dono proprio di Dio a ciascuna persona.
1: Bellissimo. Senti, tra i video più popolari di questo canale, che è molto handmade, cioè lo faccio a tempo perso, non è tempo perso, ma per intenderci, tra i video più popolari ci sono quelli sul discernimento. Per me questo è un indizio che è una domanda urgente e sempre attuale. Le persone cercano veramente di proprio entrare nell'ottica non della finalità ma della vocazione. Qual è la mia vocazione? Cosa vuole il Signore da me o per me? Dipende dalla sensibilità di ognuno. Quindi ti chiedo di andare ancora verso il concreto. Sicuramente da voi al Carmelo, quando vengono le persone, non vogliono lezioni, anche se profonde, vogliono veramente

0: parte dell'intervista, del nostro dialogo. La prima risposta di Edith è stata: ci conosciamo profondamente nella verità solo attraverso le nostre relazioni, già nella tesi sul problema dell'empatia, perché di fronte all'altro o all'altra siamo svelati a noi stessi per quello che siamo, e anche perché la percezione che abbiamo di noi stessi può essere distorta e possiamo autoingannarci facilmente. Se rimaniamo nell'autoconoscenza, uscendo da noi stessi, invece esterniamo la nostra interiorità e la mettiamo sia davanti a noi, ma anche davanti all'altro. E l'altro può avvertirci di qualcosa che ci sfugge nelle nostre reazioni, nei nostri modi di essere. Possiamo così essere guardati e guardarci come dall'esterno. Ed è in questo modo, in realtà, che inizia la vita spirituale. Quando
1: Ma di
0: ci
1: quale relazioni
0: guardiamo gli occhi.
1: parliamo? Cioè, puoi essere più specifica? Lei
0: Sì.
1: specifica le relazioni?
0: Sì, sempre, siamo sempre ancora già prima della conversione, poi dirò anche quello che accade poi con la conversione. E è convinta che ci siano delle relazioni privilegiate in cui ci conosciamo maggiormente e sono le relazioni d'amore, dove è implicata la nostra affettività, amore umano e amore per Dio. E nella sua introduzione alla filosofia dice: ci sono esperienze come il dono d'amore e l'estasi religiosa, in cui gli strati dell'io personale sono attualizzati. E nel senso che appunto in queste esperienze ci conosciamo maggiormente. Rispetto a questa citazione c'è un fatto della biografia di Einstein particolare. E in realtà, se voi adesso prendete questo testo, cioè Introduzione alla filosofia, non trovate questa citazione così come ve l'ho citata, perché il dono d'amore, che è appunto il dono dell'amore umano, nel caso di Einstein si riferiva, quando ha scritto questo libro, all'amore che lei nutriva per Romain Ingarden, un filosofo, un suo collega, che però purtroppo non fu mai ricambiato. E la
1: No, non
0: delusione che
1: purtroppo,
0: si
1: grazie a Dio.
0: sì, per lei, poverina. Però la delusione di amore che seguì fu così forte da riflettersi nella correzione al manoscritto. E quindi, se si va nell'archivio di Colonia, adesso si trova il manoscritto originale con sopra le parole dono d'amore quattro cancellature, proprio righe tirate sopra, e si lascia solo l'estasi religiosa. Però, detto questo, cioè nonostante le circostanze, insomma, un po' dolorose, no, di questo scritto, si può affermare che l'amore umano e l'amore umano divino rivelano la singolarità della persona in modo del tutto speciale. Lei dice proprio: se e come amo qualcuno si basa sul modo in cui la sua singolarità tocca la mia. E questo è qualcosa di assolutamente unico, come questa singolarità stessa. Sì, vediamo l'insistenza proprio sull'unicità. Dopo la conversione si concentra nella relazione con Dio, che mantiene le caratteristiche di essere una relazione tra due individualità ed è quindi assolutamente unica e diversa da persona a persona, anche all'interno dell'unica vocazione dell'uomo, che è la vocazione alla la chiamata alla comunione con Dio. Cioè tutti siamo chiamati alla comunione con Dio, ognuno ha una sua vocazione e addirittura una vocazione nella vocazione.
1: Incredibile quello che dici, cioè alcune persone temono che Dio annienti la nostra unicità, individualità, invece Edith Stein racconta e scopre, per questo narra, come la relazione con Dio ci rende sempre più unici. Prima di continuare l'intervista, care amiche e cari amici, quindi prima di riprendere la riflessione, vi chiedo 2 minuti, giusto così per fare una interruzione che non è assolutamente pubblicitaria, ma esplicativa. Approfitto per dirvi, una cosa che non ho detto all'inizio per cominciare subito, che questo video fa parte di una serie che sto facendo con le Carmelitane Claustrali di Lucca, che potete tra l'altro contattare.

0: visitare, passare qualche giorno di preghiera, di visita con loro. Il nome della serie, come l'ho detto nella prima puntata, è ispirato a Bernanos, Dialoghi delle Carmelitane. Ora, siccome non sono una carmelitana, l'abbiamo voluto chiamare Dialoghi con le Carmelitane. Tanti di voi hanno risposto alle domande che abbiamo posto e hanno votato per diverse figure. Spiccavano tra queste figure Edith Stein, e per questo la stiamo trattando. Ma mi ha sorpreso anche che tanti hanno chiesto della piccola araba, Maria di Gesù Crocifisso, di cui prepareremo con Madre Chiara un video proprio sul suo rapporto con lo Spirito Santo, per cui seguite le prossime puntate. Se ad esempio questo video lo vedete fra 2 mesi, è quasi sicuro che il video è già stato fatto, per cui cercate sul canale i video che volete, perché vedo che alcuni di voi magari chiedono ancora di Edith Stein e siamo al secondo video, quindi cercate tra i video. La cosa migliore, ve lo dico proprio da utente anche YouTube, è che vi iscriviate. Pensate, guardando le statistiche di alcuni video, ci sono più di 80% delle persone che hanno visto che non sono iscritte, e quindi è normale che lì sei dipendente dell'algoritmo di YouTube che propone o non propone. Riveniamo invece alla nostra intervista, cioè dico intervista perché mi sono abituato alle interviste, in realtà è un dialogo, il contributo maggiore è tuo, Suor Manuela, che hai studiato in maniera particolare Edith Stein, e ho un'altra domanda per te. Tante persone confondono la fede, il cammino di fede, con un percorso privilegiato di autorealizzazione. Io questo modo di esprimersi mi inquieta, non perché sono contro l'autorealizzazione, voglio realizzare me stesso, ma mi inquieta perché mi rendo conto che chi vuole usare il Signore per diventare qualcuno, dopo un po' cade proprio nella fossa, del suo narcisismo. Vedi persone consacrate o non che si rivolgono alla religione usando il gergo cristiano, usando il gergo della vocazione, ma con un intento molto egocentrico. Forse il termine è forte, ma lo uso e me ne frego. Purtroppo, come dicevo, percorsi così non finiscono nell'autorealizzazione, ma nell'autoschiacciamento. E da che partono innamorati di Gesù, iniziano prima a odiare la Chiesa, poi a negare Gesù, la sua identità divino-umana. Edith Stein, differenza tra autorealizzazione e vocazione? O anche lei cade in questo tranello?
1: No, no, cioè assolutamente. Cioè lei appunto dice e sostiene giustamente che la vocazione divina alla comunione, la vocazione per cui Dio ci chiama alla comunione d'amore con Lui, realizza al massimo il potenziale umano. E questo non entra in contrasto con quello che è l'autorealizzazione. Anzi, in questo modo, secondo lei, l'uomo, la donna si realizzano in pienezza, soprattutto perché l'attenzione di Edith dopo la conversione, nei suoi ultimi scritti, si sposta dalle potenzialità, dai talenti umani da attualizzare, e che pure sono importanti, perché abbiamo detto ognuno ha la sua colorazione, no? Particolare in tutto quello che fa, però questo si sposta alla realizzazione più fondamentale della che è la realizzazione della nostra capacità di amare. La nostra nota più personale si dispiega cioè nella nostra capacità di amare, unica e singolare, perché dono unico di Dio. Diciamo che il dono di Dio, cioè l'amore di Dio riversato nei nostri cuori, diventa dalla nostra parte la nostra vocazione, cioè diventa quello che Lui ci chiede, il nostro amore per Lui. E in questo c'è una creatività e una libertà ancora più libera, ancora più singolare che in ogni altro atto, cioè nell'amare siamo ancora più creativi, ancora più noi stessi. Nessuno ama come un altro e l'amore, sappiamo bene, si può esprimere in tanti modi, in molte sfumature, nelle quali mettiamo tutto quello che è appunto la nostra colorazione personale. E per Edith la comunione nell'amore, inoltre, richiede il dono gratuito di sé, senza tener conto dell'interesse personale. E qui c'è un paradosso, appunto, che va contro, assolutamente contro l'egocentrismo. E il paradosso è che il dono di sé è la via per liberare la nostra libertà ed è quindi l'atto più libero, lei dice, della nostra libertà. È ciò che fa fiorire la nostra individualità. Proprio in Libertà e Grazia, un altro libro, no? Filosofico, teologico, che è di Stein, lei dice che il dono di sé è l'atto più libero della nostra libertà. Chi in questo modo si affida alla grazia senza preoccuparsi di se stesso e della sua libertà e della sua individualità, entra in essa, cioè entra nella grazia, essendo completamente libero e perfettamente se stesso, cioè diventiamo perfettamente noi stessi quando ci doniamo totalmente all'altro, all'altra, a Dio.
0: Mi ricorda un'espressione di Santa Caterina da Siena, ora non me la ricordo esattamente, ma è in te deità infinita che trovo e conosco me stessa. Più o meno questo è il succo di questa sua affermazione, dei suoi dialoghi. Ecco, quello che ci spieghi di Edith Stein è veramente importantissimo, non solo a livello intellettuale, proprio esistenziale. Dalla sua esperienza notiamo che non c'è opposizione tra autorealizzazione o realizzazione di sé e vocazione, ma con un punto di attenzione. Ti realizzi quando non ti idealizzi. Trovi il centro di te stesso quando non sei tu il centro del tuo universo. Trovi la tua realizzazione perché sei reale, perché sei unico agli occhi di qualcun altro. Ecco, siccome è una cosa veramente importante ed è un tranello in cui qualcuno cade quando cerca Dio, ma in realtà sta cercando l'io. Puoi presentarlo ancora più in termini accessibili a tutti, a chi sta facendo un discernimento vocazionale e altri contesti?
1: Sì, cioè, il modo più semplice è sempre quello figurato. Edith Stein, come molti filosofi, tra l'altro, usa le metafore e in questo caso usa la metafora, della mano per esprimere, la realtà di cui abbiamo appena parlato. Cioè, dice che coloro che consegnano la propria vita nelle mani di Dio possono essere sicuri. E solo loro possono esserlo, che stanno diventando completamente se stessi, cioè che stanno diventando ciò che Dio ha progettato per loro personalmente, sempre all'interno della relazione con Dio. E torna regolarmente sul tema del dono di sé o dell'abbandono nelle mani di Dio, in particolare quando parla della croce di Gesù che ha realizzato al massimo grado il dono gratuito e amorevole di sé per tutta l'umanità. E questo è qualcosa di fondamentale nella vita spirituale, l'abbandono, cioè la fiducia, l'abbandono fiducioso, non lasciarci prendere, no, dalle paure, da quello che potrà accadere in futuro se noi ci doniamo.
0: Senti, sono patito di concretezza e ti do ancora noia, ma ti dico che mi comporto così, quindi non pretendo da te ciò che non pretendo da me stesso. Quando spiego cose alte, sublimi, passaggi anche della dogmatica che sono molto importanti, cerco sempre, di dare qualche esempio ai miei studenti, non solo concreto, ma di concretizzazione. Diciamo che tutto deve passare per il filtro dell'incarnazione, altrimenti è dell'anticristo per me, forse esagero nell'espressione. Quindi la domanda che guida il mio gesto teologico, il mio atto teologico è questa: come questa verità può diventare vita in me? Per cui ti pongo questa domanda per me, ma anche per le amiche e gli amici che ci vedono e ci ascoltano. Alcuni mi hanno detto e hanno commentato sotto i video che i video li ascoltano 2 o 3 volte per assimilare, e bisogna fare così. Come si può incarnare questo oggi, concretamente, nella nostra vita?
1: La comunione con Dio è l'obiettivo di tutti e la strada che porta ad essa è Cristo nel suo mistero pasquale. Però la sequela di Cristo non è semplicemente un'imitazione pedissequa, e non è qualcosa che si sovrappone, no, alla vita di una persona. Al contrario, come abbiamo visto, questo cammino porta il timbro e il colore dell'unicità personale, ma se è già difficile conoscere se stessi nella propria unicità, ancora più difficile è conoscere i passi concreti del cammino da seguire. La nostra conoscenza è necessariamente limitata e l'intero percorso non può essere chiaro in anticipo, per questo si parla di fiducia e di abbandono. E in questo senso, anche Stein dice che la vocazione non è a un percorso ben definito e tracciato in anticipo, ma a una missione individuale i cui contorni sono delineati solamente gradualmente. Il graduale svelamento indica che la persona non è sola nel discernimento, che c'è una ricerca attiva del proprio cammino anche con l'aiuto di chi ci è vicino, di un compagno di cammino, di una guida, che ci aiuti a discernere la volontà di Dio nella nostra vita. E nella prospettiva di Stein, ovviamente, questo discernimento richiede una certa profondità di vita che permette anche di prendere decisioni importanti.
0: Bellissimo, cioè, spero che chi segue colga veramente questa profondità perché in qualche modo traduco con il linguaggio che personalmente io uso. Tu puoi trovare il tuo stato di vita, laico, sposato, sposata, consacrata, in un ordine monastico, ma non hai esaurito la tua vocazione, cioè la tua vocazione non è pietrificata, fossilizzata dentro questo abito, dentro questo quadro, resta una realtà dinamica e viva. Penso a quante persone hanno avuto una vocazione nella vocazione, cioè il loro stato di vita A è stato il canale verso lo stato di vita B, come può essere alcuni nomi che mi vengono in mente, Madre Teresa è forse un esempio molto conosciuto e molto recente, Sant'Antonio di Padova, ma anche persone non canonizzate come Hans Urs von Balthasar, cioè lo stato di vita da gesuita è stato per lui, anche se lo desiderava che fosse definitivo, un punto di passaggio verso un'altra missione. È questo che ciò che vorrebbe dire Edith Stein in quello che ci hai citato poco fa?
1: Sì, esattamente. Cioè lei distingue tra una vocazione personale intesa come fare una cosa o farne un'altra, mi dicevi tu, e una scelta puntuale anche di vita, anche vocazionale, in cui occorre riflettere, anche con l'aiuto di una guida spirituale, e ad esempio, appunto, la vocazione per Edith Stein, è stata appunto la vocazione di entrare al Carmelo, ma poi quando è stata dentro il suo Carmelo di Colonia, gli è stato chiesto di continuare il suo lavoro accademico, di continuare a scrivere, e questo non era abituale, no, tra le carmelitane, anche se nel suo monastero qualcuna scriveva, ma più, diciamo, a un livello più divulgativo. Lei gli è stato proprio chiesto di continuare il lavoro accademico. E in una delle sue lettere proprio scrive: io pensavo che di dover lasciare fuori il mondo completamente e che il lavoro scientifico fosse contrario proprio all'amore per Dio, per Gesù. Invece mi sono accorta che devo vivere anche questo lavoro scientifico come una liturgia. Lei usa proprio le parole che si usano per la messa in tedesco. È proprio come un servizio divino, lo devo vivere in questo modo, come proprio una vocazione. E questo è un genere, diciamo, un tipo di vocazione che lei prende in considerazione. E poi esiste anche la vocazione personale come modo di essere, di sentire, un'educazione dei pensieri del cuore che diventa pienamente parte di noi stessi. Cioè, quando rimaniamo fedeli alla preghiera, quando assecondiamo il desiderio di Dio di entrare in relazione con noi, desiderando anche noi l'unione con Lui, in un certo senso la nostra coscienza si forma a un certo tipo anche di scelte, a un certo discernimento. Lei stessa, no, cammin facendo mentre è al Carmelo, si rende conto di una vocazione che la sua sensibilità sta cambiando nella sua vocazione, no? E arriverà poi a una scelta ben precisa, no? Una scelta proprio di offrire la sua vita per il suo popolo. Edi Stein, ormai Suor Teresa Benedetta della Croce, commentando il castello interiore di Teresa, scrive a proposito una cosa molto bella, che è proprio sulla formazione della coscienza per il discernimento, perché testimonia proprio di essere in questo figlia di Teresa, no? Dice che il centro dell'anima è il luogo nel quale si fa udire la voce della coscienza e la sede delle libere decisioni personali. Siccome è di fatto così e nell'unione amorosa con Dio orienta proprio la libera decisione, deve essere al contempo anche la sede della libera unione con Dio.
0: Bellissimo questo accostamento tra voce della coscienza, ricerca della vocazione e il castello interiore di Avigliana Memoria. Ok, ti lascio continuare anche se si è fatta una certa per concludere, perché poi ci sono le domande, ricordatelo, sei pronta oggi per essere esaminata?
1: Sì, lei nel senso proprio del discernimento e di questa libera decisione, nel centro che avviene nel centro dell'anima, che è lo stesso luogo in cui avviene l'unione con Dio, dice che c'è anche progressivamente la grazia di essere guidati dallo Spirito di Dio. Dice appunto: per chi è stato attirato da Dio stesso al proprio centro e per chi si è donato a Lui nell'unione d'amore, la questione è risolta una volta per tutte. D'ora in poi deve solo lasciarsi inclinare e guidare dallo Spirito di Dio, proprio questo abbandono fiducioso, che non è qualcosa di passivo, ma anzi è qualcosa di attivo, perché bisogna lottare, no? Per smettere di lottare. L'esperienza personale di Edi Stein traspare proprio in questa citazione, perché io penso che senza dubbio, per lasciarsi al termine della sua vita, no? Per lasciarsi portare nel campo di concentramento, lei ha vissuto passivamente ciò che anche tanti altri ebrei e non ebrei hanno vissuto, no? Come lei, che sono stati internati, ma lei ha attivamente offerto la sua vita per il suo popolo, questa vocazione nella vocazione, questa nota personale, no? Di cui vi parlavo, e fa la differenza, no? Questo, lei attivamente ha offerto la sua vita per il suo popolo e per la pace. Il dono di sé totale, no? Di cui aveva scritto, è questo, no? E ricalca le orme di Gesù quando nel Vangelo di Giovanni esclama: appunto, nessuno mi toglie la vita, sono io che la do da me stesso. E fa questa
0: Grazie.
1: Offerta totale della vita.
0: Grazie, Suor Manuela, veramente. Cioè, mi consola il fatto che potremmo anche riprendere, sebbene questa volta abbiamo pensato solo a due puntate su Edith Stein. Allora, ho tre domande per te. Ti chiedo risposte concise, rapide, perché sono essenzialmente indicazioni bibliografiche. Intanto più di una persona ha chiesto delle letture suggerite su Edith Stein. Sotto l'altro video avevo messo alcune antologie che io avevo letto. C'è un libro bellissimo sul castello interiore, ma non si trova facilmente. Chiedi ai tuoi amici all'OCD di ripubblicarlo, è bellissimo quel libro, non so quante volte l'ho letto. Però chiedo a te, tu conosci Edith Stein, l'hai studiata molto meglio di me, io sono un lettore saltuario, per un novizio che vuole accostarsi alla lettura, cosa suggerisci?
1: Allora, sicuramente credo che la prima lettura, almeno quella che anche io ho fatto da novizia proprio, da novizia carmelitana, la prima di Edith Stein è stata la sua autobiografia. E quella si trova sempre nell'edizione OCD, Città Nuova OCD, e dagli iscritti di una famiglia ebrea, si intitola.
0: Sì. Vita in una famiglia ebrea o no, dagli iscritti?
1: Adesso nella ripubblicazione si chiama
0: Hanno
1: dagli
0: cambiato
1: iscritti.
0: Titolo. Ok.
1: Sì, dalla vita di una famiglia, aspetta, ce l'ho qua, sì. Dalla vita di una famiglia ebrea.
0: Ma se vuoi mostrarlo.
1: Autobiografici, è questo.
0: Eccolo. Sì, sì, sì, sì. Mm. Sì, sì, sì, sì, sì,
1: sì. quello introduce già molto, ci sono anche alcune parti proprio di riflessione e precede la conversione, però sì, si trova già di Stein la sua riflessione profonda, il suo travaglio interiore. E poi un altro libro invece che contiene proprio gli scritti spirituali è stato rieditato da poco, sempre delle edizioni OCD Città Nuova, questo volume sugli gli scritti spirituali. E questo sì, è piuttosto accessibile, ci sono preghiere, scritti su santi, anche sulla Santa Madre Teresa, Giovanni della Croce, però che lei ha scritto al Carmelo proprio per le monache carmelitane, quindi è accessibile, non è troppo complicato. Consiglio anche le lettere, che sono uno spaccato sia sulla sua vita precedente la conversione, sia sulla sua vita da carmelitane. L'edizione OCD Città Nuova insieme ne hanno pubblicato proprio di recente addirittura quattro volumi in italiano e sono molto interessanti.
0: Meno male che non era il tempo delle mail, che adesso
1: No.
0: tutte le nostre corrispondenze, non so se dovessi essere canonizzato qualcuno, come li ripescheranno. Poi se ci sono altre indicazioni, tanto di questi libri che hai messo, metterò link nella descrizione del video. Invece ci sono due domande molto puntuali. La prima di Marina, prendo l'essenziale della domanda. Qual è il libro di Edith Stein in cui parla della conoscenza di sé e del colore presente nel nucleo di ogni anima?
1: Allora, come ho detto nel video precedente, è essenzialmente sulla conoscenza di sé il problema dell'empatia, la sua tesi dottorale, che non è tra i suoi libri più difficili, si può leggere, e poi invece proprio la colorazione, il colore. E ne tratta ampiamente nella sua introduzione alla filosofia, che invece è un po' più complessa, e riprende la tematica in essere finito, essere eterno, che è il libro filosofico, diciamo, che scrive alla fine della vita, praticamente quando è già carmelitana. Sì,
0: La
1: è l'ultimo
0: seconda,
1: capitolo di questo libro,
0: sì.
1: soprattutto, scusa.
0: La seconda, cioè l'ultima domanda specifica è di Paola, che si riferisce a un passo che hai letto da uno scritto e mette seguente a quello sull'empatia, penso riferendosi a qualche punto della nostra intervista. Forse ti aiuta un altro indizio, l'ho trascritto. Dice Paola, mi ha molto colpita perché mi è successo di sentirmi come lei in un momento in cui ho rischiato di morire e nei giorni seguenti ormai salvata dai medici. Forse esistono altri testi spirituali che ne parlano. Non so se ti aiutano questi due indizi.
1: Sì, no, sì, il libro a cui mi riferivo, da cui è tratta quella citazione del riposo in Dio. È un libro, il secondo suo libro di fenomenologia ed è piuttosto complesso. In italiano è tradotto con il titolo Psicologia e scienze dello spirito, contributi per una fondazione filosofica.
0: Già il titolo la dice lunga sulla complessità.
1: Sì, veramente è un libro difficile. Secondo me è molto importante per capirla. E io ho voluto andarci un po' in fondo e abbiamo scritto un libro proprio su questo testo, di commento a questo testo,
0: Già
1: con
0: uscito?
1: Padre Christopher Betschart. Sì, cioè uscirà tra qualche settimana. Si intitolerà Vita motivata.
0: Magari ne parleremo sul canale, che dici?
1: Non lo so, cioè, è per coraggiosi anche questo, perché nonostante
0: Beh,
1: voglia
0: io ammiro la
1: spiegare.
0: tua onestà, non sei una buona pubblicitaria, ma una buona cristiana, ma sono d'accordo. Tante persone non sanno che ho scritto una tesi di dottorato perché quella era difficile e non voglio far comprare alle persone cose che magari tengono lì e non nemmeno riescono ad aprire. Per cui ti ringrazio per l'onestà, è impegnativo, ma
1: No,
0: penso sia bello. Quindi chi vuole
1: ma io sì,
0: avventurarsi...
1: no, è che è solo magari si dice per far capire che è importante anche lo studio anche di opere difficili per poi poter entrare dentro il pensiero e poterlo anche sbriciolare magari per chi non ha le basi per accedere integralmente alle opere originali, no?
0: Sì.
1: E quindi cioè, non è un desiderio di complicazione fino a se stesso, ma è proprio per entrare dentro il pensiero e poterlo poi ridonare agli sì. altri.
0: Però da autore so allo stesso tempo che non bisogna semplificare oltremodo fino a tradire un testo. Cioè alcuni santi anche scrivono in maniera complessa per un certo pubblico ed è bene essere onesti con le persone che, a cui facciamo questi inviti di lettura. Ecco, Suor Manuela, prima di ringraziarti finalmente mi permetto di fare una piccola ripresa finale di quello che abbiamo fatto. Quindi abbiamo visto con Edith Stein che la vocazione non è un copione già scritto e tu prendi il copione e lo realizzi nella tua vita. Cioè non sei lo schiavetto che esegue, sei un figlio, anzi la vocazione ti permette di realizzarti meglio, l'unicità tua splende meglio. È una relazione viva, una chiamata che nasce da Dio e prende forma nella libertà concreta della persona a immagine e somiglianza di Dio. Quindi non è un'alternativa alla realizzazione di sé, come dire, o ti realizzi o rispondi alla vocazione di Dio. No, non ti realizzerai mai quanto chi risponde alla vocazione di Dio. È il tuo compimento più profondo, la tua pienezza è in Dio. Diciamo, è una realizzazione da Dio, per giocare un po' sui termini. A condizione però, e Edith Stein ce lo insegna, di accettare un paradosso. Si diventa pienamente se stessi seguendo Gesù, fino alla croce, fino al rinnegamento di se stessi. Quindi non trattenendo la propria vita, ma donandola. E solo chi diventa dono si riceve in dono. Cos'altro abbiamo detto? Bah, forse questo è il punto più difficile da accogliere oggi, in una cultura della realizzazione vaga di se stessi, in una cultura che ci spinge continuamente ad affermarci, anche a discapito degli altri, l'idea che la nostra verità più profonda sia qualcosa che si riceve e non che si autocostruisce, richiede una conversione. Per questo il Vangelo resta sempre attuale, ma attuale nel senso bello del termine, cioè ti dà le vere chiavi per realizzare te stesso. Quello che dice io mi voglio realizzare, io mi voglio affermare, io vedo il muro davanti perché sta per sbattersi sulla propria piccolezza. Chi risponde alla vocazione di donarsi, di farsi eucaristia in un certo senso, quello trova la propria realtà e si realizza. Vi lascio una domanda nel commento, giusto così per continuare la riflessione. Su Edith Stein almeno per il momento abbiamo finito, ma c'è tanto altro e forse la figura che Suor Manuela conosce meglio di quelle del Carmelo. Grazie a voi tanto, se siete arrivati fin qua, chapeau bas di nuovo, siete sempre reattivi e questo nonostante le difficoltà di trovare il tempo per fare questi video mi dà la forza di dire ma vale la pena, perché ci sono sorelle e fratelli che si nutrono, bevono da queste sorgenti. Grazie di cuore e a presto!
2: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Beato l'uomo che cammina nella legge del Signore.
1: Beato l'uomo di integra condotta, che cammina nella legge del Signore. Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.
2: Non commette ingiustizie, cammina per le sue vie. Tu hai dato i tuoi precetti perché siano osservati fedelmente.
1: Siano diritte le mie vie nel custodire i tuoi decreti. Non dovrò arrossire se avrò obbedito ai tuoi comandi.
2: Ti loderò con cuore sincero quando avrò appreso le tue giuste sentenze. Voglio osservare i tuoi decreti, non abbandonarli mai. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Beato l'uomo che cammina nella legge del Signore.
4: Gioisca il mio cuore nella tua salvezza.
5: Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando nell'anima mia proverò affanni, tristezza nel cuore ogni momento? Fino a quando su di me trionferà il nemico? Guarda, rispondimi, Signore mio Dio. Conserva la luce ai miei occhi, perché non mi sorprenda il sonno della morte. Perché il mio nemico non dica: l'ho vinto. E non esultino i miei avversari quando vacillo. Nella tua misericordia ho confidato. Gioisca il mio cuore nella tua salvezza. E canti al Signore che mi ha beneficato.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gioisca il mio cuore nella tua salvezza.
4: All'umanità immersa nel peccato, Dio ha rivelato la sua misericordia.
6: Lo stolto pensa: non c'è Dio, sono corrotti, fanno cose abominevoli, nessuno più agisce bene.
7: Il Signore dal cielo si china sugli uomini per vedere se esista un saggio, se c'è uno che cerchi Dio.
6: Tutti hanno traviato, sono tutti corrotti, più nessuno fa il bene, neppure uno. Non comprendono nulla tutti i malvagi, che divorano il mio popolo come il pane.
7: Non invocano Dio, tremeranno di spavento, perché Dio è con la stirpe del giusto. Volete confondere le speranze del misero, ma il Signore è il suo rifugio.
6: Venga da Sion la salvezza di Israele, quando il Signore ricondurrà il suo popolo. Esulterà Giacobbe e gioirà Israele.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: All'umanità immersa nel peccato, Dio ha rivelato la sua misericordia.
8: Beato l'uomo che ha trovato la sapienza e il mortale che ha acquistato la prudenza, perché il suo possesso è preferibile a quello dell'argento e il suo provento a quello dell'oro. Essa è più preziosa delle perle e neppure l'oggetto più caro la uguaglia.
9: A te piace, o Dio, la sincerità del cuore.
2: E nell'intimo mi insegni la sapienza.
10: Preghiamo. O Dio, che hai rivelato all'Apostolo Pietro la volontà di riunire tutti i popoli nell'unica Chiesa, benedici il nostro lavoro quotidiano e fa che serva al tuo disegno universale di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
10: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo.

Ma che sarà? Che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità? L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta pubblicità.

l'unico rischio è che sia tutto finto, è che sia tutta pubblicità. Ma che ne sai se non ci provi mai, che rischi corri se non vuoi volare, ho i piedi a terra legato alla ragione,

0: per poter volare. Allora
1: non la sprecare, prova a volare.
2: Attenzione, attenzione, comunicato ufficiale, la droga

0: Yeah, starter pack.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
2: Sono le 12:29.
3: È martedì 2 giugno.

Hai le mie stesse particelle, dicevi sempre io non mi fido. In piazza delle sette chiese, mentre sbucciavi il mandarino, mi dicevi bonjour amore, ti dicevo di Osmaelo, mi dicevi

0: piccola anima, tu non sei per niente piccola.
1: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: È martedì 2 giugno.
3: Sono le 12:46.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no,

0: In Blu 2000 News.
1: 2 giugno la Repubblica festeggia 80 anni, stamane le cerimonie ufficiali a Roma con il presidente Mattarella. Trump ferma i raid israeliani sul Libano, ma l'attenzione nel Golfo resta alta, Ucraina ancora pesanti bombardamenti russi. Arresti nel Cosentino per i 4 braccianti pakistani carbonizzati in auto, paura al sud per una scossa di terremoto. 3 italiani ai quarti di finale del Roland Garros, un record che porta la firma di Arnaldi, Cobolli e Berrettini. Buongiorno da Ugo Scali e buona festa del 2 giugno. La Repubblica compie 80 anni, stamane le cerimonie alla presenza del Capo dello Stato, prima all'Altare della Patria, poi ai Fori Imperiali per la consueta rassegna. Ma andiamo in diretta nella capitale con Augusto Cantelmi.
2: Eccoci Ugo, buongiorno. Sì, si è conclusa da poco la parata, come sempre spettacolare per questi 80 anni, quindi era anche una data importante, accompagnata dalle parole del Presidente della Repubblica Mattarella. La Costituzione è la nostra casa comune, Presidente che è arrivata con la storica Flaminia decappottabile, accompagnato dal Ministro della Difesa Crosetto, tanti gli applausi per loro, ma anche per tutti i corpi militari che hanno respirato lungo i Fori Imperiali. Ovviamente i momenti più emozionanti, inutile dirlo, la passata e la corsa dei bersaglieri al passo, ovviamente anche l'applauso per tutti gli altri corpi. Ricordiamo che l'inno nazionale è stato cantato da, e quindi con la strepitosa voce di Boccelli. Per la Premier Meloni presente, dopo 80 anni dobbiamo chiederci che Repubblica vogliamo essere. Ecco, questa è stata la domanda che un po' tutti dicono. Gli 80 anni sono ancora pochi e la Repubblica ha tanta strada ancora da fare. Per quanto riguarda lo spettacolo, ricordiamo applauditissimo ovviamente le frecce tricolore che sono passate in più occasioni. Non sono scesi invece i Paracon, che era poi di solito la conclusione della manifestazione con la grande bandiera tricolore per il troppo vento. Adesso tutti stanno ritirando, piano piano si ricopra tutta il viale dei Fori Imperiali dove mi trovo, e per il momento è tutto. Prima provo a ricordare che le cerimonie non sono finite, questa sera la grande festa i volti della Repubblica, voluta fortemente dal Capo dello Stato Mattarella, che si svolgerà in piazza del Quirinale, perché dice Mattarella la festa della Repubblica è la festa del popolo. Dai Fori Imperiali di Roma, Augusto Cantelmi, la linea può tornare allo studio.
1: Ma facciamo un breve passo indietro, riascoltiamo le parole del Presidente Mattarella ieri sera al Quirinale in occasione del concerto alla presenza degli ambasciatori.
3: La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona, sostenitrice convinta della cooperazione internazionale, principi che oggi vediamo gravemente aggrediti.
1: Resta alta la tensione in Medio Oriente, fuoco incrociato tra Israele e Hezbollah, nonostante le pressioni di Trump e l'annuncio di una tregua, 7 vittime nel sud del Libano. Teheran fa sapere, stiamo valutando il testo degli accordi con gli Stati Uniti. Antonella Mitola.
4: I raid israeliani continuano sul sud del Libano, nonostante l'intervento ieri di Trump, che in una telefonata di fuoco con Netanyahu ha posto un freno alle mire di attacchi imminenti su Beirut. La questione libanese si intreccia con il conflitto fra Iran e Stati Uniti dopo che il regime di Teheran ha messo sul tavolo la tregua nel paese dei cedri come condizione chiave per raggiungere un accordo. Ieri sera il presidente americano ha annunciato un cessate il fuoco fra Israele e Hezbollah, ma Netanyahu ha chiarito che nel sud del Libano le operazioni continuano. Dal canto suo il movimento sciita filo iraniano rivendica attacchi contro obiettivi israeliani questa mattina. Trump continua a essere ottimista nel confronto con Teheran. L'accordo potrebbe esserci già la prossima settimana, con la conseguente riapertura dello stretto di Hormuz, dice il capo della Casa Bianca in un'intervista all'ABC. Il regime iraniano fa sapere che sta ancora esaminando il testo definitivo del memorandum d'intesa con Washington e non ha ancora inviato una risposta ufficiale. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Terribile notte di bombardamenti russi in Ucraina, 17 le vittime, Zelensky invoca l'aiuto di Stati Uniti ed Europa, Andrea Domaschio.
5: Notte d'inferno per l'Ucraina. Secondo il Ministero della Difesa di Kiev, più di 650 droni e una settantina di missili russi di vario tipo hanno colpito almeno 6 diverse zone del paese, compresa la capitale Kiev, provocando morti, feriti e pesantissimi danni materiali. Gli attacchi, afferma invece il Cremlino, hanno preso di mira impianti dell'industria bellica ucraina e si sono concentrati su Zaporizhia, Kharkiv, Dnipropetrovsk, nonché nelle regioni di Poltava, Kremlin-Nipsky e Sumy. Se l'Ucraina non sarà protetta in modo efficace da missili e droni, dichiara il presidente Zelensky, questi attacchi russi continueranno. Secondo il numero uno di Kiev, quindi, è assolutamente necessario l'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina per la fornitura di missili destinati ai sistemi di difesa aerea Patriot. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: I quattro braccianti agricoli pakistani uccisi, David Murgia.
6: Due persone sono state fermate dalla procura di Castrovillari per la morte dei quattro migranti pakistani ritrovati ieri carbonizzati in un minivan parcheggiato in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara in Calabria. Si tratta di due cittadini pakistani, sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. A incastrarli il sistema di videosorveglianza del distributore di carburante in cui è stato trovato in mezzo in fiamme. I filmati mostrerebbero infatti i due uomini identificati come i due cittadini pakistani sottoposti a fermo mentre lanciano qualcosa, bloccano le portiere dall'esterno e scappano dopo la prima fiammata. I due sospettati sono stati fermati ieri sera a Villa Piana, poi portati nella questura di Cosenza. Dopo un lungo interrogatorio, per loro è scattato il fermo. Gli inquirenti indagano sulla pista dello scontro tra gruppi di immigrati che lavorano tra Rossano, la Piana di Sibari, fino al Metaponto, un mondo complesso in cui spesso i caporali sono migranti a loro volta. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Il Papa ha nominato prefetto del Dicastero per la comunicazione la dottoressa Maria Montserrat Alvarado, presidente e chef of reporting officer di AWT News, la quale assumerà l'incarico il 1 novembre prossimo, prende il posto di Paolo Ruffini. E il pontefice ha scelto come titolo del suo messaggio per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato 2026, che si celebra il 1 ottobre, una citazione del profeta Isaia: forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. I grandi temi della formulazione degli spazi universitari, delle comunità di servizio al centro, giovedì del convegno organizzato a Roma dalla Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura Seraficum. Nel corso dell'evento verrà presentato in anteprima un progetto di studentato finanziato con i fondi PNRR. Padre Liggeri, responsabile dello studentato del Seraficum.
7: Questo nuovo studentato nasce qui a Roma, nella zona, diciamo, di Roma Sud, e attraverso i fondi del PNRR, che finanziano in parte il nostro investimento, che invece poi per la gran parte è nostro, e parte da quest'idea: creare uno spazio di fraternità. Cioè, fondamentalmente il nostro carisma francescano non è soltanto, diciamo, qualcosa da vivere appunto dal punto di vista soltanto spirituale, ma qualcosa che può avere un impatto sociale. Ecco perché la nostra idea è proprio questa: creare degli spazi dove sia possibile per i ragazzi, anche usufruendo di tante proposte che noi cerchiamo di fare anche nel resto del complesso del Seraficum, che hanno a che fare proprio con la crescita della persona, il dialogo, l'incontro, la cultura, in una logica molto laica e aperta, ovviamente, provare a portare quel tema della fraternità all'interno di un luogo che non è soltanto un luogo dove dormire, ecco.
1: Tennis, 3 vittorie italiane a Parigi, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale del Roland Garros. È la prima volta che 3 italiani si qualificano insieme ai quarti di un grande slam. Una scossa di terremoto avvertita in Calabria dopo la mezzanotte, il sisma magnitudo 6.2, epicentro a 250 km di profondità al largo della costa tirrenica cosentina. La scossa è stata avvertita anche a Napoli e in alcuni comuni dell'area vesuviana. La situazione al momento è sotto costante monitoraggio, non ci sono richieste di soccorso. Brusco crollo delle temperature al nord, passaggio di una serie di fronti perturbati stamane a Milano, forte nubifragio, locali allagamenti, anche nelle prossime ore sono previste piogge temporali, un miglioramento a partire da domani. È tutto per questa edizione delle 13. Sabino D'Alessandro ha curato la parte tecnica. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Mense per il clima. Essere Animali e Legambiente Lombardia hanno presentato il nuovo menù 100% vegetale dell'Università degli Studi di Bergamo nella campagna nazionale Mense per il Clima. È stato anche possibile assaggiarlo durante il servizio di pranzo presso la mensa universitaria, un'occasione concreta per vedere e capire come la transizione alimentare possa

0: Lombardia e Terra. Nell'ambito di questo progetto, lo chef Emanuele Giorgione di Fanny Bag ha condotto una formazione dedicata alle cuoche e ai cuochi della mensa, costruita attorno alle tecniche e alle potenzialità della cucina vegetale. La formazione ha visto la stretta collaborazione tra l'Università degli Studi di Bergamo e il gestore delle mense, Compass, che hanno messo a disposizione cucina, personale e competenze gestionali per trasformare l'offerta quotidiana in modo strutturale e duraturo. L'Università di Bergamo, grazie alla collaborazione tra Ateneo, Comune, ATS e Società Civile all'interno del progetto Menù Green Amico del Clima, offre da aprile 2025 un pasto completo totalmente vegetale ogni giorno, evidenziando l'efficacia delle reti multiattore. Il menù dimostra come mangiare in modo sostenibile sia possibile, accessibile e gustoso. Mense per Clima è nata nel 2022 per coinvolgere la popolazione universitaria e lanciare un appello agli Atenei e agli enti per il diritto allo studio, affinché adeguino i menù delle mense universitarie alle nuove esigenze alimentari, aumentando l'offerta di piatti vegetali a basso impatto ambientale. Dal 2024 Essere Animali e Lega Ambiente hanno stilato un protocollo nazionale per il lancio della campagna su tutto il territorio, con l'obiettivo di rendere vegetale il 50% dei menù universitari. Il contesto, d'altra parte, è urgente. Il 30% delle emissioni globali viene dal cibo e le mense universitarie italiane servono ogni giorno oltre 4 milioni di pasti. Nel gennaio 2024 il primo ranking nazionale della ristorazione universitaria ha mappato le buone pratiche degli Atenei che propongono menù più vegetali, sostenibili e inclusivi. Dall'analisi è emerso che il 55% dei menù universitari non contempla secondi piatti vegetali nemmeno una volta alla settimana.
1: Le parole della sostenibilità.
2: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
3: Sono le 13:15.
4: È martedì 2 giugno.

vorrei liberarti domattina e vorrei vederti volare sui nevai come prima, tu così lontana, seppur ormai

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senza sporcarti.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
1: È martedì 2 giugno.
2: Sono le 13:34.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: I titoli del radio giornale della Radio Vaticana. Leone XIV nomina la laica Maria Montserrat Alvarado prefetto del Dicastero per la comunicazione. Israele fermi i raid sul Libano. La ferma richiesta dell'Iran per portare avanti i colloqui con gli Stati Uniti, ma Netanyahu ribadisce: non ci fermeremo. La Repubblica Italiana compie 80 anni, Mattarella invita all'attuazione dei valori costituzionali. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Maria Montserrat Alvarado, statunitense, originaria di Città del Messico, è il nuovo prefetto della comunicazione vaticana. Il Papa l'ha nominata questa mattina. Dal prossimo 1 novembre prenderà il posto di Paolo Ruffini, che guida il Dicastero per la comunicazione dal 2018. Il servizio è di Alessandro De Carolis.
2: Dal primo prefetto laico dei media vaticani alla prima laica prefetto, Papa Leone prosegue e innova sulla linea aperta da Papa Francesco 8 anni fa, quando nominò al vertice del Dicastero per la comunicazione Paolo Ruffini, che il prossimo ottobre compirà 70 anni e lascerà il posto, come deciso dal Papa, a Maria Montserrat Alvarado, che dal 2023 ricopre la carica di presidente e direttore operativo di EWTN News. Sebbene questa nomina sia stata inaspettata, la accolgo con il sincero desiderio di servire il Santo Padre all'inizio del suo pontificato, ha dichiarato il neoprefetto, affermando di voler proseguire l'importante lavoro di rafforzamento del dicastero affinché possa continuare a servire la Chiesa a Roma e ovunque per comunicare Cristo al mondo. Da parte sua, Ruffini, in una lettera ai dipendenti, ha espresso gratitudine per questi 8 anni, ribadendo che i media vaticani hanno nel proprio DNA il dovere di rimanere costantemente in sintonia con il mondo della comunicazione in rapida evoluzione e che sarà di sostegno al neoprefetto per aiutarlo nella responsabilità affidatale dal Papa.
1: Una nuova forma di colonialismo cerca di trasformare le vite personali in dati sfruttabili, mentre la persona umana, come ricorda la Bibbia, ha una dignità inestimabile e deve essere protetta dalle varie forme di sfruttamento e commercializzazione. Lo scrive Leone XIV in un messaggio in lingua inglese a firma del segretario di Stato, Cardinale Parolin, all'Arcivescovo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia della Vita. L'istituzione vaticana è impegnata da ieri e ancora oggi a Roma in un incontro mirato alla revisione della dichiarazione di Taipei della World Medical Association. Si tratta di un documento di etica medica che stabilisce i principi fondamentali per la raccolta, la conservazione e l'utilizzo dei dati sanitari e dei campioni biologici nella ricerca scientifica. Apriamo la pagina internazionale. L'Iran consolida la sua posizione contro Israele chiedendo misure vincolanti all'ONU per fermare l'offensiva in Libano che ha provocato nuove vittime. Un nodo che ora condiziona in modo determinante l'esito dei negoziati di Teheran con Washington. Il capo della Casa Bianca, Trump, ha chiesto lo stop ai raid israeliani, ma il premier Netanyahu ribadisce che non fermerà gli attacchi nel sud del paese dei cedri. Paola Simonetti.
3: Senza la fine dei raid sul Libano, nessun accordo di Teheran sarà possibile con gli USA. Lo hanno fatto sapere le autorità iraniane che, dopo aver chiarito con Trump la loro posizione, hanno irrigidito le richieste per una bozza di intesa, inviando anche un'esortazione al Consiglio di sicurezza dell'ONU ad adottare misure punitive vincolanti contro Israele alla luce delle sue azioni nella regione. Azioni che smentiscono l'annuncio di ieri del capo della Casa Bianca di una tregua nel sud del Libano con l'avallo di Hezbollah. La prosecuzione incessante dei raid israeliani ha infatti provocato almeno 6 vittime nella stessa famiglia, fra cui 3 bambini, e le rappresaglie del gruppo islamico. L'esecutivo israeliano ha già fatto sapere che, con il benestare degli USA, colpirà i sobborghi di Beirut qualora il nord di Israele continuasse ad essere attaccato. Le trattative fra Stati Uniti e Iran dunque vacillano, rendendo sempre meno realistica l'ipotesi di Trump dell'approvazione di una bozza d'intesa per la prossima settimana.
1: Guerra in Ucraina, sono almeno 18 i morti a causa di un attacco di missili e droni sferrato dalla Russia su Kiev e dintorni, avvenuto nella notte. L'Ucraina ha invece attaccato con droni le regioni di Lugansk e di Kursk in Russia. Ci aggiorna Lorenzo Giovanardi.
4: Un'altra notte di raid e combattimenti sul fronte russo-ucraino. Mosca ha sferrato un attacco contro Kiev e dintorni con 656 droni d'attacco e 73 missili di vario tipo. Nella capitale ucraina sono stati danneggiati decine di edifici residenziali e infrastrutture civili. 6 persone hanno perso la vita. Colpita anche la città di Dnipro, dove è stato distrutto un palazzo a 4 piani. Parte dell'edificio è stato completamente demolito, uccidendo 12 persone, tra loro un bambino di 3 anni e uno di 8. La risposta ucraina non si è fatta attendere. Un drone ha colpito un autobus civile nella regione di Lugansk occupata dai russi e un civile ha perso la vita nella regione russa di Kursk. Se l'Ucraina non sarà protetta dagli attacchi missilistici, balistici e di altro tipo, questi raid continueranno, ha scritto Zelensky in un messaggio sui social. Il presidente ucraino si è poi detto certo che l'Europa ha bisogno di un proprio sistema di difesa antibalistica affinché questa guerra possa finalmente giungere al termine. Il Cremlino, tramite le parole del portavoce Dmitry Peskov, ha assicurato che l'operazione speciale contro l'Ucraina durerà fino a che Kiev rifiuterà i colloqui di pace.
1: Epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. Secondo l'OMS il numero dei casi sospetti scende a 116, mentre quelli confermati sono 330. Intanto in Kenya due persone sono state uccise a colpi d'arma da fuoco nella città di Nanyuki, nel Kenya centrale, durante le proteste di piazza contro il piano degli Stati Uniti di istituire un centro di isolamento per l'Ebola nella base militare di Laikipia. Il virus però sta colpendo principalmente il nord della Repubblica Democratica del Congo, ma la popolazione al sud guarda con preoccupazione a un'eventuale diffusione dell'epidemia. È quanto ha raccontato al microfono di Gianmarco Murroni Don Piero Gadioli, sacerdote salesiano e missionario in Lubumbashi.
5: Noi siamo al sud del Congo, non abbiamo problemi in questo momento, seguiamo le notizie che ci vengono dal nord, per la popolazione è chiaro, per tutta la Chiesa, in Ituri e in una parte del nord Kivu ci sono state finora una sessantina almeno di morti e vari infetti, alcuni sono stati dichiarati guariti, invece altri sono ancora in trattamento.
6: Don Piero, in questo contesto qual è il ruolo e l'impegno dei tanti missionari e volontari?
5: Non ci sono strade per andare al nord, quindi non è che possiamo mandare volontari per fare qualche cosa. Seguiamo con interesse, con la preghiera. Durante la Quaresima c'è stata un'azione particolare per tutte le comunità del sud del Katanga ed è stato privarsi di birra, di alcol durante la settimana, e questo era per aiutare la gente del nord che sarebbe più in pericolo di noi.
1: Sono stati i sindaci ad aprire stamani a Roma la parata militare del 2 giugno per la festa della Repubblica Italiana in via dei Fori Imperiali. Il presidente Mattarella, nel messaggio alla nazione, ha rinnovato l'impegno collettivo alla piena attuazione dei valori costituzionali. Alla festa degli 80 anni della Repubblica, presente tra gli altri anche l'ordinario militare per l'Italia, l'arcivescovo Gianfranco Sabba. Ascoltiamolo al microfono di Luca Collodi.
7: Sono due storie che, come è facile comprendere, si intrecciano, perché gli attori sono stati tanti nella formazione della Repubblica e tra questi sicuramente vi è stato il contributo di tanti cappellani militari che per il bene dell'unità, per il bene comune, nell'assistenza al mondo militare non solo, hanno spesso donato anche la propria vita.
8: Nel centenario dell'ordinariato militare, una piccola rappresentanza di cappellani militari ha preso parte alla festa della Repubblica.
7: Essi hanno portato il medagliere che ricorda coloro che, preti, tanti preti, hanno donato la vita assistendo tutti coloro che cadevano nei campi, non solo le forze cosiddette alleate, ma anche coloro che in quel momento si trovavano in un'altra posizione. Quindi sono stati presenza di cura, di attenzione, di dialogo verso tutti.
1: Dal 3 al 6 giugno lo spazio d'aste di Bergamo e la sede della cooperativa sociale Arete di Torre Boldone saranno animati dagli appuntamenti di Unlock, evasioni artistiche e un festival sul carcere. Ce ne parla Roberta Barbi.
9: L'idea è nata nel 2023 quando Bergamo e Brescia hanno condiviso il ruolo di capitale della cultura d'Italia. L'obiettivo, costruire un momento pubblico che raccontasse il carcere come luogo di reclusione ma anche di giustizia e diritti umani. Così è nato Unlock, evasioni artistiche, che nell'edizione di quest'anno mette al centro il tema della lavoro come strumento fondamentale di reinserimento sociale. In programma una cena di gala per 400 commensali, un aperitivo a tema, sport, giochi, intrattenimento per famiglie e musica dal vivo. Linguaggi diversi per gettare quel ponte necessario tra il dentro e il fuori, come spiega la direttrice artistica di Unlock, Carla Coletti.
10: Credo che i linguaggi migliori per arrivare a più persone possibile siano quelli artistici. Tocca dei canali che tante volte sono sopiti e non ci ricordiamo di avere, e riescono a risvegliare a volte quell'umanità e quella sensibilità di cui oggi abbiamo estremamente bisogno. Il linguaggio artistico riesce a far vedere le persone dietro il loro reato.
1: È tutto per questa edizione da Luca Rossi, in regia Michele Raviana, in studio è tutto, l'informazione torna alle ore 15.
11: Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
12: E siamo in compagnia di Valentina Chinnici, deputata dell'Assemblea regionale siciliana, che è stata una delle protagoniste del forum La Fraternità come categoria politica. Bentrovata.
13: Bentrovati, grazie a voi per questo spazio di parola.
12: Guerre, disuguaglianze, crisi della democrazia. In un contesto però dove spesso scegliamo l'indifferenza, un fenomeno sociale con cui si manifesta la quotidiana banalità del male. Una forma di apatia che rende le persone complici. Quando si crede che una situazione non tocchi direttamente la propria vita, si ignorano le conseguenze, permettendo alle ingiustizie e al dolore di diffondersi. Le chiedo una sua considerazione.
13: Ma siamo in un mondo anestetizzato, dove forse abbiamo troppi stimoli e probabilmente si finisce con non riuscire più a sentire. Non parlo della semplice empatia, di cui tutti parlano, ma che appunto nessuno sa come arrivarci. Parlo proprio di un sovraccarico quasi, un anche emotivo, che non permette più di guardarsi negli occhi e sintonizzarsi. Ecco, una politica sana, una politica vera dovrebbe fare anche questo, dovrebbe fare soprattutto questo. E ognuno di noi può fare e deve fare politica in questo senso. D'altronde, quando la gente non va più a votare, significa che ha perso fiducia negli altri, non si sente più rappresentata, pensa che un politico non può rappresentare i suoi veri bisogni. E dobbiamo vincere questo sconforto, dobbiamo fare in modo che ci sia una riconnessione sentimentale forte fra la politica in mezzo alle strade e la politica dentro i palazzi, in un'osmosi continua, perché se no la politica dei palazzi diventa autoreferenziale e si avvita nel cercare semplicemente il consenso e i consensi per essere rieletta. Non è questo il ruolo della politica. Ricordiamoci che Paolo VI diceva che la politica è la forma più alta di carità, e questo deve essere il faro che guida tutti, elettori ed eletti.
11: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
14: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: E ci ha appena raggiunti Fra Marco Maroni, custode del Sacro Convento di San Francesco in Assisi. Ben trovato.
2: Ben trovati a voi, grazie di questo momento. È molto bello essere qui a Catania in questo incontro molto ricco, molto vario, tante belle persone, tanto desiderio di crescere e di fare comunione.
1: La fraternità è il luogo della profondità, dell'intimità, della relazione, rende concreta la nostra apertura all'amore. Quando e come però la dinamica della vita fraterna diventa un'intimità itinerante?

0: e quindi slancio missionario.
1: La fraternità ha bisogno di essere vissuta nella sua interezza, nella sua profondità, come si diceva, e non è mai finita, non è mai finito questo lavoro della fraternità, questo impegno. Più si diventa fratelli, cioè più ci si rende conto di essere figli dell'unico padre, di avere un'unica origine, quindi di non potersi disperdere, di non poter volere il male dell'altro, di non poter anzi desiderare di costruire tutto il bene, e tenendo presente che il fratello non necessariamente è l'amico. Chi riconosce questa fraternità, questo essere fratelli da parte dei fratelli, da parte di chi vive da fratello, e allora è indotto in qualche modo a chiedersi: e io chi sono, cosa posso fare, come posso entrare in questa dinamica?
0: Il suo incontro con Francesco, quando è venuto, quando l'ha capito, e soprattutto come ha trasformato la sua vita?
1: È interessante, perché ci penso spesso, ovviamente, poi è capitato molte volte di dover così rispondere a domande simili e poi ricostruire un po' la mia vita con Francesco. È difficile riconoscere un momento preciso, perché devo riconoscere soprattutto che ho avuto il dono di uno zio sacerdote, diocesano, ma molto francescano nell'animo, che quasi ogni anno ritornava ad Assisi, che ogni anno mi portava qualcosa di Francesco, un poster, un libro, un Tao. E allora tutto questo è stata una crescita con Francesco impercettibile, se vogliamo. È stato il riconoscerlo pian piano, ma poi c'è stato un momento, certamente, che ha provocato in me questo desiderio di seguirlo più da vicino, Francesco. Ed è stato l'incontro durante Giovani verso Assisi, il convegno che noi frati del Sacro Convento celebriamo ogni anno. E io avevo partecipato alla 10ª edizione, che ormai risale a tanti anni fa, quando ero giovane, e adesso siamo a 42, quindi possiamo fare i conti. Allora lì ho scoperto il dono di una fraternità giocosa, serena e anche profonda, e anche una fraternità che si pone domande, che vuole crescere insieme. Era un'occasione di giovani, ma c'erano anche molti frati che ci hanno dato la loro testimonianza, e questo è stato per me una scoperta molto grande. Poi devo dire, la scoperta di Francesco non finisce mai. Ci sono tantissime occasioni in cui, partecipando a qualche momento formativo, approfondendo per conto mio gli scritti di Francesco, riconoscendolo presente in tanti momenti della nostra vita, ecco che scopro cose nuove e che mi fanno amare sempre più Francesco.
0: E infatti ci interroga, ci ispira. Questa mattina parlavo con Franenzo Fortunato di un aspetto di Francesco, quello là che viene considerato rivoluzionario. Ha rivoluzionato il linguaggio utilizzando ad esempio il volgare per arrivare a tutti e a tutte, ma anche l'idea della sostenibilità. All'interno della Chiesa ha anche operato delle rivoluzioni, però è una rivoluzione, un po' ricollegandomi anche a quello che lei ha detto poc'anzi, che ha scelto la parola dolcezza, è una rivoluzione infatti dolce. Una rivoluzione che tocca sempre l'altro, che sceglie di farsi ultimo anche per arrivare agli altri.
1: Ma la parola rivoluzionario è molto pericolosa, a mio parere, è molto interpretabile, ma nello stesso tempo ci può far immaginare che il rivoluzionario è quello che vuole cambiare tutto, è quello che mette al suo quadro ciò che esiste, ciò a cui siamo abituati. A me piace pensare che la vera rivoluzione è il Vangelo, e la parola di Gesù è davvero rivoluzionaria, ma nel senso che va alla radice, non sconvolge la realtà, la ricostruisce e le dà fondamento. Gesù è la parola, è il Logos, è colui che tiene sull'universo. La parola del Vangelo è quella che motiva, che spiega, che sorregge, che guida la nostra vita.
2: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la 5ª edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Sono in compagnia di Fra Francesco Ierpo, custode di Terra Santa. Bentrovato e grazie per aver accettato la nostra intervista. Grazie di cuore.
2: Un caro saluto di pace e bene a tutti i radioascoltatori.
1: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Rispondere al dolore, alla violenza, con il perdono, la misericordia, in questo contesto odierno, è una risposta ma che sta diventando quasi un'urgenza e una necessità.
2: Il perdono non è alla nostra portata, è qualcosa che supera le nostre capacità. Il perdono è una grazia da chiedere, è sempre una grazia. C'era la vedova calabrese che ha scritto un libro e che racconta che quando è stato ucciso suo marito, è arrivato il parroco per consolarla, per pregarla, e le è venuta questa ispirazione, proprio un'ispirazione che viene da Dio, dallo Spirito Santo. Ha pensato a Cristo sulla croce, a questa frase: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Anche Gesù ha chiesto al Padre di perdonarli. È come se in quel momento lui non fosse anche lui umanamente incapace e quindi chiede al Padre di farlo per lui. Padre, tu perdonali. Interessante questa lettura che fa la vedova calabrese, perché anche noi, quando siamo di fronte a un dolore grande, probabilmente non siamo capaci di perdonare, però possiamo pregare perché il Padre li perdoni e perché ci dia la grazia di essere come il Figlio.
1: Il Mediterraneo ci convoca con il suo grido etico di giustizia umana e sociale, un grido che dovrebbe spingerci all'azione e alla responsabilità soprattutto. Però purtroppo ho l'impressione che in realtà c'è solo un silenzio assordante.
2: Ma l'azione nasce sempre da un cuore cambiato, convertito, dall'incontro con qualcosa che davvero ti cambia e ti mette in moto, ti mette in cammino. Quindi credo che il primo lavoro sia proprio quello di chiedere la grazia della nostra conversione, di passare da un cuore di pietra a un cuore di carne, cioè un cuore capace di patire con chi patisce e di gioire con chi gioisce, un cuore quindi capace di essere sempre più umano.
1: Lei stasera ha parlato del senso autentico della custodia, custodire le pietre che sono poi in realtà pietre vive, sono sguardi, sono abbracci, sono cuori, sono storie, storie di grande dolore, quindi provare a ricucire questo dolore ridonando speranza.
2: È una grande missione, ma che nasce innanzitutto da una presenza, dall'essere noi questa presenza pacificata e pacificante, una presenza che ha un cuore che davvero non si lascia contaminare dall'odio. È quello che chiediamo al Signore come grazia ed è quello che chiediamo anche a voi di pregare, perché possiamo essere fedeli alla nostra vocazione.
1: Grazie, grazie di cuore.
3: A voi, buon lavoro.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
4: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast. Stai ascoltando Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.
5: È martedì 2 giugno.
6: Sono le 14:35.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Sono in compagnia di Enrico Diamanti, che è consigliere nazionale dell'Ordine Francescano Secolare d'Italia e delegato CIFRA. Ben trovato.
2: Grazie, ben trovati.
1: Con lui parleremo del progetto Sementi, che è proprio promosso dall'Ordine Francescano Secolare d'Italia e ha l'obiettivo di creare un laboratorio per i giovani. Spieghiamo com'è nato.
2: È nato da un input che ci ha dato Davide Rondoni, scrittore e poeta che è presidente del comitato dei festeggiamenti degli 800esimi di San Francesco. In occasione di un'assemblea nazionale abbiamo fatto un discorso un po' ad ampio raggio e in un passaggio lui ci ha lanciato l'idea di pensare a dei laboratori, degli atelier, li ha chiamati, per i giovani, in modo che si possa un po' anche cercare di mettere a terra tutto quello che in questi festeggiamenti degli 800esimi è venuto fuori. E da lì, ragionando in consiglio sul servizio che potevamo fare in questo senso, è nato questo progetto che poi ha preso il nome di Sementi, che è un acronimo degli elementi che caratterizzano questo progetto, ma che al tempo stesso è anche un modo di lanciare la prospettiva di questo progetto, cioè di seminare qualcosa che poi i ragazzi possono sviluppare di lì in avanti.
1: Dicevi tu un progetto per i giovani, e aggiungerei anche con i giovani, perché l'idea è proprio quella di renderli protagonisti. Vorrei un po' approfondire con te la dimensione del CON, l'importanza di questa dimensione nei processi educativi.
2: È fondamentale. Io lavoro come educatore in una comunità di adolescenti e la cosa su cui si basa tutto il rapporto, specialmente con gli stranieri, dove poi c'è anche la barriera linguistica, quindi questo rappresenta un'estremizzazione del ruolo, della compartecipazione. E il canale che si deve instaurare è sicuramente quello di fiducia e di protagonismo, fermo restando il rispetto dei ruoli. E questo, se è vero in quell'ambito così estremo, è altrettanto vero anche in questo. Quindi si pensa a questi atelier come un contenitore, un ambito, un ambiente, un contesto dove con dei segnali, dei piccoli strumenti, sono i giovani ad essere protagonista. Ciascuno è chiamato a fare la propria parte. D'altra parte il progetto nasce proprio dalla frase di San Francesco: io ho fatto la mia parte, la vostra ve la insegni Cristo. È per questo che nasce quest'anno e per questo in questo contesto. Quindi è proprio nel DNA di questo progetto il concetto che il ragazzo, i ragazzi insieme, anche di luoghi diversi del mondo, possano collaborare essendo protagonisti e artefici essi stessi di questo progetto.
1: E infatti, perché un altro obiettivo è proprio quello di accorciare le distanze. Siamo abituati a farlo solo in un'ottica tecnologica, collegandoci all'interno dei social, ci sentiamo connessi con i social. Invece questo progetto vuole far riscoprire il significato autentico della connessione, l'incontrarci face to face, il collaborare insieme, anche collegando esperienze non solo locali ma anche internazionali. È molto ambiziosa come cosa, ma anche allo stesso tempo veramente bella.
2: Questa è una necessità che abbiamo individuato a partire dal contatto con i ragazzi francescani, con la CIFRA, è quello di controbilanciare la connessione online con la riscoperta di una dimensione in presenza. Il progetto infatti nasce a livello nazionale individuando come hub, come punto centrale, la sede dell'Ordine Francescano Secolare a Roma e nella dimensione regionale che sta partendo adesso in Abruzzo una struttura che possa essere un luogo di incontro fisico dove c'è possibilità di fare residenzialità, quindi di stare insieme, vivere insieme i giorni in cui ci si incontra e si lavora, perché questa modalità è quella che poi dà valore a quella online. Una sola non basta, cioè se quella solo online stiamo vedendo che non basta, diciamo priva i ragazzi di una dimensione che poi alla lunga gli viene a mancare e un po' va a tarpare le ali delle possibilità che loro vogliono e possono esprimere. Quindi questa dimensione dello stare in presenza è veramente un punto importante di questo progetto.
1: Lo stare è anche un'altra cosa che ci fa riflettere sul significato del sostare e quindi anche su un rapporto diverso che abbiamo con lo spazio e anche con il tempo.
2: Sì, è vero, il tema del meeting quest'anno è particolarmente vicino a questo, cioè questa connessione è prima di tutto una connessione che nasce da una dimensione personale, cioè riconnettersi con se stessi. Quindi i tempi, i luoghi, le modalità anche nella dimensione personale sono importanti e poi ovviamente si sviluppa anche nella connessione con gli altri, che necessita di alcuni elementi che sono imprescindibili, e poi si sviluppa in una libertà libertà che sta tutta ai giovani, ai ragazzi.
1: Dicevi prima che il nome Sementi è l'insieme di una serie di parole chiave che avete scelto per accompagnare questo progetto, che ha l'idea di iniziare a generare dei processi.
2: Sì, è proprio così, è venuto fuori questo acronimo, è un po' stato una creazione contemporanea, acronimo e significato e punti sono venuti insieme, e quindi le lettere rappresentano socialità, esperienze, moltiplicazione, talento, che è quello che abbiamo affrontato oggi qui, energia, network, trasformazione, inclusione. Voglio dire, questa è una successione di elementi che potrebbe anche non essere vincolante, nel senso che nell'applicazione regionale che stiamo immaginando c'è anche la libertà di mettere dentro sementi degli elementi che compongono la parola ma che sono propri della realtà locale, perché è giusto che sia qualcosa di calato profondamente nel territorio.
1: E visto che hai accennato alla parola che avete approfondito oggi, talento, vorrei farti una domanda proprio inerente a questo, è da rivolgere ai giovani e alle giovanissime che in questo momento ci ascoltano. Come si fa a sentire il proprio talento, a custodirlo e soprattutto a cercare di realizzare una vita lasciandosi guidare dal proprio talento?
2: Qui l'esperienza di San Francesco ci aiuta tantissimo, nel senso che lui ha saputo leggere nelle attitudini che aveva nella prima parte della sua vita, le attitudini, le attività, le ambizioni, i sogni, li ha prima vissuti in maniera molto diretta, quasi di pancia, ma poi ha avuto la capacità anche di mettersi in discussione, di mettere in discussione la lettura di questi, e l'ha potuti reinterpretare nella vocazione a partire dall'esperienza fallimentare della guerra che aveva fatto, dall'introspezione che ne è conseguita, l'incontro con il libroso e così via. Ecco, questa modalità in cui Francesco ha vissuto la scoperta dei suoi talenti, che poi è la scoperta della chiamata, può aiutare molto anche i ragazzi di oggi e fa capire che non si deve avere paura di sbagliare, non si deve avere paura di tentare, perché tutte le esperienze si può raccogliere qualcosa di buono per focalizzare sempre meglio il proprio modo di essere felici e di stare a questo mondo.
1: Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 15:03.
2: È martedì 2 giugno.
3: Sotto questo

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Don Andrea Vena.

0: cari radioascoltatori, bentrovati a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Come sappiamo, stiamo vivendo momenti difficili in tutta la Terra Santa nel suo termine più ampio possibile. Sono situazioni e tempi difficili che ci chiedono di farci fratelli, vicini ai nostri tanti amici che vivono queste terre. E come radio noi vogliamo farci presenti tenendo viva l'attenzione anche attraverso la comprensione dell'importanza di questi luoghi. E allora vogliamo oggi parlare con Sua Eccellenza Monsignor Paolo Bizzetti, già vicario apostolico in Anatolia, in Turchia, perché anche la Turchia è terra santa. E allora con lui vogliamo riflettere e capire l'importanza di questi luoghi. Eccellenza, buongiorno a lei.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Innanzitutto le domande, Eccellenza, che cosa ha significato per lei, di origine italiana, che ha trascorso la gran parte del suo tempo in Italia, essere nominato vicario apostolico in Anatolia, quindi portato proprio dall'altra parte?
1: Ma per me è stato il coronamento di una intuizione che avevo avuto già nel 1985, quando avevo chiesto di andare missionario in Turchia, perché da alcuni anni già portavo dei giovani in pellegrinaggio nei luoghi della Chiesa e della Bibbia, della Turchia, e quindi dopo 30 anni il fatto che mi fosse chiesto di occuparmi proprio direttamente come pastore delle persone, delle comunità di quei luoghi è stato una sorpresa totale, ma nello stesso tempo il coronamento di un desiderio che avevo avuto molti anni prima.
0: Quale importanza ha l'Anatolia per la vita dei credenti?
1: Noi diciamo sempre che Gerusalemme è la Chiesa Madre, e ovviamente, e questo è ovvio e chiaro, tutto è nato in Galilea, in Giudea. Tuttavia la Chiesa, il cristianesimo così come noi li conosciamo, cioè una comunità aperta a tutti, questo è maturato piuttosto ad Antiochia sull'Oronte, e quindi ora l'Antiochia sull'Oronte appunto fa parte dell'Anatolia, e poi il cristianesimo nei primi secoli si è sviluppato tutto in quelle terre, in Cappadocia, nell'Asia Minore, cioè nel territorio dell'attuale Turchia. Lì sono stati celebrati tutti i primi 7 concili ecumenici che hanno fissato, diciamo, la nostra fede. Lì si sono svolte le evangelizzazioni, che si sono aperte anche ai lontani, ai pagani, alla gente di altre religioni. Quindi giustamente è stato detto che la Turchia è la terra santa della Chiesa. L'aveva già detto il mio predecessore, Monsignor Padovese.
0: Le domando, Eccellenza, qual è la caratteristica di questa terra e di queste comunità? Perché stiamo parlando di piccole minoranze. E come vivono queste piccole minoranze la loro fede e la loro testimonianza?
1: Sì, sono piccole comunità, tuttavia da 2000 anni ininterrottamente sono presenti in quel territorio. A volte sono state grandi, grandissime comunità, come accennavo nel V-VI secolo c'erano quasi 500 diocesi nel territorio dell'attuale Turchia, quindi ci sono stati momenti gloriosi, grandiosi. Oggi sono piccole comunità, tuttavia tutte le chiese cristiane sono presenti in Turchia, anche le chiese della Riforma, quindi, e operano, ecco, e ci sono piccole comunità, ma vive, contente del loro essere cristiani, e che sanno vivere anche l'essere una minoranza in un contesto che certamente non è facile. Però che, diciamo, in Turchia poi è anche molto diverso che non da altri stati vicini come l'Iran o l'Afghanistan, dove il cristianesimo è praticamente proibito.
0: Quali sono le figure bibliche che noi incontriamo nel territorio della Turchia?
1: Beh, anzitutto Pietro, perché Pietro è stato il primo vescovo di Antiochia. Ma poi Barnaba e Paolo, che sono stati i veri evangelizzatori di tutte quelle regioni. Oggi si ritiene che Luca, forse di Antiochia, che abbia composto il suo Vangelo e gli Atti degli Apostoli in quell'ambiente, e poi moltissimi altri personaggi che hanno fatto la storia importante della Chiesa, Ignazio di Antiochia, piuttosto che Giovanni Crisostomo e molti altri.
0: Ecco, questi nomi forse hanno rinfrescato nella memoria i nostri radioascoltatori per far capire anche la centralità del territorio della Turchia in genere, e far capire come effettivamente possiamo parlare di Terra Santa quando parliamo di Turchia.
1: Sì, io a dire la verità, sia per la Palestina e Israele, sia per la Turchia, più che la dizione Terra Santa, amo dire la terra del Santo, cioè la terra dove il Signore ha operato, dove che il Signore ha scelto per operare la storia della salvezza. Perché non dobbiamo dimenticare che il vero protagonista è sempre lui, e anche negli Atti degli Apostoli molto spesso si dice proprio questo, che è lo Spirito Santo, lo Spirito di Gesù, è il Signore quello che conduce, apre le porte, invia i suoi da una parte piuttosto che da un'altra. Ecco, quindi sono terre scelte dal Signore come luogo centrale da cui far partire la corsa del Vangelo.
0: Ai nostri radioascoltatori, magari sono un po' intimoriti in questo tempo, come accennavo all'inizio, ma non possiamo smettere di sognare, soprattutto di sperare di tornare a visitare con tranquillità e gioia questi territori. Quali sono i luoghi che lei stesso suggerisce o segnala per un eventuale pellegrinaggio e il perché?
1: Soprattutto, io direi prima di tutto, i luoghi degli Atti degli Apostoli, quindi Antiochia sull'Oronte, Tarso, Iconia, Antiochia di Pisidia, poi naturalmente tutti i luoghi della costa Egea, quindi Efeso, Mileto, Smirne, le città dell'Apocalisse. Ecco, sono luoghi che, facendo un pellegrinaggio, uno riscopre, perché sono strettamente legati ai testi che noi poi leggiamo durante l'anno nella liturgia o meditiamo nella nostra preghiera personale. Lo stile di Dio è sempre quello di coniugare la parola con una terra, con un contesto concreto, è lo stile dell'incarnazione. Quindi,

0: E quindi portarci su questi territori, da quanto colgo, eccellenza, innanzitutto con la Bibbia in mano.
1: Assolutamente sì, è la Bibbia che deve essere la nostra, diciamo, guida primaria, ed è sorprendente per me che da 40 anni guido pellegrinaggi in questi luoghi, che ho scritto anche due guide, una proprio sui luoghi biblici e patristici della Turchia, l'altra sulle chiese e monasteri della chiesa siriaca, che è anche una chiesa molto molto importante che noi conosciamo poco. Ebbene, questi luoghi noi possiamo goderli appieno leggendo la parola di Dio, ma anche leggendo i testi dei grandi padri, perché la Cappadocia, per esempio, è stata di fatto la culla del monachesimo, una delle culle, ma direi la culla principale. Non dobbiamo dimenticare che San Benedetto ha preso dalla regola di San Basilio le linee principali che hanno determinato il monachesimo in Occidente.
0: Beh, visto che ha fatto cenno, eccellenza, alle due guide, vogliamo segnalarle ai nostri radioascoltatori: Paolo Bizzetti, Turchia, guida biblica, patristica, archeologica e turistica, edita dalla Edizioni Dioniane Bologna, e poi la seconda invece edita dalle Edizioni Terra Santa, Turchia, chiesa e monasteri di tradizione siriaca. Questo anche per aiutare i nostri radioascoltatori a orientarsi tra le tante guide che sono pubblicate. Quindi grazie anche di questa segnalazione, che diventa utile per i nostri radioascoltatori.
1: Sì, purtroppo non abbiamo tanti strumenti proprio per godere della ricchezza di queste chiese che sono presenti sul territorio della Turchia. Io, insieme con Sabino Chialà, per la seconda guida ho voluto proprio offrire uno strumento ai pellegrini cristiani, perché sulle guide turistiche, anche le migliori, di fatto il cristianesimo è appena accennato, mentre il volto di quelle regioni è segnato profondamente dal cristianesimo. E adesso c'è una riscoperta. Anche la recente visita di Papa Leone in Turchia, abbiamo visto quanto spazio ha ricevuto anche sui media della Turchia, proprio perché anche i turchi adesso si rendono conto che il cristianesimo fa parte del DNA di questo territorio.
0: Vorrei fare una breve pausa musicale, eccellenza, così poi riprendiamo insieme.

0: vogliamo così continuare il nostro dialogo con Sua Eccellenza Paolo Bizzetti, un dialogo incentrato sulla Turchia e sulle motivazioni per le quali organizzare pellegrinaggi per andare a visitare la Turchia, questi luoghi che custodiscono una memoria archeologica, storica, ma anche una comunità viva. Lei stesso prima diceva, Eccellenza, che accanto alla scrittura è importante incontrare le comunità, la vita delle comunità cristiane.
1: Esatto, perché sono piccole comunità ma molto vive. Per esempio, adesso in tutte le parrocchie della Chiesa Cattolica in Turchia, non solo in Anatolia, noi abbiamo dei catecumeni e dei neofiti, persone che vengono dall'Islam, dall'agnosticismo, dall'ateismo. Abbiamo, grazie a Dio, un buon numero di giovani che vogliono diventare presbiteri, che scelgono di servire la Chiesa e il popolo di Dio. Quindi sono piccole comunità, ma che sono veramente lievito, che sono un punto di riferimento e che adesso anche le autorità pubbliche prendono sul serio, ecco.
0: In fondo queste piccole comunità custodiscono una memoria, ma ci permettono anche di toccare con mano la memoria della storia, perché in fondo fanno un servizio anche per noi, oltre che testimoniarci la loro fede.
1: Esatto, io direi anche di più, che la teologia delle varie chiese cristiane che sono presenti in Turchia ci aiuta ad avere una visione del cristianesimo anche molto più ampia di quella che normalmente abbiamo qui in Italia, dove diciamo la prevalenza quasi assoluta è del cattolicesimo latino, ma in Turchia abbiamo anche il cristianesimo bizantino, armeno, georgiano, caldeo, siriaco, cioè oltre appunto alle piccole comunità della Riforma. Quindi diciamo il pellegrino che va in quei luoghi si rende conto che il cristianesimo è una realtà molto più ampia di quello che normalmente ha presente.
0: Ne abbiamo fatto cenno prima, una serie di località ma anche una serie di nomi che ci aiutano a capire la centralità della scrittura, ma ci aiutano a capire anche le radici della nostra fede. Ha fatto cenno anche alla regola di San Basilio, dalla quale San Benedetto poi attinge proprio per creare la sua regola. Ecco, che cosa dice oggi la Turchia a noi credenti?
1: Ma io direi anzitutto che la Turchia, come tutti i luoghi dove si è manifestata la storia della salvezza, sono luoghi che ci aiutano a comprendere come il Signore opera la salvezza appunto per tutti i popoli. Ora, se noi per esempio leggiamo gli Atti degli Apostoli, io ho scritto anche un commento agli Atti degli Apostoli proprio per i pellegrini anche che vanno là, ci rendiamo conto che il cristianesimo non è mai stato una proposta di massa, è una proposta diciamo che mirava ad avere il più grande numero di persone possibili, ma piuttosto è una proposta impegnativa, significativa, che costituisce, come dice Simeone nel suo cantico, luce per le genti, per tutte le genti, ecco. Allora, ritengo che però perché si ottenga questo scopo i pellegrinaggi devono differenziarsi dallo stile del viaggio turistico dove si cerca di vedere tante cose ma non si ha tempo poi per un momento di riflessione, di preghiera con calma, di incontro, come dicevo, con i cristiani locali, con i convertiti. Quindi bisogna chiarirsi che il pellegrinaggio non è un viaggio per vedere tutte le cose belle della Turchia.
0: Infatti lei, Eccellenza, quando si offre per accompagnare gruppi è molto esigente nel richiedere determinati atteggiamenti da coltivare.
1: Sì, con l'esperienza io e i miei collaboratori abbiamo maturato appunto una specie di decalogo del pellegrino e abbiamo visto che se le persone hanno il coraggio e la pazienza di mettere un attimo da parte il cellulare, la curiosità e lo shopping, tornano che la loro vita è veramente trasformata. Abbiamo avuto delle persone che hanno veramente ricevuto un grandissimo beneficio dall'incontro con queste terre e con queste comunità.
0: Possiamo dire che si intreccia un po' l'esperienza biblica, l'esperienza patristica, ma anche nel suo caso l'esperienza che deriva dal suo essere gesuita, quindi la capacità di saper vivere gli esercizi anche con un determinato metodo preciso.
1: Sì, ma io direi più ampiamente che in fondo i pellegrinaggi in tutte le religioni sono un momento qualificato per fare contatto con se stessi, per far contatto con una grande tradizione religiosa e anche per fare memoria di tutti quelli che ci hanno preceduto nel cammino della fede, perché a volte noi pensiamo che la Chiesa cominci ora o cominci con noi, mentre invece il popolo di Dio c'ha una storia millenaria che ha conosciuto tante stagioni, ma con una fedeltà che prima di tutto è la fedeltà di Dio, ma anche la fedeltà poi di tanti uomini e donne che lungo i secoli hanno mantenuto vivo la buona notizia, hanno mantenuto viva la parola del Signore, l'hanno trasmessa e l'hanno portata fino a noi. È una terra, per esempio la Turchia, è una terra di martiri grandiosa, dove ci sono delle storie meravigliose che ancora oggi hanno qualcosa da dirci di importante di fronte a un cristianesimo che da noi rischia di diventare un po' in colore, in sapore e quindi poco attraente per le persone che sono in ricerca.
0: Una sorta di cristianesimo da museo quasi, diceva Papa Francesco.
1: Esattamente, sì, proprio così.
0: Perché su questo Papa Francesco aveva delle immagini particolarmente efficaci.
1: Esatto.
0: Diventare santi e non santini e appunto anche questo cristianesimo da museo intoccabile quasi, ma a questo punto anche inconcludente. Ecco. Io la ringrazio, Eccellenza, di questa panoramica che è la prima di tre tappe che lei si è proposto di condividere con i radioascoltatori di Radio Vaticana, proprio per, diciamo anche all'inizio, tener viva l'attenzione sulla Terra Santa, tener viva anche la consapevolezza di quanto siano importanti questi luoghi, perché talvolta rischiamo proprio di dimenticare la nostra storia, le nostre radici, e invece anche il raccontarlo, aiutare i radioascoltatori a tener viva questa consapevolezza, aiuta, almeno nel momento più facile poi per poter riprendere il cammino, riprendere i viaggi, i pellegrinaggi e ritornare su questi luoghi, perché veramente diventano importanti per tener viva la nostra fede, la consapevolezza di essere Chiesa, una Chiesa che è in cammino e noi ci inseriamo in questa grande carovana di tanti amici e compagni di viaggio che ci hanno preceduto, come lei metteva in evidenza prima, dove noi siamo inseriti oggi, ma ai quali dobbiamo poi un giorno consegnare il testimone perché altri portino avanti la testimonianza.
1: E quindi a presto ritrovarci, cari ascoltatori.
0: Grazie Eccellenza, e lasciamo un brano musicale per poi proseguire con la seconda parte della puntata.

0: cari radioascoltatori, bentrovati in questa seconda parte di Dritti al Cuore. Vogliamo presentare il podcast Altrove, un podcast creato e prodotto da Edoardo Giribaldi ed Elena Sequeira, colleghi di Radio Vaticana e Vatican News e Osservatore Romano. Allora vogliamo conoscere questa proposta che ormai dal mese di gennaio viene trasmessa proprio attraverso le nostre canali. Edoardo ed Elena, benvenuti a voi.
1: Grazie mille.
2: Grazie Don Andrea.
0: Volete innanzitutto presentarvi?
1: Sì, allora io lavoro per l'Osservatore Romano, l'edizione in portoghese, e Edoardo invece...
2: Vatican News e anche un po' Osservatore Romano italiano.
1: Esatto.
0: Volete raccontarci la storia di questo podcast?
2: Sì, non so chi vuole iniziare.
1: Sì, allora praticamente tutto è iniziato, noi come abbiamo detto apparteniamo un po' a sempre la stessa realtà, quindi sempre dentro il dicastero, lo stesso edificio, però a team un po' diversi.
2: Sì,
1: banalmente io essendo portoghese sto nella redazione in portoghese.
2: Anche se non si sente che è portoghese perché l'italiano lo parla molto bene, quindi...
1: Grazie, però ci siamo più o meno conosciuti durante il giubileo per la comunicazione.
2: Sì.
1: E poi da lì come colleghi abbiamo iniziato a parlare, abbiamo conosciuto altri colleghi, poi abbiamo la stessa età, un po' percorsi di studio diversi, però comunque idee simili, ci piacciono gli stessi tipi di canzoni, e quindi è uscita questa idea di creare un podcast che fosse giovane, quindi fosse indirizzato a persone più o meno della nostra età, riguardasse tutte quelle cose che appartengono anche alla nostra generazione. E quindi dopo l'invito anche di Benedetta e Fabio, quindi la direzione podcast, abbiamo progettato un po' questo podcast.
0: Come è strutturato?
2: Allora è un podcast che definirei trasversale, nel senso che tocca tre ambiti apparentemente diversi tra di loro, quindi il pop, l'arte e la fede. E la struttura, quindi lo scheletro di una puntata, è sempre lo stesso. E partiamo da un elemento pop, appunto, quindi solitamente una canzone, un trend che va insomma sui social, appunto, proprio come diceva Elena, proprio per avvicinarci ai giovani. E poi passiamo a una tematica più artistica, più riflessiva, quindi magari un'opera d'arte, un quadro, un libro, e poi l'ultima parte è invece più spirituale e legata alla fede. Noi tocchiamo un episodio solitamente di Vangelo, lo prendiamo, e chiaramente questi tre episodi si raccordano intorno a una parola chiave che guida la nostra riflessione, che, come diciamo sempre io ed Elena, non vogliamo dare risposte.
1: Esatto.
2: Però ecco, cerchiamo di dare il nostro punto di vista e anche magari sviluppando appunto un pensiero, cercare di comprendere qualcosa in primis noi stessi. Siamo noi stessi alla ricerca di significati, non è che vogliamo darne.
1: Esatto, infatti non so se vuoi raccontare, però proprio l'idea in cui è avvenuto il primo episodio è molto interessante, noi ne parliamo durante il primo episodio,
2: sì.
1: Cioè su come... questa struttura è nata, cioè è nata proprio in un modo molto naturale, perché...
2: Sì, è nata da... Dunque, tanto il primo episodio parla di attesa, e quindi una tematica importante, rilevante, attuale. E appunto dicevamo come gli spunti poi però nascano dalla realtà quotidiana, ecco, nel mio caso da una mia notte insonne, da questa canzone che noi mettiamo, Party for You di Charlie XCX, che è appunto una cantante molto in voga tra i giovani, e che parla appunto di un'attesa, di una festa che lei vorrebbe fosse per una persona, ma quella persona non arriva, quindi un'attesa poi non ripagata. E questa canzone va molto forte sui social media, e appunto a me durante una notte insonne mi è capitata in continuazione sul mio feed, quindi poi il giorno dopo sono andato da Elena e le ho detto: ma potremmo fare una puntata su questo, insomma. Poi da lì abbiamo sviluppato, direi che a questo punto possiamo parlare appunto in generale di questo primo episodio dell'attesa, anche dei temi successivi, no?
0: Anche perché ormai credo che abbiate incuriosito i radioascoltatori nell'ascoltare la canzone.
2: Speriamo.

0: E a partire da questa canzone, Edoardo?
1: Sì, a partire da questa canzone, appunto, che parla di un'attesa non ripagata, ci siamo collegati ad un libro, appunto, quindi la seconda tematica, che parla ad ogni buon modo di attesa, anche in questo caso non ripagata. Non so se vuoi parlarne te, Ilena.
2: Sì, anche perché c'è... parte esattamente più o meno dallo stesso argomento, quindi l'attesa, però anche una festa.
1: Sì.
2: Il libro, poi diventato anche film, molto conosciuto, Il Grande Gatsby, si sviluppa un po' sempre su questa linea qui, quindi il Grande Gatsby che attende Daisy, quindi la sua innamorata, e quindi prepara tutte queste grandi feste sperando che arrivi lei. E quindi diciamo che sembrano un po' fatti apposta uno per l'altro, e come questo primo episodio, poi naturalmente tutti gli altri funzionano allo stesso modo.
1: Sì.
2: E partendo poi dal Grande Gatsby arriviamo a un altro tipo di festa, un altro tipo di attesa, che è quello presente nella parabola del banchetto.
1: Sì, e in questo caso l'attesa, ecco, il twist, diciamo così, per usare un termine inglese, il colpo di scena, diciamo, della parabola del banchetto, è che questa attesa non è disattesa, perdonate il gioco di parole, ma ecco, insomma, inizialmente, la ricordiamo brevemente, la parabola del banchetto, c'è questo re che dà una grande festa, ma tutti gli invitati, diciamo così, le persone abbienti, ecco, della società, rifiutano l'invito, comunque insomma trovano scuse per non parteciparvi, chi è occupato nei campi, chi insomma deve gestire i suoi affari. E quindi alla fine da questa attesa, appunto, ripeto il gioco di parole, disattesa, nasce però qualcosa di nuovo, ecco, una nuova possibilità per chi a questa festa non era stato invitato, quindi per chi appunto magari attendeva un invito e poi lo riceve, che sono appunto le persone alle periferie, quindi appunto magari le persone povere, le persone bisognose. E il banchetto si riempie quindi non di chi era atteso, ma forse di chi veramente voleva partecipare alla festa.
2: Sì, e poi diciamo che la conclusione è quello che noi vorremmo portare con questo primo episodio, sempre partendo dal presupposto che noi le risposte non le vogliamo dare, cioè vogliamo ragionare con chi ci ascolta, sì, dimostrando che questa è la base del podcast, è che spesso tutti ci facciamo le stesse domande, tanti di noi cerchiamo le stesse cose, e cercare di fare capire che in realtà questa attesa è giusto a volte sperare, ambire a qualcosa, a qualcuno che di cui siamo innamorati, a un lavoro che ci piacerebbe fare o qualcosa del genere, però che spesso in questa attesa ignoriamo poi
1: quello
2: chi ci sta accanto e quello che già abbiamo. E
1: sì,
2: quindi un po' come succede nella parabola del banchetto, nella canzone di Charlie XCX e nel Grande Gatsby. E
1: sì,
2: questo è il punto.
0: Ma potremmo dire che, seppur che voi non volete dare delle risposte, ma condividete un'esperienza, la vostra?
2: Esatto,
1: sì,
2: assolutamente.
1: Sì. Penso che, come diceva Elena, comunque le nostre storie, per quanto poi abbiano percorsi diversi, però abbiano un fil rouge abbastanza simile, nel senso, comunque entrambi siamo espatriati, ecco, lontani da casa, poi Elena ulteriormente perché proprio in un altro paese, insomma in un'altra città, però comunque insomma come diceva Elena, penso che alla fine poi certe domande, certe sensazioni le proviamo tutte, e una di queste è la nostalgia, detta in portoghese
2: Sovav, che quindi è il tema che abbiamo riportato esattamente poi al secondo episodio.
1: E parte proprio prego Donato.
0: No, andate. Sono incuriosito anch'io.
2: Parte esattamente, ecco, di questa cosa che sia io e Edoardo, ma poi pensiamo che tanti giovani della nostra età e tante altre persone, ecco, noi poi condividiamo quella che è la nostra esperienza di una generazione che al momento ha 24, 25, 26 anni e che quindi si ritrova lontana da casa, perché viviamo un mondo che è talmente globale che da un lato ha questa cosa molto bella che ci permette di vivere in posti diversi, di conoscere tante realtà, tante culture, ma che poi naturalmente ci allontana a volte dalle nostre radici, delle nostre famiglie. E Napa, che è un band musicale, un gruppo musicale portoghese, ha portato al quello che è praticamente il festival di Sanremo portoghese, poi all'Eurovision, questa canzone che si chiama Deslocado, che vuol dire fuori luogo, fuori il suo posto, e richiama questa saudade, questa mancanza di casa, e il fatto che ecco, questa cosa molto bella, questo lato molto positivo che sono le opportunità magari che avvengono dalle grandi città, che poi naturalmente ha sempre il lato più negativo, che è che ci manca casa, ci manca mamma, ci manca tutto sì, il resto. E quindi saudade è un po' il tema di questo episodio.
1: Sì. E per dirla con le parole, questa puntata è molto a tema portoghese, di un poeta, appunto, forse il poeta portoghese, Fernando Pessoa.
2: Sì, esatto.
1: Bene. E ci manca anche una cosa magari banale, ma che poi banale non è, come il suono della campana del proprio villaggio.
2: Esatto.
1: Che è la poesia che abbiamo scelto come tematica, appunto, più artistica, che abbiamo scelto, che io ho impropriamente letto, perché insomma comunque sono versi importanti, io forse non le ho dato la giusta giustizia, però comunque ecco, insomma, la poesia sono parole forti, e anche in questo caso, parlando appunto di nostalgia, con la parte spirituale arriviamo a dare un piccolo spiraglio, perché è vero che sentiamo la mancanza, però è anche vero che è viva e forte la speranza poi di rivedere, di ritrovare certe persone, certe esperienze, che è un po' il messaggio che Gesù lascia ai suoi discepoli durante l'ultima cena. Lui dice appunto: adesso voi siete tristi perché io tra un po', insomma, a breve me ne andrò, non sarò più tra di voi, ma ritornerò. Ecco, quindi questa appunto speranza nella mancanza penso che sia un po' il tema che guida il secondo episodio di Altrove.
2: Sì, e poi Saudade ha questo significato molto bello, perché è un sentimento, è un'emozione che è triste, nel senso che dimostra una certa tristezza per appunto la mancanza di qualcuno, di qualcosa, però la saudade di per sé esiste perché è bella, cioè vuol dire che l'amore, i portoghesi hanno un po' creato, no, questa parola, perché vuol dire che anche nella tristezza esiste la felicità, che c'è stato qualcosa di bello, e quindi un po' ci riporta a queste idee: è bello sentire la mancanza di casa perché vuol dire che casa è un posto sicuro, è un posto dove c'è l'amore, è bello sentire la mancanza di un'amicizia perché magari ad oggi non c'è più, ma c'è stata, e le esperienze che ci sono state belle, sono state vere. E quindi anche questo un po' è il messaggio.
0: Che è che avete avuto alla luce di questa prima edizione che avete pubblicato di podcast?
1: Ma no, il feedback è stato positivo, insomma è piaciuta. Io sì. Mi è capitato di condividerla con amici, conoscenti, e come dicevamo prima, penso che l'obiettivo di arrivare a fare capire che le domande che ci facciamo non sono solo nostre, certamente sono nostre, e la risposta individuale, però hanno un raccordo comune, penso che ecco sia arrivato.
2: Sì, sì, e che attraversano, ecco, non solo generazioni, ma anche varie aree della nostra vita, quindi sì. Sono presenti in quello che tante volte si pensa che sia un ambiente un po' superficiale come il pop, però che in realtà ad oggi è un modo che i giovani e tante persone hanno ritrovato per esprimersi, come prima si esprimevano in altri modi.
1: Sì, e mi viene da dire che appunto abbiamo detto che è un podcast giovane, e infatti penso al terzo episodio, che è un tema che effettivamente con i giovani magari non dovrebbe risuonare più di tanto, perché è il rimpianto, ecco, se i giovani non dovrebbero rimpiangere ma piuttosto fare qualcosa, però con Ilena poi analizzando un po' le nostre vite, le nostre esperienze, abbiamo in realtà scoperto che il rimpianto è un sentimento universale che attraversa anche un'età ancora giovane, ecco, come la nostra.
2: Sì.
1: E lo abbiamo fatto appunto attraverso una canzone, The Night We Met, che ricorda appunto la notte in cui un innamorato conosce la persona appunto di cui è innamorato, e la ricorda appunto con nostalgia. E siamo passati poi a un film che ha vinto l'Oscar nel 2022, Everything Everywhere All at Once, in cui attraverso vari flashback vengono creati vari universi paralleli in cui la stessa persona vede proiettate le varie vite, le varie esistenze che avrebbe voluto vivere. Quindi in una magari è un insegnante di karate, in una invece magari è una mansione più umile. E il messaggio di fondo però, anche qui è una storia di due innamorati, il messaggio di fondo però qual è? Che tra vari universi possibili in cui magari tu avevi più successo, io meno, un altro in cui magari io avevo più successo e te meno, io però sceglierò sempre quello in cui eravamo insieme, ecco, quindi certo. Un messaggio anche carino e si conclude, ecco, anche qui in questo caso con una parabola, anzi non una parabola, un episodio accaduto, quello in cui Pietro rinnega Gesù dopo l'arresto per 3 volte e dopo si pente.
2: Sì, esatto. E poi un po' l'idea che noi volevamo anche riportare in questo episodio è quella che il rimpianto sembra una parola talmente pesante, no? Una cosa che ci segna e ci può segnare per sempre. E può essere presente in cose un pochino più piccole, come noi abbiamo riportato qualche episodio magari di qualcosa che uno dice e poi ti dice oddio, ma perché l'ho detto questa cosa qua. Però quello che abbiamo voluto dimostrare, fare capire che spesso è quello che vediamo noi e che il rimpianto può essere anche una chiave per cui leggere il futuro, quindi non deve essere sempre per forza una cosa negativa che ci segnerà per sempre, magari può semplicemente essere un punto in cui noi guardiamo indietro a quello che è stato e da lì togliamo le nostre conclusioni, impariamo e poi andiamo avanti. E questo è un po' quello che poi succede anche nell'episodio della Bibbia, no?
1: Sì,
2: in cui
1: sì.
2: Pietro se ne accorge, si pente e
1: rinasce a vita nuova, anzi diventa poi appunto oggi appunto noi lavoriamo per il Papa è il successore di Pietro, quindi esatto. Insomma un ruolo importante. E noi poi proseguiamo, abbiamo detto appunto che con Elena siamo entrambi un po' dislocati, cioè un po' dislocati, e quindi il quarto episodio lo abbiamo dedicato al tema della permanenza, quindi un po' al contrario di quello che abbiamo fatto noi, però poi vedremo che insomma abbiamo scoperto che c'è un valore sia nell'andare ma anche nel restare. E abbiamo fatto partendo anche qui da una canzone che in realtà anche poi un trend, una sorta di, come dire, anche un disagio mentale,
2: sì,
1: che
2: sì.
1: È quello, è un acronimo FOMO, che sta per Fear of Missing Out, quindi la paura di perdere qualcosa di stare,
2: sì, esatto.
1: Di essere un po' anche nel posto sbagliato.
2: Sì, anche perché noi diciamo che questo episodio lo abbiamo proprio iniziato con l'idea di, no, magari scrollare sui social, LinkedIn, eccetera, e paragonarci ad altre persone. L'idea che a volte io sono rimasta ferma nella mia realtà, questo va avanti, fa 1300 cose diverse, sì. Magari io mi paragono e dico ma io che sono in questa situazione qua fermo, dovrei sentirmi a disagio, cioè dovrei cercare anch'io quel tipo di stile di
1: emozioni,
2: di vita, di emozione,
1: di vita, sì.
2: Esatto.
1: E in realtà poi abbiamo visto che non è così. E abbiamo passato un'opera d'arte molto bella, non so se ne puoi parlare te Elena, visto
2: sì.
1: Che l'hai scelta te.
2: Sì, infatti questa opera d'arte è di Bansky, si chiama Girl with Balloon, che è praticamente questo murales molto conosciuto di una bambina con un palloncino a forma di cuore rosso, no? Ed è stata un'idea molto bella perché ci ha trasmesso questo senso di... perché praticamente questa bambina rappresentata nel murales si vede il palloncino un po' che le sì. Vola dalle mani, e la bambina che non lo rincorre, cioè che non va dietro a questo palloncino, e quindi ha un po' questo senso di staticità, di permanenza. E l'idea anche di un'infanzia che se ne va e tu sì. Che la guardi andare via, e quindi ci ha riportato a quest'idea della permanenza o del...
1: E poi forse la parabola che spiritualmente delinea meglio questa alternanza tra permanenza e invece andare, emigrare, è quella del figlio prodigo, che appunto traccia questo parallelo tra un figlio che decide di prendere in anticipo l'eredità dal padre e fuggire, però poi dissolvendo la sua vita in festa, ecco, insomma, in comportamenti anche magari non molto ortodossi, e invece l'altro figlio che decide di restare e lavorare nei campi appunto del papà in maniera molto molto ligia, molto diligente. Però poi alla fine il messaggio qual è? Che non c'è veramente una scelta giusta nell'andare,
2: sì, esatto,
1: o nel restare. Cioè, di fondo, ecco, le scelte che uno prende e come le vive, ecco, in realtà, forse appunto come dice Elena, la società di oggi ci spinge ad andare invece che a restare, mentre invece lo spunto che vogliamo dare è che invece c'è valore anche appunto nella permanenza.
2: Sì, proprio. Sì, e ci spinge sempre a paragonarci agli altri, sì, no? Questa idea del FOMO è proprio questo, il paragone con gli altri, l'idea che magari quello che fa l'altro è quello che è giusto per me, invece non è così.
1: E diciamo, questi quattro temi forse sono un pochino tristi, un pochino, vabbè, non lo so, comunque apparentemente il quinto, dai, si conclude con un po' di luce finalmente, anche solo dal titolo, perché trattiamo la meraviglia, e lo facciamo partendo da una serie TV Rai molto popolare,
2: sì, che io l'ho vista, sì, e quindi ho proposto, sì, di riportarla, sì, al podcast,
1: e quindi prego Elena.
2: Allora, la serie si chiama Un professore, con
1: Gassman,
2: l'attore principale è Alessandro Gassman, e il quinto episodio parla esattamente del concetto della meraviglia attraverso una filosofa che si chiama Maria Zambrano, e poi tutto, cioè è una serie molto carina, perché poi il professore, gli studenti, i problemi che hanno, è veramente una serie molto carina.
1: E poi a Roma, no? Se non sbaglio.
2: E poi a Roma. Okay. E da lì partiamo per il sindrome di Stendhal, che praticamente questo, anche questo un'idea che va molto in voga ad oggi nei social media, che è questo sentimento che si prova quando si vede un'opera d'arte magnifica, ma poi anche sicuramente un ambiente spettacolare, sì, una vista al mare, le montagne, no? Questa sensazione di meraviglia, e questa idea che, diventando adulti, noi che un po' siamo in quella fase, no, di transizione, ce ne rendiamo conto che ci sono cose che da piccoli ci fanno meravigliare e che ad oggi non tanto. E poi finiamo con quella che pensiamo sia una delle più grandi meraviglie, o comunque la più grande speranza, con
1: Gesù che resuscita la figlia di Gairo. Gesù inizialmente un po' deriso, addirittura preso in giro, perché questa bambina sembrava morta. Gesù dice no, in realtà è viva. Quindi preso in giro, però poi quando Gesù le dice la famosa frase Talita cum, alzati, la prende per mano e la bambina si rialza, allora dice proprio il Vangelo, tutti si meravigliarono.
2: Quindi questo non avere paura di essere, di continuare a meravigliarci, a sperare, ad avere idee belle, anche se questo poi magari ci porta ad essere derisi dagli altri, sì, o comunque visti come strani.
1: E continuare a credere nell'isola che non c'è.
2: Esatto.
1: Che è la canzone che abbiamo scelto per questo episodio, appunto famosissima, di Edoardo Bennato, che appunto parla proprio di questo, ecco, di credere sempre nella meraviglia di un'isola appunto che non c'è.
2: Senza guerre,
1: sì, che è un bellissimo messaggio, anche molto attuale.
0: Carissimi Edoardo ed Elena, intanto complimenti per questo viaggio che avete fatto fare. Prima che avete fatto voi, ma poi che avete fatto fare anche ai radioascoltatori. I podcast si possono sempre trovare
1: su Spotify e Vatican News. Sì,
0: quindi non c'è problema. Un buon proseguimento di cammino a questo punto, perché quando si comincia è bene sempre non rimpiangere e andare avanti, ecco, guardando con fiducia e con speranza. Grazie di cuore a voi, un grazie di cuore ai radioascoltatori per averci seguito. Diamo appuntamento alla prossima puntata, e allora ci lasciamo con
1: L'isola che non c'è.
0: Auguri.
1: Grazie.

0: Le 16 Maria Tomarro in studio, preghiamo affinché lo sport sia uno strumento di pace, incontro e dialogo tra le culture e le nazioni e perché promuova valori come il rispetto, la solidarietà e il miglioramento personale. Questa è l'intenzione di preghiera di Papa Leone XIV per il mese di giugno, per i valori dello sport. Maria Monserrat Alvarado, statunitense originaria di Città del Messico, è il nuovo prefetto della comunicazione vaticana. Il Papa l'ha nominata questa mattina, dal prossimo 1 novembre prenderà il posto di Paolo Ruffini, che guida il Dicastero della Comunicazione dal 2018. E il corpo di un'altra donna è stato recuperato sotto le macerie di una casa distrutta a Dnipro dai massicci raid russi di questa notte, portando il bilancio delle vittime degli attacchi in città a 12. Domani sarà osservato un giorno di lutto cittadino e Teheran si sta preparando ad accogliere tra 15 e 20 milioni di persone per il solenne funerale dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un bombardamento dalle forze americane e israeliane il primo giorno della guerra di Ramadan, il 28 febbraio. Cortei funebri si terranno in tre città, Teheran, Qom e Mashhad. È tutto, l'informazione torna alle 17.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: La pressione si è indebolita su gran parte del nostro paese, provocando un aumento dell'instabilità. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-est, nonché i rilievi appenninici e le aree interne del centro. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni temporaleschi, seppur più a carattere irregolare, potranno registrarsi sui settori nord-orientali del paese, sul versante centrale adriatico e sugli Appennini del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato. We'll be right back.

0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Le catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
2: Ho preparato in realtà una riflessione che cercherà e sarà un tentativo di, a partire dalla parola di Dio, di poter fare un percorso, un cammino insieme, a partire dall'eros fino ad arrivare all'agape. Cioè, mi piacerebbe che ciascuna di queste parole, eros, filia e agape, che poi sono tre declinazioni dell'amore, possano essere quanto più esistenziali dentro la nostra vita e soprattutto che possiamo riscattarli anche da delle concezioni che sono delle concezioni negative. Ad esempio, quando sentiamo l'eros, immediatamente scatta dentro di noi un atteggiamento difensivo, come se fosse una cosa negativa, ma in realtà l'eros ce l'ha messo il Signore dentro di noi e ha uno scopo ben preciso, e tra qualche istante lo vedremo insieme. Quindi nessuno di noi è autorizzato, ad esempio, a maledire l'eros o a vivere un rapporto negativo con l'eros. Quando questo accade, cioè quando una persona comincia ad avere una conflittualità con l'eros, il risultato è pessimo, perché viene fuori peggio, cioè viene fuori quella che noi chiamiamo la perversione, un rapporto distorto con la realtà, un rapporto distorto nelle relazioni. O allo stesso tempo, se la filia, che è l'amore di amicizia, se diventa utilitarismo, cioè io faccio un favore a te, tu fai un favore a me, non è più qualcosa che può salvarci, ma può diventare una trappola per ciascuno di noi. Cadere in questo utilitarismo significa usare l'altro, lasciarsi usare vicendevolmente, e noi pensiamo che questo sia amore, ma amore non è. Allora, c'è una maniera positiva di parlare dell'amicizia, dell'amore di filia? E poi l'agape, che tutti noi almeno da catechismo sappiamo essere la definizione più interessante di Dio, cioè l'amore di Dio è un amore agapico, che significa che è un amore che dà tutto se stesso. Il mondo in realtà non legge questo come un affare, ma lo legge come una perdita, cioè perdere. Amare a fondo perduto non appare agli occhi del mondo come una cosa buona. Invece Cristo ci ha insegnato che proprio attraverso questo amore accade la salvezza della nostra vita, ma non nell'aldilà, nell'aldiquà. Cioè una persona che comincia a vivere la donazione di sé comincia a sperimentare gioia e felicità adesso, non dopo. E perché tante volte noi pensiamo che vabbè, qui dobbiamo fare sacrifici, poi avremo la vita eterna dove godremo. No, guardate, la vita eterna è una questione del presente, non una questione del domani. Finché noi non capiamo che il Signore ci ha donato la vita eterna adesso, non capiamo nemmeno come poter godere della vita eterna adesso, in questo momento della nostra vita, perché questo è quello che ci interessa. E poi un'altra premessa che vorrei fare è che quando San Giovanni deve parlare di Dio, come si fa a parlare di Dio? Come fai a racchiudere Dio in una definizione? Come fai a dire che cos'è Dio? Chi è Dio? Giovanni usa un'espressione bellissima, che può sembrare una espressione sdolcinata, ma in realtà sta dicendo forse la verità più bella di Dio. Dice: Dio è amore. Quindi tutte le volte che noi facciamo esperienza di amore, stiamo facendo esperienza di Dio. E quindi noi oggi stiamo parlando di amore, in fondo stiamo parlando di Dio. Ma Dio non è una cosa che capisci, ma una cosa che puoi vivere. Non è una cosa che entra dentro la tua testa, ma è qualcosa che può attraversare la tua vita. Non è una cosa che puoi possedere come una formula, ma è qualcosa invece che ti può sospingere in avanti, può motivare la tua vita. E questo penso che tutti noi ne facciamo esperienza, no? Quando c'è amore dentro una vita, la vita funziona in un certo modo. Quando non c'è l'amore, la vita si ammala. Questo è in generale per tutti, non c'è bisogno di avere il dono della fede per capire questo meccanismo. Basta osservare noi stessi per renderci conto che è così per ciascuno di noi. Allora, solo questa premessa era per dire che cercherò di parlare singolarmente di ciascuno di questi elementi dell'amore, usando un po' la parola di Dio, e poi cercando di calarlo dentro la nostra vita, cercando di dire perché questa cosa è interessante per la nostra vita, per la nostra storia, o come questo si potrebbe poi ritrovare nelle dinamiche vocazionali di ciascuno di noi. magari la famiglia, o se uno non ha una famiglia, in quello che sta vivendo in questo momento, perché l'amore non è una cosa riservata soltanto a una vocazione. L'amore è la vocazione universale a cui tutti noi siamo chiamati. Cioè, noi siamo nati per amare. Quando noi non amiamo, c'è un problema vocazionale dentro la nostra vita. Tant'è vero che quando una persona deve farsi una domanda di che cosa deve fare nella vita, in realtà si sta facendo una domanda sull'amore, cioè che cosa devo amare nella mia vita o in che cosa mi sento più amato nella mia vita. Uno trova la propria vocazione quando trova il modo giusto di amare e di lasciarsi amare. Quindi non vi confondete pensando che la vocazione sia semplicemente fare il prete o sposarsi o fare l'ingegnere o fare il netturbino o partire missionario oppure andare in un monastero di clausura. Quelle sono cose da fare. La vera domanda vocazionale è se ho trovato qualcosa nella vita che mi aiuta ad amare e a lasciarmi amare. Se l'ho trovata in un matrimonio, allora quella è la mia vocazione. Se l'ho trovata in un monastero, quella è la mia vocazione. Se l'ho trovato partendo in missione, quella è la mia vocazione. Se l'ho trovato facendo il medico, quella è la mia vocazione. Insomma, è la parte esterna quella. La cosa più interessante non è dire, posso dire di fare qualcosa nella vita, anche io ho una famiglia. Ma che senso ha che hai una famiglia ma non hai capito che cosa nascondeva una vocazione? Che senso ha che sei partito in missione ma non hai capito che cosa nascondeva o meno quella vocazione? È sempre vocazione all'amore, ad amare e a lasciarci amare. Detto questo, partiamo dalla base, cioè da quella che noi conosciamo come il primo grado dell'amore, la prima esperienza dell'amore, il primo grado primordiale dell'amore, che è l'eros. Se noi dovessimo usare un'immagine, dovremmo dire che l'eros è amore per se stessi. Voi sapete che l'amore per se stessi può diventare egoismo, può diventare narcisismo, può diventare chiusura, insomma può creare tantissimi problemi. Ma è un amore che guarda a sé, un amore che ha al centro il proprio io. In realtà questa non è una cosa negativa in sé, perché uno dei doni più importanti che il Signore ci ha fatto quando ha creato il mondo e quando ha creato l'umanità è la diversità. Che cosa significa che siamo diversi? Che ognuno di noi è unico, è irripetibile. Uno dei problemi fondamentali nella vita delle persone è che noi facciamo fatica ad accettare la nostra diversità. Facciamo fatica ad accettare di essere unici. Noi vorremmo essere sempre come qualcuno che guardiamo, vorremmo adeguarci a quello che a noi sembra il modello più vincente intorno a noi. Soprattutto nell'epoca adolescenziale si hanno dei modelli a cui ci si ispira, no? Man mano noi vorremmo diventare come queste persone, ma le persone maturano quando capiscono che loro sono uniche e irripetibili, che loro sono portatrici di una diversità che è un affare, non è una cosa brutta. Il problema è che l'unicità non si manifesta soltanto nei lati positivi, ma si manifesta soprattutto nei difetti. Uso un'immagine, così ci capiamo bene. Se io avessi davanti un oggetto, ad esempio come quel portacaramelle, quel portacaramelle è fatto in un'azienda e quindi è seriale. Significa che ognuno di quel portacaramelle è unico, non è unico, è uguale all'altro, non ha niente di diverso dall'altro, non è difforme in nulla. Qual è la differenza tra un oggetto nato in una fabbrica e un oggetto artigianale? L'oggetto nato in una fabbrica è sempre uguale e identico. L'oggetto artigianale invece è un pezzo unico. E che cos'è che rende un oggetto artigianale un oggetto unico? I difetti. Cioè, un oggetto più è segnato, più è difettoso, più significa che è artigianale, più significa che è un pezzo unico. Tante volte noi, non so se abbiamo fatto l'esperienza di leggere in questo modo i nostri difetti, di leggere in questo modo quelle che sono quelle storture della nostra vita, dove noi facciamo l'esperienza di non sentirci

Ora, ho fatto un esempio molto, molto astratto usando un oggetto, ma quando io parlo di difetti e di cose uniche che toccano la nostra vita, in realtà io sto parlando di cose che a volte ci hanno fatto anche del male. Ad esempio, se io ho una ferita e questa ferita mi rende unico perché è un difetto dentro la mia vita, è una mancanza. Questa ferita l'ho ricevuta magari nella mia famiglia, nella mia storia, l'ho ricevuta in quello che mi è accaduto. Io non la vorrei. Se tornassi indietro vorrei cancellare tutto questo. E quindi passo molta parte della mia vita ad essere arrabbiato perché è successa questa cosa che mi ha lasciato questo difetto, che mi ha lasciato questa mancanza. Cioè il mio sguardo non è in avanti, è indietro. Ecco, quando noi abbiamo sempre uno sguardo indietro perché siamo arrabbiati, perché non abbiamo accettato la nostra stortura, il nostro difetto, la nostra ferita, quello che ci è accaduto, non riusciamo mai a crescere nell'amore. Cioè rimaniamo sempre a un amore erotico perché in fondo il nostro io non è un io risolto. E anche quando ci mettiamo a voler bene a qualcuno, vogliamo che qualcuno dia conferme al nostro io, cioè lo pieghiamo a noi stessi. Non ci interessano veramente gli altri. Sembra che l'argomento più interessante sono sempre io, la mia storia, quello che mi è successo, quello che mi ha ferito, quello che mi ha segnato, quello che mi ha reso unico. Questo sguardo retroattivo non ci fa mai crescere nell'amore. In questo senso, vedete, mi piacerebbe dirvi che questi sono problemi che una volta che si risolvono, non si ripresentano più. Invece basta leggere l'Antico Testamento per accorgerci che cosa? Che, ad esempio, se noi volessimo avere un'immagine di amore erotico, cioè di un amore che ci imprigiona, che ci rende schiavi, noi dobbiamo pensare a quello che succede al popolo di Israele in Egitto. Vive l'oppressione e a un certo punto Mosè tira fuori il popolo d'Egitto, il popolo dall'Egitto, il popolo di Israele lo tira fuori da lì, lo fa passare attraverso il Mar Rosso e potremmo dire: ah, finalmente ci si è liberati da questa schiavitù. Più o meno. I 40 anni successivi, il popolo di Israele, ogni volta che incontra una difficoltà, lo sapete cosa fa? Pensa all'Egitto, come stavamo bene quando eravamo in quella situazione. Sembra quasi che per tutta la vita noi dobbiamo sempre lottare con le stesse cose e anche quando le abbiamo risolte non significa che sono concluse, significa semplicemente che per oggi sono concluse, ma quando si ripresenteranno dobbiamo di nuovo affrontarle, dobbiamo di nuovo venirne fuori. Quindi vedete l'ambiguità di questa cosa? Noi non possiamo non accettare nella vita l'amore erotico perché l'amore erotico dice l'amore per la nostra unicità, ma la nostra unicità può diventare una trappola, può diventare un modo per rimanere prigionieri del nostro io e non farci mai andare avanti. Ancora una volta, se vi leggete l'Antico Testamento, ma anche il Nuovo, ma soprattutto nelle storie dell'Antico Testamento, vi accorgerete che Dio ha una predilezione per i diversi. Cioè Dio si va a cercare le persone che sono profondamente segnate, diciamo così, dalla loro unicità. Un esempio classico che a me viene spesso in mente di fare quando devo spiegare la diversità è Davide, il re Davide. Quando Samuele, che è il profeta Samuele, viene mandato da Dio a Betlemme, nella famiglia di Jesse, a cercare il nuovo re di Israele, perché Saul ha tradito Dio e Dio ha rotto l'alleanza con Saul, allora Dio manda Samuele a cercare il nuovo re. Quando entra in casa di Jesse, la prima cosa che attira gli occhi di Samuele è il primogenito di Jesse, che sarà stato un ragazzo bello, alto, possente. Allora dice Samuele: certamente adesso mi trovo davanti al nuovo re. È lui il nuovo re. E il Signore dice: no, no, ti sei sbagliato. L'uomo dice: guarda l'apparenza. Dio guarda il cuore. E man mano si mette a cercare, non è il primogenito, non è il secondogenito, non è il terzogenito, e tutti i figli di Jesse sono passati in rassegna per cercare il nuovo re di Israele. Ma nessuno di questi, almeno di quelli che era in casa, è il prescelto di Dio. Finché Jesse non svela che il più piccolo si trova

0: appascolare il gregge. E la descrizione che fa il racconto biblico è questa, che questo ragazzino è diverso, ad esempio ha i capelli rossi, non è come gli altri. Anche fisicamente si porta addosso una diversità. È il più piccolo, quasi quello più scartato della famiglia, è quello che si porta anche fisicamente qualcosa che lo rende difforme da tutti gli altri della famiglia, Dio va a scegliere esattamente quest'uomo. Oppure, se deve scegliere una persona per liberare Israele dall'Egitto, va a prendersi un uomo che ha una profonda ferita d'abbandono, perché è stato abbandonato quando era piccolo, cioè Mosè, che è balbuziente, che ha un caratteraccio che l'ha portato in età adolescenziale, giovanile, a uccidere una persona, che è incapace di prendersi le proprie responsabilità perché se ne scappa, che deve fare costantemente i conti con la propria storia, col proprio passato, con la propria insicurezza. Quando Dio si presenta a dargli la vocazione che deve liberare il popolo di Israele, Mosè non dice: ah, che bello, hai scelto me. Tenta in tutti i modi di vincolarsi. Eppure Dio ha scelto quest'uomo, ha scelto la diversità di quest'uomo, l'unicità di quest'uomo. Allora, questa è la prima domanda che vorrei lasciarvi. Che rapporto abbiamo con la nostra unicità? Che rapporto abbiamo con la nostra diversità? Ci siamo riconciliati? O comunque, abbiamo mai intrapreso un percorso di riconciliazione con la nostra unicità, con la nostra diversità? Qualcuno potrebbe domandare: come faccio a capire se l'ho fatto o se non l'ho fatto? C'è un sintomo generale che ci rivela se noi abbiamo fatto o meno questo lavoro. E quanto sopportiamo o no la diversità degli altri? Quando giudichiamo troppo gli altri, soprattutto i difetti degli altri, soprattutto le cose che non corrispondono alle nostre aspettative, questo non significa che è l'altro che ha un problema. Questo rivela che io ho un problema, io non mi sono riconciliato con la mia diversità, per questo non accetto quella degli altri. Quando una persona invece si è riconciliata con la propria diversità, riesce ad accogliere anche la diversità dell'altro. Quindi non basta che tu ti metti seduto su una sedia e rifletti se hai accettato o meno la tua storia. Devi più che altro riflettere come ti rapporti con gli altri, che cosa scatta dentro di te quando l'altro ti mostra i suoi difetti, quando l'altro ti dimostra la sua unicità, quando l'altro ti dimostra la propria differenza, quando l'altro soprattutto ti delude perché fa delle cose fuori dalle tue aspettative, fa delle cose che tu non vorresti che questa persona facesse e invece si comporta in quel modo. Da come tu reagisci si capisce se hai accettato o meno la tua storia e la tua unicità. Questo è interessante perché finché noi non entriamo in questo percorso di riconciliazione con noi stessi, l'eros domina dentro la nostra vita. E anche quando l'eros si manifesta, perché questo è soltanto un piccolissimo pezzettino, il fatto che l'eros si manifesti in termini affettivi, sessuali, ma l'eros prende tutta la vita, cioè tutti gli ambiti della vita. Noi possiamo vivere male il rapporto con noi stessi e possiamo ritrovare soltanto in questo pezzettino, no, dell'affettività, un sintomo che siamo rimasti bloccati in quella fase e non siamo venuti fuori. Questo dovrebbe essere un percorso che le persone dovrebbero vivere naturalmente nella propria vita man mano che crescono. Ad esempio, dovremmo uscire dalla fase erotica più o meno nell'età adolescenziale, giovanile. Dico dovremmo, perché poi questo ognuno di noi sa a che punto si trova e su che cosa deve lavorare sempre con se stesso. Ad esempio, chi c'ha figli, o comunque se tu non hai dei figli, o hai delle persone che ti sono affidate, metti queste persone nelle condizioni di sentirsi amati e accettati nella propria diversità? Perché le persone accolgono la propria diversità soprattutto quando la colgono nello sguardo degli altri. Se l'altro mi guarda amandomi come sono, per me è facile riconciliarmi con ciò che sono. Se l'altro mi guarda con giudizio, per me è molto difficile riconciliarmi con ciò che sono. Si capisce questa dinamica? Bene. E questo succede in tanti modi, succede nelle famiglie, ma succede nelle relazioni familiari e amicali, succede negli ambienti di lavoro, succede nelle comunità in generale. con che sguardo sono guardato dall'altro. Quindi, quando tu vuoi aiutare qualcuno a venire fuori dal proprio io, devi sempre donargli uno sguardo benedicente, mai uno sguardo giudicante. Ciò non significa che noi dobbiamo assecondare le persone che abbiamo di fronte nei loro difetti, perché dobbiamo aiutarle anche a crescere rispetto a questo. Però per crescere bisogna accettarsi, e se non ci si accetta non si può nemmeno crescere. Quindi punto numero uno: non parliamo male dell'eros. L'eros è una cosa buona, perché dice che tutti siamo unici, irripetibili. Quando Gesù deve dare il comandamento, quando il comandamento che fa da sintesi a tutti i 613 precetti che Israele doveva rispettare, vi ricordate, è interrogato da uno scriba, gli dice: qual è il più importante comandamento? E Gesù dice: amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, dice, e amare il prossimo come se stessi. Ma tu puoi amare il prossimo come te stesso se tu ami te stesso. Se tu non ami te stesso, non puoi nemmeno amare il prossimo. Capite che diventa un cane che si morde la coda se una persona non ha amore per sé. Adesso dirò una cosa che spero che nessuno di voi la legga come eretica. Ma il primo modo che Dio ha di amarmi sono io. Il primo modo. Se io non mi presto a questo amore, divento di impedimento a tutti gli altri modi che Dio si inventerà per amarmi. Se io non mi amo, tolgo a Dio la possibilità di amarmi. Quindi nell'amore a me c'è già una manifestazione di Dio. Nell'amore a me stesso io faccio l'esperienza di un Dio che mi sta amando. Voglio farvi un esempio molto concreto, e magari spaziando e non toccando semplicemente l'elemento dell'amore, no? Immaginate che io devo arrivare da qui al cancello e dico: Signore, aiutami. Allora mi immagino che il Signore mi manderà degli angeli a prendermi in braccio e a portarmi fino al cancello, e dirò: adesso sì che Dio mi ama, ha mandato degli angeli a portarmi fino al cancello. Ma il Signore mi ha dato delle gambe, e il Signore mi ha dato la forza per muoverle queste gambe. Mi ha dato qualcosa che ho io. E quindi il fatto di arrivare al cancello è un aiuto di Dio, ma che passa attraverso il miracolo del mio possibile. Se io non faccio il mio possibile, non posso nemmeno domandare al Signore l'impossibile. Dio agisce in maniera impossibile solo dopo che noi abbiamo fatto il nostro possibile. Quindi è inutile che diciamo: Signore, quanto vorrei che gli altri mi amassero, quanto vorrei sentire il tuo amore. E il Signore ti guarda e ti dice: sì, ma tu ti ami? Cioè, hai fatto il tuo possibile per amarti? Hai capito che quello è il punto di partenza? Perché se non fai il tuo possibile, la proporzione tra il nostro possibile e le cose da fare, ricordatevi, è sempre quella della moltiplicazione dei pani e dei pesci. 15.000 persone, 5 pani e 2 pesci, cioè c'è una grandissima sproporzione. Ma il Signore dice: innanzitutto datemi il vostro possibile, 5 pani e 2 pesci, poi facciamo anche i miracoli, ma prima di tutto quello che io ho. Quando una persona deve amarsi, significa che deve educarsi al possibile. Se tu non sei educato al possibile, non puoi passare allo step successivo. Seconda sollecitazione che ci viene dall'esperienza dell'amore non è più l'eros questa volta, ma è un'altra parola, è la filia, che significa l'amore di amicizia. Filia significa amicizia. In che cosa consiste l'amore di amicizia? Nell'esperienza di amare ed essere amati. Cioè, se dovessimo usare una parola, così come abbiamo fatto con l'eros, eros l'abbiamo collegato alla parola unicità, alla filia dobbiamo collegare un'altra parola, che è la reciprocità. Questa è un'altra fase importante della nostra vita. Ad esempio, le persone che amano, ma non sono capaci di lasciarsi amare, hanno un problema con la reciprocità. O al contrario, tu mi devi capire, tu mi devi accogliere, tu mi devi comprendere, tu mi devi aiutare. Sempre la pretesa dell'altro. Questa pretesa nei confronti di noi stessi manca di reciprocità. L'amore diventa amore quando diventa capacità di reciprocità. Io amo te, tu ami me. Noi facciamo l'esperienza di questo tipo di amore quando facciamo l'esperienza dell'amicizia. E ad esempio, non è scontato che un marito e una moglie siano amici. E quando un marito e una moglie non sono amici è un problema. Cioè, quando non c'è reciprocità in una coppia è un problema molto serio, perché significa che tutto grava solo su una persona o su nessuno. Quando in un'amicizia solo una persona si impegna nell'amore, lì non c'è amicizia. Quando in un rapporto soltanto uno dà qualcosa, lì non c'è vera amicizia. Una delle immagini più belle che Dio ha usato per parlare del rapporto tra noi e Lui, vi ricordate che cosa dice Gesù nel Vangelo di Giovanni? Voi non siete più servi, dice, ma amici. Perché tutto quello che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Se Gesù è diventato uno che noi possiamo definire nostro amico, significa che vuole costruire con noi un rapporto di reciprocità. Io voglio bene a lui e lui vuole bene a me. Ora, faccio un esempio che molto probabilmente nessuno di voi si ritroverà nell'esempio che sto per dirvi, però lo dico in generale. Quando noi preghiamo, per esempio nella preghiera c'è reciprocità, molto spesso noi preghiamo e stiamo pensando a noi, non pensiamo a lui. Quando ci rivolgiamo a Dio, abbiamo sempre in mente un nostro bisogno, una nostra necessità. A noi, per esempio, non ci interessa la gioia di Gesù o la sofferenza di Gesù. A noi ci interessa molto la nostra gioia, la nostra sofferenza, e Dio deve piegarsi alla mia gioia, alla mia sofferenza. Quando, ad esempio, questo nella vita spirituale accade in questo modo, è un problema molto serio, perché significa che con Gesù, con Dio, noi non siamo ancora amici, abbiamo ancora un rapporto utilitarista, cioè io faccio il servo fedele, ti pago, mi comporto bene, obbedisco a tutto, l'importante è che tu mi fai le grazie che io mi aspetto. Ma questo è un rapporto servile, non è un rapporto di amicizia. Il rapporto di amicizia è un rapporto alla pari, in cui tu sei di fronte all'altro. A me piace citare sempre una frase di Santa Caterina, in realtà è una frase di Gesù detta a Santa Caterina, perché secondo me racchiude bene il significato della reciprocità. A un certo punto Gesù dice a Caterina: Caterina, tu pensa a me e io penso a te. Ora immaginate, dice, perché sto andando a pregare? Per Gesù, perché sto pensando a lui, perché sono certo che lui sta pensando a me, quindi non c'è bisogno che io mi impegni a convincerlo di qualcosa nella mia vita. Il Signore è già convinto di questa cosa. Quando tu ami, e chi di voi ha fatto questa esperienza nella vita, o vocazionalmente perché ha dei figli, o semplicemente perché ha voluto seriamente bene a qualcuno, si accorge di che cosa? Di un elemento molto semplice, che quando tu ami non hai più tu la priorità, ce l'ha sempre la persona che ami. E questa non è una cosa brutta. Se una mamma e un papà fanno un viaggio e devono fermarsi in un'area di servizio, ok? La prima preoccupazione è se i figli devono andare al bagno e se i figli hanno bisogno di bere o di mangiare qualcosa. Poi pensano a se stessi. E questa roba non è abnegazione, questo è amore. L'amore significa che la mia prima preoccupazione sei tu, poi vengo io. È così che funziona la reciprocità. Capite che noi dovremmo dire al Signore, come ci insegna Gesù nel Padre nostro, sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Poi dacci il pane quotidiano e liberaci dal male. Ma innanzitutto sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Signore, prima tu, poi io. Perché siamo certi che lui ha fatto così con ciascuno di noi, ha detto a ognuno di noi, prima tu e poi io. Cioè, il primo che si è messo a lavare i piedi è stato lui, non noi. Il primo che ci ha insegnato che cos'è la reciprocità è Gesù. Quindi, quando cerca di spiegare questo ai suoi discepoli, dice, dite bene che io sono maestro. E che io sono il maestro, dice, mi sono tolto le vesti, mi sono messo un grembiule e mi sono messo a lavare i piedi a ciascuno di voi. Anche voi dovete amarvi così gli uni gli altri. Ad esempio, in un rapporto di coppia c'è reciprocità, cioè quando mi sveglio la mattina la mia prima preoccupazione è la gioia dell'altro, è la santità dell'altro, è la felicità dell'altro, o è la mia, in cui l'altro deve adeguarsi ai miei bisogni, alla mia felicità, alle mie aspettative. Cioè, noi facciamo questa esperienza di reciprocità, di esserci, cioè, decentrati. Guardate che finché una persona non impara a decentrarsi, non ha scoperto ancora questa seconda fase dell'amore. ed è proprio nell'adolescenza, nell'età giovane, che avviene questo, attraverso i primi innamoramenti. Quando una persona comincia a innamorarsi, a perdere la testa per qualcuno, comincia a capire che cos'è l'amore. Perché? Perché l'altra persona di cui si è innamorato prende completamente la sua attenzione, non gli interessa più se stesso, gli interessa quell'altra persona, che diventa il suo tutto, anche eccessivamente in alcuni casi, no? Però è interessante perché finalmente tu hai potuto conoscere l'amore perché hai trovato qualcosa che ti ha decentrato, che ti ha fatto togliere dal centro. Non sei più tu al centro, non sei più tu la cosa più importante, è diventato un altro. Hai conosciuto l'amore, questa è la filia, questa è l'amicizia. Vedete che ognuno di noi deve poter crescere in questa dinamica, cioè deve poter crescere nel domandarsi se lui si è mai decentrato. A volte in alcuni rapporti di coppia difficoltosi basta parlare con ciascuno della coppia e ognuno sa perfettamente che cosa dovrebbe fare l'altro per far funzionare la coppia. Sa perfettamente, cioè ce l'ha chiaro, ma il punto di partenza non è mai cosa io posso fare, ma cosa l'altro dovrebbe fare per far funzionare la coppia. In questo caso, vedete, ognuno è concentrato su di sé. Anche in un'amicizia succede così, eh? Succede un dissidio. Da dove nasce il perdono? Da dove nasce il fatto di ripartire insieme, anche soprattutto quando si sono incontrate delle difficoltà? Quando tu litighi con un amico e non ti chiarisci, non è vero che non ti chiarisci, tu ti chiarisci, ma lo fai da solo nella tua testa. E più ci pensi, più ti chiarisci la situazione nella tua testa, più cresce la tua ragione, più non ti viene voglia di telefonare a quella persona. E immaginate che dall'altra parte c'è una persona che fa la stessa cosa. Il demonio, per dividerci, la prima cosa che deve far rovinare tra noi è la comunicazione, il non parlarci. Perché se invece uno parlasse, molti castelli che ci siamo costruiti nella testa crollerebbero e uno si accorgerebbe subito che l'amore, attenzione che sto per dirvi una cosa importante rispetto alla reciprocità, l'amore consiste sempre nel fare il primo passo, cedere, permettere all'altro di avere una precedenza. È un atto contro il nostro orgoglio, contro la nostra superbia. Tutta l'esperienza biblica, tutta l'esperienza del Vangelo ci insegna un po' questa reciprocità. Nell'Antico Testamento Dio con Israele ha un rapporto di alleanza, di amicizia, e poi Gesù costruisce questo lui con le persone che incontra, con le persone che conosce. Ad esempio, si lascia ospitare a casa delle persone, si lascia ungere i piedi dalle lacrime di quella donna, si lascia voler bene dalle persone che incontra, si lascia toccare dai peccatori. Non è uno che dice: ah, mi dispiace, io posso solo darti. No, si mette nella condizione anche di ricevere. Guardate, questo credo che sia importantissimo, perché soltanto chi ha fatto l'esperienza della reciprocità può fare quell'ulteriore passo che ci porta all'agape, che è il terzo livello dell'amore. Un ultimo esempio. In questo periodo nella Chiesa si sta facendo una grande riflessione su una parola strana, no? La parola sinodalità. E tante volte quando si pensa alla sinodalità c'è questo grande fraintendimento, cioè la gente pensa che la Chiesa che riflette sulla sinodalità è come se sta trovando forme alternative di governo della Chiesa in cui, ad esempio, decidiamo le cose per maggioranza o minoranza, ma questo non è la sinodalità. La sinodalità è rimettere al centro una delle verità più profonde che ci ha insegnato tutta la nostra esperienza di fede, che noi da soli non andiamo da nessuna parte. Nessuno di noi, neppure il Papa da solo va da nessuna parte, nessuno dei grandi patriarchi dell'Antico Testamento da solo può andare da qualche parte, nessuno dei profeti, neppure Gesù. Tutti noi abbiamo sempre bisogno di qualcun altro. Prima vi ho citato Mosè, no? Chi è che aiuta Mosè nel suo compito? Aronne e Maria. Giosuè ha intorno a sé delle relazioni che lo aiutano. Chi ha Gesù intorno a sé? Pietro, Giacomo e Giovanni. Chi ha Paolo? A Barnaba, a Marco. Chi ha Pietro? Vedete, potrei prendere ciascuno dei personaggi e dirvi, ognuno di loro non è solo lui, è sempre un circuito di relazioni. Chi ha Maria? Giuseppe. Chi ha Giuseppe? Maria e Gesù. Cioè, ognuno di noi deve sempre dire che senza delle relazioni Senza cioè questa esperienza di reciprocità di cui noi facciamo esperienza nella vita concreta, non andiamo da nessuna parte. Quindi è molto sbagliato immaginare noi stessi come degli eroi solitari che devono raggiungere una meta importante. Questo è un atteggiamento individualista. E a volte noi abbiamo costruito delle famiglie dove ognuno è rimasto individualista. Cioè, non abbiamo capito che noi abbiamo bisogno dell'altro per poter realizzare noi stessi. E quindi l'altro, anche quando ci fa arrabbiare, ci fa stancare, è un affare, non è un impedimento. Che cosa vuole invece convincerci il demonio? Che l'altro invece è l'impedimento alla realizzazione di me stesso. Vi faccio un esempio biblico e poi ve lo porto nella vita concreta. Quando Dio crea Adamo ed Eva, e poi tutta sta storia che tutti ben conosciamo, no? A un certo punto Adamo ed Eva generano un figlio, Caino. Caino è l'unico che può dire di essere davvero l'unico figlio al mondo, perché in quel momento esiste solo lui, non c'è nessuno, è l'unico. Ma sta arrivando qualcuno che gli rovinerà questo primato di essere unico, il fratello Abele. Quando nasce Abele, Caino non è più l'unico. E questo in realtà dovrebbe essere una grazia per lui, cioè il fatto di aver trovato finalmente una relazione che può salvarlo da questa chiusura. Ma invece sapete come percepisce il fratello? Come un nemico. Fino al punto di ucciderlo. E lo uccide. Veramente lo uccide. È drammatica come cosa, no? Pensate un po', se questa sindrome di Caino si insinua dentro la nostra testa e cominciamo a pensare che se io sono infelice, che se io nella vita non mi sono realizzato, che se io sto vivendo queste difficoltà, la colpa è tua. E che se io mi liberassi di te, sarei veramente felice. E quindi cominciamo a covare odio e rancore nei confronti di qualcuno. Odio e rancore nei confronti di un marito, di una moglie, di un amico, di un confratello, di una consorella, di un superiore, di un inferiore, metteteci quello che volete. Cominciamo a pensare che se siamo infelici la colpa è di Caino, che ti dice uccidi e allora sarai felice. Non è così. L'altro, anche nei suoi difetti, nelle cose che non ci piacciono, è sempre una grazia per ciascuno di noi. Ad esempio, Abele aiuta Caino a ridimensionarsi, perché senza Abele, Caino avrebbe sofferto per tutta la sua vita, sapete di cosa? Di delirio di onnipotenza. Questo è terribile. Le persone che credono di essere Dio sono un problema molto serio per se stessi e per gli altri. Quindi certe volte la vita ti fa inciampare per dire: amico, amica, non sei Dio. Esiste anche il resto del mondo. Ah, finalmente qualcosa che mi ha ridimensionato. Certo, quando queste cose capitano nella vita non le prendiamo con gioia, sono sempre una frustrazione. Però sono una frustrazione che produce qualcosa di importante nella nostra vita. Gesù stesso non fa l'eroe solitario, crea intorno a sé una compagnia di persone, si mette in delle relazioni. Allora, chi di noi può fare a meno delle relazioni? Chi di noi può fare a meno della reciprocità? Nessuno. Fratelli, ricordatevi questa cosa: senza amici non si va da nessuna parte. Se io non trovo amicizia vocazionalmente nelle cose che faccio, non vado da nessuna parte. In una famiglia, in una vocazione, in un'esperienza, in un lavoro. Sono gli amici il motore del mondo, perché è in quei rapporti che io trovo l'esperienza dell'amore che mi fa andare avanti, che io tocco Dio. Quindi, primo luogo dove noi tocchiamo Dio, l'amore a noi stessi e alla nostra unicità. Secondo luogo dove noi incontriamo Dio, gli altri, soprattutto nella dinamica della reciprocità. Terzo e ultimo aspetto, che è l'amore agapico. Ora, questa parola difficile, che cosa nasconde? Per ognuna noi abbiamo trovato un corrispettivo, no? Unicità, reciprocità. Ecco, questo terzo livello dell'amore è collegato alla parola dono di sé. Una persona è matura nell'amore quando arriva alla donazione di sé. Finché tu non arrivi al dono di te stesso, non sei ancora arrivato all'amore agapico. E il dono implica la gratuità. Attenti perché qua certe volte diciamo io mi sono donato tanto alla mia famiglia e questo è il risultato. Ah, aspetta, se si aspettavi un risultato non era proprio gratuito il dono, stavi aspettando la ricompensa. E certe volte tu ami qualcuno e non, manco ti viene detto grazie, eh? Ma chi arriva a questo livello di amore non si sente sminuito nell'amore perché non ha il contraccambio, perché il suo amore è un dono, cioè è gratuito. I doni interessati invece sono moneta. Ti regalo, ti do 100 euro così tu mi dai, ti do il mio tempo così tu mi dai. Siamo ancora nella reciprocità, non siamo arrivati ancora invece al dono di noi stessi. Ma sapete chi può donare se stesso? Soltanto una persona che è libera. Cioè una persona è talmente tanto libera che può anche disporre di se stesso così, come un patrimonio a perdere. Può prendere se stesso e dire, ecco, amo gratuitamente, mi dono gratuitamente. Il mondo chiama questa roba qui con una parola tristissima, sacrificio. In realtà la parola sacrificio non è una parola brutta, ma quando la usiamo abbiamo subito una percezione negativa. Io mi devo sacrificare per te, Gesù si è sacrificato per me. No, no, attenti, è vero, Gesù si è sacrificato per me, ma la parola giusta è Gesù mi ha amato fino alle estreme conseguenze, cioè ha donato la vita per me, questa è la parola giusta. Donare la vita, perché dovrebbe essere una cosa buona? Perché Gesù dice a un certo punto che c'è più gioia nel donare che nel ricevere, cioè l'affare del dono di sé ha come contropartita la gioia. Non è semplicemente, come devo dirvi, una ricompensa che è la ricompensa che può darti l'altro. È amare in un modo tale che per il fatto stesso che tu ami in quel modo avverti una gioia immensa, la gioia di donarti. E ve lo ripeto, il mondo non ci educa a questa cosa, Il mondo ci educa in un altro modo. Ci dice che se vuoi essere felice devi prendere. E Gesù invece dice, se vuoi essere felice devi donare. E ci sono tante immagini che potremmo prendere dal Vangelo per aiutare a declinare la parola gratuita. Ad esempio, non sappia la destra ciò che fa la sinistra. Sapete cosa significa? Che se tu devi fare qualcosa per amore di qualcun altro, non farlo mai facendoti vedere. Cerca sempre il nascondimento. Fallo senza che gli altri se ne accorgano, nemmeno la persona interessata, lì dove puoi ovviamente, poi ci sono delle cose che un altro se ne accorge. Fare le cose nel nascondimento, fare le cose senza aspettarsi niente in contraccambio. Gesù usa questa categoria, dice, dite, siamo servi inutili, abbiamo fatto solo e soltanto quello che dovevamo fare. Sapete perché noi possiamo permetterci di dire questa cosa? Perché la nostra ricompensa non ce la può dare un uomo, una donna o una situazione, ma il Signore stesso. Quando tu ami in quel modo, Dio rende la tua vita piena. Avete mai fatto almeno una volta nella vita un'esperienza di pienezza? Nell'esperienza di pienezza, che è una cosa diversa dalla sazietà, la sazietà finisce e hai di nuovo fame e sete. La pienezza è una roba talmente tanto potente che tu non puoi fare a meno di donarti, perché altrimenti scoppi. Devi per forza farlo. È più forte di te, è un amore talmente tanto grande che non riesci a tenere prigioniero dentro di te. Questa è la pienezza. E più ti doni, più sei felice. Più lo fai gratuitamente, più aumenta la gioia dentro la tua vita. Il nostro mondo, vedete amici, è malato di tristezza e di infelicità, perché il nostro mondo non ha conosciuto questo amore. Eppure Gesù ci aveva dato un'unica raccomandazione. Non ci ha detto vi riconosceranno dai campanili delle vostre città, vi riconosceranno dai proclami che farete, vi riconosceranno dal catechismo della Chiesa Cattolica, vi riconosceranno dai bei canti che fate, vi riconosceranno, no. L'unica cosa che ci dice è vi riconosceranno da come vi amerete. Quando vai in un posto e vedi delle persone che si amano così, tu dici qui c'è Dio. Questo è il cristianesimo. Guardate che non dovremmo avere nessun... Noi siamo una famiglia cristiana e siamo una famiglia cristiana perché prima dei pasti ci facciamo il segno della croce, la domenica andiamo a messa tutti insieme e poi difendiamo questi valori. Benissimo, Questa è una questione culturale. Se tu vuoi sapere se quella è una famiglia cristiana, devi vedere la qualità dell'amore che c'è dentro quella famiglia. Ci si ama fino al punto di donare se stessi? Ecco, questo rende una famiglia cristiana. Ci si vuole bene tra amici fino a donare se stessi? Quella è un'amicizia in Cristo. Questa è una mia consorella, un confratello, eccetera. Noi siamo cristiani semplicemente perché portiamo un abito, un colletto, abitiamo dentro in una situazione specifica? No. È dalla qualità di come ci amiamo che dice o no se quella vocazione è cristiana o è semplicemente convivenza della peggior specie, tra l'altro. Perché a un certo punto uno si sceglie, almeno se lo sceglie da solo, le persone con cui deve essere martirizzato, no? Tante volte invece ci ritrovi e subisci. Perché manca cristianesimo? Manca il dono di noi stessi. Però ve lo ripeto, quelli che amano così provano una gioia che è la vera contropartita dell'amore. Il frutto più potente dell'amore è la gioia. Quindi dimmi che gioia hai e ti dirò che come stai amando. Quindi osserviamo la nostra gioia e capiamo se siamo o no nel dono di noi stessi. Ecco, vi ripeto per concludere le tre domande, no, che potrebbero guidare poi la vostra riflessione dopo. Che rapporto ho con la mia unicità? Mi sono riconciliato, ho accettato questa cosa. Da che cosa me ne accorgo? Dal rapporto che io ho con la diversità degli altri, con l'unicità degli altri. A che punto è la reciprocità? Cioè, mi sono accorto che io senza le relazioni sono perduto. Quali sono le relazioni significative dentro la mia vita? Che cos'è che rende la mia vita più umana? Ad esempio, che cos'è che rende l'angoscia e la tristezza di Gesù umana? Il fatto che nella Getsemani c'ha Pietro, Giacomo e Giovanni, che non sono di aiuto per niente, però ci sono. Anche solo per il fatto che sono presenti, c'è qualcosa che fanno, umanizzano quel momento di Gesù. E terzo, sono arrivato fino al punto di sperimentare il dono di me stesso o di me stessa. E la domanda è: quanta gioia c'è dentro la mia vita? Quanta gioia, non quanta frustrazione, quanta stanchezza, quanta ansia, quanta gioia? Perché dalla gioia si capisce se io sto amando, donando me stesso o no.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

Grazie alla mia fede che impregna la mia arte, perché o Dio è dappertutto o non è da nessuna parte. Grazie per il dono di poterlo cantare alla gente. Grazie perché so che in questo io non c'entro niente. Grazie per il bene, i dubbi ed il dolore, perché oggi li riconosco in chi sta cercando l'amore. Grazie ai nostri ragazzi e alle loro provocazioni, che ci costringono sempre a trovare motivi più buoni per continuare a fare quello che dobbiamo fare, che non è convertire il mondo, ma solamente testimoniare, a volte da un microfono o dentro una canzone, più spesso nel silenzio, che chi porta frutto muore. Grazie perché i miei sogni non si sono mai realizzati, grazie perché altrimenti non sarebbero cambiati e sarei finito anch'io, come vedo fare a tanti, a dover piacere a tutti e restare solo dei cantanti. Grazie perché la mia vita comincia giù da un palco. Grazie per la gioia e perché vado a letto stanco. Grazie per la fatica e per la sete di domande, perché oggi sono adulto ma non mi sento ancora grande. Grazie perché credo che la fede sia un po' questo: abbracciare la tua vita e fare i conti con te stesso. E non è una cosa alta o solamente per pochi eletti, anzi rende vera e santa tanta gente con difetti. Grazie a chi c'è amico vero e grazie a chi fa finta, perché anche un coltello alle spalle in qualche modo può darti una spinta. Grazie per quelle occasioni che non sono mai andate in porto, perché allora non lo capivo, ma oggi so che ci hai protetto. Grazie alle nostre famiglie e a chi c'è quando la gloria langue, perché a volte i legami di spirito sono più forti di quelli di sangue. Grazie a tutti quelli che ci avevano già dato per morti, ci stavamo solo preparando per questi tempi forti. Avevo scritto fine a questo punto del diario, ma il mio è un Dio delle sorprese, quindi scriverò. Sipario.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Cristo, e noi canteremo la sua vittoria.
1: Cantiamo e inneggiamo alla tua potenza, Signore.
2: Signore, il Re gioisce della tua potenza.
3: Quanto esulta per la tua salvezza. Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore. Non hai respinto il voto delle sue labbra.
4: Gli vieni incontro con larghe benedizioni. Gli poni sul capo una corona di oro fino. Vita ti ha chiesto, a lui l'hai concessa. Lunghi giorni in eterno, senza fine.
3: Grande è la sua gloria per la tua salvezza. Lo avvolgi di maestà e di onore. Lo fai oggetto di benedizione per sempre. Lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto.
4: Perché il Re confida nel Signore. Per la fedeltà dell'Altissimo non sarà mai scosso. Alzati, Signore, in tutta la tua forza. Canteremo inni alla tua potenza.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Cantiamo e inneggiamo alla tua potenza, Signore.
6: Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio.

0: Hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, sacerdoti per il nostro Dio.
1: Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

0: La tua parola, Signore, rimane in eterno.
1: La tua parola, Signore, rimane in eterno.
0: La tua fedeltà per ogni generazione
1: rimane in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: La tua parola, Signore, rimane in eterno.
2: Il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.

0: Salvatore.
1: Preghiamo Cristo Signor nostro, sempre presente in mezzo al popolo, che si è acquistato a prezzo del suo sangue.
2: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
3: Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano, perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.
2: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
3: Tu che hai spezzato le antiche catene, libera i redenti da ogni forma di schiavitù.
2: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
3: Fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene, corrispondano generosamente

0: speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.
1: Ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Concludiamo la nostra preghiera della sera chiedendo l'avvento del Regno di Dio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ti rendiamo grazie, Dio Onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei!
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: 80 anni della Repubblica, oggi le cerimonie del 2 giugno all'Altare della Patria ai Fori, stasera al Quirinale, la festa i volti della Repubblica. In Libano si continua a sparare nonostante l'ammonimento di Trump ad Israele, in Ucraina il violento attacco di Mosca. Due arresti per l'uccisione dei quattro braccianti agricoli, atroce la loro fine, carbonizzati all'interno di un'auto. Temperatura in netta discesa al nord, allagamenti a Milano e in altri centri lombardi per il passaggio di alcune perturbazioni atlantiche. Buonasera e ben ritrovati e buon 2 giugno. Da Ugo Scali apriamo con la grande festa della Repubblica che compie 80 anni. Ci racconta tutto Augusto Cantelmi.
2: La Costituzione è la nostra casa comune. Le parole del Capo dello Stato accompagnano la giornata degli 80 anni della Repubblica a bordo della storica Flaminia decappottabile. Al suo fianco il Ministro della Difesa Crosetto e la scorta dei corazzieri a cavallo, il Presidente della Repubblica Mattarella, il primo a sfilare lungo i fori imperiali. Poi il momento dell'inno affidato alla voce di Andrea Bocelli. Un traguardo importante ma rivolto al futuro per la Presidente del Consiglio Meloni. Dopo gli 80 anni dobbiamo chiederci anche che Repubblica vogliamo essere.
3: Chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
2: Vertici delle istituzioni con il Capo dello Stato che questa mattina hanno deposto una corona d'alloro al Milite Ignoto. Stasera gran finale in piazza del Quirinale con i volti della Repubblica, un evento fortemente voluto dal Capo dello Stato per sottolineare come la festa della Repubblica sia una festa di popolo. Da Roma, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: La rassegna ai fori imperiali era iniziata, come avete sentito, con l'inno cantato da Andrea Bocelli, come ci ribadisce ancora Augusto Cantelmi.

0: Questo, quale emozione cantare l'inno davanti al Presidente della Repubblica per gli 80 anni?
1: Per un patriota come me è una grande emozione, ovviamente, sempre.
0: Ma è difficile cantare l'inno? Questa è una domanda che non
1: sapevo. No, l'inno come
0: Perché tutti lo provano a cantare, ma...
1: No, l'inno come dal punto di vista esecutivo è una partitura molto semplice.
0: E lei l'ha fatto nel modo più semplice possibile?
1: Sì, certo, la semplicità è sempre l'uovo di Colombo in tutte le cose.
0: Grazie e buona festa della Repubblica.
2: Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò.
3: E 80 anni fa la nascita della Repubblica dopo il referendum che per la prima volta ha portato alle urne anche le donne. Pierluigi Vito.
4: 2 giugno 1946, gli italiani e le italiane scelgono tra monarchia e repubblica. Dopo 20 anni di dittatura fascista, dopo l'immane tragedia della Seconda Guerra Mondiale, il nostro paese vive un momento decisivo per l'avvenire, come ricorda lo storico Maurizio Ridolfi.
5: Un momento in cui, pur muovendo da storie diverse, da culture anche molto diverse, ci fu un'occasione per ritrovarsi nell'aspettativa condivisa, comune, di creare un'Italia nuova, democratica. E quindi si era cattolici, laici, repubblicani, socialisti, liberali, comunisti, ma l'orizzonte era comune.
4: Il cammino partì dalla scrittura della Costituzione, che diede l'impalcatura per sorreggere una Repubblica passata attraverso speranze e crisi, cadute e resurrezioni.
5: E però questa Repubblica ha retto. L'idea della Res Publica, di un bene comune, di un ritorno alla centralità di ciò che ci tiene insieme, mi sembra sia un dato ricorrente.
4: Pierluigi Vitoli allo studio.
3: Voltiamo pagina. Nonostante il monito di Trump a Israele, non si fermano gli scambi di colpi con Hezbollah in Libano. Massimiliano Cochi.
6: La speranza di una de-escalation in Medio Oriente passa dal telefono della Casa Bianca. In una chiamata tesa e dai toni molto duri, Trump ha chiesto a Netanyahu di fermare i raid sul Libano che hanno bloccato i negoziati per un accordo con l'Iran. Il presidente americano ha definito Netanyahu un folle, dicendogli: senza il mio sostegno saresti in carcere. Lo stesso Trump ha poi avuto un colloquio telefonico anche con i rappresentanti di Hezbollah e anche a loro ha chiesto garanzie sul rispetto della tregua. Invece, gli attacchi sono continuati da una parte e dall'altra. Anche oggi missili e droni israeliani hanno ucciso almeno 8 persone in diversi raid nel sud del Libano, mentre i droni di Hezbollah hanno ferito 2 soldati israeliani. La diplomazia però non molla e mentre a Washington sono ripresi i colloqui tra Israele e Libano, il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che c'è la prospettiva di un accordo con Teheran. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
3: E ora in Ucraina, dove salgono a 18 le vittime causate dai raid russi, 6 morti a Kiev, 12 a Dnipro. Domani il lutto cittadino. Antonio Soviero.
7: Gli abitanti di Kiev e di Dnipro sotto shock dopo il massiccio attacco dei russi nella notte con droni e missili, colpiti anche altre località. Gli invasori hanno lanciato 73 missili da crociera balistici e ipersonici e 656 droni d'attacco, 40 missili e 602 droni abbattuti o intercettati. Il resto ha seminato morte e panico. Le vittime sono 20, un paio di bambini e 100 i feriti, tra cui moltissimi bimbi. Condomini e strutture civili avvolti dalle fiamme. Blackout per 140.000 persone nella capitale. I russi sostengono invece di aver colpito fabbriche di armi. La regione di Kharkiv dispone l'evacuazione di oltre 7.000 persone che vivono vicino al confine con la Russia. Inoltre Kiev rivendica di aver bombardato un'altra raffineria in territorio nemico. Domani lutto cittadino in molte città ucraine, con Zelensky che torna a chiedere missili Patriot agli USA. Antonio Soviero, linea allo studio.
3: Restano per ora in carcere in Libia i 2 italiani che erano stati arrestati nei giorni scorsi, facevano parte della flottiglia di terra che voleva raggiungere Gaza. La notizia è stata confermata poco fa dalla Farnesina. Mini deroga dell'Europa, l'Italia sul fronte delle spese per l'energia. Cosa cambia? Giuseppe Caporato.
8: Cresce ancora l'inflazione nella cosiddetta eurozona, si attesta al 3,2% a maggio 2026, in aumento rispetto al 3% registrato ad aprile. Tra le principali componenti del caro vita nell'area dell'euro, l'energia. A questo proposito la Commissione europea sembra aver deciso di concedere un margine dello 0,3% per investimenti in energia all'interno dell'1,5% previsto per le spese per la difesa nell'ambito della clausola di salvaguardia del patto di stabilità. Una misura richiesta in una lettera formale dalla stessa dall'allora presidente del Consiglio dei Ministri italiana Meloni a Bruxelles, dovrebbe essere concesso su base annuale per 3 anni. I nuovi investimenti dovranno essere mirati, temporanei e soprattutto non aumentare la domanda di combustibili fossili. Tra gli esempi della nuova flessibilità rispetto alle regole rigide del patto di stabilità potrebbero figurare incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari, misure di efficienza energetica e la produzione di energia pulita. Giuseppe Caporaso di Neo Studio.
3: Papa Leone ha nominato prefetto del Dicastero per la comunicazione Maria Montserrat Alvarado, presidente e chef operating officer della TV Cattolica e WTN News, la quale assumerà l'incarico il 1 novembre prossimo. Lo ha reso noto il bollettino della Sala Stampa Vaticano. Subentra a Paolo Ruffini, nominato prefetto il 5 luglio del 2018. Ed ora la cronaca con i 2 fermati in Calabria per l'omicidio di 4 braccianti agricoli arsi vivi nella loro vettura. David Muggia.
9: Avrebbero prima lanciato qualcosa all'interno, poi avrebbero bloccato le portiere dall'esterno e poi sarebbero scappati dopo la prima fiammata. Questo documentano le telecamere di videosorveglianza del distributore di carburante in cui si trovava parcheggiato il minivan, in cui sono morti carbonizzati 4 migranti pakistani. L'auto è stata ritrovata ieri sera lungo la statale 106 ad Amendolara, in Calabria. 2 pakistani sono stati fermati dalla procura di Castrovillari, sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. I 2 sospettati sono stati fermati ieri sera a Villa Piana, poi portati nella questura di Cosenza. Dopo un lungo interrogatorio, per loro è scattato il fermo. Ad accusarli anche un cittadino afghano che era a bordo della macchina ed è riuscito a uscire dal cofano e a salvarsi. Ha raccontato che i 2 fermati hanno finto di mettere benzina e invece hanno dato fuoco all'auto. L'uomo ha detto anche che i 2 accusati chiedevano dei soldi per il trasporto e che i braccianti non volevano darglieli. Davide Murgia, linea allo studio.
3: Un'Italia divisa in 2 sul fronte meteo, il nord si sveglia sotto un'altra giornata di maltempo intenso, temporali improvvisi, vento forte, grandine ancora in atto, al sud invece è stata una bellissima giornata estiva. Monica Di Loreto.
10: In Lombardia il peggioramento arriva già all'alba, nel Milanese, nell'area varesina i temporali si susseguono senza pausa e in pochi minuti le strade si trasformano in corsi d'acqua. I vigili del fuoco intervengono per soccorrere automobilisti rimasti bloccati in un sottopasso allagato. Oltre 100 le operazioni di soccorso. A Milano un temporale improvviso fa crollare le temperature e crea disagi proprio nel giorno della festa della Repubblica. Problemi anche nel Novarese, con rallentamenti in tangenziale e nuove chiusure per l'acqua alta. Il maltempo intanto si sposta verso il nord-est, il centro viene solo sfiorato, qualche pioggia tra Toscana, Umbria e Appennino, mentre Roma resta ai margini con cielo variabile e aria più fresca. Al sud è piena estate, Sicilia, Calabria e Puglia sotto il sole, temperature alte e spiagge affollate. Nelle prossime ore il nord resterà sotto piogge forti, grandine e vento, variabilità al centro, estate piena al sud. Monica Di Loreto, linea allo studio.
3: Torniamo all'estero con la notizia che arriva dalla Turchia, dove il Ministero dell'Interno ha annunciato l'arresto di 70 persone sospettate di essere membri dell'ISIS o di aver fornito sostegno di qualche tipo al gruppo. Le operazioni hanno portato agli arresti, si sono svolte in 21 province della Turchia. Siamo alla pagina sportiva e di pochi istanti fa la notizia che anche Vavassori e Bolelli nel doppio maschile sono riusciti a vincere la loro partita e quindi andranno in semifinale. Intanto al Roland Garros brillano appunto i colori italiani e pur senza Jannik Sinner, per la prima volta in uno slam 3 azzurri raggiungono i quarti del torneo in corso a Parigi. Ci racconta tutto Andrea Domaschio.
11: Dai celeberrimi campi in terra rossa di Parigi arriva l'ulteriore conferma di un movimento, quello del nostro tennis nazionale, giunto ormai da qualche anno a esprimere campioni ai vertici delle classifiche mondiali. Per la prima volta in uno slam, 3 azzurri sono infatti riusciti a approdare ai quarti di finale, Arnaldi, Berrettini e Cobolli. Sarà proprio Flavio Cobolli domani dopo le 13 ad aprire il mercoledì da leoni degli italiani. Suo avversario nel quarto di finale sarà il canadese Félix Auger-Aliassime. Derby tutto italiano invece domani sera dopo le 20 nel quarto di finale, che vedrà di fronte i 2 Matteo Azzurri, Berrettini che ieri ha battuto in 3-7 l'argentino Cerundolo e Arnaldi, reduce dall'epica impresa che a notte inoltrata gli è valsa la vittoria sullo statunitense Tiafo dopo oltre 5 ore di gioco. Andrea Domaschio, linea allo studio.
3: Diamo un'occhiata anche alla Borsa di Milano, che oggi ha fatto segnare un più 1,61% con il FTSE MIB, ed è risultata la borsa in Europa che ha guadagnato di più. Torniamo ancora sulla notizia dalla Libia. I due connazionali partecipanti alla flottiglia di terra trattenuti in Libia sono apparsi oggi davanti al procuratore libico, che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza. Il console generale a Bengasi poco fa ha presentato una nuova richiesta formale di visita consolare ai nostri due connazionali. È tutto per questa edizione. Sabino D'Alessandro per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.
12: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Puoi ascoltare Radio Caris in blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

vive in me il tuo fuoco, il tuo potente amore. Vogliamo darti gloria, vogliamo darti gioia. Aiuta chi è ferito ad aprirti il cuore. Aiuta a perdonare chi ci ha fatto male. Sana le ferite, dona la tua forza, dona vita nuova, dona eterna gioia.

Non ti vedo per niente, come dice la gente, come i quadri o le statue.

credo, lo saprai solo te. Occhi scuri e profondi come questo presente, una tunica grigia, un bracciale, un turbante, qualche ricciolo nero.

piedi scalzi dipinti da conchiglie deserto, una sacca tracolla lascia un braccio scoperto e le labbra crepate

0: In questa messa pregheremo in suffragio del nostro fratello Corallo Biagio e durante questa celebrazione eucaristica Raffaele e Maria rinnoveranno le loro promesse matrimoniali festeggiando 25 anni di matrimonio. Gliene auguriamo il triplo, no? Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vogliamo esprimere la nostra gioia perché il Signore ha compiuto in loro questo meraviglioso prodigio. Hanno raggiunto una bella tappa del loro cammino matrimoniale e adesso con gioia rinnovano la loro promessa, affidando ancora una volta alla grazia del Signore il loro percorso di vita che il Signore concederà ancora a loro. In questa messa vogliamo ringraziare il Signore anche per la presenza di Padre Vicino che concelebra e quindi partecipa anche lui alla gioia di questa coppia di sposi e condivide con noi questo rendimento di grazie al Signore. Affinché la nostra gioia sia sempre più piena, chiediamo umilmente perdono al Signore dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. O Dio, che nella tua provvidenza tutto disponi secondo il tuo disegno di salvezza, ascolta la nostra umile preghiera. Allontana da noi ogni male e dona ciò che giova al nostro vero bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno. Noi, infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. La magnanimità del Signore nostro consideratela come salvezza. Voi dunque, carissimi, siete stati avvertiti. State bene attenti a non venir meno nella vostra fermezza, travolti anche voi dall'errore dei malvagi. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore, nella conoscenza del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. A Lui la gloria, ora e nel giorno dell'eternità. Amen. Parola di Dio.
2: Signore, Tu sei stato per noi un rifugio, di generazione in generazione.
3: Signore, Tu sei stato per noi un rifugio, di generazione in generazione.
2: Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre Tu sei, oh Dio. Tu fai ritornare l'uomo in polvere, quando dici ritornate, figlio dell'uomo, mille anni ai tuoi occhi, sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglio nella notte. Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, e loro agitarsi è fatica e delusione. Passano presto e noi voliamo via. Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Saziaci al mattino con il Tuo amore, esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Si manifesti ai Tuoi servi la Tua opera e il Tuo splendore ai loro figli. Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.

Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
2: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo mandarono da Gesù alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo. Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: Questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: Di Cesare. Gesù disse loro: Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio. E rimasero ammirati di lui. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Ecco, cosa bisogna dare a Dio? Gesù l'ha detto, no? Date a Dio quello che è di Dio e a Cesare quello che è. Però bisogna avere chiaro che cosa dobbiamo dare a Dio. Che gli dobbiamo dare?

E vi pare poco questo? Un cuore libero, un cuore ricolmo di gratitudine, un cuore ricolmo della giustizia di Dio. Cioè significa che dobbiamo diventare come Lui. Lui, abbiamo detto, com'è? È uno che dà tutto, non è che è ricco. Dice, ah, Dio è ricco. No, qual è ricco? Ci ha dato tutto, che cosa ci deve dare ancora? Addirittura non è nemmeno padrone di se stesso, ci ha donato se stesso, si è consegnato nelle nostre mani. Quindi avere un cuore libero, un cuore ricolmo di gioia, di gratitudine, infatti ogni volta che celebriamo gli rendiamo grazie, no? Per tutto quello che ci ha dato, è un cuore che è ricolmo della giustizia di Dio. La giustizia di Dio è l'amore. Quindi la nostra vita deve essere una vita come la sua, donata. E allora, ecco, qui entriamo nel cuore anche di quello che è il senso di questa benedizione che chiedete al Signore, no? Vi benedica gli anni trascorsi insieme. E questa benedizione risuona come lode a Dio, come ringraziamento, perché non si dice nonostante i nostri limiti siamo qui, non si dice così. Si dice invece che nei nostri limiti, nelle nostre miserie, Lui ha mantenuto la sua promessa. Questo è importante, perché in fondo la fede è questa, cioè non è che io non ho limiti, non è che io non ho miserie e peccati, non è nemmeno che io sono così bravo che non ho rovinato questo matrimonio. La fede non è questo. La fede è invece credere che nel mio peccato il Signore manifesta la sua misericordia. Se continuo a credere anche nel mio peccato, che solo Lui, con la potenza della sua misericordia, può mantenere salda questa unione. E in questa unione è in gioco tutta la vostra vita, perché non è che è uno scherzo sposarsi, generare dei figli. Cioè, significa io metto in gioco, noi mettiamo in gioco la nostra vita. E quindi quando poi questo mettersi in gioco un giorno fallisce, non è che vi sentite falliti insieme, vi sentite falliti ognuno per conto vostro, falliti. Perché dice, tutti questi anni che cosa abbiamo fatto? E quello che abbiamo fatto adesso, dove andrà a finire? Anche i nostri figli. Ah, dice, no, noi ci prendiamo cura dei nostri figli. Sì, ma questo lo possono fare al posto vostro anche altri, non c'è bisogno che lo fate voi. Da voi i figli si aspettano una sola cosa, che gli altri, per quanto se ne possono prendere cura, i nonni, i tutori, non possono dare, non vi possono sostituire in questo. Voi potete dare quello di cui i figli hanno bisogno, sempre, come tutti noi. Possiamo avere 90 anni, come padre vicino a 90 anni, ma lui si sente figlio, come tutti noi, anche a 90 anni. In un momento di sconforto dice, mamma, lo dice anche lui, non lo dico solo io e lo diciamo tutti, perché noi siamo figli per struttura, no? E quindi un figlio si aspetta l'amore paterno e l'amore materno, ma voi glielo potete dare questo amore paterno e materno solo se vivete da sposi. Da lì viene fuori l'amore paterno e materno.

la sponsalità. Quando vi separate, non siete più sposi, non darete l'amore paterno e l'amore materno. È come dire, non posso dare al mio bambino il latte. Non posso dare il latte, non glielo posso dare perché non gli va bene. E avere bisogno dell'amore paterno e materno vuol dire avere bisogno di quella crescita che è ciò che ci fa essere persone equilibrate. Sono questi due amori che ci fanno essere equilibrati, altrimenti ci porteremo un vuoto che mai colmeremo, anzi questo vuoto sarà causa di guaio per altri rapporti. Mio figlio si sposerà e cercherà di colmare non solo il vuoto di avere una donna, una sposa, una moglie, ma si porterà anche il vuoto della mamma, e quasi cercherà la mamma nella sua sposa o viceversa, il padre nel suo sposo, e sono guai. Quindi ecco perché dico, cioè, voi siete qui per dire grazie Gesù, e questo rendimento di grazie, che vuol dire date a Dio quel che è di Dio, quindi la vostra gratitudine, il vostro cuore, la vostra libertà, la vostra giustizia, affinché voi possiate imparare ogni giorno alla scuola di Dio Padre, che prima che essere padre è madre, misericordia vuol dire madre, lì imparate ogni giorno a diventare papà e mamme. Imparate. E nello stesso tempo imparate a diventare sposi, perché in Dio tutti gli amori sono tutti presenti, no? E tutti ci vengono donati. Dicevamo figli che crescono con un equilibrio, e quindi un equilibrio psicologico, un equilibrio esistenziale, una personalità molto armonica, e che porta con sé anche i valori della fede che voi avete trasmesso. Cioè quella fede non solo ha salvaguardato voi come sposi, come genitori, ha salvaguardato e continua a salvaguardare anche i vostri figli. Perché si troveranno dentro dei semi, magari forse come succede nella crescita dei figli, questi semi magari non subito fruttano, portano frutto, no? Però se c'è su questi semi della serie, che dove c'è bien dalla pignata ci trovi, se non c'è bien niente stai tranquillo che quando vude trovi solo acqua, ma se c'è bien la pasta e tante altre cose arriva un momento che c'è tutto quando è pronto, no? Così sono i semini che voi seminate con la vostra fede nel cuore dei vostri figli. E quando questi portano frutto, anche loro daranno il loro cuore, la loro vita, la loro gratitudine, la loro gioia al Signore. Perché? Perché impareranno anche nella società a dare a Cesare quello che è di Cesare, ma non lo daranno perché devono, così, per non essere sanzionati, per non essere puniti dallo Stato. Perché sapete, i re della terra, tutti, di tutte le epoche, e tutto quello che i tributi che paghiamo, noi glieli paghiamo perché ci dobbiamo difendere da loro, perché loro sono un po' come i mafiosi, chiaro. Ma i figli che crescono e maturano valori veri nella vita, tutti quei valori che scaturiscono dalla fede cristiana, ecco, non pagheranno le tasse, non saranno dei buoni cittadini per paura di essere messi in carcere o per paura di pagare una multa, ma lo faranno semplicemente perché è cresciuta in loro quella grazia, quella gratuità che è diventata il loro stile di vita. E quelle cose le hanno imparate da voi, prima di tutto. E poi, piano piano, le hanno maturate anche loro. Io posso pagare le tasse, ma posso farlo semplicemente perché mi scandoca, seppur mi pigliano, ma fanno pagare.
ma io posso pagare le tasse allo Stato perché dentro di me vi è una logica di gratuità. Ecco perché dice: date a Dio quel che è di Dio. Cioè, cosa gli devo dare? Il cuore gli devo dare per essere come lui, gratuito. Grazia, grazia vuol dire questo, no? Per noi vuol dire un'altra cosa. Mi confessai e me lo vuoi peccato? No, non è quello, grazia. Grazia è che il Signore, perdonandomi, mi ha dato un cuore gratuito, grato per il suo perdono, per il suo amore gratuito, io divento gratuito come lui. Allora, io non mi piego a nessun Cesare di turno di questa società, né per fare il mio dovere, per paura di essere punito, né tantomeno per avere vantaggi in questa società, perché sono uno senza scrupoli che qualunque cosa fa, lo fa per il guadagno a tutti i costi, in tutti i sensi. No, no, io non mi piego a nessun Cesare di turno, questo vuole dire Gesù. Perché io sono costantemente inginocchiato davanti a Dio. A Lui ho reso tutto me stesso e Lui ha fatto di me quel grande capolavoro di grazia che disse quando mi fece: ti ho fatto a mia immagine e somiglianza. Ecco perché dice: date a Dio. Certo che devo dare. Lui mi ha fatto a sua immagine e somiglianza e lui non desidera altro che io sia come lui. Allora questi figli che vivono nella società con questa spina dorsale, con questa personalità che è frutto di un amore paterno e materno non generico, ma paterno e materno rivestito di quei valori cristiani, di quella paternità divina e maternità divina, dove è stato trasmesso veramente la grazia di Dio nell'esercizio della paternità e della maternità, questi figli nella società faranno un grande bene, saranno i veri samaritani di tanta gente che è condannata a vivere ai margini della vita, grazie a uno Stato dinanzi al quale devo guardarmi. Perché? Perché lui mi chiede di pagare un prezzo, un pizzo, come fanno i mafiosi. E così sono tutte le società, tutti gli stati, tutti i governanti di tutte le epoche, di tutta la storia dell'umanità. Così è. Ecco perché i primi cristiani facevano breccia nella società romana, dell'impero romano, la grande Roma ladrona dell'impero romano, no, quella dei tempi nostri. Facevano breccia perché? Perché loro erano cittadini esemplari. E questa esemplarità è frutto di una famiglia che sa essere un alveo, come la famiglia di Nazareth. Immaginate la famiglia di Nazareth e poi tante altre famiglie cristiane a somiglianza della famiglia di Nazareth, in un impero dove veramente imperava tanto latrocinio, imperava tanta violenza, eppure quelle famiglie vivevano in quella società e davano esempio e testimonianza. Erano il vero lievito. Ecco, siete qui per dire grazie, e poiché tu nelle nostre debolezze e nei nostri peccati, siamo peccatori come tutti, no? E tu ci hai fatto fare sempre, ogni volta, l'esperienza che credere vuol dire sperimentare la tua fedeltà sulle nostre infedeltà, e quindi questa è la vera garanzia che, come ci hai condotto in tutti questi anni, 25 anni insieme, uniti, ci hai aiutato a costruire una famiglia, dei figli, ci aiuterai anche nei giorni che ancora ci concederai di vivere in questo mondo. E sono giorni preziosi perché come dire, gli esempi incoraggiano, gli esempi danno fiducia, danno speranza. E invece i cattivi esempi trascinano verso vie non buone. Infatti oggi si dice, vabbè, che c'è di strano che ci si separa? Cioè ormai la normalità è separarsi, non è vivere la fedeltà al patto sancito davanti a Dio. No, questa non è normale,
è una cosa anormale. Quindi vedete dove siamo arrivati, no? Eppure ancora la gran parte ci consideriamo cristiani, tutto sommato, almeno qui da noi, no? Però è diventata la normalità che dice, vabbè, ma non è che è detto, e poi, insomma, che c'è di male? Può succedere, come succede a tanti altri, no? Allora, una famiglia che rimane unita nell'amore di Cristo diventa un esempio, una luce per le nuove generazioni. Ci si augura che la vostra testimonianza, insieme a quella di tanti altri cristiani che si mettono in gioco nella fede, possano veramente creare un lievito di umanità nuova, di generazione di giovani nuovi che sappiano vivere il matrimonio come veramente la maturità vera della vita umana, perché un uomo e una donna approdano alla maturità quando sanno dirsi di sì e si impegnano per tutta la vita a costruire il progetto della vita. Per questo l'uomo è stato fatto maschio-femmina, perché è maschio e femmina realizzano l'immagine e somiglianza di Dio, non solo il maschio, non solo la femmina, perché Dio non è né maschio né femmina, ma la relazione maschio-femmina realizza l'immagine e somiglianza di Dio, perché Dio è comunione d'amore e l'uomo che ha sua immagine è comunione d'amore. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Sì, quello sì. Tutti e due insieme dovete leggere. Sì. Posso fare una domanda a Padre Parroco, a questo uditorio, a questi fratelli, che non è un'omelia ovviamente. Chi sono i ministri dei sacramenti o dei sacramenti del matrimonio? La sposa ha risposto. Aspettavo la risposta da voi. Una coppia. Bene, domanda a questa coppia. Ministro del vostro matrimonio chi è stato?
1: Sacerdote.
0: Va bene, avevo già chiarito questo perché l'unico sacramento in cui non c'è un ministro straordinario, ma nel matrimonio ci sono i ministri ordinari, normali, per cui Dio ha affidato la santità del matrimonio agli sposi stessi, in forza del battesimo e dei sacramenti. Bene, è con questa certezza che il vostro ministero ha un loro scopo. Amarvi, ora la dia, lo diciamo qua. E allora, ricorrendo il 25° anniversario del giorno in cui Maria e Raffaele, mediante il sacramento del matrimonio, congiungeste le vostre vite in un vincolo indissolubile, siete venuti nella casa del Signore per rinnovare gli impegni solennemente sanciti davanti all'altare, perché la divina grazia vi confermi nel santo proposito, rivolgete a Dio il vostro ringraziamento e la vostra supplica.
2: Benedetto sei tuo Padre, per tua benevolenza ho accolto Maria come mia moglie.
3: Benedetto sei tuo Padre, per la tua benevolenza ho accolto Raffaele come mio marito.
4: Benedetto sei tuo Padre, perché ci hai benignamente assistiti nelle vicende lieti e tristi della vita. Aiutaci con la tua grazia a rimanere sempre fedeli nel reciproco amore, per essere buoni testimoni del patto di alleanza in Cristo Signore.
0: Prendetevi per mano, ve le date? Dio vi custodisca in tutti i giorni della vostra vita, sia vostro aiuto nella prosperità, conforto nel dolore e colmi la vostra casa delle sue benedizioni. Per Cristo nostro Signore. Il segno esterno del matrimonio è la fede. Un applauso, ce lo merita.

0: Riconoscendoci fragili, chiediamo a Dio aiuto e protezione, rivolgendogli la nostra preghiera, diciamo:
1: fortifica la nostra fede, Signore.
0: Fortifica la nostra fede, Signore.
1: Per il popolo di Dio, la sicurezza del ritorno del Signore sproni ciascuno di noi a vivere il tempo presente con impegno e spirito di iniziativa, rispondendo in ogni ambito di vita alla vocazione universale alla santità. Preghiamo.
0: Fortifica la nostra fede, Signore.
1: Per coloro che ricoprono cariche diplomatiche in paesi lacerati da conflitti politici, etnici e sociali, abbiano a cuore la giustizia e le loro priorità, siano stabiliti, mettendo al primo posto l'uomo e il suo innegabile diritto a vivere una vita dignitosa. Preghiamo.
0: Fortifica la nostra fede, Signore. Padre Santo, che sei chiamato il Dio fedele ed esigi e ricompensi l'osservanza del tuo patto, ricolma delle tue benedizioni questi tuoi figli, Raffaele e Maria, che celebrano il 25° anniversario del loro matrimonio. Preghiamo.
1: Fortifica la nostra fede, Signore.
0: Tu che sei piena e perfetta unità di vita e comunione di amore con il Figlio e lo Spirito Santo, accresci in questi sposi la grazia del sacramento e ravviva in loro la novità perenne dell'amore. Preghiamo.
1: Fortifica la nostra fede, Signore.
0: Tu che sul patto coniugale hai stabilito un nuovo stato di vita cristiana, fa che gli sposi siano nel mondo testimoni del mistero di amore del tuo Figlio. Preghiamo.
1: Fortifica la nostra fede, Signore.
0: Tutti portiamo nel cuore il ricordo di qualche persona cara che ci ha lasciato. Chiediamo al Padre di ammettere il nostro fratello Biagio insieme a tutti i nostri cari defunti, laddove risuonano in eterno inni di lode e voci esultanti. Preghiamo.
2: Fortifica la nostra fede, Signore.
0: L'attesa della tua venuta ci trovi vigilanti, Signore, e fa che, sostenuti dalla grazia, possiamo combattere gli assalti del maligno. Tu sei Dio e vive e regni nei secoli dei secoli.

0: Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceve la nostra preghiera, la lode e gloria in suo nome, per il bene nostro e di tutta la Santa Chiesa.
0: Fiduciosi nella tua misericordia, o Signore, veniamo con doni al tuo santo altare, perché purificati dalla tua grazia siamo rinnovati dai misteri che celebriamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre,
1: la tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, i nostri Santi Protettori e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, Dio, Creatore e Signore dell'universo, che in principio hai formato l'uomo e la donna e li hai uniti in comunione di vita e di amore. Ti rendiamo grazie perché hai unito Raffaele e Maria nel vincolo santo a immagine dell'unione di Cristo con la Chiesa. Guardali, o Signore, con occhio di predilezione, come li guidasti tra le gioie e le prove della vita, ravviva in loro la grazia del patto nuziale, accresci l'amore e l'armonia dello Spirito, perché con la corona dei figli che oggi li festeggia, godano sempre della tua benedizione. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia con tutti voi.
2: E con il tuo
0: spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
3: Signore,
4: non si preoccupi.

Preghiamo. O Padre che ci nutri con il corpo e il sangue del tuo Figlio, guidaci con il tuo Spirito perché confessandoti non solo a parole con la lingua, ma con i fatti e nella verità, possiamo entrare nel Regno dei Cieli per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

Dalla parrocchia Sant'Antonio di Padova di Comiso abbiamo trasmesso la Santa Messa.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a croyé
4: in Pantheon, in
5: semblance de son
6: la maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Il Digital Networks Act per regolamentare il sistema di comunicazione e informazione europea, gli 80 anni della Repubblica Italiana. Poi lo sport con i prossimi eventi internazionali a Roma, questi temi di oggi del mondo alla radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Daniele Giorgi e Luca Rossi. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News perché apriamo questa puntata parlando del Borgo Laudato Si. Forgeranno le spade in Vomeri, questo è il tema della giornata per la cura del creato che si svolgerà il 1° settembre prossimo, un concetto che sottolinea il legame tra i conflitti armati e il deterioramento dell'ambiente e invita a privilegiare lo sviluppo e la sostenibilità piuttosto che la violenza e la distruzione. Prendersi cura del creato, del pianeta, perché questo porta armonia, è stato anche l'invito di Papa Leone il 17 maggio scorso in apertura della settimana Laudato Si. E allora torniamo proprio a quei giorni, a quella settimana, raccontando le iniziative del Borgo Laudato Si insieme a Donatella Parisi, coordinatrice della comunicazione del Centro di Alta Formazione Laudato Si. Donatella, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a voi.
8: Partendo proprio da questa giornata, il tema, ecco, della giornata per la cura del creato si svolgerà a settembre, lo abbiamo detto, forgeranno le loro spade in Vomeri, le loro lance in falci, riprendendo proprio questo passaggio per la giornata per la cura del creato, ecco, partendo da questo messaggio, da questo concetto, andando un po' a riprendere quelle che sono state le iniziative, quelle che sono le iniziative, le attività all'interno del Borgo Laudato Si, a partire, ecco, da quella settimana, la settimana Laudato Si.
9: Sì, Borgo Laudato Si accoglie moltissime attività che si fanno con le falci e con i vomeri, ovviamente, perché vogliamo essere un luogo in cui l'enciclica Laudato Si prende a corpo e in cui la Chiesa possa dimostrare che un modo diverso di vivere tra fratelli rispettando la natura e il creato è possibile. Quindi la settimana Laudato Si è un tempo forte a Borgo Laudato Si, in cui si sono moltiplicati gli incontri, le attività, i progetti, sia dal punto di vista della cura del creato. Per esempio abbiamo finito la piantumazione di oltre 1200 rose che adesso sono, diciamo, a beneficio dei visitatori che vengono a vivere la loro esperienza immersiva nella Laudato Si venendo a trovarci a Borgo Laudato Si, oppure abbiamo terminato la potatura degli ulivi, che è fondamentale per avere poi l'olio a novembre, ma è anche una pianta talmente simbolica per i cristiani e per la pace nel mondo che ci piaceva sottolinearlo proprio in questa settimana. E poi moltissimi incontri con giovani religiosi e religiose in formazione, per esempio, che nel loro cammino di preparazione alla vita religiosa hanno scelto di trascorrere del tempo a Borgo Laudato Si per pregare, riflettere e confrontarsi sull'approccio al creato, alla creazione che si deve avere oggi e che si deve imparare anche, no, a comunicare, a condividere, fornendosi e auto dotandosi degli strumenti necessari anche ad avere le possibilità di educare le persone che si incontrano nelle attività pastorali, nelle attività scolastiche, ecclesiastiche, su appunto quanto sia importante e bello vivere nella natura rispettandola e godendone della grande bellezza che ci mette a disposizione.
8: Donatella, lo abbiamo detto tante volte proprio qui anche alla Radio Vaticana, abbiamo declinato proprio sui temi diversi ciò che il Borgo Laudato Si è, e oggi possiamo fare anche un po' un punto, ecco, un riassunto di quello che è stato fino a questi mesi. Abbiamo detto la formazione, l'educazione, anche oltre il discorso, ecco, strettamente ambientale in sé. E allora, quali sono state anche queste attività, ad esempio, di formazione?
9: Ce ne sono state diverse, ormai sono avviate tante diverse attività e branche di formazione, alcune ormai consolidate. Siamo venuti qui al primo corso di giardinaggio e manutenzione del verde per persone in condizioni di vulnerabilità e ormai ne abbiamo fatti 7, 8, sta per partire l'ottavo, e c'è in corso una bellissima attività di formazione sempre per persone in cerca di una nuova possibilità di pasticceria. E qualcuno si chiederà che c'entra. C'entra perché tanti ingredienti diversi che arrivano dalla natura, pensate al latte, le uova, i frutti, che diventano qualcosa di nuovo e bello perché c'è l'intervento umano che crea qualcosa di nuovo, no? E allora il corso di pasticceria è una delle attività formative nuove, ma abbiamo fatto anche dei percorsi universitari. Per esempio abbiamo avuto tutta la settimana scorsa un gruppo di ragazzi dalla Notre Dame University che è venuto a testare dei corsi sull'educazione all'ecologia integrale, quindi un approccio teorico, ma non solo, hanno fatto anche loro la cooking class, sono stati in fattoria didattica, quindi si sono presi cura degli animali, hanno ripulito le stalle, perché l'ecologia integrale è integrale anche nel senso più ampio del termine, in cui l'approccio culturale, l'approccio teorico si mette insieme ad un approccio concreto e genera qualcosa di bello che è frutto poi della passione e dell'amore per la natura e per il creato.
8: Ciò che colpisce di questo progetto, che mi ha colpito direttamente, ecco, a livello personale, è la continua crescita del progetto, cioè costantemente ci sono sempre delle cose nuove, sempre delle cose in più, quindi anche una visita al borgo è sempre nuova.
9: È sempre nuova, sì, siamo in una fase di avvio del progetto e questo ovviamente è molto entusiasmante, se si pensa che questo bellissimo giardino di 55 ettari con la fattoria del Papa è rimasto chiuso per 4 secoli perché era la residenza estiva dei papi e invece oggi è aperto al mondo grazie a un'intuizione di Papa Francesco e a un desiderio e una volontà di Papa Leone. È bellissimo vedere come questo luogo diventi casa per tanti, tanti diversi, no? Uniti nella diversità. Nell'enciclica Laudato Si c'è un passaggio molto bello che dice: tutto è carezza di Dio. Ecco, io penso che i tanti visitatori che arrivino, dalle persone rifugiate alle persone con la disabilità psichica o fisica, agli studenti, ai religiosi, agli imprenditori, possano veramente sentirsi toccati da una carezza di Dio vivendo e stando del tempo a Borgo Laudato Si.
8: Guardando anche alla stagione estiva, ecco, all'estate, ma in generale al futuro del progetto, abbiamo detto si lavora sempre a cose nuove e si sta quindi già pensando a qualche novità che riguarda anche magari i visitatori.
9: Sì, sì, certo, stiamo studiando dei nuovi percorsi immersivi che coinvolgeranno sempre di più, per esempio, la zona agricola. Avremo un giardino terapeutico e una fattoria didattica che si sta riempendo di tanti animali e che, per esempio, abbiamo provato con dei bambini delle scuole elementari a creare dei percorsi formativi per loro, ed è impressionante vedere l'entusiasmo e l'amore di questi bambini che incontrano degli animali per la prima volta. Faremo dei percorsi di ippoterapia con i cavalli donati al Santo Padre che sono a Borgo Laudato Si, e poi stiamo lavorando su progetti nuovi, per esempio di agricoltura sintropica e rigenerativa, per allargare anche questo tipo di coltivazione che dà grande speranza anche per il futuro dell'agricoltura, così come l'avvio della comunità energetica per l'energia pulita data dai pannelli solari. E aspettiamo il vino Laudato Sì, perché la vigna sta crescendo a vista d'occhio e quindi speriamo nel 2028 di avere la prima vendemmia. Guarda, i progetti sono tantissimi e ne avremo tanti, e speriamo, ecco, di aver sempre modo di venirvi a raccontare, perché sono talmente belli che ci fa veramente piacere condividerli con tutti.
8: Anche perché, come si suol dire in questi casi, maggiormente si inizia anche a raccogliere i frutti letteralmente di questo progetto.
9: Sì, si cominciano a raccogliere i frutti e si sta conoscendo questo progetto. Sono per esempio moltissime le richieste che arrivano da ogni parte del mondo di poter conoscere il modello per poterlo replicare in tutto o in parte. Questa era una anche proprio dei capisaldi su cui nasceva Borgo Laudato Si. Vogliamo dimostrare al mondo che quello che c'è scritto nell'enciclica Laudato Si si può mettere in atto, lo stiamo facendo noi, e si può fare in parte o in tutto, in tutte le diocesi, in tutte le parrocchie, in tutte le comunità religiose e non, ciascuno a suo modo può prendersi cura del creato in maniera fattiva per fare la differenza.
8: Un modello che dal Borgo Laudato Si guarda al mondo intero È un mondo, un pianeta che è ben rappresentato anche al Borgo Laudato Si. Mi vengono in mente gli animali in primo luogo, che arrivano anche da varie parti del mondo, magari tipici di alcune zone del pianeta. Per quanto riguarda anche la vegetazione, immagino la stessa cosa.
9: Sì, abbiamo sia dal punto di vista botanico che dal punto di vista animale un'estrema varietà, e la parte botanica è soprattutto vegetazione mediterranea, ma nei secoli i papi hanno ricevuto moltissimi doni da tante parti del mondo e sono presenti ancora a Borgo Laudato Si, e la fattoria si sta arricchendo di tanti esemplari. Una comunità religiosa di padri ucraini dei castelli romani ci ha donato parte del suo patrimonio faunistico perché non riusciva più a farsene carico, e quindi per esempio abbiamo una mucca scozzese Highlander che è molto particolare, una capretta tibetana, un mini pony americano. Insomma, veramente la varietà della natura è incredibile, e noi vogliamo testimoniarlo con questa presenza così ricca.
8: E dunque l'invito, come ha detto Donatella, è anche quello di andare a vedere con i propri occhi questa bellezza, insomma anche di respirare questa bellezza in qualche modo, di viverla oltre che di osservarla, per imparare, ecco, a rispettarla probabilmente un po' di più.
9: Sì, a farcene tutti carico in maniera responsabile.
8: Grazie Donatella Parisi, grazie per averci descritto, ecco, ciò che gli sviluppi, ecco, esatto, dei nuovi progetti all'interno del Borgo Laudato Si, ma torneremo sicuramente a parlarne.
9: Con
8: grazie.
9: Grande piacere,
8: grazie a
9: Donatella. Voi.
8: E ora per le notizie del giorno diamo la linea a Michele Raviar.
3: Sì Gianmarco, apriamo con l'Ucraina, dove le autorità hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv al confine con la Russia nel nord-est del paese, segno dei timori di un'avanzata russa. Data la situazione della sicurezza e gli attacchi sistematici del nemico, stiamo ampliando la zona di evacuazione obbligatoria, ha dichiarato il governatore regionale su Telegram. Massicci i raid russi che hanno colpito l'Ucraina questa notte. Il corpo di un'altra donna è stato recuperato sotto le macerie di una casa distrutta a Dnipro, portando il bilancio delle vittime degli attacchi in città a 12. Il sindaco ha annunciato che domani sarà osservato un giorno di lutto cittadino. I 12 uccisi a Dnipro si aggiungono ai 6 finora accertati a Kiev, portando così a 18 il numero complessivo dei morti. Andiamo in Iran, dove la situazione è incerta perché il paese ha minacciato di sospendere i negoziati con gli Stati Uniti e di bloccare lo stretto di Hormuz a causa dell'offensiva israeliana in Libano. La protezione civile libanese ha annunciato di aver recuperato i corpi di 6 persone dalle macerie di un'abitazione colpita ieri sera da un attacco israeliano in un villaggio del sud. In un comunicato, la protezione civile ha precisato che i soccorritori sono riusciti a estrarre dalle macerie 6 corpi, oltre a 3 feriti, nel villaggio di Marvanieh, vicino a Saida. L'Agenzia Nazionale di Informazione aveva riferito lunedì sera di un attacco sul villaggio che, insieme ad altri 15, era stato fatto oggetto di un ordine di evacuazione israeliano nelle prime ore del mattino. Il Dipartimento di Pubbliche Relazioni della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, e andiamo in Iran, ha affermato che 24 navi hanno attraversato lo stretto di Hormuz la scorsa notte, lo riporta la TV statale iraniana IRIB. La Marina delle Guardie Rivoluzionarie ha sottolineato che il controllo di intelligence dello stretto di Hormuz sarà esercitato con autorità e gli stranieri malvagi non avranno posto nel Golfo Persico e nello stretto di Hormuz. Intanto Teheran si sta preparando ad accogliere tra 15 e 20 milioni di persone per il solenne funerale dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un bombardamento dalle forze americane e israeliane il primo giorno della guerra di Ramadan, il 28 febbraio. A quanto riferiscono i media israeliani, si sta lavorando a una cerimonia pubblica della durata di 3 giorni per l'imam definito martire. Cortei funebri si terranno in 3 città, Teheran, Qom e Mashhad. Le esequie nella capitale dureranno almeno 24 ore e sono attese oltre 15-20 milioni di persone, ha spiegato la TV statale. Infine, la Commissione europea, nei pareri emessi sulla reintroduzione temporanea dei controlli alle le frontiere interne da parte di Austria, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Slovenia e Svezia, ha osservato che sebbene il diritto dell'Unione consenta la reintroduzione temporanea dei controlli a determinate condizioni, esso impone anche alla Commissione di emettere un parere qualora tali controlli si protraggano per più di 12 mesi. La Commissione raccomanda quindi ai 9 Stati di adoperarsi per eliminare gradualmente i controlli alle frontiere interne. È tutto, a te la linea.
8: Grazie Michele Raviar. Noi andiamo avanti. Salvaguardare le radio, presidio di libertà e pluralismo. In discussione a livello europeo il Digital Networks Act per regolamentare il sistema di comunicazione e informazione europeo per i prossimi anni. La European Broadcasting Union sottolinea l'urgenza di non sacrificare il ruolo della radio nell'era del digitale. Fondamentale è mantenere la piena accessibilità alle emittenti radiofoniche a partire dalle automobili. Come ci spiega il nostro vice direttore editoriale Alessandro Gisotti.
4: È giusto dire che si tratta di una normativa, in Italia diremmo una normativa quadro, perché è una proposta legislativa di alto livello, quindi che impatta su tutta l'Unione Europea e che punta a ridefinire un po', lo stavi già dicendo tu, le comunicazioni digitali nel vecchio continente. La parola digital è all'inizio di questa norma, tenendo conto delle straordinarie innovazioni tecnologiche. Prima di questo collegamento state parlando del Papa, della Magnifica Humanitas, quindi dell'intelligenza artificiale. L'obiettivo è quello di creare dunque un quadro normativo unitario il più possibile al passo coi tempi. Si parla anche molto di sovranità digitale europea rispetto ai colossi americani, cinesi, giapponesi, ed è importante perché non riguarda solo le infrastrutture, e già questo sarebbe importante, quindi la connettività, le reti broadband, il 5G, ma avrà anche un impatto sui contenuti informativi, quindi su ciò che i nostri concittadini europei potranno ascoltare in radio, leggere sui giornali.

0: Forse è anche giusto, perché questa è una normativa che avrà un impatto sull'Europa per molti anni ed è quindi in discussione alla Commissione, al Parlamento, al Consiglio d'Europa. La cosa importante è che siamo in una fase in cui entrano in gioco non solo i rappresentanti istituzionali, ma anche i mezzi di informazione, le organizzazioni di categoria e il servizio pubblico, gli operatori delle telecomunicazioni, ovviamente le big tech companies del mondo digitale.
1: Alessandro Gisotti, c'è un punto importantissimo, perché è in discussione la permanenza delle radio nel sistema, all'interno delle automobili, nell'automotive potremmo chiamarlo, e questo è un problema grosso.
0: È fondamentale, perché lo è, perché credo che sia l'esperienza di tanti, probabilmente molti. La maggioranza di coloro che in questo momento ci stanno ascoltando in radio sono in macchina. Io credo che questo sia abbastanza facile come previsione, anzi alcuni dati europei, io rappresento Radio Vaticana, la European Broadcasting Union, che è l'organizzazione delle radio e TV pubbliche d'Europa, e ultimamente nella Radio Assembly di Sofia in Bulgaria ci hanno mostrato delle rivelazioni secondo cui il 60% dei cittadini europei ascoltano la radio in auto, cioè quindi muovendosi nel traffico cittadino o magari più allegramente muovendosi da un luogo all'altro nelle loro vacanze. Quindi è fondamentale questa presenza della radio nelle automobili, perché se i ricevitori delle future automobili che sono già in costruzione e quindi per i prossimi anni non avranno la possibilità di un sistema che permette l'immediato accesso alla radio, la radio rischia di scomparire come mezzo di informazione.
1: E qui sarebbe un vulnus gravissimo per la democrazia, perché la radio circola con idee, mette in contatto persone. Ma chi è che mette in dubbio in Unione Europea l'utilizzo della radio in macchina?
0: La cosa è un po' più complessa, nel senso che in questo momento c'è un testo, potete immaginare quanto articolato, il Digital Networks Act parla di tutto, e c'è anche la radio ovviamente, e quello che la European Broadcasting Union, quindi l'associazione di categoria delle radio di servizio pubblico, la Radio Vaticana è un ente fondatore di questa organizzazione, sta spingendo perché venga reso obbligatorio a livello normativo europeo che le case automobilistiche, le grandi aziende automobilistiche d'Europa, nazionali e continentali, inseriscano il ricevitore per accedere alla radio sia in FM che in DAB, perché il rischio è questo, che scompaia totalmente l'analogico e il digitale terrestre. Quindi c'è sicuramente un interesse da parte delle grandi big tech companies digitali a spingere tutto verso le app, verso l'internet, verso la connettività, e c'è un interesse invece molto molto forte delle radio di servizio pubblico, ma direi anche di quelle private, perché poi ovviamente in questo mi sembra la battaglia sia comune, nel mantenere questa posizione, perché come hai detto tu, e non è che lo diciamo noi perché siamo appunto i ragazzi della radio, cresciuti con la radio e che continuano a fare radio, ma tutte le rilevazioni a livello nazionale italiano, a livello europeo e non solo, sottolineano che la radio è il mezzo di informazione di cui il cittadino si fida di più, il cosiddetto Trust Index, perché oggettivamente le notizie, l'informazione di servizio passa soprattutto attraverso la radio. E fammi aggiungere una cosa molto importante: quando ci sono delle emergenze, tu sei stato in Ucraina, quindi quando scoppia una guerra c'è la radio, non c'è altro. Oppure quando l'anno scorso, in modo che ancora non è stato del tutto spiegato, l'intera penisola iberica, Spagna e Portogallo sono andati in blackout elettrico praticamente per un giorno. Il cellulare poi alla fine la batteria si consuma, la televisione non l'accendi se non c'è l'elettricità, la radio va avanti lo stesso, è un mezzo di informazione resiliente che resiste. Quindi questo è qualcosa che stiamo anche come Radio Vaticana all'interno delle BU spingendo come molto importante.
1: Potremmo dire, Alessandro, e lo diciamo a voce alta, che la radio è un bene irrinunciabile anche per la tenuta dei sistemi democratici. Lasciami dire che in quello che ci stai raccontando si profila una sorta di dibattito anche molto duro tra i grandi gruppi tecnologici digitali e la politica.
0: Beh, allora parliamoci chiaro: la radio è un mezzo di informazione povero. Non sviluppa volumi economici impressionanti come oggi lo sviluppa tutta la industria del digitale e ora anche dell'intelligenza artificiale. Anzi, in realtà l'intelligenza artificiale ha superato anche come volumi economici quelli delle cosiddette big companies del digitale. Quindi se noi guardiamo sotto un profilo economico finanziario, la radio è perdente. perché la radio non potrà mai sviluppare un

0: volume economico, degli interessi e dei profitti come li può oggi sviluppare una grande compagnia di digitale, di intelligenza artificiale. Ma è proprio qui il tema è politico, il tema è istituzionale, politico nel senso più bello del termine. In Magnifica Humanitas ci sono molti riferimenti, richiami alla politica, è un grande testo di dottrina sociale della Chiesa, c'è un richiamo alla responsabilità della politica. Ebbene, la politica è chiamata a proteggere un bene prezioso per il sistema democratico, per il bene dei cittadini, e la radio lo è un bene prezioso, perché appunto l'informazione, la fiducia che viene rivolta nei confronti delle notizie che si ascoltano attraverso la radio è qualcosa che non si può perdere, è un bene da tutelare.
1: Oggi 2 giugno l'Italia celebra la festa della Repubblica. A 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana, ripercorriamo brevemente la sua storia riflettendo su quelle che sono anche le sfide del futuro in Italia. E lo facciamo con Renato Balduzzi, docente di diritto costituzionale alla Cattolica di Milano e presidente dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti. Renato, buon pomeriggio. Renato, ci sente?
2: Sì, lo sento bene.
1: Allora, Renato, 80 anni da questo referendum del 2 giugno 1946, qual è l'eredità più viva di quella scelta repubblicana?
2: Beh, certamente la Respubblica e anche la Costituzione, perché il 2 giugno 1946 parte l'avventura dell'Assemblea Costituente che ci regalerà la Costituzione. Dico regalerà perché è un dono, nel senso che nessuno di noi ha avuto merito in quella avventura, non c'è praticamente più nessun vivente che abbia avuto meriti in quell'avventura, e però quell'avventura nasce il 2 giugno con la prima volta del voto alle donne, una scelta consapevole da parte dell'elettorato, una scelta importante, una scelta che è ovviamente una svolta rispetto al passato, ma gestita e governata da persone di grande levatura. Pensiamo solo che il capo provvisorio dello Stato, fino a quando cioè non entrerà in vigore la Costituzione, non sarà poi nel 48 eletto il primo Presidente della Repubblica Italiana, il capo provvisorio dello Stato viene scelto in Enrico De Nicola. Enrico De Nicola, che era appunto di fede monarchica ma di grande lealtà personale oltre che di grande caratura. Quindi quella generazione è riuscita a fare unità della Repubblica. Una Repubblica, quindi non soltanto Repubblica, ma una e forse da mantenere una, ecco, perché noi viviamo per tempi nei quali probabilmente quella unità e indivisibilità della Repubblica rischia di essere messa in difficoltà, perlomeno.
1: Certo, no? Nel 1946 e negli anni a seguire sono state tante, ecco, le sfide di quella giovane Repubblica, ma oggi quali sono le sfide di una Repubblica che ha 80 anni?
2: E sono quelle proprie di un mondo che sta cambiando in modo vorticoso, le acquisizioni che ci sembravano appunto qualche cosa di scontato non lo sono più, a partire dallo Stato di diritto, a partire dalle garanzie, a partire da un certo rapporto tra la forza e il diritto. Noi viviamo in un momento nel quale sicuramente, come Magnifica Humanitas ci ha ricordato una settimana fa, noi sperimentiamo dei grossi rischi, non soltanto legati alla guerra mondiale a pezzi, al fatto che si parli di nucleare come se si trattasse di caramelle, alla circostanza che i capi delle nazioni non sempre sembrano almeno responsabili, ma abbiamo anche a che fare con sfide inedite. L'intelligenza artificiale certamente è una di queste, la sopravvivenza ambientale del pianeta è un'altra, insomma sfide che richiamano certamente momenti importanti, perché gli 80 anni di Repubblica hanno conosciuto situazioni anche gravi, dalle quali siamo usciti tutti quanti bene nell'insieme, proprio perché siamo stati capaci di una risposta condivisa. Penso al terrorismo, agli anni di piombo, ma non soltanto quello. Ecco.
1: Balduzzi, in chiusura, ci vorrebbe una puntata intera per poter parlare di questo, però si parla spesso, ecco, di una crescente distanza tra cittadini e politica. Alcuni la definiscono la crisi della democrazia. È così o si tratta, insomma, di una trasformazione delle forme di partecipazione pubblica?
2: No, sicuramente c'è un aspetto di crisi. Basta pensare che il 2 giugno 46 andò a votare oltre il 90% degli aventi diritto e adesso siamo contenti se si supera di qualche po' il 50% degli aventi diritto. Quindi c'è evidentemente, la democrazia non si riduce naturalmente al voto, ma il voto è la sua base. Il voto, le regole elettorali, che devono essere sincere, devono essere tali da permettere la partecipazione e non da allontanare gli elettori. Questa è la vera sfida, non è soltanto una sfida italiana, però è una sfida che credo noi dovremmo essere in grado, come italiani, alla luce di quel grande dono che il 2046 ci ha fatto, di saper raccogliere.
1: Grazie Renato Balduzzi. Insomma, noi qui siamo all'interno della Città del Vaticano, ma a Renato e a tutti gli italiani che ci stanno ascoltando, insomma, buona festa della Repubblica Italiana.
2: Buona festa della Repubblica Italiana e a tutti e a tutti quanti. La radio è un momento importante per fare festa ancora oggi.
1: Grazie.

0: Il mondo alla radio.
1: Lo sport sia scuola di fraternità e strumento di pace, la preghiera di Leone XIV nel video con l'intenzione per il mese di giugno, diffuso oggi attraverso la rete mondiale di preghiera del Papa in collaborazione con il Dicastero per la comunicazione. E proprio giugno sarà un mese importante per quanto riguarda lo sport a livello internazionale, protagonista sarà la città di Roma. E allora in questa parte del mondo alla radio andiamo a parlare dei prossimi eventi sportivi in programma nella capitale. Dal 4 al 7 giugno il Foro Italico di Roma ospiterà uno degli eventi di Taekwondo più prestigiosi al mondo, il Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix, affiancato per la prima volta dal World Para Taekwondo Grand Prix. Il motto scelto per l'edizione 2026 è Reborn Together, rinasciamo insieme, un invito al rinnovamento e all'unità che ispira ogni aspetto di questa manifestazione. L'evento romano porta anche un proprio slogan locale, Make History, facciamo la storia, sottolineare l'ambizione di lasciare un segno indelebile nella storia dello sport mondiale, proprio nell'anno in cui si celebra l'anniversario del Taekwondo in Italia, in cui la Federazione Italiana Taekwondo ha scalato tutte le classifiche diventando la prima federazione sportiva su 215 nazioni affiliate. E allora ascoltiamo le parole del presidente della Federazione Italiana Taekwondo, Angelo Cito.
2: Questo è un evento importantissimo dal punto di vista agonistico, nel senso che sarà la prima tappa del tour dei Grand Prix, che sono quattro a livello mondiale, quello che darà il via per la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Cioè, dal punto di vista agonistico ha una rilevanza veramente importante, saranno presenti i migliori atleti a livello mondiale, tutti i campioni olimpici e i campioni mondiali in carica attualmente.
1: Per quanto riguarda il movimento, ecco, Taekwondo in Italia, abbiamo visto anche tanti atleti, campioni che hanno portato a casa le medaglie, negli anni ecco, si è sviluppato sempre di più.
2: Assolutamente sì, oggi il Taekwondo italiano è un leader a livello mondiale, sia dal punto di vista agonistico, basta pensare che abbiamo atleti come Simone Alessio che è il primo nel ranking mondiale da oltre 2 anni. Se, per non parlare di Vito dell'Aquila che è l'altro campione olimpico e che ha saputo in questi anni affermarsi in tutte le competizioni internazionali, da mondiali, europei e a livello olimpico. E poi abbiamo una generazione di atleti molto giovani, basta pensare all'ultimo campionato europeo che si è fatto il mese scorso dove hanno portato a casa 4 medaglie, e questo è diciamo lo stato attuale del Taekwondo italiano. Ciò direi che possiamo essere più che soddisfatti, oltre alla crescita esponenziale della federazione, dei numeri a tutti i livelli.
1: E cosa significa questo appuntamento per Roma, per l'Italia, ecco, in generale, dà ancora più prestigio al movimento italiano?
2: Sì, guardi, noi coincidono 2 cose molto importanti quest'anno. Intanto, come ho detto, l'inizio del ranking per le qualificazioni olimpiche di Los Angeles. Poi quest'anno è il 60° anniversario del Taekwondo nel nostro paese, perciò proprio durante il Grand Prix celebreremo questa data che è un'importanza veramente notevole per tutto il movimento. Ma la cosa più interessante è che proprio il mese scorso la Federazione Italiana è arrivata prima nel ranking mondiale di 215 federazioni a livello internazionale riconosciute dai comitati olimpici. Questo è una grande responsabilità, ma è soprattutto per noi uno stimolo per potersi sempre migliorare. Avere un evento come il Grand Prix a Roma, questa sarà la 5ª edizione, dopo che c'è stata la pausa del Covid, è fondamentale, nel senso che portare qui in casa il top player a livello mondiale, migliorare a livello organizzativo, non può che far altro che prima di tutto il prestigio dal punto di vista sportivo per l'Italia e poi naturalmente una retina importantissima per quanto riguarda la promozione del nostro sport.
1: Per quanto riguarda i valori dello sport, Presidente, ecco, il Taekwondo sì è una disciplina considerata ecco di combattimento, però in realtà ha tutti quei valori che incarnano lo sport, la lealtà, l'onestà, l'inclusione, tutti i valori importanti nello sport e nella vita.
2: Il taekwondo, proprio per il fatto di essere uno sport da combattimento, è molto attento a quelli che sono gli aspetti valoriali della disciplina che nasce come arte marziale. Non si fa nulla senza considerare questo aspetto. Tutti i nostri grandi campioni, dal più titolato al ragazzino che entra per la prima volta in una palestra, gli viene insegnato che i valori sportivi e i valori del taekwondo in particolare devono essere al primo posto, nel senso che devono servire a migliorare la società prima di tutto, ma soprattutto le persone, ed è di supporto a chi ha bisogno, a chi ha necessità di migliorarsi, di essere aiutato a livello proprio sociale. Perciò proprio con il movimento della Fondazione Umanitaria, sia internazionale che italiana, del taekwondo, noi supportiamo chi ha veramente necessità per tramite il valore dello sport e del taekwondo in particolare. E proprio in questa occasione, che porteremo anche durante il Grand Prix, sette atleti del campo rifugiati della Giordania, dove noi supportiamo l'attività all'interno di questi campus, dove ci sono 60.000 persone che vivono lì da oltre di 15 anni, che facciamo fare taekwondo, per la prima volta parteciperanno a un evento al di fuori di questa loro realtà, proprio qui a Roma, oltre ad aver sostenuto e continuiamo a sostenere atleti ucraini che sono con noi al Centro di Passione Olimpica qui di Giulio Nessi a Roma, perché da quando è scoppiata la guerra ci hanno chiesto un sostegno e sono da 4 anni che si allenano con noi. Questo per dire che i valori olimpici non bisogna solo proclamarli nei convegni, ma bisogna metterli a terra, perciò bisogna praticarli, bisogna fare realmente qualcosa per coloro che hanno bisogno. I nostri atleti, i nostri tecnici, l'organizzazione del taekwondo è molto attenta a questo.
1: Si fanno un po' ambasciatori, ecco, di questi valori. Presidente, per quanto riguarda lo sviluppo, lo dicevamo prima, della disciplina dell'arte marziale in Italia in generale, va di pari passo anche un po' con uno sviluppo della tecnologia applicata a questo sport?
2: Sì, nel senso che il taekwondo è stato uno dei primi sport da combattimento, soprattutto è stato il primo sport olimpico, ha inserito la tecnologia, nel senso che ci sono la registrazione dei punti è tutta quanta elettronica, tutte le protezioni sono elettroniche, ma il passo poi ulteriore che è stato fatto anche l'inserimento del virtual taekwondo, che è un altro aspetto importante per unire tecnologia e sport dal punto di vista fisico, perché comunque non bisogna mai arrendersi al fatto che la tecnologia possa essere solo un fattore negativo per quanto riguarda lo sport, mi riferisco al discorso dei virtual, ma può essere un supporto e un aiuto per migliorarsi anche da quel punto di vista, nel senso che il taekwondo, qui a Roma faremo il primo torneo internazionale ufficiale dove gli atleti si cimenteranno anche col virtual taekwondo, che è un misto tra aspetto virtuale e fisico, e questo è un altro aspetto che stiamo sviluppando. Per ritornare sul discorso umanitario, come ho detto prima, poi abbiamo un incontro molto importante domani a Piazza San Pietro con Papa Leone, che riceverà la delegazione proprio in occasione del Grand Prix.
1: E dunque un momento speciale, proprio alla vigilia del Grand Prix, da condividere anche con il Santo Padre.
2: Esatto, questa è una cosa molto bella, dove porteremo, come ho detto, anche questi ragazzi rifugiati in Giordania, perché per loro è una cosa veramente notevole.
1: Andiamo avanti parlando di un ulteriore evento che si terrà a Roma. Dal 7 al 21 giugno Ostia e Colle Oppio ospiteranno la Coppa del Mondo di Skateboarding, prima tappa di qualificazione ai giochi di Los Angeles 2028. Un'edizione, questa della World Cup romana, che si preannuncia già da record dopo il grandissimo successo e i numeri impressionanti dello scorso anno, che fecero registrare più di 30 milioni di visualizzazioni, un pubblico social raggiunto di oltre 4 milioni, 12.000 spettatori presenti nelle sole giornate clou delle competizioni. E allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato Sabatino Aracu, presidente Skate Italia e World Skate.
0: Roma, è vero, Roma è diventata praticamente il simbolo dello skateboarding al mondo. È assurdo, sembra quasi assurdo, come la città più antica, se vogliamo, stia lasciando il segno allo sport più giovane. Se vogliamo fare un esempio della Wimbledon dello skateboarding, facendo una similitudine al tennis, è Roma, e questo è incredibile, vendendo anche l'immagine del Colosseo, dove lo stesso New York Times proprio per questo ci ha dedicato quasi una pagina. Ecco, io sono orgoglioso proprio di questo, perché sapere che una partenza di tutte le Olimpiadi, di tutti gli sport, è da Roma, con lo sport più giovane, è decisamente una soddisfazione grande, lo dico da uomo, da presidente di Federazione Internazionale, ma anche da uomo italiano. Ecco,
1: ecco, partendo proprio da questo ragionamento, ecco, l'importanza anche della città, cioè un evento come questo rigenera e riqualifica appunto le città, come avvenuto a Roma, Ostia in particolare, e con le Oppio.
0: Certo, se le immagini, a me, mi crede, Colleoppio era diventato, era un po', diciamo la verità, un'area di un piccolo parco, quasi dove ci trovavamo gente che andava a drogarsi, diciamolo pure com'è. Oggi è diventato un centro dove poter lasciare i bambini, dove potergli insegnare a fare sport, dove fargli vivere un posto stupendo di Roma all'insegna dell'educazione vera, perché lo sport educa. Per non parlare di Ostia, Ostia abbiamo voluto riqualificare il nostro sport, che è uno dei, forse il più urbano che esiste, oltre che giovane, ma proprio nel cuore di Ostia, ma non nella zona iconica della spiaggia, ma proprio in mezzo alle case popolari, diciamolo so pure. Uno skate park che sta riqualificando un territorio che fino a poco tempo fa si parlava solo male. E vi posso dire, permettetevi, la soddisfazione di vedere gente che mi ferma per strada di Ostia e mi prende la mano e mi dice grazie di aver ridato dignità alla nostra città, a me mi fa venire la pelle d'oca, però è la prova vera che abbiamo questa forza. Ecco, anche a Caivano abbiamo fatto uno skate park grazie a Sport e Salute, che in questa mission si sta dedicando veramente tanto, e anche lì è diventato un grande centro di attenzione, proprio sembra fatto apposta. Voi immaginatevi che una brasiliana, una ragazzetta, Raissa Leal, è arrivata a 13 anni venendo da una favelas, era seconda alle Olimpiadi di Tokyo e oggi è una delle atlete più gettonate, anzi direi pure che ha sponsor grandi, e questo ci fa ancora piacere, perché è l'esempio che chiunque nel nostro sport può diventare qualcuno, dalla strada, che venisse dalla favelas o fosse figlia di un miliardario, non cambia molto.
1: Presidente, l'ha detto poco fa, lo skateboarding è uno sport giovane, forse il più giovane in assoluto, che a sua volta attira sempre di più i giovanissimi.
0: Sì, devo dire che proprio a Tokyo le immagini, che la medaglia d'oro e la medaglia d'argento alla prima Olimpiade che abbiamo fatto, ha fatto il record delle Olimpiadi, prima e seconda 13 anni, cioè i primi due posti in tutto 26 anni, e questo la dice lunga. È vero che alla prima Olimpiade mediamente i giovani esternano di più, quindi poi si crescono, però effettivamente vi posso dire c'è una visibilità enorme, perché se voi pensate, lo dico anche ai telespettatori, che a Parigi alla seconda Olimpiadi lo skateboarding è stato lo sport numero uno per visibilità sui social. E allora è una cosa grossa, perché? Perché sono i giovani che lo vedono. Una Raissa Leal, rifaccio il nome di questa atleta brasiliana, ha 9 milioni di follower. Io non so quanti grandi calciatori ce l'hanno, con tutto il rispetto a tutti gli sport, perché non esiste uno sport bello e uno sport brutto. Esistono, ognuno ama il suo, però devo dire che la forza che si ha in questo momento con lo skateboarding, ma un po' con tutte le rotelle se vogliamo, perché vorrei chiedere a voi o a tutti i radioascoltatori che ci stanno sentendo, ma chi di noi da bambino non ha mai ricevuto in regalo una palla, una bicicletta o delle rotelle, che siano pattini o uno skate? Penso tutti, quindi il potenziale è enorme e i giovani guardano molto a questo, perché vedono, noi ci abbiamo fatto degli studi, vedono ad esempio nei pattini la scarpa veloce, cioè non vedono dei pattini, no, pensando all'agonismo, pensano a delle rotelle che li mandano più veloce e quindi con le stesse scarpe. Questo è una cosa decisamente molto molto bella, ecco. Ho visto adesso anche ad Ostia, abbiamo fatto una settimana intera dove i nostri campioncini tipo Marin, che sono andati a visitare le scuole, ma i bambini sono assolutamente impazziti. E lo sport deve essere una lezione di vita, perché lo skate in particolare ti insegna che cadi tante volte, perché se vediamo le stesse gare, mi auguro di avere tanti ospiti a poterci vedere, chi non riesce a sedersi in tribuna ci saranno dei maxi schermo per poterli vedere, si vedono tante cadute. Ma cadute sane, cadute che insegnano nella vita che si cade, ci si rialza e se deve provare a vincere, si insiste nella vita. Ecco, questo è il messaggio che diamo ai giovani.
1: In chiusura facciamo un passo indietro, ma con lo sguardo orientato al futuro. Il 29 maggio si sono chiusi i giochi della gioventù 2026. Lo Stadio Olimpico di Roma è stato il palcoscenico finale di una straordinaria festa di sport, di scuole, di condivisione. Oltre 6.000 ragazzi si sono ritrovati per la fine di un percorso lungo, un intero anno scolastico, che ha visto coinvolti tra fasi di istituto, fasi provinciali e fasi regionali più di 105.000 alunni e studenti in circa 4.000 eventi su tutto il territorio nazionale. Per commentare l'evento abbiamo intervistato Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute.
3: È stata una giornata magnifica, devo dire, una giornata di sport, di scuola, di ragazzi sorridenti che stavano insieme, magari che non stavano attaccati allo schermo di un cellulare, che si sono divertiti. Io ho provato anche a immedesimarmi un pochino in loro nel momento in cui magari entravano allo Stadio Olimpico e non c'erano mai stati, soprattutto sul terreno di gioco. Quindi deve essere stata sicuramente una giornata molto emozionante che spero ricorderanno nella loro vita.
1: Ecco, ha provato a immedesimarsi, chiaramente le occasioni sono tante, sono state tante anche da parte sua di assistere, di partecipare, ecco, come organizzazione, di essere presente a questi giochi, però ogni volta è un po' come effettivamente fosse la prima volta nel vedere questi ragazzi insieme, divertirsi, giocare, ecco, il ruolo importante anche del gioco nello sport.
3: Assolutamente, io poi una piccola nota personale, mi ricordo, io feci i giochi della gioventù, io ho 60 anni, quindi però ricordo perfettamente di averli fatti e di aver fatto la sfilata finale allo Stadio Flaminio, allora che ancora era in funzione. E come ha detto lei, è promozione sportiva all'interno della scuola, a partire dalla scuola. È stata una manifestazione che ha avuto uno sviluppo durante tutto l'anno, a partire dalle fasi di istituto, le fasi provinciali, regionali, per arrivare alla fase finale, ed è stato veramente molto emozionante vedere i ragazzi giocare, prima di tutto, come ha detto lei, insieme, stare insieme, divertirsi insieme. Poi c'è stata anche, come giusto che sia, la sana competizione, però per noi è importante che si continui a investire nella promozione dell'attività fisica, soprattutto a partire dalla scuola. Il governo ha investito molto in questi nuovi giochi della gioventù, a partire da, ovviamente, dal ministro dello sport, dal ministro Valditara, ma dal ministro Lollobrigida, tutti quanti hanno dato la loro adesione, la loro collaborazione per far sì che questi nuovi giochi della gioventù diventino un appuntamento che ogni anno diventi sempre più importante.
1: In qualche modo sport e scuola, sport nella scuola, cioè lo sport ha anche un valore educativo importante.
3: Lo sport è un veicolo di valori positivi come forse non ce ne sono uguali, perché insegna a rispettare le regole, insegna a confrontarsi con gli altri, insegna ad avere avversari ma non nemici, insegna soprattutto, e questo lo dicono tutti i più grandi campioni dello sport, a perdere. Insegna che nello sport sono molte di più le occasioni di sconfitta che di vittoria, però si giunge alla vittoria proprio imparando dalla sconfitta e ogni volta riprovando e rimettendosi in gioco. Sono tutti valori che probabilmente nella nostra società fanno oggi fatica un pochino a a farsi valere, però è proprio per questo che è importante che ci siano i nuovi giochi della gioventù.
1: Certo, d'altronde come ha detto e dice spesso anche Papa Leone, lo sport può svolgere un ruolo importante anche per il bene dell'umanità, in particolare per la promozione della pace. Ecco, sensibilizzare anche questi valori ai più giovani, ragazzi, ecco, con tramite per l'appunto lo sport, il gioco, ecco, è importante, Presidente.
3: Assolutamente, come ho detto prima, lo sport ti insegna che bisogna competere, bisogna confrontarsi con gli altri, seguendo le regole, rispettando l'arbitro, rispettando soprattutto il proprio avversario, perché rispettare il proprio avversario significa in primis rispettare se stessi. Non ci sono scorciatoie, c'è il sacrificio, c'è il lavoro, c'è l'allenamento, c'è il merito, e quindi, come ha detto giustamente il Santo Padre, è veramente un veicolo di valori positivi e di pace prima di tutti fra gli uomini e poi anche fra i popoli.
1: Prima si diceva del valore educativo dello sport, lo sport può educare, però a sua volta è necessario anche educare allo sport, ha fatto riferimento alle scuole, ma ecco, in generale in Italia a che punto siamo da questo punto di vista, cioè l'educazione allo sport per i ragazzi?
3: Partendo come si sta facendo con i nuovi giochi della gioventù, dalla scuola, insegnando ai ragazzi prima di tutto ad alzarsi dal divano, a non stare troppe ore, come ho detto prima, attaccati a un cellulare, a guardare la vita degli altri, ma a diventare protagonisti della propria vita. Lo sport sicuramente insegna, come ho detto prima, il sacrificio, insegna l'allenamento, e insegna che per raggiungere un risultato bisogna impegnarsi, e quindi partendo dalla scuola è necessario che questi valori vengano diffusi maggiormente.
1: E poi, perché no, Presidente, guardare anche quello che è il futuro dello sport italiano, partendo anche da questi eventi, da questi ragazzi, e guardando un po' anche a quelli che saranno gli atleti del domani.
3: Sì, diciamo che lo sport italiano sta vivendo un periodo sicuramente positivo a partire dalle Olimpiadi, con i risultati in varie discipline. Diciamo il calcio sta un pochino faticando, ma sono convinto che tornerà presto ad avere risultati positivi. È sempre veramente confortante vedere i ragazzi giovani che si impegnano, che fanno sacrifici, che però riescono a seguire una propria passione. Ecco, lo sport insegna a seguire le proprie passioni al di là dei risultati.
1: E si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie dall'altra parte del vetro a Daniele Giorgi, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito fino a questo momento, ma rimanete con noi perché la programmazione della Radio Vaticana continua. Un saluto da Gianmarco Murroni.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733, in streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Ben trovati all'ascolto di questa nuova puntata di Vocazioni, ben trovata Samira Rocchetti che è in regia. Tutto è pronto per un nuovo incontro, un incontro con chi ha detto un sì che cambia la vita, e oggi è con noi Suor Roberta Ladaga, ben arrivata!
2: Ciao, ciao!
1: Che bello averti qua con noi. Io non ho raccontato nulla di Suor Roberta, perché ci racconta tutto lei. Suor Roberta, che fai?
2: Allora, io sono una suora apostolina, che è uno dei rami della famiglia Paolina fondata dal Beato Giacomo Alberione, e faccio molte cose. La nostra missione è principalmente vocazionale, quindi aiutare i giovani, i consacrati e chiunque a trovare il proprio posto nel mondo, e per questo io faccio diverse cose. Innanzitutto, da un po' di mesi sono diventata formatrice delle ragazze che si avvicinano alla nostra missione, poverine aggiungerei, e poi mi occupo della nostra rivista vocazionale che si chiama Se Vuoi, in particolare della parte social, e apostolato con tanti giovani. Quindi da qualche anno noi siamo nella diocesi di Melfi una volta al mese per aiutare i giovani, e non solo i giovani, appunto a farsi domande sulla propria vocazione, a riconoscere che ciascuno è chiamato soprattutto perché è amato. Questo proprio in sintesi, diciamo così.
1: Sintesi che fa capire anche perché ho chiesto a Suor Roberta di essere con noi qui, una trasmissione che si intitola proprio Vocazioni, e tra l'altro l'entusiasmo con cui racconti quello che fa mi fa supporre che invece chi ha a che fare con te sia molto fortunato, perché è un entusiasmo che secondo me tu riesci a trasmettere molto molto bene. Siete infatti io ero andata a curiosare sul sito, no, delle suore apostoline, e ho visto le suore che pongono le domande, quindi le domande sono fondamentali.
2: Sì, diciamo che le domande, nonostante ci inquietino e ci mettano un po' d'ansia, in realtà io credo che siano proprio il canale attraverso il quale Dio ci chiama e ci invita ad essere autentici, no? Diceva Don Tonino Bello che è importante avere questa sete di trasparenza, e quando noi ci avviciniamo alle domande importanti

0: persona particolarmente contemplativa, diciamo così, anche se comunque riconosco la preghiera al centro della mia vita, poi col tempo, diciamo. E ho sempre cercato concretezza nella mia vita, in particolare quando avevo 17 anni è venuta a mancare una mia compagna di classe, alla quale io ero molto molto molto legata, che mi aveva anche aiutato a uscire da una situazione difficile. E questa cosa mi ha portata ad arrabbiarmi molto col Signore, al quale oltretutto mi avevo avvicinata lei, quindi per me è stato proprio una grande sofferenza, e a domandargli: ma che gioco fai? Cioè, che cos'è questa roba che stai facendo? E perché lei non c'è più e io ci sono ancora? E cosa mi stai chiedendo? Cosa vuoi da me? Questo è stato, questa sofferenza in realtà è stato il punto esatto in cui credo che il Signore abbia lui fasciato le mie ferite col nardo, possiamo dire, perché da lì in poi io ho cominciato a rendermi conto che il motivo per cui io c'ero ancora e lei non c'era più era perché probabilmente io avevo una missione ancora da portare avanti. E quindi col tempo mi sono domandata quale fosse, con molta fatica. Io ci ho messo circa 10 anni a decidere poi di entrare in convento, perché scappavo, mi innamoravo, pensavo che dovessi sposarmi, sentivo questa chiamata ad avere tanti figli, ad essere mamma, e invece poi mi rendevo conto, anche quando mi fidanzavo, che il tempo che potevo dedicare al Signore era sempre troppo poco, e io non volevo fosse un part time. E quindi da lì ho cominciato poi piano piano.
1: Mamma mia, che storia. E beh, quindi, però a volte quando si arriva ad una scelta, no, prendo una scelta in maniera così sofferta, poi però, voglio dire, quando arriva il momento, la soddisfazione è enorme. Il senso, qual è stato un senso di appagamento, di serenità, cioè nel momento in cui tutta questa travagliata fase di domande, no, di guardarti dentro è arrivata a quel punto, no? Come ti sei sentita?
0: Credo di essermi sentita in un modo molto particolare, perché molto spesso quando si parla di vocazione si dice che poi quando trovi il tuo posto è come sentire l'abito cucito apposta per te. In realtà io non credo sia così. Io ho capito che il Signore voleva costruire con me la mia vocazione, e che non c'è un tassellino sul quale arrivare, sai, come i giochi di società di un tempo, no? Dove tu arrivi lì e pensi di aver vinto. Non c'è un posto dove il Signore dice: ok, finché tu non fai questo non sarai felice. Io credo, e ho capito poi col tempo, con la mia vita, che il Signore la mia felicità la vuole costruire con me, non a prescindere da me, non al di là di quello che volevo io. Molto spesso si dice: bisogna rinunciare ai propri progetti per sentire la volontà di Dio. Io credo che il Signore, appunto, attraverso quello che io desideravo, mi abbia fatto capire che in realtà il mio posto era qua. E quando l'ho sentito, in particolare io lo sento tutte le volte che mi capita di parlare con qualcuno, di ascoltare giovani e di poterli salutare con un abbraccio. Ecco, io credo che la firma di Dio nel mondo sia proprio l'abbraccio, quindi in quell'abbraccio io riconosco che veramente quello è il mio posto. È come se si alimentasse in qualche modo una fiamma che io sento nel cuore, e quindi credo sia questo. Poi il momento preciso credo sia stato proprio quello della professione, alla quale sono arrivata anche io con tanta fatica e con tanti passi concreti, però in quel giorno io ho sentito che veramente il Signore mi stava liberando il cuore, che non vuol dire avercelo libero per sempre, ma non dimenticarsi che il Signore è capace di fare questo nella nostra vita.
1: Bello. La tua professione alla fine del 2021?
0: Allora, la perpetua sì, nel 2021. La prima professione, quella semplice, è stata nel 2015.
1: Senti, ma il tuo percorso è stato un percorso lungo e non repentino, quindi la tua famiglia si è abituata all'idea, ma la prima volta che tu ti sei confidata con loro di quello che ti si stava muovendo dentro, che tipo di appoggio hai avuto?
0: È stato molto interessante, perché i miei genitori non sono mai stati molto praticanti, diciamo che della famiglia quella più praticante sono sempre stata io, e io ricordo che mia mamma mi disse: io l'ho sempre saputo. E mentre mio padre mi disse: se sei felice tu, lo sono anch'io. E ricordo, sì, che in quel periodo io avevo molta preoccupazione di quale poteva essere la loro reazione, e quando loro hanno reagito in questo modo io ho proprio sentito la strada che si apriva. Per me è stata una grande conferma la loro reazione, non che i genitori che ostacolano la vocazione siano segno di non conferma, però io credo che il Signore passi attraverso le strade di cui abbiamo bisogno, e lì per me è stato proprio un grande segno, insomma.
1: Beh sì, lo è stato sicuramente, ma immagino per te sia stato importantissimo, no?
0: Ah sì sì, anche perché adesso loro sono, cioè mia mamma, mio padre non c'è più purtroppo, però mia mamma è stata veramente, è molto presa adesso.

0: da tutto ciò che è la relazione col Signore.
1: Bello, bellissimo, è un percorso poi che insomma si fa anche con la famiglia, cioè la famiglia fa parte della vocazione.
0: Eh sì.
1: E a me è piaciuto molto quando all'inizio insomma ci raccontavi un pochino la missione, no, della vostra congregazione.
0: Sì.
1: Quindi la vocazione intesa come trovare il proprio posto nel mondo, quindi valida per tutti, e chissà quante storie ha intercettato in questi anni.
0: Sì, sì, sì. E tra l'altro io credo che la pedagogia di Dio sia molto buffa, perché il Signore, almeno per quanto riguarda me, mi permette di incontrare le persone, non tutte le persone, però tante persone che magari hanno vissuto la mia stessa fatica. E questo veramente mi fa dire che il Signore non butta niente di quello che è il nostro cammino, che ci chiede di attraversare anche dei momenti difficili, o comunque li attraversa con noi, affinché quella stessa resurrezione che noi poi possiamo vivere in questi momenti bui possa servire a qualcun altro. E questo è molto molto molto bello.
1: Verissimo, verissimo. Quindi proprio mettere al servizio tutto quello, no, che la vita ti riserva, al servizio degli altri.
0: Sì.
1: Allora, Suor Roberta, come a tutti i miei ospiti, ho chiesto di scegliere la musica che ascoltiamo quest'oggi, e devo dire, Suor Roberta mi ha sorpreso, perché ci permetterà di ascoltare due canzoni molto belle, la prima delle quali ci riporta indietro, se non sbaglio, alla fine degli anni 90, cioè un brano del 1998. Intanto posso chiederti che rapporto hai con la musica?
0: Allora, io ho molto bello, nel senso, a me piace molto cantare, purtroppo non so suonare nessuno strumento, anche se avrei voluto imparare, ma c'è sempre tempo. E però diciamo che la musica per me è una grandissima forma di espressione. Tante volte io prego ascoltando anche canzoni non necessariamente religiose. Quindi è come se attraverso la musica io riconoscessi quella parola che per me è quella parola che magari io desidero dire al Signore, o che comunque, a prescindere dalla fede, fa bene alla mia vita.
1: E quanto bene ha fatto, e come ha fatto bene alla tua vita, questa canzone che andremo a sentire di Eramo e Passavanti?
0: Questa canzone è stata particolare, perché io, essendo giustamente degli anni 90, per me è un po' legata al mio cammino di discernimento avvenuto dal 2010 in poi, diciamo, e mi ha fatto bene perché, appunto, secondo me, anche se non è stata scritta per una relazione di fede, diciamo così, però ascoltando le parole vi renderete conto di quanto è vocazionale, perché appunto ci sono delle parole che dicono: troverò il mio posto se mi aspetterai, no? E la sensazione di camminare sopra un filo, era proprio, diciamo, l'espressione di come io mi sentivo in quel tempo, e quindi sono legata a questa canzone perché mi riporta là e riaccende in me anche quelle vibes, direbbero i giovani, in qualche modo, che mi rimandano là e mi fanno ricordare che il Signore sulla nostra vita non cambia idea.
1: La canzone si intitola Fai che non sia mai.
0: Sì, esatto.
2: È come sostenersi, stare in piedi sopra un filo, a regalarsi gli occhi

0: bello è stato riascoltare questa canzone. Grazie, sono Roberta, grazie per questa scelta. Senti, poi hai usato prima un termine molto giovane, le vibes, ma tu del resto sei circondata sempre da giovani.
1: Sì, diciamo che in alcuni apostolati in particolare, e comunque io sento che i giovani sono il posto dove sono chiamata ad andare, no? Il nostro fondatore ci invitava tutta la famiglia Paolina ad andare a tutti, e in questo tutti io riconosco che è lì che il Signore mi ha chiamato. Io sento molta vicinanza per esempio con i ragazzi, anche che non credono, anche quelli un po' più lontani o di altre confessioni religiose, perché veramente io lì non sento solo che è il posto in cui Dio mi chiama, ma per me loro sono il posto in cui Lui mi incontra.
0: Bello, sei molto giovane anche tu, sono Roberta, però.
1: Ma insomma, vabbè.
0: Ma che ragazza eri?
1: Allora, diciamo, ho avuto varie fasi di vita. Diciamo, nell'adolescenza io non ero proprio la ragazza che avrei voluto essere, diciamo così, ero un po' chiusa in me stessa, avevo tanto paura del giudizio degli altri, e quindi era anche difficile fidarmi, no, di qualcuno. Però poi quando ho capito che le relazioni sono quelle che ci tengono in vita, e anche quelle che a volte ci deludono e ci fanno male, ma anche quella delusione in realtà ci viene a raccontare qualcosa di noi, che sia di ciò che riguarda le aspettative che avevamo magari sugli altri o le incomprensioni, e in realtà quando ho scoperto che le relazioni sono il centro della nostra vita, ho imparato a fidarmi, e devo riconoscere che nel cammino poi fatto sia in parrocchia ma anche qui tra le apostoline, io sono in qualche modo venuta alla luce, mi viene da dire, no? Quindi anche la timidezza iniziale, l'imbarazzo, se penso alla me di quando ero giovane, veramente mi riconosco un'altra persona e dico: il Signore fa cose grandi se noi glielo permettiamo nella nostra vita.
0: Se noi glielo permettiamo, certo. Senti, le relazioni e gli incontri, credo nella tua vita anche insomma anche negli ultimi anni siano state fondamentali. Ti capita mai di prenderti il tempo di guardare la tua vita al ritroso, no? Come dentro un film, e fare caso a quanti incontri importanti hai fatto?
1: Sì, e molto spesso io veramente mi rendo conto che se io non avessi fatto questa scelta di vita, io tutte queste persone nel mio cuore non le avrei inserite, perché comunque una scelta come quella della consacrazione o di donazione totale, che sia attraverso appunto una vita consacrata oppure no, e in realtà ti permette di allargare il cuore, cioè di renderti conto di come le persone che passano e che magari neanche si ricorderanno più di te, o delle quali magari non di tutte tu ricordi i nomi. A volte a me capita di incontrare persone che ho conosciuto, con le quali magari ho anche tanto parlato, ma di non riuscire ad associare subito il volto al nome e alla situazione, e a rendermi conto che in realtà in quella che può sembrare una dimenticanza da parte mia, in realtà c'è una grande forma di gratuità che il Signore ci chiede di mettere a servizio, perché ci chiede di non legare le persone a noi, ma di rendersi veramente libere, di essere una parola buona per loro, e senza appunto dover creare chissà che legami duraturi. A volte sì, io riconosco che ho delle amicizie nella mia vita che mi salvano ogni giorno, non necessariamente persone credenti, e questo mi fa tanto bene, perché veramente mi rendo conto di come rispondere al Signore significa dare a Lui la nostra vita, col rischio di riprendersela ogni tanto, ma dare a Lui la nostra vita e renderci conto che Lui fa molto più di quello che noi avremmo pensato. Tante volte a me capita di fermarmi e dire: mamma mia Signore, ma chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto?
0: Beh, immagino che ti capiti spesso. Comunque l'apertura all'altro è sempre fondamentale, mai chiudersi in se stessi.
1: Sì, anche perché se almeno per chi sceglie di dare la vita al Signore, è quello che ha fatto Lui, no? Non ha rifiutato nessuno, è stato accanto a tutti, dove tutti e veramente tutti. E io mi rendo conto che nel mio cuore questo desiderio è tanto tanto forte, cioè che se non fosse qui non poteva essere nulla di diverso, ecco.
0: Ma quindi momenti di dubbio non ne hai mai avuti?
1: Ah sì. Sì, tantissimi. C'è stato un periodo molto lungo della mia vita in cui io ho vissuto una grande difficoltà e tanti dubbi anche sulla mia vocazione, però c'è stato un momento in cui ho chiaramente percepito nel mio cuore che il Signore mi diceva: guarda, rilassati, perché se anche tu dovessi cambiare strada, io ti amerei lo stesso. E questa certezza veramente mi ha liberato il cuore e mi ha portato a risceglierlo, a dire: no, ma se tu sei Dio così, io voglio stare con te, cioè non c'è nient'altro che potrebbe in qualche modo riempire il mio cuore come fai tu. Questo non significa che la mia vocazione è sempre a mille, eh? Ci sono tanti momenti difficili, tanti momenti di buio, però io credo che i momenti difficili siano quelli in cui noi veramente facciamo il pit stop e ci ricordiamo di chi siamo, per chi abbiamo scelto di dare la vita. E nei giorni scorsi il Vangelo diceva spesso: rimanete nel mio amore. Ecco, il Signore non dice rimanete nella mia congregazione, rimanete nella mia casa, rimanete nella mia gente. Dice prima di tutto rimanete nel mio amore, e il frutto di questo amore è la gioia. Infatti io credo che non esista una vera felicità, perché la felicità è un fuoco d'artificio, mentre la pace del cuore è il segno che Dio passa. Perché è una cosa che resta nel profondo anche quando ci sono delle notti un po' più lunghe.
0: Che bello quando prima ricordavi, no? Che comunque il Signore ci ama a prescindere, un po' come noi i genitori, insomma le mamme.
1: Sì.
0: È una cosa bellissima questo sentirsi amati sempre e comunque.
1: Eh sì, è anche una cosa che è solo di Dio secondo me, perché noi umanamente non ce la facciamo, no? Invece Lui veramente... cioè Lui vuole che noi stiamo bene, che siamo felici, almeno io credo, e poi magari un giorno mi dirà ma cosa hai detto in quell'intervista, non era vero, però intanto io credo sia così, che veramente Lui voglia la nostra felicità, non la nostra frustrazione, non rinunciare alle cose che ci rendono vivi. Ecco.
0: Come mai hai scelto proprio questa congregazione?
1: Allora, diciamo che è molto particolare questa cosa, perché appunto dicevo, io ci ho messo un po' di tempo a decidere, fino al punto in cui mi sono accorta che veramente sentivo di voler dare la mia vita al Signore full time, e la mia guida spirituale, che è una laica consacrata all'Ordo Virginum, mi aveva detto: guarda, io per te penserei a due congregazioni, che sono le pastorelle e le apostoline, sono entrambi i rami della famiglia paolina. Però io ero in una fase molto, diciamo, bucolica della mia vita, e quindi l'idea del pastore, delle pecorelle, non lo so, questa cosa romantica, anche se poi non sono una persona molto romantica, in realtà mi aveva entusiasmato. E quindi io le dissi: ah, bellissimo, le pastorelle. E lei mi disse: vabbè, facciamo, io non le conosco. Lei non conosceva nessuno, nessuna suora di queste congregazioni, e già questo dice la gratuità dell'accompagnamento. E lei mi disse: beh, facciamo che ti mando il sito delle suore che trovo. E così mi mandò il sito delle suore apostoline, e con mio grande scoraggiamento, perché mi piacevano le pastorelle, e aprì questo sito, oltretutto veramente brutto all'epoca, sì, era veramente brutto. Sbirciando un po' sul sito, trovai la storia di una suora che raccontava la sua vita, e io in quello che diceva mi sentii veramente letta dentro. E quando poi ho cominciato a frequentare le apostoline, io mi sono accorta che facevano quello che io facevo tutti i giorni in parrocchia, cioè cercare di stare vicino ai giovani, alle persone, a parlare di questo Dio che ti chiama, che vuole fare cose grandi con te, che non sei nato a caso così a un certo punto buttato sulla terra, ma che veramente il Signore ha qualcosa in mente per te. E quando ho capito che loro facevano questo della loro vita, io mi sono detta: ma qui io devo stare. E da lì poi ho cominciato un percorso un po' più serio, diciamo.
0: Bello, bellissimo. Senti, facciamo un'altra pausa musicale, se ti va. E qui hai scelto un artista che a me piace tanto, dico la verità, anche perché trasmette sempre nelle sue canzoni, secondo me, degli stimoli importanti, anche molto diversi tra di loro. Tu di Joe Evan hai scelto Chantilly, come mai?
1: Perché Chantilly, a parte mi ricorda degli incontri fatti nelle classi di una scuola superiore, con dei ragazzi, giustamente, e il loro vedere come entravano e si sentivano riconosciuti in questa canzone mi ha fatto rendere conto di come Dio veramente è nel cuore degli uomini, no? E ci chiama, no? E Sant'Agostino dice: il mio cuore non trova pace finché non riposa in te. Ma l'ho scelta anche perché in realtà parla della fragilità, e la mia vocazione ha cominciato così a pulsare nel riconoscermi fragile, dove fragile non è sbagliato, ma fragile forse è amato di più. E quindi da lì io sento, grazie a questa canzone, ancora una volta mi sono resa conto di come sia importante parlare ai ragazzi e ai giovani, ma anche a noi stessi, perché a volte siamo bravi a parlare di Dio ma poco con Dio, o comunque a pensare che quello che diciamo per gli altri non è per noi. In realtà nulla di quello che noi diciamo agli altri ha senso se non attraversa la nostra vita. E la fragilità credo che sia un punto in comune che io sento mio e anche con quello dei ragazzi.
2: La prima volta creduto l'abbia detto in treno, era mattina e bevevamo un caffè freddo. Mi ha detto: fragile, sono fragile, non riesco, tutto il mondo fuori sembra che mi viva dentro. Sento il dolore degli altri a mille miglia di distanza. Se mi guardi nella pancia una foto di famiglia. Mamma l'ho persa presto, mio padre torna dal lavoro solo per mettermi a letto.

0: prima volta che mi hai detto di essere fragile è stata anche la prima volta che ho conosciuto la tua forza.
1: Fragilità è il tema, insomma, di questa canzone, e di fragilità ci parlavi su Roberta. I giovani come la vivono la propria fragilità? Riescono ad accettarla?
2: Diciamo che oggi è molto difficile, ma è difficile in ogni epoca, perché nessuno va a sventolare le proprie fragilità in giro, e da una parte mi viene da dire meno male, perché non sai mai che cosa se ne fa di quello che tu dici di te. I giovani, secondo me, vorrebbero avere più spazio per poterlo essere, e credo che ci diamo, e anche loro si danno, pochi permessi per essere fragili, e invece il Signore è uno che ha pianto, è uno che si è arrabbiato, è uno che ha sofferto, che avrebbe voluto un finale diverso certe volte, mi è da pensare. Però sì, i giovani la nascondono o comunque la affidano solo a poche persone, e questo mi sembra una cosa molto bella. Però non mi viene da dire loro, ma anche noi ci diamo pochi permessi per essere fragili e per riconoscere che abbiamo bisogno d'aiuto. In qualche modo la società oggi ci chiede di stare sempre sul pezzo, di essere al top, e chiaramente in un contesto del genere, anche alimentato dai social, non c'è spazio per poter essere veramente se stessi e riconoscere che nell'essere piccoli in realtà c'è l'essere grandi.
1: Vero, verissimo. Certo, i social possono essere utilizzati anche in maniera intelligente. Te li utilizzi?
2: Sì, io ho studiato scienze della comunicazione sociale alla Salesiana, e diciamo che tutto è nato in tempo di pandemia, perché l'unico canale possibile erano i social per annunciare, per incontrare le persone. Da lì mi sono accorta che c'è una grande potenzialità nei social, ma anche una grande attenzione da fare, perché non nascono certo per diffondere la parola di Dio. Però credo che siano un canale molto buono da non sostituire assolutamente all'incontro vis-à-vis, ma che possano essere un inizio per incontrare le persone, avvicinarle e magari poi pensare a un incontro di persona. Ecco, credo che ci permettano anche accompagnamenti a distanza, dove però mi piace precisare che è importante che ci sia anche e soprattutto quell'empatia che non può essere sostituita da uno schermo, no? Quell'empatia che si percepisce anche in presenza, ecco. Quindi un po' è un po', mi viene da dire.
1: Certo, può essere anche un modo per raggiungere qualcuno che diversamente non avresti raggiunto,
2: sì, sì.
1: E poi però, insomma, non deve sostituire, sono pienamente d'accordo, il rapporto vero. Noi siamo in chiusura, io ti ho rubato un sacco di minuti, su Roberta te ne rubo ancora un paio, solo perché l'ultima domanda che faccio ai miei ospiti è il mio tentativo di trovare una definizione, che non esiste per fortuna, di vocazione. Qual è la tua personale definizione di vocazione?
2: Allora, per me è riconoscere che il Signore chiama perché si fida di noi. Ecco, a me viene sempre da dire questo, no? Noi pensiamo che la vocazione è avere fede e credere in Dio. Ecco, per me vocazione è capire che c'è un Dio che crede in te.
1: Bellissimo. E queste parole me le tengo nel cuore, così come, devo dire, tengo con me tutta l'energia che mi hai regalato quest'oggi. Io ti ringrazio tantissimo,
2: grazie
1: anche per questo tu confidenziale che mi ha permesso, insomma, di dialogare con te in maniera così bella. Grazie mille.
2: Grazie a te, a tutti voi, e un grande saluto a tutti.
3: Vocazioni.
1: Così si conclude il nostro viaggio settimanale di vocazioni. È stata con noi su Roberta Ladaga, la ringraziamo per questa conversazione preziosa che ci ha guidato attraverso i sentieri della vulnerabilità e dell'ascolto, ricordandoci che la vera grandezza spesso risiede nel saper accogliere la nostra piccolezza e nel riconoscerci amati da Dio, ovviamente, a prescindere da tutto. Quindi grazie a sua Roberta per la sua contagiosa e autentica testimonianza, e a tutti voi per essere stati con noi. Naturalmente ritorneremo tra 7 giorni. Potete riascoltare altre puntate su Play 2000, e grazie in chiusura a Samira Rocchetti, che mi ha accompagnato anche oggi in regia.
3: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

candela, tu porti il silenzio quando il vento grida, raggi di sole se il mio corpo gela, tu porti sorrisi ad una depressione, lo scudo ad un bimbo in manifestazione, tu porti il profumo ma senza indossarlo, la pelle che vibra se mi cammini.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
1: Diamo un benvenuto a Don Francesco Scanziani, che è nostro ospite. È stato il mio professore, insegno tuttora sia in seminario che in facoltà teologica dell'Italia settentrionale e all'Istituto di Scienze Religiose Antropologia Teologica, che vuol dire il discorso teologico sull'uomo. Quindi come è pensato da Dio, qual è lo sguardo di Dio sull'uomo. Maestro, dove abiti? È quella domanda che i due discepoli, iniziando a seguire Gesù, fanno a Gesù quando Gesù si volta verso di loro e dice: ma cosa cercate? Cosa volete? Perché siete qua? Perché mi state seguendo? Perché avete fede in me? Perché vi siete messi in moto sulle mie orme? Ecco, maestro, dove abiti? È una richiesta di intimità, potremmo dire, di una relazione intima col Signore. E Giovanni racconta, era lui uno dei due discepoli, che erano le 4 del pomeriggio e quel giorno si fermarono presso di lui. E allora mi immagino questa giornata, dal pomeriggio, la serata, il mangiare insieme, poi magari sotto le stelle parlare delle cose più importanti, il destino dell'uomo alla nostra vita, dove è destinata. Noi sappiamo, abbiamo fede nella risurrezione della carne, ma esattamente come dobbiamo pensarla? Ecco, Don Francesco è qua per aiutarci a illuminare quelle domande che sono le domande di sempre, di tutti, le domande più vere, ecco, che abbiamo nel cuore. E quindi grazie Don Francesco, penso che sia un incontro davvero prezioso. Lasciamo spazio alla relazione.
2: Grazie a voi dell'invito e della presenza. In un romanzo ho trovato questo dialogo tra due amici. L'uno chiede all'altro: ma tu cosa pensi ci sarà dopo la morte? E l'altro dice: ah, io non ci penso. Ma come non ci pensi? E sì che abbiamo una certa età ormai. No, quando sarà, sarà punto e a capo. E no, perché non sarà un punto a capo, ma sarà un due punti. Che cosa pensate voi di ciò che ci sarà dopo la morte? Non è scontato, neppure per i cristiani. Allora, credo che sia prezioso lo sforzo che state facendo di fermarvi a riflettere e a riflettere insieme. Chi ci dà il là è il nostro credo. Nella formula del credo apostolico, è il credo degli apostoli, cosiddetto dalla tradizione, in 12 articoli, si conclude con credo, la risurrezione della carne e la vita eterna, la vita del mondo che verrà. Non è semplicemente l'ultima formula del credo, né il vertice, è la meta, è come la cima della montagna verso cui tendiamo. Che cosa vuol dire? Vorrei spendere una parola prima per dire cosa intendiamo cristianamente per la risurrezione della carne e una riguardo alla vita eterna. Ma partirei da due premesse. La prima è la storia da cui veniamo, l'altra i criteri con cui entrare nella nostra storia. La storia da cui veniamo può essere ben sintetizzata dal Catechismo di Pio X, perché comunque, anche se io ho fatto già un catechismo diverso, ma la Beata Serafina, che era la catechista che avevo alle elementari, che mi ha insegnato le preghiere che non mi aveva ancora insegnato la nonna, che mi insegnava tante cose, mi trasmetteva con il suo linguaggio ancora quella cultura. Poi, facendo teologia, abbiamo scoperto che in realtà era talmente dotto il catechismo di Pio X che aveva alle spalle tutta una tradizione che si chiama teologica, che si chiama la neoscolastica, che è andata avanti per 150 anni, ma in realtà partiva già dal 600. Una cosa seria. Allora, che cosa diceva il catechismo di Pio X? Capo ottavo, resurrezione della carne, vita eterna, amen. Che cosa ci attende alla fine di questa vita? Alla fine di questa vita ci attendono i dolori e lo sfacelo della morte e il giudizio particolare. Morte, giudizio. Numero successivo, 157. Che cosa ci attende alla fine del mondo? Alla fine del mondo ci attende la risurrezione della carne e il giudizio universale. Vende specia un po' dei tempi, eh? Che cosa significa risurrezione della carne? Risurrezione della carne significa che il nostro corpo per virtù di Dio, si ricomporrà e si riunirà all'anima per partecipare nella vita eterna al premio o al castigo da essa meritato. E infine, che cosa significa vita eterna? Vita eterna significa che il premio, come la pena, durerà in eterno e che la vista di Dio, la visio Dei, si diceva un tempo, sarà la vera vita e la felicità dell'anima, mentre la privazione di Lui sarà la massima infelicità come una morte eterna. Non stiamo ad entrare nel commentare queste parole, perché la cosa seria che dovremmo fare è molto lunga, vuol dire che cosa significavano, chi le ha scritte, che intenzione aveva, nel linguaggio ormai di più di un secolo fa, che cosa volevano dire. Lungi da noi la pretesa di giudicare questo. La domanda è: qual è il contenuto che ci volevano trasmettere? E qui passiamo già al secondo punto. Come facciamo a parlare da cristiani della risurrezione della carne e della vita eterna, cioè di esperienze che, salvo eccezioni, che non abbiamo ancora fatto? Come parlarne seriamente? Fare teologia vuol dire parlarne scientificamente, è l'intellectus fidei. Se qualcuno ha delle domande, non dica ho dei dubbi e non credo bene. No, no, iniziano con la stessa lettera, dubbi e domande non sono la stessa cosa. Le domande le hanno le persone intelligenti e il Signore vuole che noi abbiamo una fede intelligente, quindi che si interroga. E se io non avessi domande, avrei finito il mio mestiere. Allora, come affrontarle? Quattro criteri. Primo, per parlare da cristiani anche della vita eterna, il punto di partenza è Gesù. Secondo, il luogo è il suo Vangelo, quello da cui traggo le parole. Terzo, l'analogia, adesso la spiego. E infine, dovremmo avere una docta ignoranzia. Punto di partenza è quello più importante. Se voglio dire una parola cristiana su qualunque tema, ma anche dunque sulla vita eterna, la risurrezione della carne, devo partire da Gesù. Un grande teologo del XX secolo, Balthasar, ha avuto questa intuizione. Noi dobbiamo passare dal figurativo al cristologico. Se chiudete gli occhi e vi dico pensate all'inferno, non è che vi è venuta in mente una definizione, ma qualche forcone, un po' di fuoco, Noi abbiamo inevitabilmente delle raffigurazioni, delle immagini con cui pensiamo. È umano questo, è inevitabile ed è interessante che ogni cultura, persino ogni lingua, ha le sue immagini. Quindi vanno bene, non sono né giuste né sbagliate, sono un modo con cui noi cerchiamo di esprimere dei concetti e delle esperienze. Qual è la risposta cristiana? È Gesù. Quindi noi dobbiamo tradurre le raffigurazioni che abbiamo, e dopo ne vedremo un po', alla luce di Gesù. Che cosa ha detto Gesù? Che cosa ha fatto Gesù? Che cosa, a partire dalla storia di Gesù, posso dire di questi temi? E intuite dunque che noi cristiani possiamo parlare della vita eterna? Sì, perché ne ha parlato Gesù. Questa è la vita eterna, che conoscano te, o Padre, dove il conoscere, per il Vangelo di Giovanni, in cui Gesù dice queste parole, non vuol dire sapere, vuol dire avere una conoscenza amante, cioè un'esperienza. Dal figurativo al cristologico. Come si fa a dire, questo è cristologico? Partendo dalla scrittura. Questo è il luogo in cui la Chiesa da sempre ci ha consegnato Gesù. Le parole, i gesti, la storia di Gesù. Questo è il criterio. Ce l'ha insegnato il Cardinale Martini. Di fronte agli eventi della storia, qual è la pagina del Vangelo? Ai seminaristi di prima teologia, a cui faccio studiare commentandolo il credo apostolico in tutti i passaggi, dico così: fate voi questo esercizio, scegliete per ogni articolo del credo, per ogni riga, sono 12 come gli apostoli, una pagina del Vangelo E allora vedrete che quando lo ripetete non diventa più una poesia da dire a memoria, ma davvero una sintesi della nostra fede. Basterebbe così. Credo alla resurrezione della carne, qual è la pagina del Vangelo che vi viene in mente. Credo alla vita eterna, qual è la pagina che vi viene in mente. Due accenni agli altri concetti. Analogia vuol dire che quando da teologo, da credente, da uomo, cerco di parlare dell'eternità che non ho mai visto, devo dire non la sto descrivendo. Sto cercando di interpretare con una certa similitudine. Sto cercando di tradurre con le mie parole qualche cosa che non conosco di persona, ma che vedo in Gesù e nel Vangelo. Un esempio è chiarissimo. Nella vita eterna, che giorno è oggi? Se la vita eterna è eterna, è dove non c'è né spazio né tempo. E come si fa a parlare di una vita dove non c'è né spazio né tempo? Devo dire in maniera intelligente: non lo so e non posso saperlo. Perché io, da uomo, posso solo parlare dicendo oggi è il 13 febbraio e sono qui, non sono altrove. Allora, tecnicamente diciamo, bisogna ricordare che noi parliamo balbettando delle cose grandissime di Dio per non rimanere afoni, per non rimanere apofatici, dice la teologia, senza parole, insomma. Ma quindi non abbiamo la pretesa di dire questa è la definizione giusta. È un'intuizione. Un po' come un quadro degli impressionisti, che non ti dà mai il tratto perfetto, eppure ti dà l'esperienza di quello che raffigura. Ed è per questo, chiudo, che il mio buon padre Ladaria, ma riprendendo i padri della Chiesa, diceva: di fronte a certi temi teologici, temi di fede, bisogna esercitare anche o riconoscere una docta ignoranzia, cioè c'è un'ignoranza intelligente, c'è un non sapere che va dichiarato. Quindi state tranquilli, questa sera non vi svelerò nessuna curiosità, non sono ancora andato, non ho proprio fretta di andarci, e quando andrò temo che non potrò tornare indietro. Allora che cosa possiamo dire? Applichiamo questi criteri. Partiamo da credo la resurrezione della carne. Ebbene, la prima cosa che dobbiamo dire credo nella resurrezione della carne è che la possiamo citare, la possiamo mettere come oggetto di fede perché Gesù è risorto. Non so se capita anche a Ficino, ma il mio paesello, a Missaglia, siamo troppo lontani, c'è ancora oggi l'abitudine, dopo la messa, la domenica mattina, ad andare a fare il giro al cimitero, anche i giovani. E uno dei luoghi comuni delle mie donnette era di dire però le mai tornandregni se vecchie stanno bene, e probabilmente si consolavano così, però avrei voluto dire, è minga vera, almeno uno è tornato indietro. Non intendo il povero Lazzaro, che poi è dovuto morire ancora, per cui anche Marta avrà ottenuto il miracolo, ma poi ha pianto due volte, quindi non lo so. No, Gesù, non è che possiamo far finta di niente. È vero che non va di moda, qualche anno fa una indagine diceva che il 37% di quelli che si dichiarano cattolici in Italia o cristiani non credono alla risurrezione. Insomma, se la vedano loro con Paolo, il quale disse: se Cristo non fosse risorto, vana è la nostra fede. Non è che proprio sia così secondario. Ma è la bellezza. Noi partiamo da Gesù. Gesù è morto ed è risorto. Non ci abbiamo le prove. È vero. ci fidiamo di 11 che sono stati talmente pazzi da affrontare la morte per dirlo. 11 che, se ci mettiamo nei loro panni, ricordiamo che non erano proprio così eroici, coraggiosi. Anzi, eppure dopo non hanno avuto paura di. 11 che non sapevano molto della risurrezione dal loro catechismo. Ricordate tutti l'episodio di quei sadducei che prendevano in giro i farisei e vanno da Gesù a dire, abbiamo il jolly, cosa dici maestro di quella donna che ha avuto 7 mariti ed è morta anche lei? Di chi sarà moglie? Sottointeso. Vedete che non ha senso parlare di una vita, neanche usavano il termine risurrezione, di una vita che continua. Erano i tempi di Gesù e Gesù gli ha dato una lavata di capo. Voi non avete capito le scritture. Avete capito niente, gli ha detto, di fede. Perché Dio non è il Dio dei morti, ma dei viventi. Non comprendere la risurrezione non è non aver compreso Dio. Il Dio di Gesù, attenti, perché noi possiamo fare su questi, come su altri temi, dei discorsi religiosi, ma non sufficientemente cristiani. Parlare di Dio, ma non c'entra niente con il Padre di Gesù. Liberi, ce ne abbiamo di gente che pubblica, che scrive e che fa anche altro, che ritiene di

I brani possono essere diversi. Beh, per il primo tema almeno vi lascio due citazioni. Colossesi 1,18. Gesù è il primogenito di coloro che risuscitano dai morti. Non è l'unico, è il primo. O quello splendido capitolo della prima lettera ai Corinti, capitolo 15, che vi invito magari a meditare in Quaresima, in cui si dice: ora Cristo, versetto 20, è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la resurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Prima Corinti 15, 20, 22. La parola di Dio ci guida. Lampada sui miei passi è la tua parola, ci ha insegnato Martini. Allora entriamo in maniera più specifica sulla risurrezione della carne. Qui i brani potrebbero essere diversi, magari qualcuno ama quello di San Tommaso. Ecco, tenetevi negli occhi quello splendido quadro di Caravaggio, iperrealista, con Tommaso che infila l'indice nella ferita del costato di Gesù. Ma io vi propongo un altro testo, Luca 24, versetti 36-53. È bello lungo, non ve lo leggo tutto. È la terza apparizione di Gesù ai discepoli. Quindi, l'ultima. Gesù appare ancora loro in persona e disse: pace a voi. E quelli stupiti e spaventati credevano di vedere un fantasma. Per questo Gesù dice: sono io, non sono un fantasma. Un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho. Ma essi, ancora per la grande gioia, non credevano. E Gesù disse: avete qui qualche cosa da mangiare? E gli portarono del pesce arrostito e Gesù ne mangiò davanti a loro. Ecco, io credo alla risurrezione della carne e anche del pesce a questo punto, a partire da questo brano. Vuol dire che io e Don Alberto ci troveremo sicuramente bene. Si mangerà ancora. Non credo che saranno le donne che dovranno stare ancora a cucinare, questo non lo so. Ma la banalità dell'esempio ci fa dire: qui c'è qualche cosa di profondo. È Gesù stesso che sembra anticipare le domande più elementari, più banali. Non sono un fantasma. Un fantasma non ha carne e ossa come io ho. E ha mangiato davanti a loro. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che è risorto Gesù. È ancora lui. Facevano fatica a riconoscerlo. Quindi c'è stato un cambiamento, no? E allora lui, per farsi riconoscere, quali segni di identità aveva? Guardate le mani, toccate. Guardate il costato, toccate. Dunque ancora lui, c'è una continuità tra il Cristo crocifisso e il risorto. Eppure c'è una diversità. È alla luce di questa esperienza di Gesù risorto che possiamo dire qualcosa della nostra resurrezione della carne. Che cosa possiamo dire? Primo, in negativo, non vuol dire che risorgeranno queste mie cellule. Perché che si brucino o che non si brucino? Un tempo la cremazione era negata, era proibita, ma perché era dentro una cultura in cui la si considerava un modo dispregiativo del corpo, svalutativo, per dire non c'è più niente. Ma anche, mi sembra, i corpi che restano nelle tombe poi diventano polvere. Polvere sei, polvere ritornerai. Genesi 3, 19. Non è questione delle cellule. Non è questo. Io credo la teologia insegna che ci sono almeno due messaggi. Vuol dire affermare la resurrezione della carne, primo,

affermare l'identità della persona. Secondo, riconoscere la pienezza della comunione della comunicazione. Primo, l'identità della persona. Con la continuità di Gesù risorto rispetto al crocifisso, Gesù sta facendo capire ai discepoli che è cambiato qualche cosa. Non è tornato indietro come Lazzaro. È in una dimensione nuova. Però è ancora lui. Ci sono dei segni indiscutibili. Se non banalizzo troppo, per Gesù la sua esperienza nella storia, questo corpo di carne, non è stato un avatar. Finita la mission, ha lasciato lì tutto. No. Questo corpo, questa carne, l'ha presa talmente sul serio che l'ha portata nella Trinità. C'è qualche cosa di questo viaggio e non è un semplice souvenir. Lui ha vissuto un'esperienza nuova. Già i padri della Chiesa dicevano che la serietà del cristiano nel guardare il corpo, la carne, noi cristiani avremmo condizioni, ingredienti per fare una splendida e modernissima teologia del corpo, sono tre. Primo, la creazione. Secondo, l'incarnazione. Terzo, la risurrezione. La creazione, tutto quello che Dio ha fatto è tov, buono. Anzi, vuol dire buono e bello. Per Dio il corpo non è come nella visione greca. Il corpo è la prigione dell'anima. Noi l'abbiamo respirato troppo. Voglio bene al mio patrono San Francesco, ma quando mi dice che mortifica frate asino, cioè il suo corpo, va bene mettere le redini alla concupiscenza che c'è in noi, ma il corpo è una cosa buona. Perché? Perché l'ha fatta Dio. E lui ha detto, è buono, mi piace, la creazione. Secondo, il principio dell'incarnazione, perché Gesù ha preso sul serio questo corpo. Sant'Atanasio dice, proprio ciò che è assunto è sanato. Gesù ha preso sul serio l'incarnazione. Terzo, la risurrezione. Gesù ha portato nell'eternità il corpo. E il messaggio che ci dice è ancora lui, il che vuol dire, dal punto di vista dell'antropologia, cioè dal punto di vista nostro umano, la risurrezione di Gesù, che cosa dice della mia risurrezione? Che sarò ancora io. Attenti a quelli che dicono diventeremo come angeli. Beh, bambini, vi ho portato un testo fatto a quattro mani con la mia collega psicologa, eravamo anche qui forse con la Cecilia Pierrone. Ai bambini piace pensare diventeremo come gli angeli, voleremo sulle nuvole, ecco, questo va bene, ma noi saremo ancora noi e siamo anche un po' più degli angeli, perché noi siamo creati a immagine del Figlio, non degli angeli. E il corpo dice la continuità di quello che siamo stati, perché il nostro corpo, lo sappiamo bene, porta i segni di chi siamo, e noi siamo quello che siamo diventati strada facendo. Ci portiamo i tratti, io i colori dei capelli del mio papà, gli occhi del mio nonno, e ci portiamo dentro la storia che abbiamo vissuto, la mia maestra delle elementari, la catechista dell'asilo, l'incidente avuto, gli abbracci della mamma, le frittelle della nonna, le lacrime, i sorrisi. Il nostro corpo non è una cosa che abbiamo, è la nostra storia. Ecco, io mi sento di dire questo teologicamente. Credo la resurrezione della carne vuol dire che sarò ancora io. E attento di ritrovare mio papà, di ritrovare mio zio Don, di ritrovare le persone a cui ho voluto bene, Marco, Patrizia, cioè andando là con l'età, insomma, abbiamo un po' di persone che abbiamo voglia di rivedere. E ci saremo, e saremo ancora noi.
Però c'è anche un secondo messaggio. Non è solo l'identità, ma c'è anche il fatto che il corpo è il luogo della comunicazione. È da come siete seduti, voi mi state dicendo. Da come io mi muovo, è inevitabile. Siamo italiani, quando andiamo all'estero ci dicono se vi leghiamo le mani diventate muti voi italiani, perché noi non riusciamo a non parlare con il corpo. E il nostro corpo comunica, dice. Pensate cosa dice un abbraccio, uno sguardo, un bacio. Cioè, bambini, basta che papà mi guardava, gli sguardi della mamma sono eloquenti, il tono, no? Il corpo comunica ed è stupendo questo. E che cosa vuol dire allora, credo alla resurrezione della carne? L'ho imparato, qui devo fare una confessione pubblica, l'ho imparato sbagliando, quando da giovane teologo feci una delle prime lezioni della scuola di teologia per laici a Lecco, proprio su questi temi, e ho detto tutto quello che sapevo, o meglio, quello che avevo capito, perché si trasmette non tutto quello che uno ha studiato, ma quello che ha assimilato. E allora ho detto la prima parte, cioè l'identità. Poi, nel momento delle domande, arriva una domanda da una voce femminile, da un'altra sala, perché erano in tanti, e 25 anni fa non c'era le videoproiezioni, ma era già tanto avere il radiomicrofono. E dice, ma io, quando risorgerò, avrò ancora questo corpo, così come adesso, sarò un po' meglio, sarò diverso. E in prima fila c'era un gruppo di signore che si guardavano sorridendo, impellicciate. Allora ho fatto il verso alle signore, dicendo, guardi, io non so dirle come saremo, io non so se finalmente riuscirò a giocare a basket, oppure le signore diventeranno delle modelle o così via. E pensavo di essermela cavata. Quando finisce la lezione, l'amico che era dall'altra parte mi dice, Don, ma guarda che quella che ha fatto la domanda era l'accompagnatrice di una ragazza giovane in carrozzina. Avrei voluto sprofondare. Lì però mi si è fissato nella mente questo secondo concetto, che il corpo è il luogo della comunicazione e per questo della comunione. E allora ho capito che non posso dire come sarà il mio corpo, più slanciato o rotondo come pensavano i greci per l'ideale della perfezione, non so come sarà. E non so se i difetti che ho adesso non ci saranno più. So che però questo mio corpo non sarà più un ostacolo a comunicare bene e ad entrare in comunione con gli altri. Che è quello che conta. Perché siamo un po' tutti disabili nel comunicare. Tra moglie e marito, ditemi voi, chi parla di più, chi parla di meno, o chi non parla per niente. Cioè, comunicare non è una cosa così scontata. Non c'è bisogno di essere muti. O entrare in comunione. Mi colpiscono, quando ho gli incontri con le famiglie giovani, i bambini che nel giocare, magari con quelli un po' più grandini, si avvicinano al fratellino o al bambino più piccolo, e vorrebbero abbracciarlo e lo stritolano, perché non hanno ancora il controllo, no? Dei loro gesti. Mi domando io se alla mia età, con i miei gesti, riesco davvero ad esprimere bene l'affetto che vorrei. Chi non prova a dire, domani è San Valentino, guarda, ti ho detto che ti amo, ma in realtà lo sento ancora di più, è che non riesco a dirlo tutto, no? Ecco, facciamo un po' fatica a comunicare, a entrare in comunione. Non è che la resurrezione della carne vuol dire che questo mio corpo diventerà davvero capace di comunicare e di entrare in comunione con gli altri, cioè di amare. E se ci fosse qualche collega teologo, direi forse qui possiamo recuperare
una delle intuizioni di quel grandissimo e discusso teologo che fu Karl Rahner, quando parla di pancosmicità. Noi immaginiamo che, nella teologia preconciliare, che l'anima si distacca dal corpo e non c'è più un legame con il corpo, finché non risorgerà alla fine, al giudizio finale. E dice, ma perché dobbiamo pensarla acosmica, senza un posto nel cosmo? Forse, perdendo questo mio corpo, che mi costringe ad essere qui e ora, entro in comunione con tutto il cosmo. Tant'è che mi sembra che proprio la scrittura dice che alla fine Dio sarà tutto in tutti. Il corpo come luogo della comunione. Secondo tema, la vita eterna. Che cosa vuol dire la vita eterna? Vuol dire che entreremo nella vita piena, nella vita definitiva. Ma come possiamo parlare di questa vita? Partiamo da un testo che vi suggerisco di recuperare per questi temi, magari l'avete già rimeditato durante il Giubileo, sulla speranza, la Spe Salvi, l'enciclica sulla speranza di Papa Benedetto XVI, che con la sua finezza ed efficacia teologica era molto breve e molto denso. E ci aiuta a capire bene che quando noi parliamo di vita eterna, immediatamente lì il figurativo parte. Noi ci immaginiamo la vita eterna come una vita infinita, che non finisce mai, e una vita che incomincia però dopo la morte. Allora, sono questi due tratti che vorrei un po' mettere in discussione. La vita dopo la morte vuol dire che c'è una vita preparatoria, vita terrena, poi inizia la vita eterna, che è la vita vera. Il Salmo dice 70-80 per i più robusti, noi di Signore diciamo, dai, 80-100, eh? Va bene, fate anche di più di 100, però finisce la vita terrena e dopo comincia la vita eterna, io ci metto il punto di domanda. E soprattutto, cosa faremo tutto il tempo nella vita eterna? Il catechismo di Pio X diceva, sarà la visio Dei. Beati a contemplare il Padre Eterno. Spero che questo pensiero vi attiri e vi faccia venire la voglia di andarci. Vedo che c'è la rincorsa. State tranquilli perché Benedetto XVI dedica tre numeri, 10, 11 e 12, alla vita eterna. E dice così, al numero 10, vogliamo noi davvero questo, cioè vivere eternamente? Forse oggi molte persone rifiutano la fede semplicemente perché la vita eterna non sembra loro una cosa desiderabile. Non vogliono affatto la vita eterna, ma quella presente. E la fede nella vita eterna sembra per questo scopo piuttosto un ostacolo. Continuare a vivere in eterno, senza fine, appare più una condanna che un dono. Se qui c'è qualcuno che è sposato, sarete moglie e marito per sempre. La barzelletta del finché morte non vi separi, no, si conclude dicendo che non c'è nella formula cattolica. C'è nei film, quindi preparatevi per sempre. Continuare a vivere in eterno senza fine appare più una condanna che un dono. Certo, la morte si vorrebbe rimandare il più possibile, ma vivere sempre senza un termine, questo tutto sommato può essere solo noioso e alla fine insopportabile. A me è venuto in mente a Sandra Mondaini, che noia, che barba, che barba, che noia. Eh già, ma questo
è la vita eterna. Questa è una raffigurazione della vita eterna. E guardate come funziona male l'analogia. Noi prendiamo la nostra vita e la proiettiamo di là. L'unica differenza qual è? Che è lunga, che è infinita. Allora, se dobbiamo raffigurarcela, almeno raffiguriamocela bene. Io non tolgo niente al mio collega liturgista che sarà la Visio Dei, che pensa come i monaci di Cluny, sarà l'eterna liturgia. Ma chi ti proibisce di star lì tutto il tempo a far andare il turibolo e a cantare le lodi al Dio Altissimo? Ecco, però se io devo essere attratto, io preferisco Isaia 6, sarà un banchetto di grasse vivande dove non ci sarà né colesterolo né diabete. L'ultima parte è una traduzione che ho mia, ecco, però insomma, cioè io devo recuperare la panna montata che il mio cardiologo da un po' di anni non mi fa mangiare, quindi sarà beh, dolce naufragare, ma io immagino un mare di panna montata come minimo. Cioè uno deve immaginarsela bene. Poi verrebbe da dire, beh, qual è l'immagine che Gesù più ha utilizzato? Il regno dei cieli è simile a un banchetto. E quindi noi siamo a posto. Banchetto di nozze. Voi che vi siete sposati sapete la differenza tra il quotidiano. Banchetto di nozze del figlio del re. Io non so quel tempo quanto durava, ma se già alle nozze di Cana più o meno Cana durava più o meno una settimana, ecco, è l'immaginario. Sempre la mia collega psicologa che ha fatto, Cecilia Birone, che ha fatto anche la coordinatrice negli asili, lavorando su queste questioni, dopo vi ho lasciato un testo che raccoglie un po' delle nostre riflessioni, mi ha portato un'immagine splendida da parte dei bambini. Un bambino gli ha detto: il paradiso, quindi la vita eterna per me è un posto dove ci sono alberi di gelato. Bravo! Questo ha capito! Questo ha capito la logica teologica. Certo che è una raffigurazione, ma ha preso la cosa più buona che conosceva e l'ha elevata a dismisura. Se venite a Seregno, dove sono in parrocchia, date a Santa Valeria, così fate una devozione, poi di fronte uscite c'è l'albero dei gelati e fate una degustazione, perché è veramente buono. Ha preso addirittura due coni, che sono più o meno le stelle Michelin. Però, per quanto lo facciano buono, per quanto vi diano il cono più grande che hanno, capite, un bambino piccolo che si immagina alberi, un bosco, una foresta di gelato. Ma non è questo quello che Gesù ha cercato di farci intuire? Ma voi ve lo immaginate buono Dio? No, non sempre. Gesù ha cercato di farci capire che Dio è buono, che è solo buono, ma che è infinitamente di più di quello che noi ci immaginiamo. Abbiamo perso lo stupore. Abbiamo perso. Un bravo prete spagnolo, Pablo Domínguez Prieto, filosofo, purtroppo morto a 42 anni, di cui hanno tradotto in italiano gli esercizi spirituali che ha predicato proprio prima di morire. Si titolano L'ultima cima, perché li ha predicati in un monastero di suore, finiti gli esercizi è andato a scalare una montagna, ci è arrivato, ma nella discesa è morto. Ebbene, questo brioso in quei testi racconta tanti episodi e ci mostra con un'esperienza che ha vissuto la capacità o l'incapacità di stupirci o meno. Dice: una domenica dovevo fare il ritiro ai miei giovani e li ho fatti entrare nel salone, poi alla fine sono entrato di corsa, ho aperto la porta: ragazzi venite qui, è qui, è qui che vi aspetta, è venuto apposta per voi. E questi sono girati stupiti: chi? Gesù è arrivato, lui in persona, oh, è di là, è venuto per voi perché sapeva che c'era il ritiro, voleva incontrarvi. Al che ho cominciato a guardarlo strano: su dai, andiamo, che aspetta, mica voglia far aspettare Gesù, no? E a quel punto i loro sguardi dicevano: è domenica mattina, un po' come gli Atti degli Apostoli, questo ha già bevuto. Scusate ragazzi, ma non siete venuti a fare il ritiro, ascoltare la parola di Gesù e incontrarlo? Ho capito, avete paura, venite di là con me.
E allora li ha accompagnati ed è entrato in chiesa. E questi si sono messi a guardare. Dov'è? Cioè, entrando piano piano, perché te lo lasciamo andare avanti qualche coraggioso. Dice che qualcuno addirittura ha guardato sotto le panche. Poi quando hanno preso coraggio, ha detto, Don, allora dov'è? E gli ha detto, là, nel tabernacolo. Ah, ma dai! Chi di noi si stupisce ancora dell'incredibile presenza quotidiana di Dio in mezzo a noi? Quel bambino aveva intuito che il paradiso non è un posto bello, è infinitamente bello. Dio non è buono, è infinitamente buono. San Tommaso, più grande dei nostri teologi, dice: quando credi di aver capito Dio, stai tranquillo, quello non è Dio. Non perché è un'altra cosa, perché Deus semper maior, di più nel bene, nella bellezza. Ecco, allora, se questa è la raffigurazione, e prendete la raffigurazione che vi attiri di più, qual è la rilettura cristologica? Penso si possa dire semplicemente così. Primo, la vita eterna, ci dice Gesù, è la vita di Dio. Questa è la vita eterna, cito Gesù nel Vangelo di Giovanni, è conoscere te, o Padre, e il Figlio tuo, Gesù Cristo. E conoscere per il Vangelo di Giovanni non è un atto intellettuale, ma affettivo. È conoscere Dio, perché solo Dio ha la vita eterna. Noi ce l'abbiamo in avanti. Io sono nato nel 68, da qui in poi siamo nati e non moriremo più. È verissima l'affermazione di Chiara Corbella Petrillo. È verissima. Dio è l'unico che ha la vita eterna da sempre. Quindi la vita eterna è la vita di Dio. Solo che Gesù non si è accontentato di dirci questo. Ci ha detto la vita eterna, o meglio la vita di Dio, è che Dio è Padre e che mi ama e io sono una cosa sola con Lui. E questa unità, questa comunione, questa unione tra me e Lui mi fa essere in Lui e Lui in me. Come? Attraverso quell'amore che si chiama Spirito Santo. Questa è la vita eterna, la vita di Dio che è Trinità, che è amore. Vi invito a meditare tre spunti che trovate nel Vangelo di Giovanni, in modo particolare nel capitolo 17. E Gesù ci dà tre riferimenti, l'essere in, l'essere uno e l'amore. Padre, che siano in noi come io sono in te. Questo è entrare nella vita eterna, come il Padre nel Figlio, il Figlio nel Padre, attraverso lo Spirito anche noi siamo immersi in. Paolo, che ci crede già così tanto, usa 196 volte la formula essere in Gesù, in Cristo Gesù, nel Signore Gesù, essere in. O ancora, essere una cosa sola. Prego che siano una cosa sola come noi lo siamo. L'una, caro, non è un'illusione, è una meta verso cui camminiamo. E com'è possibile tutto questo? Nell'amore, nell'amore. Sempre Ratzinger, in una delle pagine splendide del, penso, il suo testo più celebre, ma anche forse più bello, Introduzione al Cristianesimo, scrive così: come si fa a spiegare l'unità e la Trinità di Dio? Noi non riusciamo. Sì, dopo c'è qualcuno, da Don Tonino Bello ha trovato questa efficace espressione, perché noi facciamo 1 più 1 più 1 e fa 3, però non è che, e invece perché sbagliamo operazione, 1 per 1 per 1 fa 1, efficacissimo, e dice uno vive per l'altro, già è l'amore. E Ratzinger dice: perché non è una questione
matematica. O l'unità in Dio non è un'unità dell'atomo, l'indivisibile, ma è un'unità relazionale. È quella unità che solo l'amore può creare lasciando il rispetto l'uno dell'altro. Non è la fusione, ma solo nell'amore. Chi ama sa che lui resta lui, lei resta lei, eppure si può essere una coppia, una. Ecco, il mistero della comunione. E dice, questa è l'unità dell'amore. Non è questione né matematica né fisica. C'è un'unità che va al di là delle nostre categorie. Ecco, l'analogia. Siamo noi che non sappiamo spiegarlo, ma questo non vuol dire che non esiste. E allora, al numero 12, sempre Ratzinger lo spiega così. L'eternità non è un continuo susseguirsi di giorni del calendario, ma qualcosa come il momento colmo di appagamento in cui la totalità ci abbraccia e noi abbracciamo la totalità. Sarebbe il momento dell'immergersi nell'oceano infinito d'amore. Credo che ci sia un'esperienza che ci aiuta a ricordarlo bene. E poi ho chiuso. Ripensate il momento in cui vi siete innamorati, anzi, quello in cui da innamorati vi siete sentiti corrisposti. Insomma, quel momento in cui l'avete detto o l'avete sentito, se il tempo si fermasse. Non è proprio questo l'eternità. Capite che non è una cosa noiosa. Rubando le parole al poeta, potremmo dire e me dolce naufragare in questo mare d'amore. Chiudo con un'immagine che ho trovato, la trovate magari anche in internet, ma ho fatto un po' di studi e ho scoperto che è di uno scrittore spagnolo. È l'immagine di due bambini, due gemelli, che nel ventre della madre dialogano tra di loro. E certo è nota, mi fa piacere, perché è un'immagine splendida che ci aiuta a comprendere qualche cosa dell'indicibile ma stupendo mistero della vita eterna, che non è altro da quella che viviamo, ma se la vita eterna è l'amore di Dio Padre con il Figlio, che è lo Spirito dentro cui noi siamo chiamati, ogni volta che amiamo la stiamo già vivendo. Dice così. Nel ventre di una mamma c'erano due bambini, uno chiese all'altro, credi nella vita dopo il parto? E l'altro rispose, ovvio, ci deve essere qualche cosa dopo, siamo qui solo per prepararci. E quell'altro gli disse, ma non c'è niente dopo, che vita potrebbe essere? E il fratello dice, ma io non lo so, magari sarà più bello, abbiamo le gambe e si riuscirà a usarle per camminare, magari per saltare, per correre. E il primo gli disse, ma questo è assurdo, camminare è impossibile, mangiare con la bocca è ridicolo, qui abbiamo tutto, capisci? Una vita dopo il parto, logicamente è fuori questione. Ma il secondo insiste, ma io penso che qualcosa c'è, è forse diverso da qui. E l'altro ancora, stupidaggini, perché se ci fosse una vita dopo, perché nessuno è mai tornato da là. Il parto è la fine della vita. Dopo il parto non c'è niente, oltre all'oscurità, al silenzio e alla dimenticanza. E il secondo dice, ma io non lo so, spero di no. Ma sicuramente incontreremo la mamma e lei si prenderà cura di noi. La mamma? Ma tu credi alla mamma? Ma questo è ridicolo. Se la mamma esistesse, dov'è adesso? E il secondo disse, lei è intorno a noi, siamo circondati da lei, noi siamo suoi, è in lei che viviamo, senza di lei noi non potremmo esistere. E il primo concluse, beh, io non posso vederla, quindi è logico che non esiste. Ma il secondo gli rispose, a volte se stai in silenzio e ti concentri
e realmente ascoltassi, potresti percepire la sua presenza e potresti persino sentire la sua voce amorosa tutta attorno a noi. Questa è una promessa della vita eterna.

0: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: È martedì 2 giugno.
3: Sono le 22 e 54 minuti.
4: Yeah. Manchester.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
1: Signore, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele. E per la tua giustizia rispondimi.
2: Non chiamare in giudizio il tuo servo. Nessun vivente davanti a te è giusto.
1: Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo.
2: In me languisce il mio spirito, si agghiaccia il mio cuore.
1: Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi.
2: A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore. Viene meno il mio spirito.
1: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
2: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore. A te mi affido.
1: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
2: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore.
4: Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani

0: Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno, per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Dopo il liceo che potevo fare, non c'era che l'università. Ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo, bevo come una spugna. Son sempre ubriaco, son sempre

da molto. Son livido, son sconvolto. C'è poco da scherzare. Ma voglio volare anch'io. Volare a modo mio. Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò. Io ora ho trovato la giusta via. Sono qualcuno in pirateria. E questo ormai è il mio destino. E se qualcuno mi vuol fermare, sono disposto anche a sparare. Sono devoto a Capitan Uncino.

Ascoltiamo la parola del Signore dal libro del Deuteronomio al capitolo 26. Il Signore ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra dove scorrono latte e miele. Ora ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. Le deporrai davanti al Signore tuo Dio e ti prosterai davanti al Signore tuo Dio. Gioirai con il levita e con il forestiero che sarà in mezzo a te, di tutto il bene che il Signore tuo Dio avrà dato a te e alla tua famiglia. È parola del Signore.

Sorelle e fratelli, le parole che abbiamo ascoltato sono un'esortazione di Mosè al popolo, pensando al momento in cui sarebbe entrato nella terra promessa, quando dovrà offrire i primi frutti del primo raccolto al Signore e pronunciare una confessione di fede, in cui avrebbe ricordato come la sua storia personale e la storia del suo popolo è stata guidata dal Signore. Leggendo questi versetti, anche noi, come credenti, come famiglia del Signore, dobbiamo essere grati, pensando alle nostre storie personali, alle molte occasioni in cui il Signore ci ha guidati, soccorsi e consolati nel corso della nostra esistenza. Dobbiamo essere grati al Signore per i beni che ci sono stati donati, cibo, casa, famiglia, per la possibilità di vivere in un paese al riparo dalle guerre, in un paese democratico che da 80 anni, lo diciamo in questo giorno così significativo per la nostra Repubblica, da 80 anni vive in pace e in democrazia, sebbene non siano mancati momenti e non sono mancati e non mancano momenti drammatici come il terrorismo, come le mafie, come la violenza. Eppure dobbiamo riconoscere di vivere in un paese in pace e in democrazia, e questo è un grande talento che ciascuno di noi ha. Dobbiamo essere grati al Signore per la nostra personale storia di fede, per come il Signore ci ha chiamati, per come ci ha perdonati, per come ci ha guidato in questi anni. Sentiamo come molti di noi che si sono riuniti in questi giorni in uno speciale convegno, la gratitudine di essere stati chiamati a far parte della sua famiglia. Dobbiamo essergli grati per la vita della comunità, poiché il Signore ha permesso a questo popolo di essergli fedele e di vivere in unità la fedeltà a Lui, la fedeltà ai poveri, la fedeltà alla sua parola. Sorelle e fratelli, la gratitudine è il segno che siamo vicini al Signore. Sì, siamo tra coloro che ringraziano. Ringraziano per il dono della parola di Dio che vive tra noi nella sua ricchezza. Ringraziano e ringraziamo per l'amore di cui siamo circondati e che fa regnare la pace nel nostro cuore. Ringraziamo per la visione che ci è donata e che ci fa uscire dalla confusione e dallo spaesamento di questo tempo. Ringraziamo per la guarigione di un cuore indurito e invecchiato che il Signore trasforma con la tenerezza e con la bontà. Ringraziamo di poter essere un luogo sicuro e accogliente e aperto per tutti coloro che non trovano riparo e consolazione nel deserto di questo mondo. Questo favore che Dio ci ha riservato è motivo di gioia, come dice il Deuteronomio, ti rallegrerai, e deve essere una gioia condivisa anche con il levita e con il forestiero che sarà in mezzo a voi. Il forestiero, lo straniero, il levita di cui parla il Deuteronomio non sono solo le persone che provengono da altri paesi, che talora non hanno motivo di rallegrarsi o sono particolarmente vulnerabili, ma anche chiunque sia o si senta scartato, emarginato e privo di speranza. Il Signore comanda di considerarli come l'orfano e la vedova, come chi ha bisogno di aiuto, perché l'annuncio di salvezza possa raggiungerli e trasformarli. Perché il Signore accetti la nostra preghiera di ringraziamento di questa sera, se sentiamo di essere stati soccorsi e consolati, dobbiamo fare in modo che anche le persone più vulnerabili sempre possano rallegrarsi con Lui, con noi,
donando con noi, vivendo con noi la gioia, condividendo l'abbondanza che ci è stata donata, impegnandoci per il diritto e la giustizia. Solo allora, sorelle e fratelli, realizzeremo in questo mondo una scintilla di quel regno che ci è stato promesso, che è già presente, ma che sarà tuttavia pienamente presente nell'ultimo giorno.

0: Benedetto sei tu, Signore, nostra roccia. Hai sorretto la costruzione della nostra vita. Hai salvato la nostra anima dalla solitudine e dall'orgoglio, dal peccato e dal male. Ci hai fatto vivere una vita buona, partecipi della tua casa, sulla via della tua volontà. E in questa via della tua volontà e in questa vita ricordiamo tutti i nostri fratelli e sorelle che ci hanno preceduto nel Regno dei Cieli. Ricordiamo stasera particolarmente il nostro fratello, Vescovo Leon Lemens, spentosi 9 anni fa. Benedici i giorni del nostro passato con il tuo perdono. Benedici il nostro futuro fino all'eternità. Benedici la nostra comunità e rendici fecondi nel tuo amore, ora e nei giorni che verranno.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro,
2: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ancora, Signore, ti preghiamo per la pace in questo mondo, per tutti i paesi che soffrono per la guerra, particolarmente per l'Ucraina che in questi giorni vive ore e tempi di grande violenza a causa dei bombardamenti. Ti preghiamo per i morti, per i feriti e per tutti coloro che non trovano riparo in questa guerra. Ti preghiamo ancora per la pace in Sudan, nel Kivu, nel nord del Mozambico, in tutto il Medio Oriente. Dona, Signore, la tua pace. Proteggi il nostro paese dalla guerra. Donaci di vivere ancora in pace, in democrazia, perché tutti trovino un posto in questo nostro paese, perché la povertà sia vinta e tutti trovino accoglienza. Signore, ti ringraziamo per la storia che ci hai dato di vivere e che ci dai di vivere ogni giorno. Rendici sempre uniti a te, ai poveri, alla tua famiglia, oggi e sempre.
1: Amen.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: According to the Houthi run,
3: le pape qui a
4: in Pantheon, in
5: semblance de son,
6: la maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Il Digital Networks Act per regolamentare il sistema di comunicazione e informazione europea, gli 80 anni della Repubblica Italiana. Poi lo sport con i prossimi eventi internazionali a Roma, questi temi di oggi del mondo alla radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Daniele Giorgi e Luca Rossi. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News perché apriamo questa puntata parlando del Borgo Laudato Si. Forgeranno le spade in Vomeri, questo è il tema della giornata per la cura del creato che si svolgerà il 1° settembre prossimo, un concetto che sottolinea il legame tra i conflitti armati e il deterioramento dell'ambiente e invita a privilegiare lo sviluppo e la sostenibilità piuttosto che la violenza e la distruzione. Prendersi cura del creato, del pianeta, perché questo porta armonia, è stato anche l'invito di Papa Leone il 17 maggio scorso in apertura della settimana Laudato Si. E allora torniamo proprio a quei giorni, a quella settimana, raccontando le iniziative del Borgo Laudato Si insieme a Donatella Parisi, coordinatrice della comunicazione del Centro di Alta Formazione Laudato Si. Donatella, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a voi.
8: Partendo proprio da questa giornata, il tema, ecco, della giornata per la cura del creato si svolgerà a settembre, lo abbiamo detto, forgeranno le loro spade in Vomeri, le loro lance in falci, riprendendo proprio questo passaggio per la giornata per la cura del creato, ecco, partendo da questo messaggio, da questo concetto, andando un po' a riprendere quelle che sono state le iniziative, quelle che sono le iniziative, le attività all'interno del Borgo Laudato Si, a partire, ecco, da quella settimana, la settimana Laudato Si.
9: Sì, Borgo Laudato Si accoglie moltissime attività che si fanno con le falci e con i vomeri, ovviamente, perché vogliamo essere un luogo in cui l'enciclica Laudato Si prende a corpo e in cui la Chiesa possa dimostrare che un modo diverso di vivere tra fratelli rispettando la natura e il creato è possibile. Quindi la settimana Laudato Si è un tempo forte a Borgo Laudato Si, in cui si sono moltiplicati gli incontri, le attività, i progetti, sia dal punto di vista della cura del creato. Per esempio abbiamo finito la piantumazione di oltre 1200 rose che adesso sono, diciamo, a beneficio dei visitatori che vengono a vivere la loro esperienza immersiva nella Laudato Si venendo a trovarci a Borgo Laudato Si, oppure abbiamo terminato la potatura degli ulivi, che è fondamentale per avere poi l'olio a novembre, ma è anche una pianta talmente simbolica per i cristiani e per la pace nel mondo che ci piaceva sottolinearlo proprio in questa settimana. E poi moltissimi incontri con giovani religiosi e religiose in formazione, per esempio, che nel loro cammino di preparazione alla vita religiosa hanno scelto di trascorrere del tempo a Borgo Laudato Si per pregare, riflettere e confrontarsi sull'approccio al creato, alla creazione che si deve avere oggi e che si deve imparare anche, no, a comunicare, a condividere, fornendosi e auto dotandosi degli strumenti necessari anche ad avere le possibilità di educare le persone che si incontrano nelle attività pastorali, nelle attività scolastiche, ecclesiastiche, su appunto quanto sia importante e bello vivere nella natura rispettandola e godendone della grande bellezza che ci mette a disposizione.
8: Donatella, lo abbiamo detto tante volte proprio qui anche alla Radio Vaticana, abbiamo declinato proprio sui temi diversi ciò che il Borgo Laudato Si è, e oggi possiamo fare anche un po' un punto, ecco, un riassunto di quello che è stato fino a questi mesi. Abbiamo detto la formazione, l'educazione, anche oltre il discorso, ecco, strettamente ambientale in sé. E allora, quali sono state anche queste attività, ad esempio, di formazione?
9: Ce ne sono state diverse, ormai sono avviate tante diverse attività e branche di formazione, alcune ormai consolidate. Siamo venuti qui al primo corso di giardinaggio e manutenzione del verde per persone in condizioni di vulnerabilità e ormai ne abbiamo fatti 7, 8, sta per partire l'ottavo, e c'è in corso una bellissima attività di formazione sempre per persone in cerca di una nuova possibilità di pasticceria. E qualcuno si chiederà che c'entra. C'entra perché tanti ingredienti diversi che arrivano dalla natura, pensate al latte, le uova e i frutti, che diventano qualcosa di nuovo e bello perché c'è l'intervento umano che crea qualcosa di nuovo, no? E allora il corso di pasticceria è una delle attività formative nuove, ma abbiamo fatto anche dei percorsi universitari. Per esempio abbiamo avuto tutta la settimana scorsa un gruppo di ragazzi dalla Notre Dame University che è venuto a testare dei corsi sull'educazione all'ecologia integrale, quindi un approccio teorico, ma non solo, hanno fatto anche loro la cooking class, sono stati in fattoria didattica, quindi si sono presi cura degli animali, hanno ripulito le stalle, perché l'ecologia integrale è integrale anche nel senso più ampio del termine, in cui l'approccio culturale, l'approccio teorico si mette insieme ad un approccio concreto e genera qualcosa di bello che è frutto poi della passione e dell'amore per la natura e per il creato.
8: Ciò che colpisce di questo progetto, che mi ha colpito direttamente, ecco, a livello personale, è la continua crescita del progetto, cioè costantemente ci sono sempre delle cose nuove, sempre delle cose in più, quindi anche una visita al borgo è sempre nuova.
9: È sempre nuova, sì, siamo in una fase di avvio del progetto e questo ovviamente è molto entusiasmante se si pensa che questo bellissimo giardino di 55 ettari con la fattoria del Papa è rimasto chiuso per 4 secoli perché era la residenza estiva dei papi e invece oggi è aperto al mondo grazie a un'intuizione di Papa Francesco e a un desiderio, una volontà di Papa Leone. È bellissimo vedere come questo luogo diventi casa per tanti, tanti diversi, no? Uniti nella diversità. Nell'enciclica Laudato Si c'è un passaggio molto bello che dice: tutto è carezza di Dio. Ecco, io penso che i tanti visitatori che arrivino, dalle persone rifugiate, alle persone con la disabilità psichica o fisica, agli studenti, ai religiosi, agli imprenditori, possano veramente sentirsi toccati da una carezza di Dio vivendo e stando del tempo a Borgo Laudato Si.
8: Guardando anche alla stagione estiva, ecco, all'estate, ma in generale al futuro del progetto, abbiamo detto si lavora sempre a cose nuove e si sta quindi già pensando a qualche novità che riguarda anche magari i visitatori.
9: Sì, sì, certo, stiamo studiando dei nuovi percorsi immersivi che coinvolgeranno sempre di più, per esempio, la zona agricola. Avremo un giardino terapeutico e una fattoria didattica che si sta riempendo di tanti animali e che, per esempio, abbiamo provato con dei bambini delle scuole elementari a creare dei percorsi formativi per loro, ed è impressionante vedere l'entusiasmo e l'amore di questi bambini che incontrano degli animali per la prima volta. Faremo dei percorsi di ippoterapia con i cavalli donati al Santo Padre che sono a Borgo Laudato Si, e poi stiamo lavorando su progetti nuovi, per esempio di agricoltura sintropica e rigenerativa, per allargare anche questo tipo di coltivazione che dà grande speranza anche per il futuro dell'agricoltura, così come l'avvio della comunità energetica per l'energia pulita data dai pannelli solari. E aspettiamo il vino Laudato Sì, perché la vigna sta crescendo a vista d'occhio e quindi speriamo nel 2028 di avere la prima vendemmia. Guarda, i progetti sono tantissimi e ne avremo tanti e speriamo, ecco, di avere sempre modo di venirvi a raccontare, perché sono talmente belli che ci fa veramente piacere condividerli con tutti.
8: Anche perché, come si suol dire in questi casi maggiormente, si inizia anche a raccogliere i frutti letteralmente di questo progetto.
9: Sì, si cominciano a raccogliere i frutti e si sta conoscendo questo progetto. Sono per esempio moltissime le richieste che arrivano da ogni parte del mondo di poter conoscere il modello per poterlo replicare in tutto o in parte. Questa era una anche proprio dei capisaldi su cui nasceva Borgo Laudato Si. Vogliamo dimostrare al mondo che quello che c'è scritto nell'enciclica Laudato Si si può mettere in atto, lo stiamo facendo noi, e si può fare in parte o in tutto, in tutte le diocesi, in tutte le parrocchie, in tutte le comunità religiose e non. Ciascuno a suo modo può prendersi cura del creato in maniera fattiva per fare la differenza.
8: Un modello che dal Borgo Laudato Si guarda al mondo intero è un mondo, un pianeta che è ben rappresentato anche al Borgo Laudato Si. Mi vengono in mente gli animali in primo luogo, che arrivano anche da varie parti del mondo, magari tipici di alcune zone del pianeta. Per quanto riguarda anche la vegetazione, immagino la stessa cosa.
9: Sì, abbiamo sia dal punto di vista botanico che dal punto di vista animale un'estrema varietà, e la parte botanica è soprattutto vegetazione mediterranea, ma nei secoli i papi hanno ricevuto moltissimi doni da tante parti del mondo e sono presenti ancora a Borgo Laudato Si, e la fattoria si sta arricchendo di tanti esemplari. Una comunità religiosa di padri ucraini dei castelli romani ci ha donato parte del suo patrimonio faunistico perché non riusciva più a farsene carico, e quindi per esempio abbiamo una mucca scozzese Highlander che è molto particolare, una capretta tibetana, un mini pony americano, insomma veramente la varietà della natura è incredibile, e noi vogliamo testimoniarlo con questa presenza così ricca.
8: E dunque l'invito, come ha detto Donatella, è anche quello di andare a vedere con i propri occhi questa bellezza, insomma anche di respirare questa bellezza in qualche modo, di viverla oltre che di osservarla, per imparare, ecco, a rispettarla probabilmente un po' di più.
9: Sì, a farcene tutti carico in maniera responsabile.
8: Grazie Donatella Parisi, grazie per averci descritto, ecco, ciò che gli sviluppi, ecco, esatto, dei nuovi progetti all'interno del Borgo Laudato Si, ma torneremo sicuramente a parlarne.
9: Con
8: grazie.
9: Grande piacere. Grazie a
8: Donatella.
9: Voi.
8: E ora per le notizie del giorno diamo la linea a Michele Raviar.
3: Sì Gianmarco, apriamo con l'Ucraina, dove le autorità hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv al confine con la Russia nel nord-est del paese, segno dei timori di un'avanzata russa. Data la situazione della sicurezza e gli attacchi sistematici del nemico, stiamo ampliando la zona di evacuazione obbligatoria, ha dichiarato il governatore regionale su Telegram. Massicci i raid russi che hanno colpito l'Ucraina questa notte. Il corpo di un'altra donna è stato recuperato sotto le macerie di una casa distrutta a Dnipro, portando il bilancio delle vittime degli attacchi in città a 12. Il sindaco ha annunciato che domani sarà osservato un giorno di lutto cittadino. I 12 uccisi a Dnipro si aggiungono ai 6 finora accertati a Kiev, portando così a 18 il numero complessivo dei morti. Andiamo in Iran, dove la situazione è incerta perché il paese ha minacciato di sospendere i negoziati con gli Stati Uniti e di bloccare lo stretto di Hormuz a causa dell'offensiva israeliana in Libano. La protezione civile libanese ha annunciato di aver recuperato i corpi di 6 persone dalle macerie di un'abitazione colpita ieri sera da un attacco israeliano in un villaggio del sud. In un comunicato la protezione civile ha precisato che i soccorritori sono riusciti a estrarre dalle macerie 6 corpi, oltre a 3 feriti, nel villaggio di Marvanieh, vicino a Saida. L'Agenzia Nazionale di Informazione aveva riferito lunedì sera di un attacco sul villaggio che, insieme ad altri 15, era stato fatto oggetto di un ordine di evacuazione israeliano nelle prime ore del mattino. Il Dipartimento di Pubbliche Relazioni della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, e andiamo in Iran, ha affermato che 24 navi hanno attraversato lo stretto di Hormuz la scorsa notte, lo riporta la TV statale iraniana IRIB. La Marina delle Guardie Rivoluzionarie ha sottolineato il controllo di intelligence dello stretto di Hormuz sarà esercitato con autorità e gli stranieri malvagi non avranno posto nel Golfo Persico e nello stretto di Hormuz. Intanto Teheran si sta preparando ad accogliere tra 15 e 20 milioni di persone per il solenne funerale dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un bombardamento dalle forze americane e israeliane il primo giorno della guerra di Ramadan, il 28 febbraio. A quanto riferiscono i media israeliani, si sta lavorando a una cerimonia pubblica della durata di 3 giorni per l'imam definito martire. Cortei funebri si terranno in 3 città, Teheran, Qom e Mashhad. Le esequie nella capitale dureranno almeno 24 ore e sono attese oltre 15-20 milioni di persone, ha spiegato la TV statale. Infine, la Commissione europea, nei pareri emessi sulla reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne da parte di Austria, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Slovenia e Svezia, ha osservato che sebbene il diritto dell'Unione consenta la reintroduzione temporanea dei controlli a determinate condizioni, esso impone anche alla Commissione di emettere un parere qualora tali controlli si protraggano per più di 12 mesi. La Commissione raccomanda quindi ai 9 Stati di adoperarsi per eliminare gradualmente i controlli alle frontiere interne. È tutto, a te la linea.
8: Grazie Michele Raviar. Noi andiamo avanti. Salvaguardare le radio, presidio di libertà e pluralismo. In discussione a livello europeo il Digital Networks Act per regolamentare il sistema di comunicazione e informazione europeo per i prossimi anni. La European Broadcasting Union sottolinea l'urgenza di non sacrificare il ruolo della radio nell'era del digitale. Fondamentale è mantenere la piena accessibilità alle emittenti radiofoniche a partire dalle automobili. Come ci spiega il nostro vice direttore editoriale Alessandro Gisotti.
5: È giusto dire che si tratta di una normativa, in Italia diremmo una normativa quadro, perché è una proposta legislativa di alto livello, quindi che impatta su tutta l'Unione Europea e che punta a ridefinire un po', lo stavi già dicendo tu, le comunicazioni digitali nel vecchio continente. La parola digital è all'inizio di questa norma, tenendo conto delle straordinarie innovazioni tecnologiche. Prima di questo collegamento state parlando del Papa, della Magnifica Humanitas, quindi dell'intelligenza artificiale. L'obiettivo è quello di creare dunque un quadro normativo unitario il più possibile al passo coi tempi. Si parla anche molto di sovranità digitale europea rispetto ai colossi americani, cinesi, giapponesi, ed è importante perché non riguarda solo le infrastrutture, e già questo sarebbe importante, quindi la connettività, le reti broadband, il 5G, ma avrà anche un impatto sui contenuti informativi, quindi su ciò che i nostri concittadini europei potranno ascoltare in radio, leggere sui giornali o sui siti web o vedere in televisione. Quindi è una questione che riguarda anche la buona salute dei nostri sistemi democratici, no Luca, che è una cosa che noi anche in altre trasmissioni dove ci siamo dedicati ad approfondire a che punto è no, la radio oggi nel mondo, è molto importante. Il DNA o DNA in inglese dovrebbe essere approvato il prossimo anno, quindi il processo è lungo, articolato. Sappiamo che a livello europeo nulla è mai rapido, forse è anche giusto perché questa è una normativa che avrà un impatto sull'Europa per molti anni ed è quindi in discussione alla Commissione, al Parlamento, al Consiglio d'Europa. La cosa importante è che siamo in una fase in cui entrano in gioco non solo i rappresentanti istituzionali ma anche i mezzi di informazione, le organizzazioni di categoria e il servizio pubblico, gli operatori delle telecomunicazioni, ovviamente le big tech companies del mondo digitale.
10: Alessandro Gisotti, c'è un punto importantissimo perché è in discussione la permanenza delle radio nel sistema all'interno delle automobili, nell'automotive potremmo chiamarlo, e questo è un problema grosso.
5: È fondamentale, perché lo è, perché credo che sia l'esperienza di tanti, probabilmente molti. La maggioranza di coloro che in questo momento ci stanno ascoltando in radio sono in macchina. Io credo che questo sia abbastanza facile come previsione, anzi alcuni dati europei, io rappresento Radio Vaticana, la European Broadcasting Union, che è l'organizzazione delle radio e TV pubbliche d'Europa, e ultimamente nella Radio Assembly di Sofia in Bulgaria ci hanno mostrato delle rivelazioni secondo cui il 60% dei cittadini europei ascoltano la radio in auto, cioè quindi muovendosi nel traffico cittadino o magari più allegramente muovendosi da un luogo all'altro nelle loro vacanze. Quindi è fondamentale questa presenza della radio nelle automobili, perché se i ricevitori delle future automobili che sono già in costruzione e quindi per i prossimi anni non avranno la possibilità di un sistema che permette l'immediato accesso alla radio, la radio rischia di scomparire come mezzo di informazione.
10: E qui sarebbe un vulnus gravissimo per la democrazia, perché la radio circola con idee, mette in contatto persone. Ma chi è che mette in dubbio in Unione Europea l'utilizzo della radio in macchina?
5: La cosa è un po' più complessa, nel senso che in questo momento c'è un testo, potete immaginare quanto articolato, il Digital Networks Act parla di tutto, e c'è anche la radio ovviamente, e quello che la European Broadcasting Union, quindi l'associazione di categoria delle radio di servizio pubblico, la Radio Vaticana è un ente fondatore di questa organizzazione, sta spingendo perché venga reso obbligatorio a livello normativo europeo che le case automobilistiche, le grandi aziende automobilistiche d'Europa, nazionali e continentali, inseriscano il ricevitore per accedere alla radio sia in FM che in DAB, perché il rischio è questo, che scompaia totalmente l'analogico e il digitale terrestre.

0: Ma tutte le rivelazioni, le rilevazioni a livello nazionale italiano, a livello europeo e non solo, sottolineano che la radio è il mezzo di informazione di cui il cittadino si fida di più, il cosiddetto trust index, perché oggettivamente le notizie e l'informazione di servizio passa soprattutto attraverso la radio. E fammi aggiungere una cosa molto importante: quando ci sono delle emergenze, tu sei stato in Ucraina, quindi quando scoppia una guerra c'è la radio, non c'è altro, oppure quando l'anno scorso, in modo che ancora non è stato del tutto spiegato, l'intera penisola iberica, Spagna e Portogallo sono andate in blackout elettrico praticamente per un giorno. Il cellulare poi alla fine, la batteria si consuma, la televisione non l'accendi se non c'è l'elettricità, la radio va avanti lo stesso, è un mezzo di informazione resiliente che resiste. Quindi questo è qualcosa che stiamo anche come Radio Vaticana all'interno delle BU spingendo come molto importante.
1: Potremmo dire, Alessandro, e lo diciamo a voce alta, che la radio è un bene irrinunciabile, sì, anche per la tenuta dei sistemi democratici. Sì. Lasciami dire che in quello che ci stai raccontando si profila una sorta di dibattito anche molto duro tra i grandi gruppi tecnologici digitali e la politica.
0: Beh, allora, parliamoci chiaro, la radio è un mezzo di informazione povero. Non sviluppa volumi economici impressionanti come oggi lo sviluppa tutta la industria del digitale e ora anche dell'intelligenza artificiale. Anzi, in realtà l'intelligenza artificiale ha superato anche come volumi economici quelli delle cosiddette big companies del digitale. Quindi se noi guardiamo sotto un profilo economico-finanziario, la radio è perdente. Perché la radio non potrà mai sviluppare un volume economico degli interessi e dei profitti come li può oggi sviluppare una grande compagnia di digitale, di intelligenza artificiale. Ma è proprio qui il tema è politico, il tema è istituzionale, politico nel senso più bello del termine. In Magnifica Humanitas ci sono molti riferimenti, richiami alla politica, è un grande testo di dottrina sociale della Chiesa, c'è un richiamo alla responsabilità della politica. Ebbene, la politica è chiamata a proteggere un bene prezioso per il sistema democratico, per il bene dei cittadini, e la radio lo è un bene prezioso, perché appunto l'informazione, la fiducia che viene rivolta nei confronti delle notizie che si ascoltano attraverso la radio è qualcosa che non si può perdere, è un bene da tutelare.

0: Oggi 2 giugno l'Italia celebra la festa della Repubblica. A 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana, ripercorriamo brevemente la sua storia riflettendo su quelle che sono anche le sfide del futuro in Italia. E lo facciamo con Renato Balduzzi, docente di diritto costituzionale alla Cattolica di Milano e presidente dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti. Renato, buon pomeriggio. Renato, ci sente?
1: Sì, eccoci. Lo sento bene.
0: Allora, Renato, 80 anni da questo referendum del 2 giugno 1946, qual è l'eredità più viva di quella scelta repubblicana?
1: Beh, certamente la Res Publica e anche la Costituzione, perché il 2 giugno 1946 parte l'avventura dell'Assemblea Costituente che ci regalerà la Costituzione. Dico regalerà perché è un dono, nel senso che nessuno di noi ha avuto merito in quella avventura, non c'è praticamente più nessun vivente che abbia avuto meriti in quell'avventura, e però quell'avventura nasce il 2 giugno con la prima volta del voto alle donne, una scelta consapevole da parte dell'elettorato, una scelta importante, una scelta che è ovviamente una svolta rispetto al passato, ma gestita e governata da persone di grande levatura. Pensiamo solo che il capo provvisorio dello Stato, fino a quando cioè non entrerà in vigore la Costituzione, non sarà poi nel 48 eletto il primo Presidente della Repubblica Italiana, il capo provvisorio dello Stato viene scelto in Enrico De Nicola. Enrico De Nicola, che era appunto di fede monarchica ma di grande lealtà personale oltre che di grande caratura. Quindi quella generazione è riuscita a fare unità della Repubblica. Una Repubblica, quindi non soltanto Repubblica, ma una e forse da mantenere una, ecco.

0: perché noi viviamo per tempi nei quali probabilmente quella unità e indivisibilità della Repubblica rischia di essere messa a rischio, in difficoltà perlomeno.
1: Certo, no? Nel 1946, negli anni a seguire, sono state tante, ecco, le sfide di quella giovane Repubblica, ma oggi quali sono le sfide di una Repubblica che ha 80 anni?
0: E sono quelle proprie di un mondo che sta cambiando in modo vorticoso, le acquisizioni che ci sembravano appunto qualche cosa di scontato non lo sono più, a partire dallo Stato di diritto, a partire dalle garanzie, a partire da un certo rapporto tra la forza e il diritto. Noi viviamo in un momento nel quale sicuramente, come Magnifica Humanitas ci ha ricordato una settimana fa, noi sperimentiamo dei grossi rischi, non soltanto legati evidentemente alla guerra mondiale a pezzi, al fatto che si parli di nucleare come se si trattasse di caramelle, alla circostanza che i capi delle nazioni non sempre sembrano almeno responsabili, ma abbiamo anche a che fare con sfide inedite. L'intelligenza artificiale certamente è una di queste, la sopravvivenza ambientale del pianeta è un'altra, insomma sfide che richiamano certamente momenti importanti, perché gli 80 anni di Repubblica hanno conosciuto situazioni anche gravi dalle quali siamo usciti tutti quanti bene nell'insieme, proprio perché siamo stati capaci di una risposta condivisa. Penso al terrorismo, agli anni di piombo, ma non soltanto quello.
1: Balduzzi, in chiusura, ci vorrebbe una puntata intera per poter parlare di questo, però si parla spesso, ecco, di una crescente distanza tra cittadini e politica, alcuni la definiscono la crisi della democrazia. È così o si tratta, insomma, di una trasformazione delle forme di partecipazione pubblica?
0: No, sicuramente c'è un aspetto di crisi. Basta pensare che il 2 giugno 46 andò a votare oltre il 90% degli aventi diritto, e adesso siamo contenti se si supera di qualche po' il 50% degli aventi diritto. Quindi c'è evidentemente, la democrazia non si riduce naturalmente al voto, ma il voto è la sua base. Il voto, le regole elettorali, che devono essere sincere, devono essere tali da permettere la partecipazione, non da allontanare gli elettori. Questa è la vera sfida, non è soltanto una sfida italiana, però è una sfida che credo noi dovremmo essere in grado, come italiani, alla luce di quel grande dono che il 246 ci ha fatto, di saper raccogliere.
1: Grazie Renato Balduzzi. E, insomma, noi qui siamo all'interno della Città del Vaticano, ma a Renato e a tutti gli italiani che ci stanno ascoltando, insomma, buona festa della Repubblica Italiana.
0: Buona festa della Repubblica Italiana e a tutti quanti. La radio è un momento importante per fare festa ancora oggi.
1: Grazie.

0: Il mondo alla radio.
1: Lo sport sia scuola di fraternità e strumento di pace, la preghiera di Leone XIV nel video con l'intenzione per il mese di giugno, diffuso oggi attraverso la rete mondiale di preghiera del Papa in collaborazione con il Dicastero per la comunicazione. E proprio giugno sarà un mese importante per quanto riguarda lo sport a livello internazionale, protagonista sarà la città di Roma. E allora in questa parte del mondo alla radio andiamo a parlare dei prossimi eventi sportivi in programma nella capitale. Dal 4 al 7 giugno il Foro Italico di Roma ospiterà uno degli eventi di Taekwondo più prestigiosi al mondo, il Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix, affiancato per la prima volta dal World Para Taekwondo Grand Prix. Il motto scelto per l'edizione 2026 è Reborn Together, rinasciamo insieme, un invito al rinnovamento e all'unità che ispira ogni aspetto di questa manifestazione. L'evento romano porta anche un proprio slogan locale, Make History, facciamo la storia, sottolineare l'ambizione di lasciare un segno indelebile nella storia dello sport mondiale, proprio nell'anno in cui si celebra l'anniversario del Taekwondo in Italia, in cui la Federazione Italiana Taekwondo ha scalato tutte le classifiche diventando la prima federazione sportiva su 215 nazioni affiliate. E allora ascoltiamo le parole del presidente della Federazione Italiana Taekwondo, Angelo Cito.
2: Questo è un evento importantissimo dal punto di vista agonistico, nel senso che sarà la prima tappa del tour dei Grand Prix, che sono quattro a livello mondiale, quello che darà il via per la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Cioè, dal punto di vista agonistico ha una rilevanza veramente importante, saranno presenti i migliori atleti a livello mondiale, tutti i campioni olimpici e i campioni mondiali in carica attualmente.
1: Per quanto riguarda il movimento, ecco, Taekwondo in Italia, abbiamo visto anche tanti atleti, campioni che hanno portato a casa le medaglie, negli anni ecco, si è sviluppato sempre di più.
2: Assolutamente sì, oggi il Taekwondo italiano è un leader a livello mondiale, sia dal punto di vista agonistico, basta pensare che abbiamo atleti come Simone Alessio che è il primo nel ranking mondiale da oltre 2 anni. Se, per non parlare di Vito dell'Aquila che è l'altro campione olimpico e che ha saputo in questi anni affermarsi in tutte le competizioni internazionali, da mondiali, europei e a livello olimpico. E poi abbiamo una generazione di atleti molto giovani, basta pensare all'ultimo campionato europeo che si è fatto il mese scorso dove hanno portato a casa 4 medaglie, e questo è diciamo lo stato attuale del mondo italiano. Ciò direi che possiamo essere più che soddisfatti, oltre alla crescita esponenziale della federazione, dei numeri a tutti i livelli.
1: E cosa significa questo appuntamento per Roma, per l'Italia, ecco, in generale, dà ancora più prestigio al movimento italiano?
2: Sì, guardi, noi coincidono 2 cose molto importanti quest'anno. Intanto, come ho detto, l'inizio del ranking per le qualificazioni olimpiche di Los Angeles. Poi quest'anno è il 60° anniversario del Taekwondo nel nostro paese, perciò proprio durante il Grand Prix celebreremo questa data che è un'importanza veramente notevole per tutto il movimento. Ma la cosa più interessante è che proprio il mese scorso la Federazione Italiana è arrivata prima nel ranking mondiale di 215 federazioni a livello internazionale riconosciute dai comitati olimpici. Questa è una grande responsabilità, ma è soprattutto per noi uno stimolo per potersi sempre migliorare. Avere un evento come il Grand Prix a Roma, questa sarà la 5ª edizione, dopo che c'è stata la pausa del Covid, è fondamentale, nel senso che portare qui in casa il top player a livello mondiale, migliorare a livello organizzativo, non può che far altro che prima di tutto il prestigio dal punto di vista sportivo per l'Italia e poi naturalmente una vetrina importantissima per quanto riguarda la promozione del nostro sport.
1: Per quanto riguarda i valori dello sport, Presidente, ecco, il Taekwondo sì è una disciplina considerata ecco di combattimento, però in realtà ha tutti quei valori che incarnano lo sport, la lealtà, l'onestà, l'inclusione, tutti i valori importanti nello sport e nella vita.
2: Il Taekwondo, proprio per il fatto di essere uno sport da combattimento, è molto attento a quelli che sono gli aspetti valoriali della disciplina che nasce come arte marziale. Non si fa nulla senza considerare questo aspetto. Tutti i nostri grandi campioni, dal più titolato al ragazzino che entra per la prima volta in una palestra, gli viene insegnato che i valori sportivi e i valori del Taekwondo in particolare devono essere al primo posto, nel senso che devono servire a migliorare la società prima di tutto, ma soprattutto le persone, ed è di supporto a chi ha bisogno, a chi ha necessità di migliorarsi, di essere aiutato a livello proprio sociale. Perciò proprio con il movimento della Fondazione Umanitaria sia internazionale che italiana del Taekwondo, noi supportiamo chi ha veramente necessità per tramite il valore dello sport e del Taekwondo in particolare. E proprio in questa occasione, che porteremo anche durante il Grand Prix, sette atleti del campo rifugiati della Giordania, dove noi supportiamo l'attività all'interno di questi campus, dove ci sono 60.000 persone che vivono lì da oltre di 15 anni, che facciamo fare Taekwondo, per la prima volta parteciperanno a un evento al di fuori di questa loro realtà, proprio qui a Roma, oltre ad aver sostenuto e continuiamo a sostenere atleti ucraini che sono con noi al Centro di Passione Olimpica qui di Giulio Nessi a Roma, perché da quando è scoppiata la guerra ci hanno chiesto un sostegno e sono da 4 anni che si allenano con noi. Questo per dire che i valori olimpici non bisogna solo proclamarli nei convegni, ma bisogna metterli a terra, perciò bisogna praticarli, bisogna fare realmente qualcosa per coloro che hanno bisogno. I nostri atleti, i nostri tecnici, l'organizzazione del Taekwondo è molto attenta a questo.
1: Si fanno un po' ambasciatori, ecco, di questi valori. Presidente, per quanto riguarda lo sviluppo, lo dicevamo prima, della disciplina dell'arte marziale in Italia in generale, va di pari passo anche un po' con uno sviluppo della tecnologia applicata a questo sport?
2: Sì, nel senso che il Taekwondo è stato uno dei primi sport da combattimento, soprattutto è stato il primo sport olimpico che ha inserito la tecnologia, nel senso che ci sono la registrazione dei punti è tutta quanta elettronica, tutte le protezioni sono elettroniche, ma il passo poi ulteriore che è stato fatto è anche l'inserimento del Virtual Taekwondo, che è un altro aspetto importante per unire tecnologia e sport dal punto di vista fisico, perché comunque non bisogna mai arrendersi al fatto che la tecnologia possa essere solo un fattore negativo per quanto riguarda lo sport, mi riferisco al discorso dei virtual, ma può essere un supporto e un aiuto per migliorarsi anche da quel punto di vista, nel senso che il Taekwondo qui a Roma faremo il primo torneo internazionale ufficiale dove gli atleti si cimenteranno anche col virtual taekwondo, che è un misto tra aspetto virtuale e fisico, e questo è un altro aspetto che stiamo sviluppando. Per ritornare sul discorso umanitario, come ho detto prima, poi abbiamo un incontro molto importante domani a Piazza San Pietro con Papa Leone, che riceverà la delegazione proprio in occasione del Grand Prix.
1: E dunque un momento speciale, proprio alla vigilia del Grand Prix, da condividere anche con il Santo Padre.
2: Esatto, questa è una cosa molto bella, dove porteremo, come ho detto, anche questi ragazzi rifugiati in Giordania, perché per loro è una cosa veramente notevole.
1: Andiamo avanti parlando di un ulteriore evento che si terrà a Roma. Dal 7 al 21 giugno Ostia e Colle Oppio ospiteranno la Coppa del Mondo di Skateboarding, prima tappa di qualificazione ai giochi di Los Angeles 2028. Un'edizione, questa della World Cup romana, che si preannuncia già da record dopo il grandissimo successo e i numeri impressionanti dello scorso anno, che fecero registrare più di 30 milioni di visualizzazioni, un pubblico social raggiunto di oltre 4 milioni, 12.000 spettatori presenti nelle sole giornate clou delle competizioni. E allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato Sabatino Aracu, presidente Skate Italia e World Skate.
0: Roma, è vero, Roma è diventata praticamente il simbolo dello skateboarding al mondo. È assurdo, sembra quasi assurdo, come la città più antica, se vogliamo, stia lasciando il segno allo sport più giovane. Se vogliamo fare un esempio della Wimbledon dello skateboarding, facendo una similitudine al tennis, è Roma, e questo è incredibile, vendendo anche l'immagine del Colosseo, dove lo stesso New York Times proprio per questo ci ha dedicato quasi una pagina. Ecco, io sono orgoglioso proprio di questo, perché sapere che una partenza di tutte le Olimpiadi, di tutti gli sport, è da Roma, con lo sport più giovane, è decisamente una soddisfazione grande, lo dico da uomo, da presidente di Federazione Internazionale, ma anche da uomo italiano. Ecco,
1: ecco, partendo proprio da questo ragionamento, ecco, l'importanza anche della città, cioè un evento come questo rigenera e riqualifica appunto le città, come avvenuto a Roma, Ostia in particolare, e con le Oppio.
0: Certo, se le immagini, a me, mi crede, Colleoppio era diventato, era un po', diciamo la verità, un'area di un piccolo parco, quasi dove ci trovavamo gente che andava a drogarsi, diciamolo pure com'è. Oggi è diventato un centro dove poter lasciare i bambini, dove potergli insegnare a fare sport, dove fargli vivere un posto stupendo di Roma all'insegna dell'educazione vera, perché lo sport educa. Per non parlare di Ostia, Ostia abbiamo voluto riqualificare il nostro sport, che è uno dei, forse il più urbano che esiste, oltre che giovane, ma proprio nel cuore di Ostia, ma non nella zona iconica della spiaggia, ma proprio in mezzo alle case popolari, diciamolo so pure. Uno skate park che sta riqualificando un territorio che fino a poco tempo fa si parlava solo male. E vi posso dire, permettetevi, la soddisfazione di vedere gente che mi ferma per strada di Ostia e mi prende la mano e mi dice grazie di aver ridato dignità alla nostra città, a me mi fa venire la pelle d'oca, però è la prova vera che abbiamo questa forza. Ecco, anche a Caivano abbiamo fatto uno skate park grazie a Sport e Salute, che in questa mission si sta dedicando veramente tanto, e anche lì è diventato un grande centro di attenzione, proprio sembra fatto apposta. Voi immaginatevi che una brasiliana, una ragazzetta, Raissa Leal, è arrivata a 13 anni venendo da una favelas, era seconda alle Olimpiadi di Tokyo e oggi è una delle atlete più gettonate, anzi direi pure che ha sponsor grandi, e questo ci fa ancora piacere, perché è l'esempio che chiunque nel nostro sport può diventare qualcuno, dalla strada, che venisse dalla favelas o fosse figlia di un miliardario, non cambia molto.
1: Presidente, l'ha detto poco fa, lo skateboarding è uno sport giovane, forse il più giovane in assoluto, che a sua volta attira sempre di più i giovanissimi.
0: Sì, devo dire che proprio a Tokyo le immagini, che la medaglia d'oro e la medaglia d'argento alla prima Olimpiade che abbiamo fatto, ha fatto il record delle Olimpiadi, prima e seconda 13 anni, cioè i primi due posti in tutto 26 anni, e questo la dice lunga. È vero che alla prima Olimpiade mediamente i giovani esternano di più, quindi poi si crescono, però effettivamente vi posso dire c'è una visibilità enorme, perché se voi pensate, lo dico anche ai telespettatori, che a Parigi alla seconda Olimpiadi lo skateboarding è stato lo sport numero uno per visibilità sui social. E allora è una cosa grossa, perché? Perché sono i giovani che lo vedono. Una Raissa Leal, rifaccio il nome di questa atleta brasiliana, ha 9 milioni di follower. Io non so quanti grandi calciatori ce l'hanno, con tutto il rispetto a tutti gli sport, perché non esiste uno sport bello e uno sport brutto. Esistono, ognuno ama il suo, però devo dire che la forza che si ha in questo momento con lo skateboarding, ma un po' con tutte le rotelle se vogliamo, perché vorrei chiedere a voi o a tutti i radioascoltatori che ci stanno sentendo, ma chi di noi da bambino non ha mai ricevuto in regalo una palla, una bicicletta o delle rotelle, che siano pattini o uno skate? Penso tutti, quindi il potenziale è enorme e i giovani guardano molto a questo, perché vedono, noi ci abbiamo fatto degli studi, vedono ad esempio nei pattini la scarpa veloce, cioè non vedono dei pattini non pensando all'agonismo, pensano a delle rotelle che li mandano più veloce e quindi con le stesse scarpe, e questo è una cosa decisamente molto molto bella. Ecco, ho visto adesso anche ad Ostia abbiamo fatto una settimana intera dove i nostri campioncini tipo Marin che sono andati a visitare le scuole, ma i bambini sono assolutamente impazziti, e lo sport deve essere una lezione di vita, perché lo skate in particolare ti insegna che cadi tante volte, perché se vediamo le stesse gare, mi auguro di avere tanti ospiti a poterci vedere, chi non riesce a sedersi in tribuna ci saranno dei maxi schermo per poterli vedere, si vedono tante cadute, ma cadute sane, cadute che insegnano nella vita che si cade, ci si rialza e se deve provare a vincere si insiste nella vita. Ecco, questo è il messaggio che diamo ai giovani.
1: In chiusura facciamo un passo indietro, ma con lo sguardo orientato al futuro. Il 29 maggio si sono chiusi i giochi della gioventù 2026. Lo Stadio Olimpico di Roma è stato il palcoscenico finale di una straordinaria festa di sport, di scuole, di condivisione. Oltre 6.000 ragazzi si sono ritrovati per la fine di un percorso lungo, un intero anno scolastico, che ha visto coinvolti tra fasi di istituto, fasi provinciali e fasi regionali più di 105.000 alunni e studenti in circa 4.000 eventi su tutto il territorio nazionale. Per commentare l'evento abbiamo intervistato Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute.
3: È stata una giornata magnifica, devo dire, una giornata di sport, di scuola, di ragazzi sorridenti che stavano insieme, magari che non stavano attaccati allo schermo di un cellulare, che si sono divertiti. Io ho provato anche a immedesimarmi un pochino in loro nel momento in cui magari entravano allo Stadio Olimpico e non c'erano mai stati, soprattutto sul terreno di gioco, quindi deve essere stata sicuramente una giornata molto emozionante che spero ricorderanno nella loro vita.
1: Ecco, ha provato a immedesimarsi, chiaramente le occasioni sono tante, sono state tante anche da parte sua di assistere, di partecipare, ecco, come organizzazione, di essere presente a questi giochi, però ogni volta è un po' come effettivamente fosse la prima volta nel vedere questi ragazzi insieme, divertirsi, giocare, ecco, il ruolo importante anche del gioco nello sport.
3: Assolutamente, io poi una piccola nota personale, mi ricordo, io feci i giochi della gioventù, io ho 60 anni, quindi però ricordo perfettamente di averli fatti e di aver fatto la sfilata finale allo Stadio Flaminio, allora che ancora era in funzione. E come ha detto lei, è promozione sportiva all'interno della scuola, a partire dalla scuola, è stata una manifestazione che ha avuto uno sviluppo durante tutto l'anno, a partire dalle fasi di istituto, le fasi provinciali, regionali, per arrivare alla fase finale, ed è stato veramente molto emozionante vedere i ragazzi giocare, prima di tutto, come ha detto lei, insieme, stare insieme, divertirsi insieme. Poi c'è stata anche, come giusto che sia, la sana competizione, però per noi è importante che si continui a investire nella promozione dell'attività fisica, soprattutto a partire dalla scuola. Il governo ha investito molto in questi nuovi giochi della gioventù, a partire da, ovviamente, dal ministro dello sport, dal ministro Valditara, ma dal ministro Lollobrigida, tutti quanti hanno dato la loro adesione, la loro collaborazione per far sì che questi nuovi giochi della gioventù diventino un appuntamento che ogni anno diventi sempre più importante.
1: In qualche modo sport e scuola, sport nella scuola, cioè lo sport ha anche un valore educativo importante.
3: Lo sport è un veicolo di valori positivi come forse non ce ne sono uguali, perché insegna a rispettare le regole, insegna a confrontarsi con gli altri, insegna ad avere avversari ma non nemici, insegna soprattutto, e questo lo dicono tutti i più grandi campioni dello sport, a perdere. E insegna che nello sport sono molte di più le occasioni di sconfitta che di vittoria, però si giunge alla vittoria proprio imparando dalla sconfitta e ogni volta riprovando e rimettendosi in gioco. E sono tutti valori che probabilmente nella nostra società fanno oggi fatica un pochino a farsi valere, però è proprio per questo che è importante che ci siano i nuovi giochi della gioventù.
1: Certo, d'altronde come ha detto e dice spesso anche Papa Leone, lo sport può svolgere un ruolo importante anche per il bene dell'umanità, in particolare per la promozione della pace. Ecco, sensibilizzare anche questi valori ai più giovani, ragazzi, ecco, con tramite per l'appunto lo sport, il gioco, ecco, è importante, Presidente.
3: Assolutamente, come ho detto prima, lo sport ti insegna che bisogna competere, bisogna confrontarsi con gli altri, seguendo le regole, rispettando l'arbitro, rispettando soprattutto il proprio avversario, perché rispettare il proprio avversario significa in primis rispettare se stessi. Non ci sono scorciatoie, c'è il sacrificio, c'è il lavoro, c'è l'allenamento, c'è il merito, e quindi, come ha detto giustamente il Santo Padre, è veramente un veicolo di valori positivi e di pace prima di tutti fra gli uomini e poi anche fra i popoli.
1: Prima si diceva del valore educativo dello sport, lo sport può educare, però a sua volta è necessario anche educare allo sport, ha fatto riferimento alle scuole, ma ecco, in generale in Italia a che punto siamo da questo punto di vista, cioè l'educazione allo sport per i ragazzi?
3: Partendo come si sta facendo con i nuovi giochi della gioventù, dalla scuola, insegnando ai ragazzi prima di tutto ad alzarsi dal divano, a non stare troppe ore, come ho detto prima, attaccati a un cellulare, a guardare la vita degli altri, ma a diventare protagonisti della propria vita. Lo sport sicuramente insegna, come ho detto prima, il sacrificio, insegna l'allenamento, e insegna che per raggiungere un risultato bisogna impegnarsi, e quindi partendo dalla scuola è necessario che questi valori vengano diffusi maggiormente.
1: E poi, perché no, Presidente, guardare anche quello che è il futuro dello sport italiano, partendo anche da questi eventi, da questi ragazzi, e guardando un po' anche a quelli che saranno gli atleti del domani.
3: Sì, diciamo che lo sport italiano sta vivendo un periodo sicuramente positivo a partire dalle Olimpiadi, con i risultati in varie discipline. Diciamo, il calcio sta un pochino faticando, ma sono convinto che tornerà presto ad avere risultati positivi. E è sempre veramente confortante vedere i ragazzi giovani che si impegnano, che fanno sacrifici, che però riescono a seguire una propria passione. Ecco, lo sport insegna a seguire le proprie passioni al di là dei risultati.
1: E si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie dall'altra parte del vetro a Daniele Giorgi, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito fino a questo momento, ma rimanete con noi perché la programmazione della Radio Vaticana continua. Un saluto da Gianmarco Morroni.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Ciao Francesco, scendi, sono qui.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi. Metti un po' di Sud America.

0: catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: Un saluto a voi tutti. Cercare di illustrare la figura del profeta Elia in un incontro, come facciamo questa sera